0: Sì!
1: Dai, dai!
0: Dai, dai!
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
0: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai vista in un porno, dai. Non sei mai vista anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
3: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta...
8: Presenta...
7: Forrest Cazze.
9: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
8: Forrest Cazze.
7: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
9: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Forrest Katz.
7: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
9: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra inviata Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
8: E il suo amore Nanny.
7: Con la quale avrà un figlio.
9: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
10: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
9: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
10: E il tuo?
9: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
10: No, no.
9: E vaffanculo.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
11: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
10: Forrest, tu sei stupido,
9: sì.
10: Sei ignorante,
9: sì.
10: Però, vabbè, vengo con te.
9: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
12: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
9: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
10: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
9: No.
11: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold. Non fare il romantico, questa è una zozza.
8: Questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
8: Ma
9: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
9: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Miglior amico!
3: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
2: Amico
3: sei
2: mio.
3: Sei l'antisudore, sai che bello
2: so,
3: è.
2: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
3: Volevo
2: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
4: Ciao Gigi!
2: E che la pensa come
3: ma
2: no.
3: Che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
2: No, non ti io non ti farei mai un torto del genere, farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda, ti rendi conto? Amico?
3: E in più è il brand ambassador di una casa... Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
2: Ma
3: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
2: Vai.
3: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.

0: Lo Zode 105
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora si torna a parlare di educazione sessuale nelle scuole, perché pare, dicono le statistiche, che l'89% dei giovani italiani entri in contatto con la prima sessualità attraverso siti tipo YouPorn, cioè, quindi questo vuol dire che i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno una percezione un po' distorta di quello che è il sesso, cioè che gli uomini sono tutti mega cazzi e le donne sono tutte zoccole, ecco. E alla Camera c'è stato una bagarre, i deputati della Lega hanno definito una porcheria, come gli ayatollah, una porcheria l'educazione sessuale nelle scuole, ma il provvedimento è stato difeso perché effettivamente tra violenza di genere e malattie legate all'apparato genitale in questo momento in Italia non ce la passiamo per niente bene. Ma voi siete favorevoli o contrari all'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Via. Apriamo col Salvo da Palermo, favorevole o contrario all'educazione sessuale? Vai.
4: Favorevole, io toglierei la religione e metterei educazione sessuale 2 ore a settimana, perché non se ne sa e molti ragazzi hanno il papilloma senza saperlo.
3: Ecco, lei si mostrifica di seghe?
4: No, io no, faccio le seghe.
3: Lei non si fa le seghe?
4: No, poi
3: ma non dica cazzate, ma non dica cazzate, anche il Dalai Lama si fa le seghe, su, dai, non dire cazzate.
4: E certo che me la faccio qualche sega, sennò sarei una normale, no?
3: E allora perché ha detto di no? Perché si vergogna.
4: Perché principalmente c'è una ragazza, quindi mi consumo già 4-5 volte a settimana.
3: Ma non dica cazzate, non dire cazzate che vedi la fica solo ai compleanni, dai, su, chi ci crede?
4: No,
3: e cioè,
4: veramente no.
3: Hai il calore come gli Impala, come i mammiferi della savana.
4: Ma dobbiamo parlare di me o dobbiamo parlare dell'educazione sessuale?
3: No, l'educazione sessuale nelle scuole. Quali sono le precauzioni che prendi per non contrarre morbi al tuo pene?
4: Il preservativo.
3: Il preservativo e basta.
4: E vai, che è
3: secondo me tu sei uno di quelli che si lava i coglioni con lo Chantecler. Ti saluto, un abbraccio, ciao.
4: No.
3: Dai, ci batte una facuro, mucchina, ciao. Un altro... Andiamo da Michele, da Roma. Vai Michele, educazione sessuale. Che ne pensi? Vai Michele.
5: La devono mettere,
3: perché?
5: Così i ragazzi imparano a trombare.
3: Imparano a trombare. Lei ha imparato a trombare a scuola?
5: No, sulle ore.
3: Sulle ore, il giornale, il vecchio giornale porno. Quanti anni ha lei? 102?
5: Sì. No, 104.
3: 104 è la legge dedicata tutta a lei, lo sa, sì. Ma non pensa che, come dice la Lega, sia una porcheria parlare di sesso dentro le scuole? Una porcheria.
5: Ma loro trombano dentro la laurea del Senato e poi stanno a parlare di porcherie. Quanti se ne sentono di sti ben pensanti che poi si ammassano di cocaina e sesso? Quindi è meglio che imparano i ragazzi.
3: Ma allora scusi, perché non insegniamo anche a pippare a scuola? Visto che comunque lo faremo nella vita.
5: Ho capito, tipo d'estate fanno dei film dove pippano cocaina, quindi quello lo imparano subito. Però non mandano i video dove trombano, quindi senso c'ha?
3: Certo, ma senta, lei che lezioni farebbe di educazione sessuale a scuola?
5: Beh, almeno a conoscere come è fatto un uomo, una donna, e poi rispettarsi nei limiti del possibile.
3: Quindi diciamo, la prima lezione portiamo in classe dei cazzi e delle fregne.
5: Certo.
3: E quando arriva il giorno della verifica, che si fa?
5: Si fa
3: la pompa al professore.
5: Grandi siligonate in aula.
3: Va bene, la ringrazio per il suo contributo. Arrivederci, salve.
5: Grazie. Ciao,
3: salve. Vada a piarsi l'under culo all'ora delle religioni. Andiamo da Orso Bruno, sempre prezioso il suo commento a caldo. Vai Orso Bruno, favorevole o contrario? Vai.
6: Sono favorevole.
3: Favorevole perché?
6: È perché mi piace.
3: Che cosa ti piace?
6: Le donne.
3: Ah sì, anche a me piacciono le donne, ma stiamo parlando di educazione sessuale nelle scuole, è opportuno oppure no?
6: È opportuno, tutto facciamo normalmente.
3: No, hai ricominciato a repare, non ho capito un cazzo, ripeti. No, non capisco, questo sembra uno che mette la lavastoviglie, ripeti.
6: La lavastoviglie, le piante, i bicchieri, i forcini, i coltelli.
3: I coltelli, sì, che c'entrano i coltelli con l'educazione sessuale, Orso Bru?
6: Orso Bru dice tutto ok, Orso Bru.
3: Tutto ok,
6: dice. I coltelli servono per tagliare la carne.
3: I coltelli servono per tagliare la carne? Sì, dico, ma che c'ha se... La carne... Questa è una storia di batteria, che è? Questa è una papera della Warner che canta!
6: Così è l'amore, così si fa.
3: Così si fa. Ecco, ma
6: così
3: si fa. Sì, senti Orso Bruno, ma a proposito di amore, tu che cosa insegneresti in un'ora di educazione sessuale a scuola? Vai!
6: Io ti direi che baciare la donna e prendere e portarla a letto.
3: Prendi una donna e portala a letto. È violenza carnale questo, Orso Bruno.
6: Sì, Orso Bruno ha detto ok.
3: Sì, ho capito, Orso Bruno tutto ok. Dico, ma questa è violenza carnale però, prendi una donna e metti a letto.
6: Violenza canale, la prende.
3: Non canale, non violenza canale, porca puttana! Non sei un telecomando, non violenza canale, violenza carnale, nel senso della carne.
6: Ho capito, non è violenza canale. Se la donna ci sta non è violenza, ma sono le donne che vanno alla corte all'uomo. Le corteggiano tutte,
3: immagino.
6: Sono la salmone che la chitarra e la salmone cabocco.
3: Col salmone e la chitarra.
6: La corte volesse bene.
3: E invece il sesso che cos'è?
6: Il sesso è una cosa, è una materia prima, che ci sono il sesso non diamo.
3: Il sesso è una materia prima. Come si estrae?
6: Il sesso non diamo, secondo di me della mia pelle di Cantù.
3: La tua pelle è a Cantù? Che cazzo stai dicendo? Non ho capito, porca troia!
6: Ricordati di me della mia pelle.
3: Ah, venditti!
6: Ricordati di me com'ero prima.
3: Come eri prima? Prima dell'incidente, Orso Bruno, quando ancora riuscivi a parlare.
6: Oggi c'è la sacra delle castagne a San Donato, se viene a mangiare una crostella.
3: Oggi c'è la sacra delle castagne a San Donato.
6: Si mangia, si può portare dei risi, cottiche e maiale, fagioli.
3: Cottiche e maiale, a pranzo, sì, poi vado in onda che sono felice.
6: Ciao
3: Orso Bruno, un abbraccio. Ciao Orso Bruno,
6: ciao.
3: E chiudiamo questa straordinaria carrellata con lui anche in questo giorno di festa, l'amico mio direttamente da Grey School.
7: Ma che cazzo, anche da festa ha vinto a rompermi i coglioni, che porco cane che decheo che te gadai il numero del telefono.
3: Sei
7: voglio
3: stato
7: sapere il nome e cognome di chi che te gadai il numero del telefono privato.
3: Sei stato
7: anche l'effetto te viene a rompermi,
3: certo,
7: i coglioni.
3: Certo.
7: Ma che cane, se non te ne mandi mai in onda, che cazzo mi stavi tu infame, maledetto.
3: Amico mio del cuore.
7: Un bastardo.
3: Amico mio del cuore.
7: Luciani, cane, amico tuo, non sulla cazzo, p***a.
3: Mio sodato, eri lì accanto al telefono che stavi pregando che ti chiamassi.
7: Dammi
3: celebrare
7: nome e cognome di chi
3: mai
7: ti ha dato il mio numero
3: mai
7: di telefono, infame
3: mai
7: bastardo.
3: Mai.
7: Maledetto bastardo, ma ascoltami un attimo, ma tutte le volte che ti incrocio,
3: calmo,
7: mi mandi via, mi fai mandare,
3: certo,
7: via, mi fai portare via, bastardo.
3: Perché sei pericoloso.
7: Perché vieni a chiamarmi per telefono? Che tanto
3: pericoloso
7: dopo non mi metti mai in onda, bastardo.
3: Non ti metti in onda perché sei un disco rotto. Disco rotto, disco rotto, ripeti sempre le stesse cose, non hai mai un contenuto, non dici mai niente di originale. Tu sei una persona.
7: Dammi, vale,
3: zero
7: contenuti. Che hai capacità
3: zero
7: di farmi muoiere il sangue,
3: io sono il migliore.
7: Merda. Tu sei una merda, non un giornalista, infame, maledetto. Tu non sei un giornalista.
3: Pulitzer.
7: Sei l'offesa tu per l'altro dei giornalisti, bastardo.
3: Pulitzer.
7: Con quelle
3: libro primo in classifica. Primo in classifica. Belle fiche.
7: Maledetto, devi portare rispetto
3: belle
7: per
3: fiche
7: tutti gli animali.
3: No, io
7: e
3: gli
7: tutti gli uomini.
3: Me li mangio.
7: L'educazione,
3: io,
7: bastardo.
3: Io mangio gli animali e la fica. E tu non puoi farci niente.
7: Ma parla bene, infame,
3: Pulitzer,
7: maledetto.
3: Hai bestemmiato fino adesso.
7: Chiedi scusa a tutte le donne per parlare così.
3: Mai.
7: E poi
3: mai!
7: Alla bocca di Grey School! Imputare a me! Maledetta merda! Ti staccherò le unghie! E giocherò a dama, cane maledetto! A Halloween mi sei scappato, ma te lo giuro! Ti staccherò le unghie, e ti sgozzerò vivo! Maledetta merda! Devi morire, brutto bastardo! Devi morire male! Muori!
3: La cosa divertente è che il suo più grande rammarico è quello che io gli sia sfuggito ad Halloween, perché aveva dei progetti precisi su di me, tipo scuoiarmi e indossare la mia epidermide. Adesso però vuole strapparmi le unghie. Molto bella questa nuova sfumatura vietnamita. Lo adoro. Alla prossima, ciao.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Torna Wendell oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
2: Al falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
3: Pronto?
4: Ah, cucciola, sei proprio rincoglionita.
5: Una volta fottevano e rubavano sulle cartomatiche, mo fottono tutti, ca futti futti, ca Dio perdona a tutti. Ci sono varie inculatine, oddio, pronto? Pronto?
6: Dai, quel cancaro, quel cane, che sto col cane, dai che sto andando in boia.
4: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
6: alterata, terrona e merda, una coglione.
4: Sei rincoglionita così.
6: Sì. Proprio così, proprio
4: chiama
6: così.
4: Potenziale appuntamenti o informazioni.
6: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto. Mi
4: 17 mazzi di porco sempre pronto.
6: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, quel cane, porco. Ti strappo il cuore di cane con la mano. Quindi.
4: Allora, no, tu vuoi sapere sul lavoro
6: e
4: su una
6: tiro
4: persona
6: fuori.
4: Che...
6: estrago con i cane, estrago con i cane, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cane. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
4: bene,
6: mi sono già fatto 3-4 righe di cane. Adesso di cane con voglia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
5: I cazzi sono buoni.
6: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il grande che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui.
7: Attenzione.
4: Allora, da 1 a 17.
7: Bestemmia Man ha preso la scheda in mano.
4: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
7: Ora Pippa.
4: Pronto?
7: Così bravo.
4: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
5: Sai che vuoi sapere?
7: Così, bravo. Ma che bravo.
4: Chiama potenziale appuntamenti o informazioni.
7: Un attimo che gli arriva il cervello.
4: Ok.
7: Ecco.
5: Si magna, fia mia. Si magna, fia mia.
7: Ci siamo quasi.
4: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
7: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
5: Tutti i cazzi sono buoni quando lo fate il vostro
6: dovere. Tutti i cazzi sono buoni, di fate tomare, quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua, cane, ti sto aspettando, poi cane, coglione.
5: Tutti i cazzi sono buoni.
6: Ti è caputtana e tomare in quel cogliona. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Oh, poi via. Dai, in quel caro. Che sto andando. Dai che sto andando. No, poi
4: parla via. Con calma perché già sei troppo alterata,
6: Alterata.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, fra qualche giorno sarà disponibile anche in Italia e tutte le librerie la Bibbia Queer. La Bibbia Queer, ovvero una rilettura dell'Antico Testamento in chiave LGBT, in chiave arcobaleno, che si concentra soprattutto sulla figura della Santissima Trinità come famiglia non binaria, formata da un padre che è Dio, ma che può essere contemporaneamente anche madre, nonno, zio, cugino e fratello, un figlio che è Gesù e questo Spirito Santo che all'occorrenza può essere uomo, donna, transessuale, drag queen, ok? Ora, al di là del fatto che ognuno è libero di pubblicare il cazzo che gli pare e che possiamo frocizzare tutto quello che volete, però forse dare una rilettura in chiave arcobaleno di un libro che diciamo sta alla base di tre religioni monoteiste fortemente così orientate in modo contrario all'omosessualità, forse andare un attimino a buttare la benzina su un alveare. Però voglio sentire voi sulla Bibbia Queer. Bibbia Queer, la comprerete, la leggerete, apriamo il libro. Apriamo con Orso Bruno, sempre sul pezzo, questo è un argomento che sappiamo che lo interessa. Bibbia Queer, vai Orso Bruno.
3: Tutto bene, Orso Bruno dice tutto ok, come va? Un panino e la felicità, un panino e la felicità, un panino e la felicità.
2: Sì, capisco, un panino e la felicità per te che sei morto di fame. Cioè,
3: è una bella vita.
2: Fai la bella vita, sì. Che vita fai? Racconta Orso Bruno, dimmi.
3: Sono a cogliere castagne voi, sono a cogliere castagne.
2: Sei a raccogliere le castagne, Orso Bruno. Dove le raccogli le castagne, Orso Bruno?
3: In montagna.
2: In montagna. Cosa c'entrano le tue pidocchiose fottute castagne con la Bibbia Queer? Cosa cazzo ci azzeccano?
3: Sciopero.
2: Sciopero di cosa? Spiega. Cosa c'entra?
3: La Bibbia mi piace, a me è giugno cantare così in protestante.
2: Sei protestante tu?
3: Protesto che oggi credo che questa la Madonna non c'è. Protesto che i preti vanno tutti scannati che sono altri professionali.
2: No, questo è un sismografo. Questo Orso Bruno sembra un sismografo che rileva delle piccole scosse.
3: La Bibbia non mi piace.
2: Ma ti piaceva fino a un secondo fa?
3: Si fottono i mezzi femmine per fregare i soldi.
2: Si fregano i soldi? Chi si frega i soldi?
3: I preti.
2: I preti si fregano i soldi. Ecco. Ma questo che c'entra con la Bibbia?
3: Si fregano pure le donne belle.
2: Si fregano pure le donne belle? No, i preti lo sai che sono.
3: Sì.
2: Tu hai notizie di preti che hanno giaciuto con donne belle?
3: Sì. C'ho le prove.
2: C'hai le prove fotografiche? Che prove c'hai? Dimmi.
3: Sciopero.
2: In conclusione, Orso Bruno, una battuta sulle famiglie arcobaleno, vai.
3: Arcobaleno è tanto bello, tutti i colori e tutti i sapori. Ciao
2: Orso Bruno, ciao, bellissimo questa. Spero che verrà eternata come quinta faccia del Rushmore. Andiamo da Franco da Bari. Franco da Bari dal camion, vai Franco.
4: Dai, ci stanno circondando i questi omosessuali. Io... lo sai come la pente, lo dici già?
2: Sì.
4: Sono etero,
2: sì.
4: E non li posso vedere. Ma pure la Bibbia, in riletto in chiave omosessuale.
2: Sì.
4: Praticamente
2: Franco dice questo libro, che presto sarà disponibile anche in italiano, immagino che tu lo leggerai essendo un letterato. E...
4: tu e voi.
2: Sì. Dice questo libro che praticamente la Santissima Trinità è una famiglia non binaria, perché c'è un padre, un figlio e uno Spirito Santo che non si sa bene che cosa sia.
4: Allora, questo nei non credenti. Chi crede, lo Spirito Santo è una cosa astratta che però fa parte della triade, diciamo.
2: Sì, però scusami, così sembra un triangolo, l'Arenato Zero.
4: Ma è Renato Zero, se non c'è sta fangul puriete, Renato Zero, tira il chiuno, ma c'è nave, oh, brucia, tu mi devi chiamare la fica è bella, non
2: sì.
4: I frocioni qua.
2: Beh, ma scusa, lo Spirito Santo potrebbe avere anche la fica però.
4: Non mi interessa niente, io sono credente, mi interessa quello che sono.
2: Oh, quindi è la fede. È la fede quindi la cosa importante.
4: Bravo.
2: Ricordiamo che la cosa più importante della vita è...
4: La fica.
2: Sono d'accordo con te. Dobbiamo fare la nostra Bibbia. La Bibbia ficaista, Franco.
4: Bravissimo, le scegliamo tutte. Dalle più giovani alle mille.
2: Bravissimo, un abbraccione.
4: Ciao bello, un abbraccio anche a te.
2: Ciao Franco, ciao Franco. La prossima volta ti faccio annusare le dita. Ciao. Andiamo da Francesca. Francesca, esponente LGBT da Cuneo. Vai Francesca, vai.
5: Beh, innanzitutto penso che sia una buona occasione per diciamo aprirci vari orizzonti, però cioè, io non credo, quindi a me non serve. Cioè, non lo leggerei.
2: Non lo leggerei. Ma lei è d'accordo sul fatto che venga fatta una rilettura in chiave LGBT di un libro sacro come la Bibbia?
5: Sì, perché tanto è stato scritto da persone, quindi che cosa cambia?
2: Sì, è stato scritto da persone, però la Santissima Trinità rivista come una famiglia non binaria, con il padre, col figlio, lo Spirito Santo, che non si capisce se sono uomini, donne, drag queen.
5: Oh mio Dio, ma è una cosa completissima, fake news, ma vada a cagare!
2: Ma vada a cagare lei, che cazzo vuole? Non è una cosa complottista, è un libro che è uscito negli Stati Uniti e presto arriverà in Italia. Che cazzo vuole da me? Torni a leggersi 50 sfumature di stronza e non si faccia mai più sentire. Dai, un altro. E chiudiamo con l'amico mio, dopo una settimana di latitanza, torna nella zecca direttamente da Grey School. Buongiorno!
6: Ah, non volevo rispondere perché guarda, ho visto il numero privato, ecco l'aguito.
2: Siamo bene.
6: Non volevo neanche rispondere, ma vaffanculo Cruciani, infame maledetto, di un infame maledetto, allora, di un onto bastardo. Te venienza in ulcera puttana che la galera.
2: Ancora prima.
6: Maledetta
2: che...
6: merda.
2: Prima che io parli
6: tu
2: della...
6: Tu e quell'altro che va in gaina, che continua a bevere, che va in giro, bere champagne.
2: Buonissimo.
6: E poi si mette a guidare per i video.
2: Buonissimo lo champagne.
6: Basta dalle stragi del sabato sera. Ma sta zitto,
2: buonissimo lo champagne. Sopraffino, sopraffino. Tu mai.
6: Ascoltami quando parli, tu qua... come maledetto, io... dononto, bastardo, mannaro.
2: Io champagne.
6: Bastardo, maledetto.
2: Champagne. Io champagne. Ma smettila, dai.
6: Ascolta, se mi chiami, mi ascolti. Non è che chiami e continui a blatterare il champagne.
2: Non ti fai fare,
6: pogne, champagne,
2: non ti fai fare neanche la domanda. Champagne.
6: Ma sta zitto, ascoltami. Non mi mette mai in onda.
2: Perché sei uno squilibrato pazzo.
6: Sei
2: uno squilibrato.
6: Sei squilibrato. Sei un infame maledetto.
2: Champagne.
6: Che non ho paura di affrontarmi, brutto onto maledetto.
2: Perché tu non sai le cose, non sei niente. Sei una persona inutile.
6: Sei inutile. Brutto onto,
2: ma che cosa? Non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Sei monotono. Sei
6: che quando mi arrivi sotto ti tolgo le unghie una a una come le settimane dell'avvento, bastardo maledetto. Finirai male, finirai la lenta agonia, morirai dissanguato e pieno di dolore, infame maledetto bastardo.
2: Il calendario della il calendario dell'avvento con le mie unghie tagliate è stupenda. Un'immagine che ci avvicina tutti quanti alla grande e sacra festa del Natale. Che meraviglia, lo amo. Alla prossima.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
2: Centrale a bisonte volante, centrale a bisonte volante, segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
3: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ma come ci vai a piedi a un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini, centrale a Minotauro coi pattini, c'è una rapina in corso al negozio, compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato, regati su un luogo, passo.
4: Minotauro coi pattini a centrale, sarò lì in due minuti.
2: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, perché uno va a girare i pattini. Oh, ma vero un po' chi ci sta, il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga, centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del via della mignotta, passo.
5: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti ricevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice, così, per favore?
6: Culattone rompicoglioni,
5: ti troverò, pezzo di merda, passo.
2: Ancora con sto cazzo del bocchino, tutte le volte ne cambia nome, è pia di quello che viene, no? C'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini, e i cavalletti ancora rompi il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga, e mica è colpa mia se i prelati ti piace cacare sugli anfibi, te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, centrale a starnuto anale sua scella de mignotta, ti piace questo? Passo.
5: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale, starnuto anale sulla scella di mignotta centrale, negativo, ripeto, negativo, proviamone un altro.
2: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
6: Culattone pretenzioso,
5: ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato, dica, passo.
2: Centrale a cicciona finlandese che struccia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la bagiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese che struscia.
2: No, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese.

0: bocca che tu vuoi, e quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore gin, sembra una sitcom americana degli anni 70, sbore gin, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti, la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione, addio annubilato basso.
1: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo, c'è un sacco di champagne, le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
0: Ah, come sono contento, povero Pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello, povero Pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, basso.
1: Povero Pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tuo nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
0: Centrale a coglione tu m'hai fatto, centrale a coglione tu m'hai fatto. Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
1: Come prego, passo.
0: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo. Un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo. Ho detto. Prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
2: Schiavo, è il momento della punizione!
1: Ah! Ah! No, la pallina è buco! Le palle! Ale, attaccata! Aia! Aia! Aia!
0: Scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
1: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere una motocross nel culo!
0: Forse è meglio la pallina in bocca allora.
3: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
2: Vada, vada!
3: Sella compresa!
2: Tutto!
3: Scala marcia, scala marcia!
1: No!
0: Ridotta! Ecco l'esmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Mi ha rotto il culo!
3: L'hai riconosciuto, culattone!
4: Ti troverò, figlio di puttana!
0: No, di nuovo la pallina in bocca!
4: No, è una scorpia di dolore!
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi

0: disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb. Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono depilate!
3: Ah, interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos! E Calcnikos! E Calcnikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
8: Eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
7: Beh,
8: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
7: No, no!
8: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: qua,
7: fare!
8: Vieni qua,
7: Leon! Non puoi fare cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: No, figlio puttana!
8: Metto la cela! Tolgo la cela!
7: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura.
7: Che cazzo è che mi disturba?
10: Pronto?
13: Zio mio gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio!
9: L'ispettore Gadget.

0: is a zoo only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni col pisello. Intervenire, passo.
2: Unicorno elaborato a centrale. Ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
1: Cazzi fai i concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a squalo palestrato. Centrale a squalo palestrato. Rapina in corso fra la nona e piazza dei Tombini che stanno de f***a. Intervenire, passo.
3: Squalo palestrato a centrale. Ricevuto, mi dirigo sul posto.
1: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi. Me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
4: Che palle. Cravatta di emorroidi a centrale, affermativo. Purtroppo ti ricevo, c'è una chiamata per me.
1: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni rotto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
5: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti!
6: Sì, ci sono i gelati!
1: Ne voglio uno anch'io! Sì, ne voglio uno anch'io!
6: I gelati, non come la solita droga!
5: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti, ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato!
6: Che schifo, cos'è sta merda?
5: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
1: Centrale a mascarpone sui coglioni, centrale a mascarpone sui coglioni, mi ricevi mascarpone sui coglioni in fretta passo.
4: Mascarpone sui coglioni a centrale, ti ricevo, che succede?
1: Centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, centrale a unguento di sperma su ulcera cellare, è successo quello che temevo purtroppo. Lui è tornato, passo.
4: Lui chi?
1: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
4: Gelataio vegano? E chi è?
1: E chi è? Come chi è? Sto cazzo è un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
4: E me? Dove sta il reato? Passo!
1: E come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera cellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
4: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
1: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta non aver sentita la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
4: Ok, sarò lì il prima possibile.
2: Gelati vegani per tutti!
4: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
2: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti. Panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle e la specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
4: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
1: Centrale a Fagiano mestruato, centrale a Fagiano mestruato.
4: Scusi un secondo, signor gelataio, c'ho la cena. Fagiano mestruato centrale, mi trovo con il gelataio vegano.
1: Perfetto, il fagiano mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, fagiano mestruato, non te sbaglia, pazzo.
4: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
1: Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda mi dite vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
4: Come prego?
1: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
4: Scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
2: Vieni, bel bambino!
4: Ma non sono un bambino!
2: Vieni,
4: sono il signor Messi,
2: età! Sei un bel bambino!
4: Non sono un bambino!
2: E adesso ti scoprirò con questo gelato ai fagioli!
4: Cazzo, che cono duro! Ma non si vergogna! Questo cono è vecchio!
2: Quante palle vuoi!
7: sono vegano,
8: Me ne bastano due, cazzo!
7: Bambinone!
8: Sono un agente, stia fermo!
1: Fagiano mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano mestruato, mi dicevi che succede?
9: Il gelato vegano sa di cazzo!
1: Allora non è vegano! C'è la carne! T'ha fregato! Richiedi soldi indietro!
9: Culattone, ciuccia cazzi! T'ho sentito!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, si torna a parlare, come praticamente in ogni legislatura dove c'è una maggioranza un po' cicciottella, di elezione diretta del Presidente del Consiglio. Questo è un trip, una perversione che è imperversa all'interno del Parlamento italiano ormai da decenni, e perché in Italia c'è la sensazione che l'uomo solo al comando possa risolvere tutti i problemi, perché questo è un bacco mentale degli italiani che pensano che 200 persone non siano in grado di risolvere un problema, ma una da sola sì. Comunque i partiti di governo hanno depositato una riforma della legge elettorale che potrebbe prevedere l'elezione diretta del Premier, cioè del Presidente del Consiglio, da parte degli elettori. E voi siete favorevoli o contrari a questa riforma della legge elettorale? Apriamo le linee, dai. Apriamo con Orso Bruno. Orso Bruno, vai.
4: Come va, Orso Bruno? Buongiorno. Come va, signorina? Va bene?
3: Signorina, tua zia. Sono Giuseppe Bruciani.
4: Va bene, come va? Tutto bene?
3: Sì, una crema. Io sto una crema. Senti, Orso Bruno.
4: Che mi dici di bello, signorina?
3: Signorina, mai. Ho il cazzo io, Orso Bruno. Non sono una signorina.
4: Sciopero, sciopero.
3: Sciopero.
4: Orso Bruno fa sciopero.
3: Perché? Perché sei in sciopero, Orso Bruno? Dillo.
4: Sciopero dei soldi. Sciopero dei portavalori.
3: No, allora, sciopero dei soldi si chiama povertà, Orso Bruno. Non è uno sciopero.
4: Ciao, ciao, che c'è da fare?
3: Va bene, ti lascio andare allora. Vai pure a prendere le misure per la lobotomia, Orso Bruno, vai. Un altro. Andiamo da Germano, da Palermo, vai Germano, il tuo punto di vista, vai.
5: Guarda, Cruciani, secondo me tu devi esiliare proprio fuori, non neanche in Europa, vai a vivere in America,
3: sì,
5: in Africa.
3: E tu vai a vivere a fanculo.
5: L'Europa ti sta troppo stretta, tu hai bisogno di altri continenti.
3: Sì, questo è vero, perché il mio cazzo è troppo cospicuo, forse l'Antartide sarebbe bastevole all'enormità del mio pene. Tu invece che hai una microfalangetta.
5: Sei brutto come la merda, cioè fai schifo.
3: Questo
5: proprio.
3: È ininfluente, perché io ho una vita sessuale ricchissima grazie al fatto che sono estremamente abbiente ed estremamente affascinante.
5: Guarda, Non è, una persona del mio intelletto non può parlare con te, perché non, io guardo, quando passi tu proprio io cambio, ti
3: ascolta,
5: odio dal
3: ascolta,
5: profondo del cuore.
3: Ascolta, hai recuperato ieri il pollice opponibile e per la prima volta hai brandito un femore. Non parlare di intelletto, su, dai, su, sei nella scena iniziale di 2001 di Sia nello spazio.
5: Sì, che devi andare a fare in culo tu e tutta Radio Zecca 25.
3: Benissimo, allora vado a fanculo, ci vediamo là. Aspettami,
5: Ciao.
3: Ciao. Un altro. Andiamo da Enrico da Falconara, vai Enrico, vai.
6: Una merda come tutta la politica italiana.
3: Una merda come tutta la politica, perché è una merda l'elezione diretta del capo dello Stato, perché?
6: Perché tanto è inutile, chi vota non vota, chi va su, chi non va su, decidono sempre quello che cazzo gli pare, quindi.
3: È il loro ruolo, che cosa dovrebbero fare i politici? Telefonarle a lei e dire, sentire che cazzo vuole lei, non ho capito.
6: Ah, ma sarebbe l'ideale, se magari mi fanno una telefonata, poi dopo qualche vaffanculo gli arriva direttamente.
3: Certo, quindi lei vorrebbe che i senatori e i deputati la chiamassero per farsi mandare a fanculo, questo è il suo sogno bagnato. Lei si masturba con l'idea di parlare con un senatore.
6: Guarda, se poi alla topatico si togliessero anche dai coglioni, si svegliassero freddi il giorno dopo, sarebbe perfetto.
3: Certo. E poi che cosa facciamo dopo? Chi si prende cura del governo di questo paese? Chi lo fa?
6: Cosa? Senti, ascolta.
3: Cosa?
6: Hai voglia di rompere il cazzo oppure...
3: Perché ricorre al turpiloquio?
6: Bestia. Se hai voglia di rompere il cazzo, vai a fare il culo.
3: Bifolco, perché...
6: italiani. Io vorrei sapere che cosa hanno portato tutti questi partiti politici da non so quanto tempo, nessuno fa più un programma.
3: Ma io vorrei capire qual è la sua alternativa. Qual è l'alternativa alla democrazia rappresentativa, alla democrazia parlamentare? Qual è? Non la sa.
6: Non è che c'è bisogno di andare a fare questo tipo di...
3: Non la sa. Si sta arrampicando sui vetri, rumore sui vetri, Spider-Man, rumore di
6: cambiare.
3: Cosa? Cambiare cosa? È lei il problema, è lei che è una persona gretta, ignorante e meschina, che dà la colpa ai politici dei mali e delle schifezze che lei stesso commette.
6: Ma perché mi hai chiamato?
3: La risposta è molto semplice, perché mi piace dialogare coi coglioni. Arrivederci. Andiamo da Enzo da Catania. Enzo, caldissimo, forza Enzo, dai.
7: Manca solo che ci mettono il guinzaglio e poi facciamo quello che dicono loro, questi bastardi di merda. Tutti quelli della destra come lei.
3: Io non sono
7: di
3: né di destra né di sinistra.
7: Bastardi.
3: Io sono super
7: partner. Ci ridurranno alla povertà.
3: Ma lei è
7: hai
3: già
7: capito?
3: Povero, lei è
7: di
3: già...
7: cazzo anche tu, che
3: lei
7: tu
3: è
7: della
3: già
7: destra.
3: Povero.
7: Io molte volte ti ascolto alla radio, mi fai venire da vomitare. Sì. Sei una persona abominevole.
3: Visiti un gastroenterologo.
7: Tutti quei poveretti che hanno perso il reddito di cittadinanza, te ne devi andare a fanculo. Tu e questa bastarda della Meloni.
3: godo, godo, godo, così tornate a lavorare.
7: Ma cosa godi, testa di cazzo, tu godo. Devi ridurre alla povertà. Io spero a Dio che
3: è
7: tu,
3: possibile.
7: Tu, pezzo di merda, devi desiderare la pasta, il pane, come fanno questi poveretti di qua del sud, hai capito? Persone che rovistano nell'immondizia, hai capito? Quando tu ne puoi frutteo le persone, si vanno a prendere le cose ammuffate, tu hai capito ammuffate. Di cosa stiamo parlando, eh?
3: Sì.
7: Tu hai capito,
3: no,
7: testa
3: non
7: di
3: ho
7: cazzo,
3: capito,
7: hai capito tu?
3: Non ho capito perché in 25 anni di onorata carriera ho messo da parte dei capitali che mi fruttano degli altri capitali con i quali io faccio una vita da nababbo.
7: Te la sei comprata la carriera, ti sei fatto mettere un dito nel culo per la tua carriera, hai capito? Hai fatto i pompini per il dito nel culo, capito? Stronzo, pezzo di merda, io ti odio, tu te la devi fare mettere nel culo, ma sai cosa?
3: E se
7: tu,
3: mi piacesse...
7: tutti quanti avremo bisogno poi di un giudizio e tu,
3: e se mi piacesse...
7: tu quel giorno lo avrai presto, hai capito?
3: Cosa dice? Se mi piacesse prenderlo nel culo, che male ci sarebbe? Ti spiego qual
7: è la differenza. Ma chiamami fra un'oretta, che ti distruggo, stronzo. Prenderei un aereo
3: solo per
7: prenderti a pugni, a
3: fare. Adesso le spiego una differenza importante. Io la prendo nel culo, ma per scelta. Lei lo prende nel culo per tutta la vita, suo malgrado. Arrivederci. E chiudiamo con l'amico mio, la luce dei miei occhi, la crema del mio caffè, direttamente da Grey School. Vai, amico mio, vai, buongiorno.
0: Ma vattene, ma qual è il tuo scopo? Se rovinarmi, ma qual è lo scopo delle tue chiamate?
3: Prima di tutto io ti chiamo perché tu sei l'amico mio del cuore e io voglio sincerarmi.
0: L'amico tuo è lo stramerito, cazzo. Amico mio, toglilo dal cervello,
3: mio.
0: Toglitelo. Amico mio, tuo, uno stramerito,
3: sodale,
0: cazzo.
3: Mio sodale.
0: Io non ho niente a spartire con un infame maledetto come te, brutto onto maledetto.
3: Tu sei il mio Sam Gangi.
0: Non ho niente a spartire, amico tuo mai.
3: Sei il mio Robin, tu. Sei il mio Sam Gangi. Sei la mia controparte, eh?
0: Il tuo Robin uno stracazzo, il tuo Robin uno stracazzo, io non sono nessuno per te,
3: no, bravo, no, hai fatto una frase troppo lunga, hai detto io non sono nessuno per te,
0: Cruciani,
3: per te di troppo, tu non sei nessuno, non sei nessuno
0: donne.
3: Per nessuno,
0: prima le persone in generale devi lavarti, brutto onto, perché nella società si sta belli, puliti e profumati,
3: ma cosa ne sei tu che sei un emarginato,
0: le donne le chiamo, in quella trasmissione di merda che conduci.
3: Le donne...
0: Hai visto quello spagnolo? Hai visto lo sportivo spagnolo? Tre anni in sospensione.
3: E allora?
0: E tu là che... poverino, cosa vuoi che sia per un bacio?
3: Certo.
0: I baci vanno conquistati, brutto onto. Vanno conquistati.
3: I baci vanno pagati. Vanno pagati.
0: Merda,
3: vanno
0: impara,
3: pagati.
0: Pagati. Non rubati con la violenza,
3: pagati.
0: Brutto onto, maledetto.
3: I baci vanno pagati, profumatamente. Io
0: ma
3: pago.
0: Ma vattene a fanculo, non sta a parlare così, brutta merda. Infame,
3: libertà di parola. Sei un censore.
0: Parlando io, no. Quando parlo io,
3: no.
0: Tu devi stare zitto.
3: No, perché...
0: Prima di tutto devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: Mai.
0: Maledetta.
3: Ma hai rotto i coglioni con questa.
0: Ti smembrerò vivo, ti spinetterò come una trota e userò la spina dorsale per frustarti una volta morto. Morirai malissimo, brutta merda. Morirai malissimo. Muori.
3: Anche chef. È una persona piena di risorse. Ti vogliamo a Masterchef, a Celebrity Chef e anche alla prova del cuoco. Dai, ti raccomando io. Alla prossima, ciao.
8: Radio 105. Radio 105.
9: This is a zoo only for you. La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
12: Chi è? Pronto?
13: Chi sei?
12: Chi cazzo è, scusi?
13: Ma che cazzo è che parla?
12: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
13: A te te l'ho fatto.
12: Chi è questo qua? Da dove arriva? Da quale satellite?
13: Da Grattasoglio.
12: Ah, ti ho visto.
13: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
12: Sì,
13: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
12: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, Sette Bur.
13: Ciao, Sette Bur.
12: Ciao.
13: Assorte.
14: Shitto sangrangan Riddle Selvemere.
15: Salve, lei chi è, scusi?
14: Armstrong.
15: Armstrong.
14: It's my bro.
15: Sì?
14: Come and win. Should I rain.
15: Ah, non è di colore, però.
14: Fatlo cazzo.
15: Vado?
14: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
16: Vai, motù. Ma
15: cosa? Il genio.
14: Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
17: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
16: Vai tu lì dentro, vai.
17: Dai, no, dai, vai dentro.
15: Dai, vieni dentro,
17: dai,
15: Leo.
17: Dai, Leone.
16: No, no, è troppo.
17: Dai.
16: È una merda.
15: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
14: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
15: sì?
14: Appena vede che io muoio,
15: sì?
14: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
15: Gaccia d'Avè.
14: Che è un disco.
15: Sì.
14: E allora
15: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
14: No. Muoio io sul letto.
15: Di colpo?
14: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
15: Di chi?
14: Di qualche donna.
15: Di tua moglie?
14: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
15: Okay, okay.
14: Di una bella ragazza.
15: Sì.
14: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
15: Mm.
14: E lì respiro che farà... Io me ne vado, e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
15: sì.
14: Mi vestono,
15: sì.
14: Mi mettono nella cassa da morto.
15: Sì.
14: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
15: Gaccio davvero.
14: Cagaccio avai. Oh, moro.
15: E fino al
14: cimitero, e fino al cimitero,
15: sì.
14: Ci sarà sempre questa musica qua.
15: Sì.
14: Gaccio davvero.
15: Gaccio davvero.
14: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
15: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
14: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
15: Sì.
14: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
15: Cosa?
14: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
15: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
14: Ti tiro dentro.
15: Sì, ti alzi in piedi.
14: Mi alzo in piedi.
15: Sì.
14: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
15: Sì.
14: Ti facciamo un taglio sul culo.
15: Sì.
14: Dove esce il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
15: Sì.
14: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
15: E morirò con te.
14: E morirai con me.
15: Per i colpi.
14: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
17: Ragazzi,
14: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
17: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre. Ti aspettano sotto.
14: Ma non è adesso.
17: No, è arrivato
14: adesso.
17: Sotto.
14: Si comincia ad andare tu, perché
17: no.
14: Tu sei già morto.
17: È un
14: cane.
17: È un batter con le ruote nere.
14: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
17: Tu
14: vai
17: fatti
14: tu
17: dentro.
14: Non vado dentro lì adesso io. Vado in un altro posto.
17: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
14: No. Se. Adavadai.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri. I tamarri stanno cercando uno scarafaggista perché hanno il divano di casa pieno di scarafaggi, dov'è collassato Alfredo lo spacciatore.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Parlo?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina, puoi venire a vedere casa mia.
3: Scusi, con chi parlo?
4: Massimi di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi so. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché...
3: Senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
4: parlare. Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta? Senti, un tonfo e io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
3: Minchia,
4: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non la smetti di avere sto atteggiamento del cazzo.
3: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo
4: Ma non me ne frega un cazzo. Ma non me ne...
3: Ti stacco la testa dal collo io.
4: Ma cosa devi staccare?
3: Testa di merda.
4: T'accarezzo come proprio un pupazzo.
3: Ma non scherzare neanche, curi come te. Sai quanti ne ho messi per terra? Una valanga. Già uno che chiama con l'anonimo pensa che testa di cazzo.
4: Quando sei sei proprio andranghettista,
3: sì. Perché se sai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Vi devo far fuori. Quindi stai le palle, chiama col numero.
4: Sai che già
3: chiama
4: vedo un pianoforte fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio uno strumento musicale.
3: Numero, che ti vengo a mamma mia, subito,
4: ti massacro con le tue numero. Ti massacro con
3: chiama
4: le tue vertebre.
3: L'efficiente caga sotto. Chiama col numero.
4: Sei stupendo.
3: Capito,
4: cazzo.
3: Coglione.
4: Mamma
3: mia. Io ammazzavo la gente, tu non eri ancora nato.
4: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
3: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate che cazzo di elementi cagazzotti. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo con numero.
4: Ma senti, ma guarda che è già ripartito.
3: Oh, cretino. Di
4: guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
3: Oh, conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo con numero e gli dico dove sei.
4: Oddio, ma infatti mi fanno
3: dico.
4: Sei stupendo.
3: Mi fai pena, coglione.
4: Madonna, io invece voglio abbracciarti, mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
3: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
4: Va bene, dai.
3: Parla italiano.
4: Hai finito le argomentazioni? Siamo
3: dai,
4: a posto?
3: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
4: Allora, praticamente...
3: Dimmi, cosa cazzo vuoi, che ti devo venire a prendere a botte, subito?
4: Madonna, sai che ti guido? Dai. Ti guido come una bicicletta.
3: Ti
4: infilo una sella nella schiena, te la conficco, ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni, così.
3: La bicicletta.
4: Ti buco forte quando ti buco. Madonna, ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
3: Sei andato a scuola, no, tu non sei manco andato a scuola.
4: Sai che sto sudando da quanto mi stai facendo paura.
3: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
4: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
3: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
4: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nel finestrino e ti strappo a metà con un foglio.
3: Vieni, caro, che di quelli che come te ne ho picchiato.
4: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra, c'hai gli occhi fuori dalla testa.
3: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano e poi ti rapporti con la gente che sei ignorante del cazzo.
4: Dai,
3: coglione.
4: Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
3: Ma tu sei ignorante. Lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a famiglia.
4: Madonna santa, ti indosso come un paio di pantaloni. Ti indosso, cazzo.
3: Ma dove vai?
4: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
3: Inizia a parlare italiano prima.
5: Senti, chiedili del problema.
4: Aspetta, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me. Aspetta.
5: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare. Vai.
3: Dai.
5: Vai, coglione.
3: Africa, parla. Africa,
5: ma che è Africa? Ma anche se sono di Africa, cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
3: Dimmi dove sei tu.
5: Allora, ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti, che ti saccagno proprio.
3: Ma venite tutte e due, però.
5: No, vengo solo io e mio cugino, è dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
3: Buon viaggio, tornate in Puglia. Buon viaggio.
5: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a fanculo. Ma che cazzo africano?
4: Pronto? Alla fine viene o no?
5: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto andiamo.

0: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Volevo avere un'informazione, per favore. Senta, voi avete lì in negozio, showroom, insomma, diciamo dei bagni completi da vedere?
2: O avete... Allora, bagni completi no, nel senso che non ho, o meglio, ho due o tre box, ma non è un bagno completo arredato.
1: Sì, ma diciamo i sanitari ce li avete?
2: Sì, esposti, abbiamo diversi, assolutamente.
1: Ho capito. Ho capito. E, senta, ma quando li vendete, no? Volevo sapere.
2: Sì.
1: Voi fornite anche, diciamo, una copertura per evitare, ecco, che insomma certo materiale defecato venga a contatto con l'oggetto?
2: Non ho capito la domanda, mi scusi.
1: Sì, no, allora, cioè, la mia domanda sostanzialmente è questa, ma... Cioè, voi vi assicurate, ecco, poniamola così, voi vi assicurate che, diciamo, l'intestino delle persone che vanno ad acquistare le vostre tazze sia ben funzionante e non sia marcio, insomma, questo genere di cose?
2: Scusi, è un set radiofonico, che cosa, mi scusi?
1: No, affatto, è una domanda molto seria. Io sono un attivista e mi occupo dei diritti degli oggetti più sfortunati, ad esempio le tazze.
2: Senta, sì, scusi, noi siamo qui a lavorare, grazie.
1: Anche io sto lavorando. Stupido!
3: Buonasera.
1: Sì, pronto, buonasera. Volevo avere un'informazione. Voi ci avete nello showroom anche, diciamo, proprio tutti i bagni da venire a vedere?
3: Cosa intende tutti i bagni?
1: Cioè, intendo dire i bagni completi con tutti gli arredi dei bagni, insomma, le ceramiche.
3: Abbiamo in esposizione, non so, 5-6 mobili, alcuni sanitari, diversi tipi di rubinetterie, però poi dipende da quello che lei sceglie, da quello che cerca,
1: certo,
3: chiaramente.
1: Certo, certo, ho
3: non
1: capito.
3: Non abbiamo una grossissima esposizione.
1: Ho capito, ho capito, sì, ho capito. Non avete, diciamo, non provate del disagio voi a... insomma, a far parte di questa atrocità?
3: In che tipo?
1: Cioè, del tipo, nel senso, sapere che queste povere tazze, questi poveri water, ecco, chiamiamoli volgarmente water, vengono poi, diciamo, lasciati a bocca aperta in attesa di un culo che faccia il suo dovere.
3: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, affatto. Cioè, piuttosto il contrario,
3: capisco cosa
1: insomma.
3: Mi sta chiedendo.
1: Cioè, voglio dire, nel senso, cioè, voi sapete, credo, no? Immagino sappiate a cosa serve un water, no?
3: Certo.
1: Ecco, appunto. Allora, la mia domanda è: non vi provoca del disagio sapere che questi poveri oggetti vengono venduti in attesa, a bocca aperta, in attesa della loro fine, della loro tortura?
3: Quale disagio, scusi? È un prodotto che viene venduto come tutti gli altri, nessun disagio.
1: Va bene, però,
3: capito.
1: Cioè, non è esattamente come una tazza per bere il tè, insomma, cioè, diciamo, è un posto dove...
3: Ho capito, ognuno vende
1: ci si caca.
3: Cioè, ognuno vende i propri prodotti.
1: Certo,
3: allora,
1: questo certo,
3: discorsi,
1: però lei
3: guardi,
1: è serva del potere.
3: Chiamo quella telefonata perché non mi piace quello che...
1: No, ma io voglio avere una sua opinione, cioè, lei
3: no,
1: è serva del potere.
3: La mia opinione può essere un'opinione professionale o un'opinione personale. Io sono un rivenditore di sanitari, rubinetterie e materiale idraulico, quindi io faccio il mio lavoro, lei fa il suo lavoro.
1: Sì, appunto, infatti io verrò a manifestare perché è necessario liberare.
3: Ma lei non deve venire da nessuna parte.
1: No, sì, invece, non me lo può impedire.
3: Casa sua,
1: no, non può impedirmelo, verrò a manifestare. Ah, signora stupida!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
4: Radio 105.
5: Hey! 105. Hey!
4: Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Pronto?
8: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
7: Ma mi sta prendendo per il culo?
8: Wow, che modi! È sempre così rude coi clienti?
7: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
8: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
7: Meglio così.
8: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
7: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
8: Tipo ossobuco? L'ossobuco con riso giallo c'è?
7: L'osso cose c'ho, l'osso...
8: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. Ce l'ha il riso giallo con l'ossobuco, la cassola?
7: Per lui, la fa in culo.
8: Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
7: Sei un bastardo.
9: Uè, terrone di merda. Vuoi vedere che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? E ridi su sto cazzone verde. Ah! Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata, hai capito, terone? E ride. Ridi perché sei strafatto di carboidrati, perché mangi solo pasta, bastardo!
7: Proteine mangio io.
9: Sì, le vai a cacciare direttamente nei boschi perché sei armato di lancia, terrone! Ride. Però questa risata mi rilassa.
7: Voi non avete niente da fare.
8: Mi scusi, mi sono trasformato, non volevo... L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo... Ah sì, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sì, devo fare una mezza festa fra noi del settentrione.
7: Abbiamo cesari qua, roba di cesari, roba di pesce, roba pesce grosso, pesce grosso.
8: Avete cose di pesce? Di pesce, tipo, ma c'è pesce di acqua dolce, di lago, di fiume, di montagna, possibilmente?
7: Però
8: tipo
7: salata, abbiamo anguille, abbiamo
8: quindi cose
7: capitoni,
8: di quelle
7: capitoni di Napoli,
8: capitoni, roba da terroni, insomma. Mamma mia, che schifo! Pronto?
6: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi. 105,
4: 105. Lo Zoo di 105.
0: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
10: No.
0: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
1: So io l'attivista.
11: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, il negozio di telefonia.
11: Certo.
1: Sì, buongiorno.
11: Dica.
1: Come sei, allegro?
11: Ok, mi dica.
1: Senta, una domanda. Voi tenete gli auricolari Bluetooth?
11: Ah, ma che... Auricolari Bluetooth? Certo, sì, ce li ho, ovvio.
1: Ah, quelli diciamo senza filo, per capirsi.
11: Sì.
1: Ho capito. E senti, una persona diciamo allegra, simpatica come te, non si vergogna di vendere questo prodotto?
11: In che senso?
1: Nel senso, cioè, prova a immaginarti te di essere gettato in un buco nero pieno di cerume puzzolente. Insomma, non saresti contento, no?
11: No, assolutamente.
1: Appunto, quindi perché lo fai a un auricolare?
11: Ma in che senso? No, scusi, non lo sto capendo.
1: Cioè, nel senso, te sei troppo forte comunque, cioè... ti giuro, se te vendi una regolare, due auricolari pure a una persona, no? Te che ne sai di che c'ha dentro gli orecchi? Non lo sai? Potrebbe essere che ci sia una vasca de merda dentro, no? Il cerume,
11: ma
1: sai cos'è?
11: Ma le facciamo provare le cuffie Bluetooth, appunto, sigillate.
1: Appunto, è qui il problema, perché io voglio proteggere le cuffie. Allora, perché non rilasciate un patentino e controllate il livello di pulizia degli orecchi dei clienti? Questo mi chiedo. Cioè,
11: ma a me dopo che escono dal negozio non mi interessa quello che vengono fatte.
1: Ma è sbagliato questo. Sei troppo simpatico,
11: scusami,
1: ti giuro.
11: Scusami, se io ti vendo un prodotto. Io ti vendo un prodotto che so che è un buon prodotto. E poi se tu lo usi male, io che colpa ne ho?
1: No, certo, non c'hai la colpa. Però se te, per dire, cioè un po' come quando uno adotta il cane, no? Cioè ci vanno quelli del canile a vedere che casa c'ha. Perché se poi c'ha un letamaio di casa, sto povero cane, no? Allora è uguale, cioè te devi pensare.
11: Sono
1: com'è?
11: Sono due cose diverse.
1: Com'è l'orecchio?
11: Dopo che il pezzo esce dal negozio, per me tutte le cose che poi fa il cliente, per me non c'è, cioè...
1: No, mi stai nervosi! Perché non si può fare sto discorso con te, perché sei troppo simpatico. Però mi devi capire. Cioè, allora dimmi, arrivi a casa, te scartano, te aprono, te tolgono, intanto te staccano a tuo fratello, che magari te non volevi, te staccano a tuo fratello, e ti infilano all'interno di questo anfratto buio, appiccicoso e puzzolente che è l'orecchio. Dico okay. Io, te fa piacere? Rispondi, te fa piacere?
11: No, eccola. L'orecchio della persona è sporca.
1: Allora perché non stai capendo?
11: Se l'orecchio della persona è sporca, cioè,
1: perché
11: dopo
1: te
11: che
1: te
11: esce,
1: ne
11: a me,
1: devi
11: dopo
1: occupare
11: che esce dal l'oggetto. A me, se hai il cerume o non hai il cerume, a me basta che esca dal negozio. Cioè nel senso, io non posso fare il test a ognuno se ha il cerume o meno.
1: Però quello che sto a dire è questo. Allora noi veniamo a manifestare vestiti da cotton fioc e li distribuiamo all'uscita, va bene? E tutti quelli che vendi e gli auricolari tu me li indichi da dentro, non devi dire nulla, me li indichi e io vado e gli do la scatola di cotton fioc.
11: Hai gli auricolari?
1: No, alle persone. Ma secondo te sei stupido? Scusa, sei simpatico ma sei stupido.
11: No, lo so, però sai, se metti di fianco il cotton fioc alle auricolari, almeno le persone prendono il cotton fioc e l'auricolare.
1: Famo che veniamo noi a manifestarci, ti riconosci perché siamo dei mega cotton fioc giganti.
11: Ma
1: li distribuiamo, fai!
11: Voglio farmi una foto con te. Davvero, voglio farmi una foto con te se ti vesti da cotton fioc.
1: Vabbè, lo puoi pure fa.
11: Ci facciamo una bella foto.
1: Basta che ci... Ascolta, devi dire insieme a me: free auricolari.
11: Free auricolari.
1: Grande, sei il numero uno.
11: Grande.
1: Ti porto uno striscione pure a te.
11: Grazie, cuore.
1: Ciao, sei un grande.
11: Ciao,
1: stupido.
11: Ciao.
10: L'attivista.
1: Che so io.
10: L'attivista.
4: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
12: Dottore, mi sono cagato addosso!
13: Buono, me lo dai da mangiare!
1: Il manicomio!
12: E non siamo pazzi!
1: Il manicomio!
13: Tu sei pazzo! Sono Massimo, 10 pomeriggio!
8: Pronto, c'è una Volvo che va urina.
14: Buonasera.
8: C'è una Volvo che va urina. Ce l'ha la piscia? Pronto?
14: Sì.
8: Ce l'ha la piscia che va... C'è la Volvo che va urina. 2 litri.
14: Ah sì?
8: 2 litri. Ti voglio 2 litri.
14: Di cosa?
8: La Volvo che va urina, c'ho. Capito?
13: Porti in culo!
14: Pronto?
8: Il negozio di cuori?
14: Il negozio di Enoteca, sì.
8: Ah, c'ho la Volvo che va urina, vorrei...
15: Non devi venire nelle macchine.
8: Hai capito?
14: Beh, sì.
16: Scusate, pronto?
14: Pronto,
16: mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldicchieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso il telefono di qualcuno e stanno chiamando così.
13: Io non sono matto!
16: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi,
13: lui!
16: Chi è lei, scusi?
13: La Volvo!
14: siamo in biblioteca di Roma, non so come sia
16: possibile. Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa questa cosa, ma ogni tanto dammi, scusi un attimo, dammi il telefono.
13: Dammi il telefono.
16: Dammi il telefono.
13: Dammi il telefono.
16: Dammi il telefono. Pronto?
1: Il manicomio!
14: Enoteca?
16: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Visto che, scusi, noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
13: dai, la pazzia!
16: C'è Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor...
14: Emanuele,
16: chiedi scusa al signor Emanuele.
13: Napoleone.
17: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se lei ha rotto il culo di merda.
16: No,
17: lei ha rotto il culo.
16: No, devi fare.
17: Sì,
16: chiedi scusa,
17: sì.
16: Signor, pronto, mi scusi.
17: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo.
16: Basta, per favore.
17: È lo zio che mi toccava da piccolo.
16: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più. Adesso io chiudo la linea e
13: dai, salto la merda, salto la merda.
16: Ecco che c'è l'altro. Vieni qua. Ehi,
13: salto la merda.
17: Lancia qui.
16: Michele, basta. Basta, per favore.
13: Bastardo!
1: Il manicomio!
3: Pronto?
17: Pronto, salve!
3: Chi è lei, scusi?
17: Io sono Eros Ramazzotti.
3: Sì, e io sono Belen, notte.
17: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
3: Ma neanche per idea.
17: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditina molto piccole, grassocce, che si infilano molto bene nella... Fanno un simpatico...
3: Te le fichi in culo!
17: Ma io lo voglio infilare nel tuo di c***o! Belen, per favore, sei il mio sogno erotico!
16: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dobbiamo imbarcare!
18: Come andrà a finire?
13: Tu sei pazzo!
18: Presto, nello Zoo di 105.
13: Sono Massimo Decimo Meridio!
1: Il manicomio!
18: Radio 105.
19: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
20: È tutto pazzo.
19: This is the zoo. This is the zoo.
20: È perlizia.
13: Vai, dai.
18: Zizzagna meme.
21: Più veloce di una renza. Più lercio di un cesso pieno. Più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
18: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
21: Zizzagnaman.
18: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
22: Zizzagnaman!
23: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
18: Dei zizzagnate, delle...
23: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
24: Cos'è che hai detto, Kitamur?
25: Nuova avventura. Ah.
23: Via, via, verso una nuova avventura, via!
25: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
23: È quello italianissimo.
25: Allora, verso qualche nuova avventura.
23: Verso qualche nuova avventura!
25: Bravo.
24: No, l'avventura quella lì, no?
25: No.
24: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
22: Zizzagna meme.
18: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
26: Adesso,
27: scusa,
26: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
27: Togli il dito dal portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
26: Ma che puzza.
27: Mi schiaccia il 7, per favore.
26: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
28: Mi schiaccia il 4.
26: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
27: Pazienza, un attimo.
28: Questa non respira più.
18: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
28: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
26: Senta un attimo, io devo andare a casa.
28: Ho capito,
27: ma non le vada sui miei piedi.
28: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
26: Se lei non si lava le ascelle.
27: Mi fa scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
28: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
27: Ma chi se ne frega?
28: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
18: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
0: Dai, per favore.
2: Permesso!
0: E lei c'è spazio! Dove si vuole entrare?
2: Mi fate entrare, no!
25: Ma lei è Zizzania?
2: Sono Zizzania. Piacere!
0: Facciamo entrare!
2: Se ne va, voi andate via.
18: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
24: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
25: Ma che puccia!
18: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
25: È stato lei, signor Zizzania!
2: Lei si sente la puccia di
25: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
0: Aia! Aia! Fuori! Aia!
18: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
0: Maledetto vecchio!
26: La moffetta maledetta!
2: Ah, l'avete ammazzato!
0: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
2: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
26: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
2: Hai capito? Lui diceva di no, Sturricchio!
0: Chi è che ha il portafoglio mio,
26: Non guardi me, io non ce l'ho.
0: È stato lei?
2: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
0: Prendiamo quello del cadavere.
2: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzi.
18: Sei un grande. Bravo Zizzania Man, hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io che penso? Cioè, l'università in Italia non serve a un cazzo.
3: Perché?
4: A cosa serve? Perché? Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, se vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
3: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
4: Fondamentalmente.
3: Cosa?
4: Io vedo l'università come un indottrinamento.
3: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
4: No.
3: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
4: Ah sì?
3: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
4: Grazie,
3: lei è un parassita,
4: grazie.
3: È un'appendice che va rimossa. Appendicectomia!
4: Ok. Invece lei dovrebbe essere rimosso come chi? Un emorroide nel buco del culo.
3: Ecco, senta qua, che eloquio forbito.
4: Sì, mandalo in diretta, però mandalo in diretta.
3: 110 e lode qua.
4: Sì,
3: la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
5: Io non so dove cazzo registi, sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo per... sei. Tu stai dietro quella cazzo di connetta di telefono, sì, della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 minuti che ti ciucciano quel cazzo del via.
3: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
5: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come per padrone.
3: Adesso
5: tuo,
3: però
5: coglione,
3: sia.
5: Coglione,
3: va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media. Adesso però sia. Va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media.
5: Terza media.

0: Sei Bombo, lo sai, sei la parodia brutta di Bombo. Pazzo scriteriato, cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro. Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
1: Ma che cavolo è? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
0: Stia calmo! Non si agiti, non si agiti! Sembra un lavandino che spurga quando parla. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
1: Allora mendia, va bene che rotta mendia, capisci che rotti i coglioni, ma fanculo te chi sei?
0: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
1: Perché non potevo quello, cosa
0: Che lingua parla lei?
1: Non ho capito!
0: Se lei mi parla telugu!
1: Vabbè!
0: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
2: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza
0: sì.
2: di 23 anni, si è laureata, sì. A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già dottore.
0: Dice, secondo lei ha barato questa ragazza?
2: Penso di sì.
0: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
2: Beh, anche quello, sì.
0: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
2: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
0: Esatto,
2: no?
0: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
2: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte
0: di
2: del
0: che
2: partito.
0: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
2: Questa merda, scusi la parola.
0: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
2: Merdacce.
0: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
2: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
0: Brava signora, arrivederci.
2: Viva l'Italia.
0: Viva l'Italia delle merdacce, a noi.
2: Luciani, a noi.
0: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle camere. Arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
3: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
0: No, non ha capito un cazzo.
3: Sì, perché sente il traffico.
0: Sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
3: Sì.
0: Peggio di noi solo la Romania.
3: Allora, pochi. Aspetta, mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
0: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
3: no,
0: ci sono.
3: Mi ha chiamato, è un momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
0: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Dove cazzo corre?
3: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
0: Per lei è sbagliato cosa?
3: Che pochi laureati.
0: Ecco. Che pochi laureati. Cosa?
3: Sono peggio di noi in Romania.
0: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
3: Sì, peggio di Romania, sì.
0: Lei ci andrebbe in Romania?
3: Io andrei, sto parlando quasi con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
0: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
3: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
0: E si scopa alla grande, diciamolo.
3: Tutta la Romania,
0: tutta se la vuole chiamare la Romania.
3: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
0: Perché sono anche sottomesse, giusto, questo è molto
3: assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nata religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
0: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
3: Nonostante che sono musulmani, islamiche,
0: che cazzo vuol dire?
3: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
0: La donna italiana sottomette l'italiano.
3: No, dice quella, dice, vicina, senta, Cruciani, io oggi esco anche sui figli, sono portata con lei, vado a ballare.
0: Vado a ballare?
3: No, loro.
0: Loro, chi?
3: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle.
0: Brutte o belle, le italiane?
3: La maggior parte, il 95%.
0: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
3: In Italia così, si fanno come si vede chiaramente, quando sono in giro con gli amici, i parenti, i nemici, tutti quanti.
0: I nemici, sì.
3: Si sente un continuo lamentare, mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le sceneggiate, ho preso...
0: Ma questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante e bestia di merda.
3: Ma lei mi ha detto perché sta parlando di donne.
0: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che
3: io non c'è in Romania. Io so perché in Romania piace le donne.
0: Vada a puttane dove le pare, se vuole anche in Antartide. Si inculi un pinguino. Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco. Arrivederci.
3: I laureati
0: glieli ficco nel culo. Arrivederci. Salve. No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che...

Ho finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari. Andatevene a fanculo, ciao. This is the zoo.

0: Mongolia 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto,
2: sì, pronto, buongiorno. Che bella voce tutta. Senta, voi avete gli specchi?
3: Sì.
2: Ah, perfetto, finalmente il primo infame.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il negozio d'arredamenti?
3: Chi parla?
2: È una cliente.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. Ho chiesto il negozio d'arredamento. Ho trovato il numero online.
3: Che cerca, signora?
2: Il negozio d'arredamento.
3: Chi è che parla?
2: Una cliente.
3: Sì, e come si chiama la cliente?
2: Mi chiamo Renata. Quindi
3: sì.
2: Lei come si chiama?
3: Mi dica, signora, sono un addetto, mi dica.
2: Ma non ho capito, lei può fare le domande, io non posso.
3: Signora, mi scusi, ma lei chi cerca? Mi dica.
2: Io cerco il negozio d'arredamenti, è questo.
3: Quale
2: che ho
3: negozio
2: chiamato?
3: Di arredamenti?
2: Con il Ghellino Arredamenti, che sta in via Gennella, Rotabla 54, Bella Sissinora, non è questo o no?
3: Sì, mi dica.
2: Perfetto, splendido, siamo partiti proprio super bene. C'avete gli specchi?
3: No, signora, arrivederla.
2: Mazza, che stronzo. Pronto, buongiorno signora. Volevo sapere se voi avete anche gli specchi.
4: Ma noi li realizziamo su commissione, specchi particolari, però noi non abbiamo nulla di pronto.
2: Ah, ho capito, ma quindi tipo, cioè particolari tipo che non sentono il dolore?
4: Non ho capito, chiedo scusa.
2: Cioè intendo dire, a presente no, che gli specchi tutta la gente si riflette, no? Pure i mostri, cioè pure quelli super brutti. E gli specchi soffrono, no?
4: Ma mi sta prendendo in giro, chiedo scusa?
2: No, chiedo scusa io, cioè no, forse non mi sono spiegata bene. Cioè dico, cioè io vorrei, diciamo la verità, io vorrei che voi non vendeste gli specchi ai bruttoni.
4: Ah, ok.
2: Io ho bisogno che smettiate di perpetrare ingiustizie nei confronti degli specchi. Propongo, per dire, guardate un cliente, se è un bruttone, gli dite no, non ci stanno gli specchi, sono finiti, mi spiace, capito? Pronto? Omertosa!
5: Buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Per caso c'avete gli specchi?
5: Sì, anche.
2: E lei che ne pensa dello specchio?
5: Guardi, stanno tornando molto, mi consenta l'espressione, di moda. Nel senso,
2: prego,
5: che sono
2: prego.
5: Molto richiesti, soprattutto quando sono degli specchi particolari, di esteticamente
2: tipo?
5: Un po' magari anche stravaganti. Stanno andando moltissimo gli specchi, le dico la verità. Non mi stupisce affatto questa sua richiesta.
2: Sente, uno con le gambe ce l'ha?
5: Quale modello esattamente?
2: Con le gambe che può scappare?
5: No, disponibile no.
2: Volevo sapere una cosa. Voi valutate, diciamo, il look dei clienti che acquistano gli specchi?
5: Che vuol dire valutate il look?
2: Nel senso, cioè, che vita fa secondo lei uno specchio venduto a una persona brutta, ecco, senza fare body shaming, eh?
5: Scusi, che domanda è? Che cosa mi ha chiesto?
2: Io le ho chiesto
5: come
2: se...
5: valuto l'acquisto da parte di una persona.
2: Allora, siccome
5: di
2: lei mi sembra un poco, diciamo, arretrata, se non voglio dire ignorante,
5: no,
2: perché è brutto, però
5: suoi.
2: Lei che vita crede che faccia uno specchio, diciamo, in generale?
5: Signora, scusi, ma che domande sono? Da dove mi chiama?
2: Ma che c'entra questo, mo? Cioè, io le ho chiesto semplicemente, cioè, secondo lei, no, tutto il giorno con la gente che se specchia, se lava i denti, se spiaccica i brufoli, se guarda il culo da dietro perché non se lo può vedere diversamente, cioè, è brutta come vita, no?
5: Ma sono fatti delle persone per...
2: sono fatti dello specchio.
5: Qual è il problema?
2: Cioè lui subisce. Perché c'è uno. Ma che problema ho io? Che problema c'ha lo specchio, purello? Cioè nessuno pensa a come sta. Voglio dire, pure sta cosa che porta sfiga, 7 anni. Allora,
5: la telefonata è uno scherzo.
2: Se è povero specchio, liberiamolo. Cioè è molto semplice.
5: Va bene, signora, guardi, scusi, io sto lavorando.
2: Free specchi, signora.
5: stata, ma ecco,
2: li lasci andare, gli metta le rotelle, li lasci andare dove vogliono. Mi scusi, mi stavo emozionando.
5: Oh, va bene, d'accordo, signora.
2: Free specchi, insieme a me, signora. Free specchi.
5: Sì, sì, buongiorno.
2: No, free specchi. Signora! Stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Sì, con chi parlo?
3: Lei è il rosticciere?
2: No, i vichini faccio.
3: Mi scusi, non ho colto... Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
2: Olive ripiene di nostra produzione.
3: Olive? Olive... Olive la Cologno Monzese?
2: Ua, il pizzino generale facciamo.
3: Il pizzino generale?
2: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
3: Beh, Buonanima era un assassino, cioè...
2: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
3: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
2: Una merdaccia era proprio.
3: Capisco che lei è meridionale, quindi adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
2: no,
3: mi scusi.
2: No.
3: Scusi.
2: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
3: Ah, capisco. Quindi lei è la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
2: Lupara bianca e lupara nera.
3: Ah, le ha anche bicolore.
2: Fa meno male.
3: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo avere...
2: No, ignorante con la gnu maiuscola.
3: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel calare.
2: Gnu ignorante.
3: Sì, sì, che è un... Come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
2: Lo gnu.
3: Ah, capisco.
2: Questo
3: che...
2: è lo gnu immigrazione.
3: Perché c'è anche lo gnu fermo.
2: Certo.
3: E come
2: lo
3: fa
2: gnu
3: lo gnu
2: fermo? No.
3: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale.
2: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
3: Deluxe, quindi anche
2: faccio 45 gusti di olive ripiene.
3: Che cosa si può mettere in 45 olive, cioè? Cosa mette anche gli interni delle automobili?
2: Alla Lionella le ho fatte.
3: Alla Lionella?
2: Nutella, si può dire Nutella, siamo...
3: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare, comunque se a lei e alla sua tribù piace...
2: Dolce salato, non ho capito se solo Gracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella.
3: Ma se lei e Gracco siete due deficienti non è colpa mia.
2: Sì, con la differenza, Gracco ha i capelli, io sono pelato.
3: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega, cioè io l'ho chiamata per...
2: Alla
3: Rovazzi. Chi? Lei che cosa? Mi sta facendo nervosire.
4: Mi sta nervosendo.
2: Vuole che gli mando la foto con la DAB.
4: No, sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
2: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
4: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
2: Pazzo completamente.
3: Mi scusi, no, adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
2: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia, come sto.
3: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e...
2: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto,
3: no,
2: tutto pazzo.
3: Non faccia l'oliva con riso giallo e l'osso buco, no.
2: Riso gallo.
4: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo lì e ti schiaccio la bottega con la mano.
2: Tieni panico, tieni panico.
1: L'incredibile Urco. non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora. Chiamo per un'informazione.
2: Mi dica.
1: Voi tenete i reggiseni?
2: Sì.
1: Lei come si sente, diciamo, all'idea che questi reggiseni debbano sopportare tutto quel peso, insomma, per tutta la loro vita?
2: Non ho capito.
1: Cioè, intendo dire, no? Lei vende il reggiseno perché sostenga le tette, no?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, dico, non si sente in colpa all'idea che debbano fare questo lavoraccio, diciamo, per tutta la loro vita?
2: No, assolutamente.
1: Però si immagini lo sforzo. Come devono essere pesanti quelle, tipo la quinta?
2: Ma lo sforzo del reggiseno?
1: Cioè, lei, tra l'altro, lei lo sa quanto pesa una tetta? Perché pesano dai 300 grammi al chilo. È parecchio.
2: Sì, ma lei ha bisogno di un reggiseno?
1: Sì, esatto.
2: Va bene, cioè, se sì. Un momento ha di tempo viene così, vede, misura.
1: Sì, sì, ma infatti la mia idea era quella di venire,
2: ecco.
1: Però verrò per liberare i reggiseni. Cioè, verrò a manifestare contro questa atrocità che viene perpetrata nei loro confronti.
2: Guardi, in questo momento ho gente in negozio e quindi non potrei neanche star qua a darle.
1: Ma sono tutti complici, sono tutti assassini come lei. Questo è un problema. Li mandi via, li mandi via.
2: Buongiorno.
1: Per favore.
2: No, la mando via, ma io ho gente qua che mi aspetta per cose serie.
1: Ma dico, mandi via questi.
2: La saluto, buongiorno.
1: Mandi via queste persone. Pronto? Maledetta complice di sto sterminio.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete i reggipetti?
3: No, sono filati.
1: Lei sa le torture che subiscono i reggipetti quotidianamente?
3: Qui intorno, nel centro storico, no.
1: No, invece sì, perché ho chiamato.
3: I negozi che tengono così, no.
1: No, invece sì, perché ho chiamato e ce li hanno, quindi torturano i reggiseni.
3: No, come dico, qua intorno c'è delle mercerie, però.
1: Appunto, vendono questi poveri reggipetti a delle signore con le tette giganti e loro devono.
3: No, qui intorno no, non ce n'è.
1: No, invece sì, ho chiamato io. Devono sopportare questo peso terribile. Lei vuole manifestare con me?
3: Non riesco a capirla, perché c'ho gente e cosa.
1: Ma ascolti me, si concentri, focus su di me. Vuole manifestare con me?
3: No, grazie.
1: Lo sai che c'ha una voce de merda, signora? Manco so se è una signora o un signore.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Una domanda, voi avete reggiseni?
2: Certo, sì.
1: Ah, lo sapevo. E li vendete di tutte le marche e le taglie?
2: No, tutte le marche no. Quello che ho. Deve
1: certo.
2: Vedere poi quello che c'è.
1: C'ha le taglie grosse pure?
2: Sì, ci sono anche le misure grandi.
1: Ho capito. E questo non vi crea vergogna?
2: Ma che domanda è?
1: La domanda è, non vi crea vergogna far subire ai reggiseni questa tortura? Queste tette giganti enormi da sostenere tutto il giorno. Cioè.
2: Pronto?
1: Sì, no, è cascata la linea, dicevo. Cioè.
2: Non è cascata, l'ho chiusa io perché trovo un'assurdità quello che mi sta dicendo. Per favore, mi lasci lavorare.
1: Ma lei è molto maleducata, mi scusi. Io sto facendo semplicemente una domanda. Bastarda! E voi che state ascoltando? Free Reggiseni! Free Reggiseni!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bom blu chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule frule chule chule chule frule chule chule chule chule chule.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo
3: a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Non Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear, Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Ma
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
9: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincent.
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Forchera!
1: Bacchiera! Che dolore amargo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La favola di Nonno Giovanni.
2: Quando da un tratto, tratto.
3: Ah, così, sì, così.
4: Ehi, bambino!
2: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
3: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
4: Sì, dico a te, Timmy.
3: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
4: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
3: Ma è incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
4: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
3: Voglio che i bulli di prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
4: Ok! E poi?
3: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
4: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
3: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
4: Timmy.
3: Sì, che è morto. Voglio tantissime
4: Timmy.
3: Caramelle del barbone che
4: Timmy.
3: È morto.
5: Ehi, c'è un bambino per terra.
6: Oh, è caduto, l'ho visto io.
7: Ma è un bambino.
8: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Presto, sollevatelo.
5: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
9: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
2: No, Enrichetto. Il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senzatetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane, che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai.
9: Ma anche il barbone è morto!
2: Eh sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati!
9: Oh, ma è tremendo! Quindi il genio non esisteva?
2: Ma certo che no! Era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti!
9: E qual è la morale, nonno?
2: Le morali sono due.
9: Ah sì? E quali?
2: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
9: Ok, sì, non le prenderò mai.
2: Bravo, Enrichetto, bravo.
9: E la seconda?
2: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane, e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
9: Ok, nonno, grazie!
2: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale, invece del Transformer, ti faccio un bilancino, eh?
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Tu m'hai fatto e coperto di sfregi. Sono qui a portare avanti il mio canale con la stessa grinta di ogni puntata. Ed oggi non si scherza un cazzo. Ho un esperimento per una nuova rubricona che mi sono inventato proprio ieri, mentre stavo cagando e scrollando quella cagata di TikTok, il social per i mentecatti deformi.
3: Olà, che parolone!
2: Come olà? Cazzo sei diventata? Messica stronza! E poi ti ho chiesto un commento fuori campo! No! Cioè, dimmi, ripeto, ti ho chiesto un commento fuori campo! Bella la mia occhialuta gatta aggrappata ai coglioni?
3: No, è che secondo me definire così male gli utenti di TikTok non è carino. Anche io ho un profilino, è divertente, ci posto tutti i tuoi strafalcioni.
2: Ma in che senso, stronza?
3: Guarda!
2: Troia! Hai 1 milione di iscritti, brutta traditrice bastarda sanguisuga di popolarità altrui! Hai fatto 1 milione con i miei contenuti e non mi dici un cazzo, bastarda!
3: No, non è come pensi. In realtà ho solo ricondiviso parte dei tuoi contenuti, le parti divertenti. Ma quello popolare sei tu. È tua la faccia.
2: Anche tua, ma di cazzo! Maledetta stronza!
3: Uffa, ma perché non cogli? È un'opportunità!
2: Allora da domani mi dai la password, me lo tengo io e lo curi tu!
3: Ma scusa, perché?
2: Perché? Perché quello che si fa male sono io! I like li voglio io!
3: Wow, ma quanti anni hai?
2: 27.
3: Lo so, era polemico.
2: Non so, in polemico. Taci adesso e segui il mio esperimento.
3: Quale esperimento?
2: Quello che farò nella rubrica. L'esperimentone.
3: Mamma mia, come odio quando fai le siglette.
2: Cazzi tuoi, non mi tange minimamente, anzi ci godo e forse le faccio apposta per farti del male.
3: Vabbè.
2: Allora, amici, come dicevo prima di scoprire di avere una ladra di fama in seno, adesso farò un esperimento che ho visto su TikTok, quel social pazzesco del quale ho scoperto essere una divinità.
3: Ah, adesso cambi le carte in tavola, in nemmeno 10 minuti. Ma guarda che sei un bel tipo però, eh?
2: Ma guarda che sei un bel tipo, Nemmeno 10 minuti.
3: Vabbè.
2: Allora, adesso vi dimostrerò con un timelapse velocissimo quanto tempo ci mette qualcosa a decomporsi. Ma non una semplice mela del cazzo o un filetto di manzo abbandonato nella foresta, ma... un corpo umano. Un vero corpo umano. Il mio.
3: Ma sei cretino? Ma non sei un cadavere e questa cosa non ha senso.
2: Taci, taci, taci! Certo che ha senso. Lasciami fare, cazzo! Ecco, adesso mi sdraio qui e... Spegni la camera.
3: Perché devo spegnere la camera?
2: Ecco, brutta stronza, ma se ti bisbiglio, brutta cozza, tu non devi ripetere, cazzo! Mi hai rovinato il trucco!
3: Quale trucco?
2: Avrei sostituito il mio corpo con quello di mio nonno che ho disseppellito e profanato ieri sera dal cimitero di Oggiono. e che ho nel bagagliaio della macchina, facendolo sembrare il mio che si decomponeva, demente. Adesso mi hai rovinato tutto!
3: Ma tu non hai il corpo decomposto di tuo nonno nella macchina?
2: Eh sì.
3: Ma serio?
2: Eh sì.
3: Tu non sei normale?
2: Lo so che non sono normale, lo dice la scienza!
3: Spengo.
2: No, aspetta!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco!
5: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora?
5: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dai. Oh cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Tamarri.
12: Allora merde, Massimino e Giovannino sono stati invitati a farsi le nasche ad un addio al celibato. Adesso chiamano dei geppetti sega alberi per farsi offare una balestra gigante spara cristiani. Ovviamente finisce subito a coltellate.
13: Pronto?
5: Falegnamo?
13: Sì, prego, mi dica.
5: Praticamente se dobbiamo venire là in zona per un addio al celibato di un amico. No, ci stiamo organizzando, sta qua. Tu sei falegname che lavora in legno, fai tutte le cose a richiesta?
13: Sì, ma siamo fuori a lavorare, quindi non siamo in vita adesso. Siamo fuori, abbiamo...
5: Siete fuori.
13: Siamo fuori, quindi...
5: Siete fuori in che senso? Cioè nel senso che vi siete tutti fatti, vi siete drogati la faccia o siete fuori... Per sempre stai fuori tu? Cioè non torni più in azienda?
13: Non ho capito, scusi.
5: Lo sto induendo che non l'hai capito. Sei fatto 4-5 grappette stamattina. Dico, siete fuori dall'azienda per sempre? Non torni più? Vai più a lavorare?
13: Mi scusi, di cosa ha bisogno?
5: Hai vinto il gratta e vinci? Te lo stavo dicendo di cosa ho bisogno. Giù subito parti. No, siamo fuori. Guarda, sto scemo di merda. Chiamalo un attimo con la tacchino.
14: T'ha fatto sega.
13: Pronto? Give me a
5: motherfucking beat. Scemo di merda! Vuoi vedere che la prossima volta che metti giù la cornetta ti levo braccia e gambe e ti uso come tavola da surf? Bastardo! Che cazzo metti giù la cornetta? Che stavo parlando? Mi hai fatto scendere proprio il nervo dagli occhi. Hai capito?
12: Ora però entra Giovannino con il suo modo di fare del cazzo e volano schiaffi.
13: Pronto?
5: Ando? Ando?
13: Sì, pronto?
5: Figlio di puttana! Se ne fai andiamo?
13: Sì, sono falegname.
5: Benissimo, senti, devi farmi la balestra. Le fai le balestre? Sì, mi serve una balestra di legno grandissima. Che devo fare una festa con il mio amico che si sposa e praticamente vuole fare il video su YouTube dove lo lanciamo in aria e atterra sulla coca.
13: No, io comunque le balestre non le faccio.
5: E tu cosa fai, figlio di puttana?
13: No, anche se lo dici scherzando, figlio di puttana, non mi piace comunque.
5: Ridi su sto cazzo. Allora, senti, quanto costa la balestra, figlio di puttana?
14: Oh, Geppetto! Ma guarda sto scemo, oh, minchia!
12: Ci vuole una bella succhiata di fica. Chiamiamo una stronza, sproietti da cazzi e operiamo.
15: Legno Company, buongiorno.
14: Pronto, buongiorno. Senta, fa del legno voi?
15: Sì, lo commercializziamo.
14: Fantastico.
15: Pronto?
14: Sì, sono qui, sono qui. No, che sto guardando un video su YouTube mentre le stavo parlando, mi ha fatto ridere. Senta signora, noi avrei bisogno di parecchio legno. Mi sente?
15: Sì, sì, sì.
14: Sì, ma mi sta venendo la carogna adesso proprio questa roba qua. Senta signora, allora per fare una palestra.
15: Pronto?
14: Sono qui, mi viene da ridere. Yeah. Senta signora, ma se io vengo là e le ciuccio la fica. Secondo lei?
15: Pazienza, ma ho gente in ufficio. Mi dice solo il contenuto della chiamata, perché ho gente in ufficio.
14: Sì, signora. Allora mi serve una balestra per lanciare il mio amico e le callembo la fila. Yeah. Ti stai eccitando, eh? Bastarda. Pronto? Ma va che ha chiuso sta merda, oh!
5: Ma dove che la gente è maleducata?
14: Mezza carogna! La gente è maleducata! E poi mettono i cazzo di numeri sulle pagine gialle! Ma poi devono morire di fame!
5: Yeah. Carattere.
12: E anche sto giro è finita in merda. Con sti due terroni non si riesce mai a fare un cazzo. Vabbè, mi faccio un pippotto e torno a sfottere i cingalesi. Ciao succhiacazzi.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
2: Ciao, amici cose verissimers. In queste ultime puntate abbiamo avuto tantissime soddisfazioni in termini numerici. Il canale è letteralmente esploso e a tal proposito ho preparato un breve video di highlight dei momenti di maggior picco. Vediamolo!

0: ma... scusa, ma che video è?
1: Taci, cazzo! Ma devi questionare per ogni cazzo di cosa che faccio! Figa, sembriamo due sposati da 30 anni! Ma perché non sai tacere? Sei una cazzo di operatrice con il telefonino in mano! Devi fare una sola cosa!
0: Sì, sì, sì, non ti scaldare! È solo che è un video un po' buffo e a tratti leggermente grottesco! Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male!
1: Alla fine sei solo tu che soffri e ti fai male! Sì che mi faccio male, e anche tanto, ma per il successo si fa anche questo. Impara, testina!
0: Ma...
1: ma... cosa? Cosa? Cosa? Su, dai, non levarmi concentrazione, perché ora è il momento più importante della puntata di oggi, ovvero l'esperimentone! Esperimentone!
0: Ma che cos'è?
1: Cosa?
0: Quella cosa buffa che hai fatto con la bocca.
1: Quale cosa buffa, stronza? Forza! Su, inizia! L'esperimentone!
0: Questa cosa ridicola che fai? Non sarà mica una sorta di sigla o jingle? È bruttissima!
1: Ma sai che adesso ti prendo per i capelli e ti trascino per il parcheggio quanto è vero che peso 140 kg per 1,5 metri?
0: Sì, sei un pelo fuori forma.
1: Vado fiero della mia stazza. Non sono grasso, sono benestante, che è diverso. Adesso smettila di distrarmi e coadiuvami, che è il momento de... l'esperimentone.
0: Ma che fai accovacciato con il sedere di fuori sullo skateboard? Che imbarazzo!
1: Allora, amici cose verissimers, oggi vi dimostrerò il potere del corpo umano e della scienza applicata. Diverrò il primo aviogetto umano in grado di locomuoversi solo con un pacchetto di Mentos e una boccia di Coca-Cola da litro.
0: Ma non stai per fare quello che penso?
1: Che cosa? Infilarmi in culo un pacchetto di Mentos e poi versarci un litro di Coca-Cola per diventare un jet umano? Certo, stronzetta, sono un genio! Wow! Mica quelli che fanno saltare i cessi! Questa è scienza applicata, cara la mia stupidotta! Su, dai, dammi una mano con l'imbuto!
0: No, no, no! Mi rifiuto, che schifo!
1: Sai che non me ne frega un cazzo? Faccio da solo! Sei sempre inutile e petulante! Ecco, guarda come mi proietto nell'Olimpo degli youtuber mondiale!
0: Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente.
1: Mamma mia, secondo me non stai facendo una cosa intelligente. Ha parlato la laureata.
0: Sì, ho anche un master.
1: Carta straccia, stronza, guarda me, terza media e sono un dio.
0: Ma sei serio?
1: Ecco, dai, adesso verserò la Coca-Cola nell'imbuto e... schizzerò come un jet grazie allo skateboard dove sono accovacciato a cane. Pronta? Uno e due e tre.
0: Oh, oddio, che schifo!
1: Sì! Fa malissimo, ma... cazzo, ma eureka! Mi sono mosso di 5 centimetri!
0: Mi sa che non è uscita, sono schiuma e cola!
1: Sì! sono cacato l'intestino!
0: Oh mio Dio! Ma che schifo! Ma stai bene?
1: No!
0: Vabbè, richiamiamo il 118 anche oggi.
2: Sì, pronto?
0: Sì, pronto, sono...
2: Oh no, ancora tu. Non mi dire che il coglione si è fatto ancora male.
0: Sì.
2: Va bene, arriviamo.
3: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok. Sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo. Proviamolo, dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, ballo fuori, diciamo, come un ghoul dopo il clistero. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure le ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi, questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure le ciabatte. Ciabatte sono 34 però. Scusi.

0: da portare in giro.
1: Niente plastica qui.
0: Ho capito, niente plastica. Questo cioè, è un gocomero pesante.
1: Su, su, dai, entrare.
0: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, Chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
1: Cosa fare tu qui?
0: E cosa fare? La sauna aromatica.
1: Che sauna aromatica questa, essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
0: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
1: Dai, dai, andare, andare.
0: Ma la sala fumatori dentro il percorso salute. Che cazzo c'entra?
1: Noi lavora 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
0: No, no, fumo, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per una cosa rivoluzionaria, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda, vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo. A cosa corrisponde?
1: Quella essere urinoterapia.
0: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
1: Yavol, non ha letto cartello?
0: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piace dorata. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, ti rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: C'è cazzo, è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non potevi mettere una cosa new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh? Però con quello che ho pagato, 2500 franchi, mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, cute morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
1: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
1: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
1: Prima esserci bastone, poi carota.
0: Ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna diciamo il giro è finito. Adesso in conclusione mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque diciamo per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
1: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non sono appassionato. E poi?
1: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta?
1: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
1: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
2: Buona zenzero, eh? Faccio io!
0: E come faccio io? Sto al contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
3: Radio 105. Only for you. Do. This is zoo. Only for you.

0: on, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Scassa parola e vai a cagare.
4: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare i nostri

0: I telespettatori che ci sono io.
1: Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Sogno.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
3: No, John... si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
3: cioè,
2: come
3: è un principe lei.
2: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
3: si chiama?
4: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
3: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Bevi qua?
3: Sì.
2: Biberò?
3: Biberò?
2: Bicazzo!
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
4: Certo. Mai da una borraccia.
2: La borraccia non
4: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
4: con un bicazzo in
2: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità
3: A.
6: Clamorosa, non mi prenoto neanche. Sono gli anfibi.
3: Ma no, ma no.
2: E vai alle scarpe.
3: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B. Organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B. Bibite.
3: Le bibite.
2: B. Banane.
3: Le banane.
2: B. B. B. Lascia tua sorella fare B. Le B. B***ne.
3: Bravo. Oh, infatti si
2: io
3: sa
2: non mai
3: esistono.
2: Io ho visto un piacere respirare con le b***ne.
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio.
3: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella.
2: Sì. Cosa no? Sì. Cosa no?
6: Sì,
4: il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Sì,
2: sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è portafortuna.
3: Bravo, signor Di Merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
6: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
3: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid. Due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
3: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
3: Giusto, eh.
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
3: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando le trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che gli passo a mio marito che io non la sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta che
1: ti dici. Sì, ma passa suo marito.
0: Mi
2: sento
0: tu.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina, l'ha fatta le prove?
2: No, no, c'è qua il siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo. Se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dici se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
1: Lo sente il segnale?
2: Sì, sì.
1: O distingue nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, no, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Gennaio, manda un segnale la terza volta, va.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, no, non capisco, no, proprio non capisco niente.
1: Maccia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Gennaio, non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaio.
2: No, sicuro.
1: Gennaio, alza la pente dB.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensiliera, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Ci sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: I timpani l'ha sentiti. E allora quando allora le mando solo il suono dei timpani?
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, sono un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennaio, manda i timpani, mette Wagner.
4: Bembo, bembo, bembo, bembo.
2: Tempo, dici.
1: Tempo. E se vede che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
4: Bembo, bembo, bembo, bembo.
2: Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque,
2: No.
1: No, dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom?
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio che magari lei è più abituata. Gennaio, mette quello del 2019.
4: Culacchione! Culacchione! Culacchione!
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce. Niente fica pelata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensili, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole. Culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E il suono dei timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me lo scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Capire.
1: Sì. Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione, scriva. Culacchione. Hai scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione. Sì. Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, è scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Numero
1: 2. Chica. No, chica, fica. P-H-I-K pelata. Fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Chica pelata.
1: Sì.
2: Poi.
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra bom bom bom, quello lì?
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. Ha scritto?
2: Va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi gessoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, tante cose, tante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Indagini e misteri sono ormai un tag troppo sfruttato nei social e sul tubo. Ma io, che sono sempre un passo avanti, ho già concepito la nuova struttura del mio canale e so che anche voi apprezzerete moltissimo la mia idea.
3: Ma a me non hai detto nulla! Non sono pronta!
2: Ma sei seria? Ma da quando cazzo devo renderti partecipe dei miei contenuti?
3: Ma siamo un team!
2: Ma che cazzo dici? Tu sei solo l'unica che ha accettato di farmi da videomaker in cambio di una stecca di Diana Blu, brutta sciatta bastarda!
3: Adesso non offendermi come fai sempre, che io lo faccio anche perché credo in te, credo in te, credo in te, credo in te.
2: Cosa, scusa? Cosa hai detto?
3: Che credo nelle tue capacità. Io credo in te.
2: Grazie, grazie. Avevo bisogno di sentirmelo dire. Non me l'ha mai detto nessuno, neanche la mia mamma.
3: Sì, ok, adesso basta, eh. Dai, che è un pelo imbarazzante. Ci guardano.
2: Grazie, Priscilla. Mi sento una persona nuova. Mi hai fatto piacere tanto, sai. Posso abbracciarti?
3: Dai, smettila di piangere. Cerca di mantenere il controllo. Stai esagerando. Non volevo creare questa situazione, era solo una mia constatazione.
2: Sì! Lei crede in me! Sì, lei crede in me! Ci credete? Nessuno! Nessuno ha mai creduto in me! Nessuno!
3: Oh, basta adesso, dai! Basta!
2: Madonna, Priscilla, mi hai fatto cagare addosso! Che carattere! Non hai mai avuto una reazione così spaventosa! Che grinta!
3: Senti, adesso lancia quello che devi lanciare e dimentica quello che ti ho detto. Che se devi prenderla come uno psicopatico, preferisco evitare di riparlarne.
2: Sì, sì, certo, certo. Basta che non ti incazzi più che mi crea un pelo di ansia.
3: Dai, muoviti che mi hai rotto i coglioni, frignone del cazzo!
2: Sì, sì, certo, certo. Ecco, amici cose verissimers, oggi parte la rubrica Taglio e cucio con l'amico verissimo... Tananana. Tananana.
3: Ma che cazzo di rubrica è?
2: Pensavo che virare sul decoupage fosse una mossa astuta. Dare consigli pratici sul bricolage, insomma.
3: No, no, no, non se ne parla nemmeno. Tu continui a sfondarti il cranio con esperimenti inutili e io continuo a fare like su TikTok con il tuo sangue.
2: Scusa Priscilla, ma credo che ci sia un leggero cambiamento nelle nostre dinamiche personali che stento a somatizzare. Possiamo riportare tutto allo stadio iniziale.
3: Taci! Sali sul mio scooter e lanciati contro il muro!
2: Ma no, ma che senso ha?
3: Fallo! Adesso!
2: Ma non voglio! Perché dovrei farlo?
3: Senza casco! Adesso!
2: Sì, sì, certo, certo. Non riesco a porti resistenza. Sono un succube di merda. Vabbè, andiamo.
3: Vai! Adesso!

0: che male! Aia, mi fa male!
1: Ok, bene, video fatto. Adesso possiamo tornare alla solita Manfrina. Scusa se sono stata un pelo dura, ma dovevo riportarti in una condizione di normalità con un trauma. Sai, ho studiato psicologia per un master e la mia frase di prima aveva compromesso le nostre dinamiche personali. Ho dovuto.
0: Ma pazza bastarda, io ti odio!
1: Oh, meno male. Tutto è bene ciò che finisce bene.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Yeah.

0: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siatele.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì?
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
3: sì,
1: come da Lema.
3: Vale.
1: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
1: No, senti, usciamo
3: sì,
1: insieme.
3: Siamo con i piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore.
3: Sì.
1: Spariamoci
3: ciao,
1: una ponna rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: amore.
3: Ciao.
1: Baciami, amore.
3: Ciao,
1: baci.
3: Ciao.
1: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porco.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guardi, io ci sento un tempo, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto,
1: signora, una lettera d'amore.
3: Ci tengo ben chiuso, nero schifo.
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Ah!

0: This is the zoo, only for you. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Telepatata, virgola. Ma che cazzo ride?
5: E mi perdoni.
4: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, telepatata, virgola, ti allogio. Non c'è, virgola, era tra di noi. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
5: Provo.
4: Ecco.
6: Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
7: Ed ora, la seconda parte di...
2: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
8: No, no, ferma, ferma!
5: Cosa devo fare?
4: Deve dire anche lei, no, ferma, no!
6: No, ferma, N.O.!
4: Perché N.O.? Perché solfeggia?
5: Ho paura delle parole lunghe.
4: E faccia un no singolo, piccino!
6: No, ferma, no!
4: Troppo corto.
6: No, ferma, no!
9: Iron Pen! Iron Pen! Il malvagio Burtano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
8: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare. Non possiamo lasciare che Puttano stolga loro il pene di bocca. Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia. Contatta immediatamente i seguenti super erotici.
5: Aspetta, prendo un foglio.
4: No, no, non prenda un foglio.
5: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
4: Ma vabbè, ma è una finzione.
5: Cioè, fingo di sapere.
4: Sì, si presuppone che lei...
5: Ah, ok.
8: Il Rocco di Loch Ness. Spider merda.
4: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo, la lasci fare.
8: L'enigminchia.
4: L'ha rifatto. Non annuisca.
5: Viene automatico.
4: Non lo so, se tappi la bocca.
5: Se devo fingere di ricordare è così.
4: Si tappi la bocca.
5: Ok.
4: Prego.
8: La fata bocchina. Il cantante...
4: Okay. Che è rapito adesso.
5: Ho staccato la bocca.
4: Senta, non faccia niente.

0: Aaron Penn, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
1: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
2: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
3: Dannazione, super erotici, ma non vi eravate sciolti?
2: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
4: Jarvis Cyber System activated.
2: Forza, all'attacco, super erotici.
3: Mi arrendo, Iron Man! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
0: Non c'è posto.
5: No, la battuta era la mia. Super compasso.
0: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
1: Capito, ma non faccia valutazioni, perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
0: Eh no, ma non ci sta lui, ma...
1: Lei è collettivo, man?
0: No.
1: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
0: No, però sono ancora...
6: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere
1: ma
6: bene la
1: teglia. Ma c'è un catering! Signora, c'è un catering!
6: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
0: Non so come prendo.
5: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
1: Prego, Iron Pen, con la battuta conclusiva, prego.
5: Grazie.
2: Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però.
1: Però?
2: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
4: Target identified.
2: Super comparsa! Inculamento fotonico!
0: Chi prende chi dà?
1: Ma è ovvio, direi, cioè, per come si è svolta la trama, puttanus adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
0: Chi lo incula?
1: Un po' lei e un po' Iron Pen.
0: Ah, questa volta inculo io?
1: Beh, sì.
0: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
1: Questo abbiamo.
7: Beh, non sono neanche male, però,
0: Ha capito, però...
1: Cioè... Ma non se la metti, è finto, non se lo deve inculare sul serio!
0: Ah.
1: Lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi, prego, inculi!
5: Tre!
1: No, pausa!
8: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
4: Egregio preparatissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Sandro, detto Sandrone. Sono un ragazzo leggermente sovrappeso di Milano. Vorrei chiederle un consulto per un piccolo problema della cacca.
5: Signor Sandrone, anche se il suo approccio è quantomeno villano, sono un professionista e pertanto le darò la mia attenzione. Mi dica pure, ma cerchi di moderare un pelo il linguaggio gentilmente.
4: Mi scusi veramente, virgola. Sa, non sono molto pratico delle cose dei medici e non so come spiegarle in maniera efficace il problema.
5: Allora, signor Sandrone, virgola, su, clicchi sul link e faccia il pagamento alla Poste Pay e ci colleghiamo così posso visitarla.
4: Certo, certo, dottore, procedo. Eccomi, dottore, salve, piacere, Sandrone.
5: Mi scusi, ma deve avere un problemino sulla webcam. Vedo un divano, la vedo?
4: No, no, è puntata su di me.
5: No, le dico che vedo un divano? Anzi, il divano sembra muoversi. Magari il computer non è stabile.
4: Ma no, ma che dice? Io mi vedo nel riquadrino della nostra conversazione.
5: Ma, scusi, ma muova la mano destra?
4: Ecco, dottore, guardi.
5: Porca troia! Alla Madonna, mi scusi, l'ho scambiata per l'arredamento, ma quanto pesa?
4: Sì, sono leggermente sovrappeso.
5: No, mi spiace, ma sovrappeso è un'altra cosa. Lei dovrebbe avere la targa e pagare il bollo.
4: Sì, forse sono un po' obeso.
5: No, mi perdoni, signor Sandrone, lo dico per la sua salute, ma forse dovrebbe smettere di ingoiare capi di bestiame a colazione.
4: Forse ha ragione.
5: Su, mi dica, qual è il problema? Oltre i 300 che vedo adesso a occhio nudo.
4: Il problema è che ultimamente vado al bagno e faccio la popò strana.
5: Beh, non mi stupisco. Se tanto mi dà tanto, lei dovrebbe cacare tronchi.
4: Beh, sì, sono un po' abbondanti.
5: Lei non ha un culo, ma una betoniera.
4: Beh, dottore, non sia così offensivo però, eh.
5: Non sto offendendo, ci mancherebbe, ma sono realista.
4: Comunque, faccio la popò grandona, dottore. Forse anche troppo e mi fa un po' male.
5: Eh beh, se ingoio un bidone dell'umido è normale che defecchi un doblò. L'orifizio rimane uguale anche se il resto del corpo comincia a fare provincia.
4: Ma dottore, ma cosa dovrei fare?
5: Beh, a parte di smettere di ingoiare la Croazia a ogni pasto, potrebbe bere più acqua per rendere le feci più morbide. Senta, ma quanto sono grandi i cilindroni? Giusto per capire di cosa stiamo parlando.
4: Beh, dottore, io mi vergogno un po', però stamattina era molto grande.
5: Cosa?
4: Il cilindrone.
5: Quanto grande?
4: Ero così orgoglioso che ho fatto una foto. La vuole vedere?
5: Ma lei si fotografa gli stronzi, Sandrone.
4: Solo per scopo dimostrativo.
5: Cazzo lavora, l'Avon? Su, via, mi mostri il residuato bellico.
4: Ecco, dottore, ci ho messo di fianco lo scopino del water per capire la proporzione.
5: Oh, la Madonna! Ma che cos'è, la schiena di una foca? Quello non è un cilindrone di feci. È il vagone del frecciamerda delle ferrovie dell'intestino.
4: Sì, effettivamente è proprio fuori misura.
5: Oh, non è fuori misura. Se fossimo nel Triassico, Sandrone. Uè, ma lei dovrebbe mettere su un circo itinerante, Fratelli Merdano. Questa roba è da seppellire in un cavò e per mettere lo studio ai posteri, cazzo.
4: Sì, vabbè, dottore, ma...
5: Io sono sconvolto. Lei non è un culo, ha una stiva di una caravella. Quello è un barile di acciughe del 500.
4: Sì, basta, dottore, ho capito che è grande.
5: Grande? Questo è lo stronzo più enorme che sia mai stato visto sul pianeta dopo l'estinzione dei mammut, cazzo. È l'abominevole stronzo delle nevi. è l'ancora del Cacatanic.
6: Sì, basta, dottore, la prego.
5: È il busto del Cacaduce, è la carlinga di un Cessna. E le noccioline sembrano anche i finestrini. Ci vedo la gente che saluta in volo.
6: Basta, dottore.
5: Lei non ha un culo, ma la fabbrica di Cacawonka.
6: Vabbè, salve, va, chiudo.
5: No, no, aspetti. Aspetti. Figa, chiuso il cetaceo. Che peccato. A saperlo prima avrei pagato io per vederlo, una roba da studio universitario. Roba. A vedere tutta quella lava di culo mi si è affacciato anche a me un caccaniglietto dalla tana. Va bene, approfitto, c'ho l'anguarino. Vado ad aprire il sarcofago del conte Cacula. Oh, scorreggetta. Preannuncia la tempesta.
7: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta il trono di sedie.
9: Il trono di sedie.
2: Il trono di sedie. Episodio 1. Episodio 1.
10: Fa freddo! Fa freddo! Fa freddo!
11: Regina Daenerys, Regina Daenerys! Ci è arrivato un urlaccio!
12: E che cosa dice l'urlaccio, nano storpio?
11: Cominciamo bene. Dice che fa freddo! L'inverno sta arrivando! Dobbiamo rimandare la conquista del trono di sedie!
12: Giammai!
11: Aia!
12: Il trono di sedie è mio di diritto. Io sono Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, madre dei draghi, zia dei negri, distruttrice di parafanghi, maestra di boccacicci, cuoca mediocre, diplomata
11: e basta! Chiudi la bocca che fa freddo! Mia regina, arriva un cavaliere!
12: Che puzza di merda e cazzo mai lavato! Chi sei? Presentati, cavaliere!
13: Io sono Jon Snow, nato dallo Snow, figlio di Ned Stark e Mignotta, comandante dei Guardiani della Notte, bastardo di Grande Inverno, coglione coi lupi, stronzo scopabrutti, cretino di merda, deficiente del cazzo, merda, merda, sono una merda, hai capito? Puzzo male, puzzo da schifo!
14: Cazzo,
13: vaffanculo,
14: che aspetto, no?
13: Ma è una merda!
14: Hai visto che avevo ragione?
13: Ma che cazzo, me l'hai girato?
15: Hai ragione, Paolo, scusami, ci ho pensato a te.
14: Che cazzo!
15: Hai ragione.
13: Ognuno ha il foglio.
14: Ognuno c'ha la sua arte, perdonami.
12: E a cosa devo l'odore della tua visita, Jon Snow?
13: Un pericolo incombe sui sette regni. Gli zombie stanno arrivando da oltre la barriera.
11: Confermo, mia regina. Il puzzone dice la verità. I zombie esistono. Li ho visti con questi occhi di nano storpio, ma con un cazzo così.
12: Chiudi la bocca, nano storpio.
11: Daia!
12: Arriva un altro cavaliere. Chi va là?
16: Io sono Jaime Lannister, comandante della Guardia Imperiale, uccisore di re, scopatore di sorelle gemelle, fratello del nano storpio di merda, lanciatore di bambini dalla finestra e di talino d'oro. Mia sorella gemella scoparella, la regina Cersei mi ha mandato qui per ucciderti. Il trono di sedie non sarà mai tuo,
12: Stolto, ti presenti qui così da solo? Non lo sai che io sono la madre dei draghi? Ora ti faccio abbrustolire! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago! Drago!
17: Che c'è?
12: Scendi!
17: 2 minuti, aspetta!
12: Ho detto scendi!
17: Arrivo! Eccomi! Cos'è tutta sta fretta? Sono sovrappeso, faccio fatica a muovermi.
12: Drago, uccidi Jaime Lannister col fuoco. Vai! Dracarys! Ho detto Dracarys!
17: Oh cazzo!
12: No! Il drago c'ha la diarrea!
14: E ci credo che ha la diarrea! Non vedi che fa freddo? Cazzo!
11: Ehi,
7: Scusate, sono di un'altra serie. Però quel drago lo conosco, quello che c'ha sp***o in culo il fuoco Harry Potter.
18: Ma anche qui? Marororio!
7: Oh, annotatelo!
19: Ha bestemmiato! Denuncia! Sono l'avvocato La Lalla!
20: Il trono di sedia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Che figata, raga! Vacanze a Las Vegas, per addio al celibato! Siete carichi?
3: Sì!
2: Oh, ricordate che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas!
4: Eh sì, cazzo, però abbiamo solo 36 ore a Las Vegas! Non saranno un po' pochine dopo tutto sto sbatto di aereo? Figa, io sto stanchissimo!
5: Minchione, lo sanno tutti che più di 2 giorni a Las Vegas ti rompi il cazzo! E poi per regolarizzare immediatamente l'orologio biologico, tac, tenete, prendete questa!
2: Ma che cazzo è? Sarà mica anfetamina o robaccia simile?
5: Ma no, è melatonina doppia dose, così dormiamo il giusto e ci godiamo 24 ore filate di bagordi.
4: Cazzo sì, passa! E speriamo che non finisca schifo.
2: Ma certo che finirà schifo, andiamo nella patria delle zoccole, droga e gioco d'azzardo! A Las Vegas non si dorme mai!
6: Ehi,
7: infatti!
8: A caso!
9: Porca miseria, raga,
8: che ne sono, cazzo!
10: Cazzo, siamo in ritardo per andare in aeroporto!
9: Come aeroporto? Ma se siamo arrivati ieri!
8: Cazzo, abbiamo dormito 30 ore! Cazzo di jet lag!
4: Ma Cristo! Ma siamo venuti a Las Vegas, abbiamo dormito tutto il tempo!
8: Te l'avevo detto, brutto coglione! Vaffanculo tu la tua melatonina del cazzo!
11: Quello che succede a Las Vegas... Sono tutte cazzate.
12: Bene, amore. Adesso che ti sei laureata, piccolo fiore del tuo papà, il mondo sarà nelle tue mani.
13: Grazie, papà, per tutto ciò che hai fatto per me. Vedrai, non ti deluderò.
12: Lo so, amore mio di papà. Sei la migliore del tuo corso di economia. 110 e lode. Il tuo futuro è roseo.
13: Grazie, papà, di aver creduto in me. Lunedì inizio subito a cercare un bel lavoro che sia all'altezza dei miei progetti per il futuro.
12: Ma non vuoi prenderti un bel anno sabbatico, magari per rifiatare dopo gli sforzi di questi anni?
13: No, no, babbo. Devo aggredire subito il mondo del lavoro. Solo così troverò il mio posto nella società.
12: Bene, piccola mia, bene. Forza, il mondo è nelle tue mani. Mamma sarebbe fiera di te.
7: Ehi, infatti...
14: Benvenuto da McDrive, mi dica.
2: Allora, un Mac cheese e patatine.
14: Da bere?
2: Una cola grande.
14: Ok, sono 9:50, vieni avanti allo sportello dal mio collega ricercatore scientifico.
2: Cazzo, ma non è più il medico?
14: No, Giulio ora fa la guardia alla Rinascente.
2: Ah, salutalo se lo vedi, è un suo compagno di università.
14: Ah, ok.
2: Venga avanti col furgone della ditta dei traslochi, speriamo ci passi.
14: Sì, sì, ci passi, hai una laurea, mica sei scemo.
11: Eh già, il mondo nelle tue mani, fra 2 fette di pane morbido morbido.
15: Amore, facciamo sesso anale?
16: No amore, sai che non ti farei mai questa cosa.
15: Ma non hai capito, ho comprato uno strap-on.
16: Amore? No, ma che cazzo dici? Ma sei fuori? Il mio papà è sacro.
15: Dai amore, che magari ti piace.
16: No, ho detto no, non se ne parla.
15: Mamma mia, quanto sei antico!
16: Basta, non ne voglio più parlare.
7: Ehi, infatti!
5: E poi cosa gli hai detto, amore?
16: Che il mio papà è sacro.
5: Bravo, bravo, il tuo papà è solo mio.
16: Sì, Gustavo, solo tuo.
5: Ma poi che cazzo vuole tua moglie?
16: Già.
5: Vedi, te l'ho detto 1000 volte. Molla, la stiamo insieme e potrò riempirti il papà ogni mattina appena svegli.
11: Wow.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Ah. Ah. Sto cercando di infilarmi l'armatura, al cazzo non riesco!
4: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
5: Ah. Ah. Super comparsa!
6: Ma com'è? Ma com'è? È che sta da una parte all'altra della torre dei supererotici, non è? Lei starà lontano chilometri, dice, Prego.
5: No,
6: ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
5: Come si legge questo?
6: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante, dice, Iron Pen, è imbarazzato, capito? Prego. Okay. Ma che cos'è, un rinoceronte arrapato?
5: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa... Scusi, sbagliato.
6: Come è scomparsa?
5: Non vi so chi l'ha vista.
6: Lei è super comparsa, non super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
5: Ok, rifaccio.
6: Da lei.
5: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti turba.
7: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
6: Sì, è una capra.
5: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
7: Ma quale impotenza e impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
5: Qual è il problema?
8: Mica è brutto.
5: Fatti.
9: Ma signora, ma mi scusi, ma...
6: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
8: Mi ricorda un po' con la Torre di Pisa, ti ricordi un po' quando
6: ma
8: siamo
6: signora,
8: stati?
6: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
8: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo
6: ma
8: andati a Pisa?
6: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da in back, qual è il problema? Vada!
7: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura! Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
8: Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
7: Un branco di culi mannari, dici?
5: Chi?
6: No, chi? C'è una battuta lunga a metro.
5: E cosa sono i culi mannari?
6: E che? Dove è arrivato? De corsa è arrivato. Gli è esplosa la mina anti-uomo. Perché tutta questa concitazione?
5: E cosa sono i culi mannari?
6: Troppo poco.
5: Cosa sono i culi mannari?
6: Adesso è diventato di Oristano.
10: Cosa sono i culi mannari?
6: Ma perché chi sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
5: È perché volevo dare un senso più tu.
6: Ma non deve dare, lei non ce l'ha un senso.
5: E cosa sono i culi mannari?
7: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
5: Ah, tutto qui?
7: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
4: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
7: Presto! Non c'è un minuto da perdere! Contatta i seguenti super erotici!
5: Vado.
7: L'uomo tarantola meglio conosciuto come Spider Messico. La donna a latta merda. Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piedi Man, Mestruo Lindo, I Fantastici Quasi, La Donna Eunuco, E.T., L'Extra Trabone, L'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
5: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ha telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
7: Forza, in viaggio super erotici.
4: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
7: Culi mannari! Pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici!
11: Noi, ma che abbiamo fatto di male?
5: Io non capisco cosa ci sia di male, sono il culo peloso.
7: Taci, traditore! Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi! All'attacco, super comparsa!
5: Che senso?
6: Nel senso dell'attacco, in quale senso? All'attacco cosa vuol dire? Che deve appiccicare un quadro? No, all'attacco.
7: Qua dovresti
6: lanci,
7: fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
5: Ah, cazzo, bello, figa! Sì. Allora vado.
7: Ah, tu hai questa trombetta?
5: Scusa, la trombetta cosa spara?
6: È la lingua di Menelik è magica. Spara suoni, suoni.
5: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser super.
7: No, no, no, no.
6: Sì.
7: Ah, yeah! Ah! Beccati questo, culo mannaro!
5: Ah, ti ammazzo con la linguetta.
7: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco!
5: Fermo, Iron Pen, e l'alba sono tornati normali!
7: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo. Inc***iamoli a sangue!
5: Scusate, scusate.
3: Cosa mi ha messo in bocca?
6: Stop.
5: No, scusate, stop, lo dico io, scusate.
6: No,
5: ho capito, quando è stata la scena l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi.
6: Non glielo potete mettere in bocca al super comparsa, perché non può suonare la lingua di Menelik è magica. Suoni, suoni, suoni. Inculatelo.
5: Perché è libero? Ma perché ci stiamo inculando tutti? Basta!
9: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Tu sei tu che me l'hai preso in bocca.
8: Dice il vero? Dice il vero, mo?
5: Eh no, amore, non ci ho capito un cazzo. Cioè, un cazzo un altro.
7: No, il cazzo l'hai capito.
5: Eh no, mi è finito in bocca. Non è che sono stato lì a pensare.
8: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
5: Possiamo rivedere le immagini?
6: No, meglio di no, per favore. Già una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
11: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
0: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
3: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
3: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
3: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
3: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
3: Lisen, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è Lindsay.
2: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
3: Perché Linsen?
2: Oh, Linsen!
3: Linsen! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Linsen! Ma devo cervellarmi
3: per... Ti devi cervellare!
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen!
4: Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
6: ma
4: sei...
6: Ma tu vai di là.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravatrice,
3: cos'è? Una che toglie i figli?
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
3: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No, PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
4: Che dici?
2: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
3: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
3: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Liberty
4: Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
3: Che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso
3: fa bene l'uovo.
2: Coglioni a me, rombi coglioni.
4: Una macchina famosa.
3: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
3: Che è
2: cos'è quello? Una Range
3: Rover
2: Rover
3: Vogue.
2: Vogue.
3: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: la non è russa, è inglese la Range Rover.
3: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica.
0: Di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica.

e al quartier generale di Mediaset. I nostri perfidi paladini, marchettari, sparalaser, rottinculo e segaioli. Marchettari, sparalaser, rottinculo e segaioli. Si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora, eh?
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
2: Io sono una merda! Faccio schifo!
3: Sono un
2: zerbino!
3: Spuntami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
4: Prendi il mio utero!
0: Molto bene, stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari. Esigo essere in assoluto il più figo della festa, quindi se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo. Odio la concorrenza.
5: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Chi ha parlato?
1: Nessuno!
0: Guarda, ho un braccio ventriloco! Sono una papa! Ottimo! Sapete che adoro la democrazia! Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi!
4: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore, non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa qualcuno?
6: No.
0: Ci sono contrari?
3: Ma non so neanche che cosa vuol dire.
7: Bella battuta.
0: Bene, ci vediamo alla festa. Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
8: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
7: Ma lo smetti di leccargli il culo?
8: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la caca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta, è la mia.
7: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
8: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare dei polipi? Io ho sempre sognato di vincermi una palla. Me ne vado.
0: E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, Gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
9: Mentre Salvalender tira il collo al suo super cazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innappia la città...
10: Te l'avevo detto di portare l'ombrello! Sta piovendo, cretina!
11: No, non è pioggia! È Salvalender che si fa una sega alle 5!
10: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
11: Ma sei pazzo, è gratis!
9: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
3: Guardate! Guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
4: È bellissimo!
10: Ma ha una mega sbrata sui pantaloni!
3: Come sta bene?
12: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso!
13: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
13: Ma non hai il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
13: Pensa, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
14: Sta pelle piano per non fare odore! Se lo tenete in mano lo ti bozza per ore!
0: Ma che schifo! Ma puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
13: Lo so, ma non è colpa mia! Il mio cazzo è molto ospitale! Prima è arrivato Ipermalgioglio e l'ha voluto salutare come si deve, non so se mi spiego.

0: Pene Prensile Man. Un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
1: Ehi, guarda! C'è Vagina Assassina!
2: Chi ha ruttato?
3: Oh, solo culo maleducato, mi avete chiamato?
4: Chi è culo maleducato?
5: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa?

0: Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrai sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
1: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
0: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
2: No, pezzo di merda. Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram.
0: Che strana voce che hai.
2: Sono ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
3: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
4: Grande, Salvalender!
5: Sempre detto che è un vecchio trapano!
1: Sei veramente un bomber!
0: Lasciami, no! Mollami! Non mi spogliare, no! E levati!
3: Ha il cazzo piccolissimo!
6: Ma è vero, un cazzino piccolissimo!
5: Ma non è un cazzo, è un Fonzi!
6: C'ho voglia di gamberi!
5: Formaggio.
6: Mamma, che schifo!
0: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto che c'ho il cazzo piccolo?
5: No, sei guarda, è molto più elegante.
7: Non è enorme del caso.
5: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
1: Le dimensioni non contano.
0: Favorevoli!
3: Io! Tagliamene un pezzo!
2: Ora ti sfondo!
3: Bravo! Vai, Salvalender, vai! Vai, salva! Vai!
7: Cosa spacchio!
0: Aia!
5: Bravo davanti e dietro, come le musicassette!
7: Ah, sono quello che ride in ritardo.
8: Come andrà a finire?
9: Scusate.
3: Sì?
9: Sono culo maleducato.
3: Ah, salve.
7: Ma perché maleducato?
9: Capito?
7: Ah.
10: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Ow!

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una dimensione parallela in cui le voci dello Zoo di 105 compiono traiettorie alternative.
2: Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no? Allora. Stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Un flusso di voci e suoni che si separa dal corso della nostra storia.
2: Aspetta che bisogna fare anche questa descrizione, Ciancio.
1: Rimbalza contro i satelliti ed entra nel telefono di vecchi e stronzi. Il non luogo in cui quello che diciamo cambia intenzione e significato ha un nome. Ha un nome. E quel nome è... Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
3: Oggi verranno utilizzate le voci di Marco Mazzoli.
4: Pronto?
5: Dimmi, bastardo.
4: La zumpa per da puttani mamma.
3: Lei è la maledetta pentolaia del sud.
2: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai.
4: Vabbè, è morta tua madre. Tanto che ci hanno ficcato in bocca che è morta.
2: Ma tua madre non c'ha le montagne, ignorante.
4: Cosa? Ma vai a cagare. Adesso passa il tempo a rompere il cazzo a me.
2: Ma tua madre è una pianura, quella bastarda. Dai. Ma vai a cagare.
4: Chiama a mamma che la zumba vera da tra di me.
2: Ma tua madre è una pianura,
4: la
2: quella bastarda.
4: Tua madre si allarga le gambe e prende il cazzo di questo Siffredi, levala.
2: Ma vai a fare in culo.
4: Ma va in culo tu. Ma fare il bocchino, vai a frasciare a parti.
2: Sono d'accordo. Ma c'è il
4: bocchino.
2: Dai, annusa Milano, vai.
4: Sfondata di culo, per la puttana. La registra, vai, registra.
2: Oh.
4: Portala a Napoli, dai carabinieri.
2: Ciao, grande.
4: E mamma da fai pugnette.
1: Multiverso.
2: Pronto.
4: Sì?
5: Dimmi, bastardo!
4: Ma che cazzo vuoi?
2: Dai, annusa Milano, vai! Annusa Lano,
4: vai! La vaffanculo!
2: Ciao, grande!
1: Multiverso.
2: Pronto!
4: Chi è?
3: Ora Wender utilizzerà la voce di Mazzoli per combattere contro lo strillone del Vesuvio.
4: Oh. Chi è? Chi è?
2: No, ma sei un genio, veramente!
4: Chi?
2: Mica bravissimo!
4: Ma chi è? Il nome, il cognome, chi è? Mannaggia, chi te morti, che ti giuro! Guarda, ti metto un pesce in bocca, ti faccio fare bucchini per H24, 24 ore di pompini!
2: Ma ti vai a cagare!
4: Ti faccio rivedere la lingua e te la faccio consumare, chi te morto, stramorto, morto e vive!
2: Ma vai a fare in culo, va!
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
2: Magnagneresti!
4: Vendetto!
2: Gnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagnagn Matteo.
4: Bastarda!
2: Matteo.
4: Quando sei stronzo e figlio di puttana, chi te stramorte?
1: Multiverso.
4: Pronto?
2: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
4: Mannaggia, chi te è morto? Tua madre è una puttana. Tua madre, sai che faceva? Hai presente quando eri piccolo e saltavi sul materasso? Tu, che al posto del materasso c'erano tutti i vibratori all'insù e tua madre faceva il gioco delle talpe come con i vibratori. Chi te è morto e stramorto? Ma ti giuro, se non ti spacco la testa!
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
6: Radio 105.

0: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
4: Ascolteremo te.
3: Come brucia!
5: Papà Castoro! Papà Castoro! Smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia!
3: No! Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua, eh!
5: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore! Raccontaci una storia!
3: Ho detto di no, guarda! Piuttosto mi strofino la testa di magali, si coglioni, finché non inizia a sparare buste gialle.
5: E dai, papà Castoro! Per favore! Per favore! Per favore!
3: Questa è la puttana della marmotta! Va bene, dai! Vi racconto una ragazza di storia qua, sedetevi!
5: Sì!
3: Allora, fatevi pensare, vi racconto questa qua, allora, si intitola... la bella addormentata nel porco bosco.
5: Oh!
3: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
5: E poi?
3: E poi sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
5: Quale vizio? Quale?
3: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
5: E poi
3: se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima. Ancora questo e poi. Allora, se una volta che arrivate in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare a spruzzo su tutti gli animali quelli che sotto nel bosco.
5: E poi!
3: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste. E iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
5: E poi!
3: Ancora un'altra volta e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
5: E poi!
3: Ecco le cazzo! Dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
5: Un drago ricchione? Davvero? Davvero? Davvero?
3: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione. E c'aveva un vizio segreto.
5: Un vizio segreto? Quale vizio?
3: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchio si vestiva da principessa del tettona e volava verso il castello.
5: Oh! E poi?
3: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
5: Oh! E poi?
3: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
5: Oh! E poi?
3: E poi il drago ricchio. La principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
5: Oh! E poi?
3: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!
6: Un
2: Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre pompim.
10: Ma chi? No,
8: allora, animaletto. Pimpre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpre pet nusa.
10: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
10: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
10: Pimpri petepam.
8: Pimpre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pimpre pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, non è Ravensburg.
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
18: Lo Zoo di 105.
19: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
20: Il dottor Liutek.
21: Sono il dottor Herbert Liutek.
20: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
21: Marzia!
5: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
21: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
5: Ah, sì.
21: Ehi, ascoltate.
5: Meglio così.
22: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
5: Meglio così.
22: Grazie.
23: Pronto.
5: Ispettore Edwards.
23: Eh?
5: Sono Herbert Liutek.
23: Chi sei?
5: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
23: No, no.
5: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
23: No, e qui non ha chiamato nessuno.
5: Marzia.
23: Marzia.
5: Marzia!
23: Non ha chiamato nessuno.
5: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
23: Non puoi mancare all'appuntamento.
5: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
23: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
5: Meglio così.
23: Va bene così.
5: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
23: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
5: Meglio così.
23: Va bene. Chiamatemi spesso così.
5: Ah, sì.
23: Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
5: Meglio così.
23: Dopo, quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
5: Ah, sì.
23: Hai capito?
5: Meglio così.
20: Il dottor Liutek.
24: Pronto?
5: Sono il dottor Liutek.
24: Che vuole sapere?
5: Mi aveva chiamato.
24: Io no.
5: Ha detto che era urgente.
24: Io?
5: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
24: Ma io non lo conosco.
5: Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
20: Il dottor Liutek.
24: Pronto?
5: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Marzia! Sono il dottor Liutek.
24: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
5: Ah, sì.
24: Oggi vado in caserma.
5: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
24: Hai affangulo.
5: Meglio così.
24: Affangulo.
5: Meglio così.
20: Il dottor Liutek.
25: Pronto?
5: Sono il dottor Liutek.
25: Mannaggia, se ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
5: Iena! Iena! Sei una iena!
25: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia,
5: mi aveva chiamato.
25: Ah!
5: Ha detto che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
25: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
5: no.
25: E ti metto due dita nel culo,
5: no.
25: E ti lancio come una fionda, ti giuro, sui morti, guarda, ti uccido.
5: Ah, sì. Meglio così.
25: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda,
5: no.
25: E figlio di tre puttane, zoccole e cornuto e
5: no. No.

0: Lo Zodi 105.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sottosopra, dietro, davanti, ed anche in questa puntata andremo alla scoperta di cose incredibili, come il perché in alcune foreste della Namibia ci siano popolazioni indigene capaci di richiamare le mosche della merda col fischio.
2: Namibia, 43 gradi all'ombra. Il caldo è insopportabile, ma per la popolazione dei Intukulutubutai è normalità. Ecco come un esponente del clan dei La Minchia Cibuttasti sta richiamando con il suo potente fischio la famosa mosca della merda. Eccola, la mosca non resiste al potente richiamo.
1: Ed ancora uno splendido documentario della BBC che ci illustra il magico mondo coloratissimo delle donne meridionali mezze assopite mentre guardano la De Filippi in televisione.
2: Osserviamola. Possente, goffa, coloratissima, con la sua livrea anni 70, è l'anziana meridionale. Con i suoi 76 anni è un esemplare molto adulto. Probabilmente la prima del suo branco ad essersi abbeverata con avide sorsate di Trebbiano del discount. Ora posa silente innanzi ai rumori della televisione che trasmette un ipnotico vociare di altri meridionali come lei. Forse di altre specie simili. Che si litigano la carogna di qualche simile. Ecco, è un attimo. La meridionale si accorge di un imminente pericolo. È la porta.
3: Carmela! Carmela, sono tornato! Ho preso il pane, Carmela! Mo, non è fatto da mangiare!
2: Il maschio alfa del branco è rientrato dal procaccio del cibo. Ha sotto il braccio una preda. Pretende il proprio pasto e subito crea scompiglio nel branco.
3: E ancora non sta pronto! Sto arrivato a lavorare, stronza!
1: Ma prima... come sempre, un ampio spazio dedicato al mio pene, che come sapete milioni di donne in Italia bramano segretamente. Ma come faccio ad avere un pene così grande? È forse uno dei misteri più inesplicati del genere umano. Sin dalla notte dei tempi, peni come il mio venivano venerati, compiaciuti e rappresentati con grandi sculture e monumenti. Il mio pene è probabilmente l'ottava meraviglia del mondo con tutta la sua aurea di mistero. Perché tutto questo? C'è forse un motivo? Beh, certamente. Insomma, il mio pene è un messaggio per i posteri, un'icona di potenza e fertilità. Bene, adesso che abbiamo ampiamente disquisito dell'importanza del mio pene, affronteremo un altro argomento che nelle scorse edizioni ha riscosso estrema curiosità. Si tratta di un documento straordinario, fatto da compare Peppe di San Luca nella splendida Calabria. Il docu Peppe di oggi narra le vicissitudini di un animale straordinario nel suo habitat, il disoccupato.
2: Il disoccupato ballonzola e si avvicina al resto del branco, che sta noiosamente assistendo al passatempo preferito di uno degli esemplari. Ma sulla... Il disoccupato è nervoso. Sono giorni che non caccia e la fame si fa sentire. Eccolo. Ha avvistato una preda. È un gratta e vinci, ma non ha le forze per inseguirlo. Deve usare l'astuzia.
4: Un maruzzo, non è che mi ho preso qualche 5 euro. Che te lo do?
2: E ce l'ha fatta.
4: Grazie, quindi sei un fratello. Sì.
2: Ha soggiogato brillantemente uno degli altri della specie simile che sosta nel medesimo luogo di aggregazione. Il bar. Ora si allontana all'ombra per cibarsi lentamente della preda. Ma che succede? Un altro esemplare di disoccupato sembra aver avuto estrema fortuna nella caccia. Ha vinto il jackpot. Gli esemplari fertili e più possenti del branco si azzuffano in cerca della propria parte del bottino. Ne viene fuori una baruffa che attira immediatamente le attenzioni di altri predatori. Sono i carabinieri. Finisce tutto molto velocemente. e ritorna il sereno nella zona, in previsione di un altro lungo giorno che arriverà.
1: I terroni sono sempre affascinanti, vero? Bene, anche oggi si conclude un'altra pagina di cultura e approfondimento con passaggio a nord, sud, ovest, est, centro, dietro, davanti. Vado a contemplare il mio enorme pacco allo specchio. Alla prossima puntata.
5: A presto.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Gli ho dato un nome facile, capito? Sono unto! Pieno di bava di vacca! Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso! Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Base, grazie! Sei anche tu! Quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto! Sei dei nostri! Anche tu! La sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra! Benvenuto! Sei come Wender! Sei anche tu! Essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare. Benvenuto! Sei come quella merda paccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Sei anche tu! Al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Sei anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto! Sei come Mazzoli! Sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: A parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.
3: Benvenuti. Bene. Bene. Bene. Benvenuti.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Oh. Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
8: Sì.
5: Sì.
8: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
5: dai,
8: oh.
5: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
5: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
5: No,
7: scusa,
5: no.
7: Vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Bentornati ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto e bla bla bla. Nelle scorse settimane ci siamo occupati dei terroni, dei dinosauri gay e sempre con tantissima cura nella ricerca di documentari di altissimo livello. Ovviamente senza tralasciare la cosa più importante di tutta la produzione, ovvero le inquadrature del mio enorme pacco, bello e protuberante, gonfio e imperante, quasi impertinente, che tanto distrae le nostre telespettatrici. Ma non siamo qui a parlare nuovamente del mio pene, anche se potrei invitare qui fior fiore di scienziati a disquisirne per tutta la sua potenza, perfezione e quasi infastidente attrattiva. Oggi siamo qui infatti per una carrellata di interessantissime cosette che tratteremo a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra sotto, dietro davanti. Sentiamo immediatamente un piccolo sunto degli argomentelli di oggi mentre vado a farmi una pisciatina e ammirare il mio magnificente pene, che tanto mi rende orgoglioso, ma questo lo avete già ampiamente capito.
11: Nella puntata di oggi, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti e cazzi cazzi, scienza. Attraverso un complesso algoritmo andremo a calcolare tutte le probabilità che Fabio Alisei dello zoo di 105 possa diventare un fascista di colore all'interno di una zona spazio-temporale parallela alla nostra, con una interessante ricostruzione che lo vede prendere il potere nello Stato italiano ed imporre tremende leggi razziali che discriminano le persone col gusto nell'abbigliamento e che guidano belle macchine. Droga. E può un uomo strafatto di coca avere una erezione soddisfacente? Sfateremo il mito del pippato a cui non tira, grazie ad un esperimento dell'Università La Sapienza, dove due ricercatori si fanno un festino con 5 pezzi e una zoccola, mantenendo comunque ottime prestazioni sessuali.
10: Opla, è arrivato il momento del documentario centrale di oggi, che spero sia una gran bomba, perché, come direbbe Shade, ieri siamo andati bene, ma non benissimo. Colpa di quella cagata di documentario della BBC sulle piante da appartamento. Quindi andiamo subito a vedere questo splendido documentario, spettacolare quasi come il mio giganterrimo pene. In questa opera stupefacente parleremo di pagliacci, tecnicamente denominati clown, ma che per praticità chiameremo con il nome più gergale, coloratissimi e amatissimi dai piccini, ma tanto odiati da Paolo Noise. Oggi scopriremo il lato nascosto dei pagliaccini, ovvero cosa mangiano, come dormono, come si comportano nel branco e come si riproducono. Buona visione.
11: Eccolo, è un esemplare adulto di pagliaccio. Probabilmente è in cerca di una preda.
12: Sono stanco, sono vecchio.
11: E questo pagliaccio è un esemplare molto anziano, probabilmente allontanato dal proprio branco, perché malato e non più in grado di svolgere mansioni utili o semplicemente spostarsi per la lunga migrazione. Le sue scarpone sono molto logore. Il nasone rosso presenta ferite molto evidenti, forse frutto di uno scontro per una femmina fertile.
12: Non ne sente, bambini?
11: E eccolo, mentre cerca di ricaricare in un acquitrinio il suo fiorellino che spruzza, unica arma di difesa dai predatori. Accidenti, questa non ci voleva. Un esemplare molto più grande e giovane lo ha visto. Probabilmente è il padrone del territorio. Ha delle belle gote gonfie e la sua livrea a quadri ne denota la giovane età e l'enorme carica di testosterone. Ma è troppo tardi. I due pagliacci si azzuffano immediatamente. Il giovane pagliaccione non tollera l'intrusione nel proprio territorio. Ma tra colpi di scarpone e martelloni tromba, il tutto dura molto poco. Il vecchio pagliaccio, che chiameremo Birba, ha la peggio e si allontana ferito. Purtroppo l'intervento dell'uomo sta restringendo sempre di più l'habitat di questa specie. E se non faremo qualcosa presto, potrebbero scomparire assieme ai loro coloratissimi nasoni, che ormai vengono serviti sempre più frequentemente nella cucina orientale come cura per la fertilità.
10: Già, l'uomo è sempre un gran pezzo di merda. Ma perché sti cinesi hanno tutti sti problemi coi cazzi? Magari lo affronteremo nella prossima puntata di Passaggio. Ah, bla bla bla bla. Alla prossima puntata. Ciao Teroni.
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto?
3: Non parlo!
6: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
7: Pronto!
6: Sì, con chi parliamo?
7: Salve, sono un doppio attore! Sto cercando lavoro!
6: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
7: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppio attore per i servizi.
6: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
7: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
6: Ma e cosa doppia in generale?
7: Faccio documentari, tipo le faccio sentire. Il licaone nella foresta, il licaone nella foresta.
6: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
7: Posso fare un cast?
6: Non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
7: Vaffanculo, puttana!
6: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
8: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
6: Sì, ma...
8: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
6: Sì, ma non è tu sì che Vales, questo è chi l'ha svisto.
8: Ah, non vuoi interessare?
6: No, a meno che non sia sparito però.
8: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
6: Ah, interessante, ma è svizzero?
8: Sì, parla svizzero infatti.
6: Ah, ho capito.
8: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
6: Sì.
9: Ciao, sono un formaggio.
8: Ho insegnato anche un po' di italiano, parla anche lo svizzero, che la signora...
9: Sì, sì, faccio in svizzero.
6: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
7: Sì, sei una puttana!
6: Ecco, benissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
10: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
6: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
10: Io l'ho visto però.
6: Ah,
10: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
6: Ma lei dove abita?
10: Brescia.
6: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
10: Guardi, allora, c'era una persona morta.
6: Sì.
10: Sdraiata per terra. E
6: sì,
10: stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
6: Certo.
10: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
6: Ah.
10: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
6: sì,
10: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
6: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
10: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
7: Sì, puttana, te! Stronzo!
6: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
1: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico, pelo grosso! Stai zitta!
6: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
1: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
6: Ah, sì, capisco. E senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie?
1: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
6: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... Vi mettiamo in contatto.
8: Au, sono Ligaone, ma cercato qualcuno?
1: No, cercavo il formaggio parlante.
7: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
8: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
1: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
7: Tu puttana!
4: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
3: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... Che cazzo? Poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale dei scambisti e... Via! Dicevo, gli scambisti... E mentre si faceva mia moglie, con la maschera da capra, mi ha detto, via! Via, uccellaccio e malaguglia! Via! Mentre faceva mia moglie, mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui. Sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna, mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia, mentre c'aveva l'orgasmo. E adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo Schiffer. Ma via, ma non te cazzo, vai!

0: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
1: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum, il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
0: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo con la sua attività di cocchiere di carrozze nei pressi del Colosseo.
2: Abbiamo provato di tutto. Agopunture, raggi X, lo schiaffo del soldato. Ma via! Via! Uccello di merda, via! Tutto, abbiamo provato tutto, ma niente da fare. I pellicani mi aggrediscono, come nei film di Hitchcock. Ma almeno adesso, per altri 20.000 franchi, la clinica mi ha fatto il porto d'armi e mi ha dato un fucile a piombini. Così almeno posso pisciare in pace nelle aiuole, porca puttana. E basta, vai rotto il cazzo, te, peccata la contraerea, struzzo. Merda goliata.
3: Mi è mancato, mostro!
0: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
1: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, dopo vari test, abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn! Vuole assaggiare, eh? No, meglio, perché sanno di merda!
0: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
2: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero. Tanto che arrivano i turisti. Oh! Ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante! Oh, oh, lasciami stare! Oh, oh, almeno due preliminari!
4: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
5: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta
5: Pornbub, Pornbub, Pornbub, Pornbub.
8: Ciao sacco di merda.
9: Che? Adesso è accesa la televisione da sola, non sarei anche entrato in casa. Che?
8: Benvenuto su Pornbub.
9: E che mo' autonomamente si attiva sta...
8: Quale sarà la tua sega di oggi?
9: Non avevo neanche intenzione di farmi una sega, sono appena entrato in casa, andavo a fare la spesa, che cazzo?
8: Scegli tra i seguenti film.
9: Vabbè, se devo farmi una sega, facciamoci una sega.
8: L'assicuratore.
9: No.
8: Il perito informatico.
9: Che schifo, no? Che sega è, no?
8: Il lavapiatti.
9: Ma che sega è? Ma come faccio a farmi una sega con lavapiatti? Che cos'è?
8: L'elettricista.
9: Ma che è? Ma che è? Un lavoro interinale? Che cazzo è sta roba?
8: Hai scelto l'elettricista!
9: No, non l'ho scelto l'elettricista, non volevo neanche farmi una sega!
8: Buona visione!
10: Mmm, anche citofonata virile. Sento il profumo di cazzo fino a qui.
9: Ah, allora c'era la mignotta, eh? Dai, che allora mi faccio una sega veramente, dai.
10: Sì? Chi è?
11: Sono l'elettricista, signorina. Mi ha chiamato per quel guasto non meglio specificato?
9: Ma questo attore lo conosco, è quello scemo che non sa recitare. Mamma mia, non chiava mai.
10: Ah, sì. Sali, sali pure. L'ascensore è rotto come il mio, tu scoprirai presto cosa. Ti conviene prendere le scale. L'appartamento è al 69esimo piano.
9: Minchia, 69esimo piano? E questo arriva che è uno straccio d'uomo. Come fa a dargli due colpi di cazzo?
11: Beh, arrivo.
9: E qua il regista fa un taglio ed è già davanti a casa, immagino, no?
12: 5.
9: La situazione sta diventando un po' imbarazzante. Io c'ho il cazzo in mano e questo sale le scale. Non credo che sia proprio avvicendissimo. Proprio avvicendissimo.
12: 6.
9: E che? A 69 che arriviamo a domani mattina. Quanto dura sto film? 5 giorni?
12: 3.5.
9: Eh beh, effettivamente 6 piani e mezzo di scale sono pesanti, eh.
12: 7.
9: Adesso il taglio del regista ed è davanti alla porta di casa. E piglia una pausa. E beh. Dai, dai.
10: Io potrei andare avanti così per 69 piani.
9: Dai. Forza ragazzo, dai.
12: 10.
10: Giuhu! Tutto bene!
13: Sì! Sono quasi all'11!
10: Vuoi dell'acqua?
13: No, grazie! Ho la fiaschetta con il vecchia Romagna!
9: Pure alcolizzato sto pazzo!
12: Glu glu glu glu glu.
9: Che se fa la vecchia Romagna per fare altri 50 piani di scale, è pazzo completamente.
12: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 69.
9: Ma che è il regista di sto film? È Kubrick.
12: Per Dinci, 69 piani di scale. Aff, che fiatone. Adesso muoio.
10: Lo so, è un po' altuccio, ma ci tenevo tanto ad abitare proprio al 69esimo piano. Sai, sono una tipa molto scaramantica.
9: Volala, adesso, proprio appena entrato in casa. Vai, bello, dai, fammi soddisfare, dai.
10: E poi mi piace l'idea che gli angeli mi possano sentire quando vengo scopata stile diavolo della Tasmania.
12: Ok, al telefono mi ha mugugnato qualcosa a proposito di un guasto. Ah, telefono! È rimasto al 31.
9: No, va bene, adesso non dimmi che questo scende a prendere il telefono.
12: Scendo a prenderlo.
9: Che cazzo, ma che è il regista di sta merda? Che cazzo è, se n'è andato?
10: Hai dimenticato la fiaschetta con la vecchia Romagna!
12: Allora torno su!
9: Ma se devi risalire, che minchia torni su a prendere? Che devi rifarti la vecchia Romagna al 31?
12: Grazie, senza non ce l'avrei fatta a risalire dal 31. Adesso scendo a prendere il telefono.
9: Pure. Ma devi scopare, che cazzo devi telefonare a chi? Devi telefonare.
12: Eccomi.
10: Allora, mio bello elettricista, dicevamo, si tratta di un guasto molto, molto grave. Un disagio come mai ne avevo vissuti prima d'oggi. Ah! Da 2 ore. È come se fossi tornata dritta, dritta nel Medioevo. Riuscirai a ripararlo, vero? Se lo farai, sarò molto, molto generosa con te.
9: Ok, taglio del regista, adesso glielo piglio in bocca, vai.
12: Beh, farò del mio meglio. Ma non mi ha ancora detto di cosa si tratta.
10: Ecco, guarda tu stessa, è una vera tragedia. Non funziona più.
12: Clic-clac, clic-clac, clic-clac, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Effettivamente l'interruttore non funziona, ma... Urca! Mi perdoni, ma quello è un vibratore?
9: Ah, finalmente! Sta a vedere che ben chiesto film, finalmente mi dà la soddisfazione sto gesto di merda di portale del cazzo.
10: Non dire sciocchezze, questo non è un vibratore. Questo è IL vibratore per eccellenza. Il mitico Super Chiav 3000 Robot Minchia Turbo Sbo. vibra, stantuffa, succhia, morde, sputa, sculaccia, strangola, stira anche i grilletti più ostinati, ricaricabile con pregiate capsule di liquido seminale di oltre 200 personaggi famosi, il tutto nella pratica compattezza dei suoi soli 60 centimetri. Costa 12.000 euro, ma io l'ho pagato la metà, usato.
3: Chiama!
10: Lo uso anche per fare il cappuccino!
12: Ha detto cappuccino? Posso avere un caffè?
9: Sì, che... Ah, beh, con la grappa, giustamente.
10: Certo, c'è il bar qua sotto.
12: Allora scendo.
9: No, no, non scendo. Andate, andate. Andate a prendere caffè al bar.
12: 29.
9: 29. 20. Madonna, questo non è un film porno. Questa è l'estrazione del lotto.
7: Porn Bab, Porn Bab, Porn Bab, Porn Bab.
6: Radio 105.
14: Only for you. This is Zoo. Only for you. It's a 105 Zoo. Only for you. With the Zoo. It's on 105. Only for you. With the Zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zoo di 105.

0: faccio ritornare la faccia.
1: Bravo. Bose, grazie. Se anche tu passi mezz'ora a grattarti il culo sul divano, ma poi te ne dimentichi e quando hai e quando accarezzi i capelli della tua donna, lei ti dice: amore, ma sento un odore di merda pazzesco. E allora tu te ne esci dicendo che è il cane che si è addormentato con il culo sulla mano. Benvenuto, sei di nostri. Sai che lo faccio sempre anch'io. Only on Revolution Radio. Se anche tu ti senti dire da tua moglie che c'è qualcosa di appiccicoso per terra nella sala da pranzo e per non farti sgamare corri in bagno a ridere perché mezz'ora prima ti eri inculato la portinaia e hai sborrato per terra, bravo, benvenuto, sei dei nostri! Tu scopri che tua moglie ti tradisce, ma fai finta di nulla e da gran bastardo gli spalmi la crema di peperoncino sul rossetto, così al prossimo appuntamento col suo amante si presenterà con la faccia di Sylvester Stallone. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Vai a dormire a casa di tuo nonno che ha 90 anni e ti dimentichi il cialis in cucina e dopo due giorni vieni chiamato dai carabinieri perché è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico ai giardini perché andava in giro col cazzo in tiro, poverino! Benvenuto, sei dei nostri e ora per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: Pronto?
1: Se anche tu rispondi al telefono dicendo pronto vuol pronto. Dire che sei una zoccola.
2: Non sento niente, pronto?
1: Se anche tu non senti niente, vuol dire che sei una vecchia
2: Pronto!
1: Se anche tu ripeti pronto tre volte al telefono, vuol dire che sei una vecchia bagascia con le orecchie! Avete sentito? Il popolo mi ama! Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash! Bene, benvenuti!

0: Zodi 105.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: tuo. Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Hai detto anche a me.
2: No,
5: terzo
2: no,
5: piano.
2: Stai
5: zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
6: Lui viene, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito guarda
4: che bugiardo
2: è un figlio di so che sei
4: è un bugiardo
2: sei esa bugiardo
4: secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu hai detto io sono stato innamorato una volta
2: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
4: tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni questo dice che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
4: ma va?
2: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo musso mi ha detto sai che questo è uno schiaffo forte boom allora l'acchiappimo con la scarpa in testa boom boom
4: tu a lei?
2: Si dico affanculo tu e l'amore perché ero innamorato di lei
4: sì allora sei stato innamorato
2: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
4: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
4: ma ci avevi trombato?
2: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
4: sai trombare
2: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
7: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kids, capa e capa cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
8: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
9: Mi senti bastardo?
10: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
9: Addio.
10: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa ragazzi, sono tornato, sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate e sono qui come sempre per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti. Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito. Fifi e fufu. Allora, quando due filaffano c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano qua e là. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco. Come di

0: quando.
1: Sì.
0: Anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina. E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru. Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
2: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano!
2: Ciao.
0: Allora, senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
2: Sì.
0: Tiziano Ferro! Vai!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi, in compagnia del delfino Flipper, devono installare un nuovo dispositivo che segnala l'allerta meteo, il transistor Giuliacci. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Signora, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza.
1: Che cosa sta dicendo? Non capisco proprio niente.
2: Mi scusi signora, deve essere un po' di rumore del cantiere, che siamo qua in strada, stiamo effettuando un intervento d'emergenza per l'allerta meteo.
1: Perché
2: per prevenire, diciamo, i problemi che potrebbero arrivare dall'allerta meteo, stiamo installando questo transistor Giuliacci.
1: Va bene, allora chiamate il sindaco date a lui le informazioni che state dando a me.
2: No, ma signora, è un intervento d'emergenza, il sindaco è già informato, ci mancherebbe altro. Signora, ci infilo in culo prima il verde, poi il bianco e poi il rosso, ci faccio la fascia tricolore all'intestino. In culo, Flipper, dici qualcosa tu. No, però i morti non si insultano, Flipper. Con calma.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando un intervento di emergenza per l'allerta meteo.
4: Stanno suonando due telefoni, scusate, ma state facendo, stavo pure un telefonino, io sono, facetemi un po', che state facendo, no, non ho sbattuto niente, non è il mio carattere.
2: Ma
4: stanno chiamando al telefonino, state facendo, sì.
2: Sì, ecco signora, ci dicevo, adesso noi le mandiamo un segnale di allerta, un segnale di allarme, mi deve dire se lo sente.
4: Un momento, io non ti sento tanto bene, abbiate pazienza, arrivederci.
2: Ma quello è per l'allerta. E non si sente bene. Lei non si deve sentire bene mai più. Mai più, ci deve avere il mal di testa fino alla fine dei suoi giorni. Bravo, bravo, anche puttana, bravo.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo installando il transistor Giuliacci per l'allerta meteo.
1: Adesso che passa il mio genero?
2: Sì, ma è una cosa che può fare anche lei, signora, una roba semplice. Una cortesia, mi deve dire se sente il segnale al telefono.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: No.
5: Vabbè, mamma, chiudi, poi chiudo. Dite.
2: Mi scusi tantissimo il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando l'allarme Giuliacci per l'allerta meteo. Mi deve semplicemente dire, mi fa una cortesia, se sente dal telefono il segnale d'allarme che noi mandiamo. Tutto qua.
5: Scusi. Mi devo rispondere dal telefono.
2: Sì, no, basta che lei rimanga in linea. Noi inviamo tramite il telefono questo segnale, l'allarme Giuliacci, e mi deve dire semplicemente se lo sente. Serve per l'allerta meteo, la nuova comunicazione.
5: Ma sul cellulare o sul telefono fisso?
2: No, su questo dove stiamo parlando adesso. Rimanga semplicemente in linea. Adesso le mandiamo il segnale, mi deve dire se lo sente, che cosa sente. Basta, è tutto
5: qua.
2: Va
5: bene.
2: Allora, mando il segnale a Giuliacci, prego.
6: Inga fetto. Inga pio. Inga vento.
5: Ma non si capisce niente.
2: Perché stiamo tarando ancora, il segnale abbiamo appena iniziato. Adesso cambiamo qualche parametro, rimanga lì, ok? Vai, segnale Giuliacci.
6: Inga pio, inga freddo, inga vento.
5: Ma sento la voce, sentite, voi non potete fare queste cose. Sento la voce, ma sono parole strane che non si capisce niente.
2: Rimanga lì, stiamo schiarendo il segnale, questo è il nostro lavoro. Perché poi quando c'è l'allerta meteo, lei le suonerà il telefono e lei sente l'allarme Giuliacci e capisce cosa sta per succedere. È un allarme meteorologico, è molto semplice. Glielo rimando, adesso proviamo a intensificare il segnale.
6: Minga piove, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro il segnale, eh?
5: No, è un poco più chiaro, ma non è chiaro.
2: Ancora un problema di taratura. Solo un secondino, vedete un po', Flipper, fammi un segnale proprio più chiaro, fallo più intenso. Cioè, proprio quando c'è la grande, così, vai.
6: Minchia piove, minchia vento, minchia freddo.
5: Guarda, dice menga freddo, menga vento, queste cose qua, ma...
2: È quasi perfetto, rimanga là, guarda, è proprio un problema di qualche transistor. Andiamo col segnale Giuliacci, vai.
6: Minga piove, minga freddo, minga vento.
2: Adesso è chiaro?
5: No, guarda, comunque è una persona che strilla.
2: No,
5: immagino che prende questo segnale mia suocera. E la persona non ci capisce proprio niente.
2: Purtroppo, guardi, questi qui è comunicazione digitale, ma per fortuna ce l'hai in casa. E quando le arriva il segnale, minchia piove, minchia freddo, minchia vento, capisce che o piove, o fa freddo, o c'è vento.
5: Va bene.
2: Quando percepisce questo segnale, magari risponda lei al telefono, mi raccomando, si ricordi di abbassare la corrente, che c'è pericolo di sovraccarico, va bene?
5: Va bene.
2: Arrivederci. Arrivederci al cazzo, salve, arrivederci. Aspetta, Flipperi, fammi un segnale per il signore. Minga coglione! Perfetto, tarato al 100%.
3: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
8: In quel tempo il Santissimo Padre era nel bel mentre della Santa Messa in onore di San Kevin, martire e pizzicagnolo, quando finalmente venne raggiunto da un messaggio che attendeva da tempo.
9: Dopo la cena, allo stesso modo, prese il pane, prese il salame. Maron, finalmente.
10: Che succede, padre mio?
9: Niente, devo correre a casa a vedere questo videomessaggio di una pia giovane che sto cercando di redimere attraverso Tinder.
10: È la messa.
9: No, non gliel'ho ancora messa. Continua pure tu, ora la sai a memoria, vai.
10: Ma dobbiamo dare le comunioni.
9: Le comunioni, ma le ostie sono finite.
10: E com'è possibile che sono finite?
9: Perché c'è l'eucarestia. Puttane mamma, morte.
8: Ed ecco il padre correre in sagrestia a cambiarsi d'abito quando viene avvicinato da un losco figuro.
10: Padre!
9: Maronna, che vuoi adesso? Che?
10: Padre bello, oggi mi dovete restituire i 5.000 euro che vi avevo prestato. Altrimenti ve lo ricordate, vi spezzo la manina.
9: Ma io non ho tempo, io devo andare che... facciamo così, invece di una mano ne spezzi due. Però le spezzi a quel pastorello puzzolente di là.
10: Va bene padre, l'importante per me è che spezzo qualche cosa.
8: Ed ecco il Santissimo Sommissimo uscire di corsa dalla sagrestia per andare ad acquistare una confezione di olio emoliente e un pacco di Kleenex, quando un nuovo visitatore viene a disturbarlo.
9: Padre! Maronna, cosa c'è?
10: Sono venuto a prenderla.
9: Che cosa? Che? Che cosa?
10: Si ricorda la manifestazione contro l'utero in affitto?
9: Mannaggia la puttana de mamma te! Io non ho tempo, devo correre a casa che c'è...
10: No, padre, questo non me lo può fare.
9: Cristo!
10: Le ricordo che abbiamo pagato il suo agente in anticipo.
9: Madonna.
10: Salga, non faccia storie.
9: Ma porco... Va bene, allora però facciamo una cosetta alla svelta, ok? Oui?
8: Ed ecco il Santissimo Padre, gravato da una fretta micidiale, partecipare al convegno delle pie sentinelle del Cristo Redentore contro l'utero in affitto.
9: Perché con l'utero in affitto nascono i bambini gay, e i bambini gay poi diventano di sinistra, come Fabio Alisei, e poi una volta di sinistra ci fanno riempire l'Italia di negre, negre, cosa che gli fa piacere sia come sinistra sia come gay, capito? E poi perché spendere soldi per affittare un utero, che è una parte del corpo poco interessante, quando con gli stessi soldi si possono affittare altre parti, per esempio la vulva, va bene? Ecco, pensate di più alla vulva e meno a queste cazzate di manifestazioni. Un altro ancora, Maronna. Io vi saluto, padre, figlio e quell'altro lì, e non rivederci mai più!
8: E finalmente, dopo aver ottemperato ai suoi doveri di buon cristiano, il Santissimo Padre può finalmente dedicarsi alla visione dei videomessaggi di Birbolina 99.
11: padre, ma dove eravate? Un signore mi ha spezzato le mani.
9: Ma chi se ne frega? Puttana!
11: Che dolore!
9: Puttana! Non vedi che ho da fare, eh?
11: Che cosa?
9: Stavo guardando un nuovo video di Medjugorje postato da Paolo Brosio.
11: Ah, posso vedere pure?
9: No!
11: Ma lo schermo del telefono è nero, come se l'avete appena spento per non farvi vedere.
9: No, ti sbagli, è una messa di negri. Ci sono dei negri che vanno a messa nel cupolone.
12: Yeah. Yo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare un nuovo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale che rileva la presenza di baby gang nei paraggi. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare, altrimenti... Caput!
1: Pronto.
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori in zona, dobbiamo staccare la corrente.
1: Non ho capito niente.
2: Perché stiamo installando questo allarme Baba Gang, contro le Baba Gang, e quindi niente, dobbiamo fare dei lavori sulla linea, purtroppo ci dobbiamo lavare l'elettricità, signora.
1: Ora.
2: Quando stacchiamo la corrente riceverà una telefonata con un codice, e dopodiché quando risente il codice può ritirare sulla corrente, va bene?
1: Un attimino.
2: Va bene signora, si prendono appunto, non c'è fretta, tanto, qua siamo.
1: Sì, però grida che non si sente.
2: No, ma non lo grido io signora, è un segnale generato automaticamente da questo macchinario contro il Baba Gang. Lei deve solo ascoltare e capire che cosa sente. Stia lì, che glielo faccio sentire.
3: Baby shark tu, baby shark tu, baby shark tu.
1: Non si sente niente.
2: Aspetti che alziamo un pelo l'intensità. Metti un po' più alto il buco anede.
4: Ok, non c'è problema.
3: Baby shark tu, baby shark tu, baby shark tu.
2: Ha sentito?
1: No.
2: Mannaggia la miseria signora, aspetti che alziamo ancora. Fenzes, sparacelo a tuono, dai.
3: Baby shark tu, baby shark tu.
1: Non si sente.
2: Signore, il segnale è baby shark tu, sei una rigoglionita.
1: Non si sente niente.
2: Tu. Fa rima con bafangù.
5: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori in zona, in cantiere.
1: Capito.
2: Perché purtroppo stiamo installando questo allarme Baba Gang con l'intelligenza artificiale, ci vorrà qualche ora.
1: Ho capito, ma qualche ora che significa? 2 ore, 3 ore?
2: Dipende signora, perché è un macchinario nuovo che si chiama Bucoano, è difficile da usare. Adesso sono qua col collega Frenzio sul culo parlante, e è una tecnologia nuova che si basa sull'intelligenza.
1: Ma io che cosa devo fare?
2: Guarda, tenga sotto mano il telefono, perché quando stacchiamo le mandiamo un messaggio per telefono, così lei tira giù il contatore.
1: Bisogna staccare il contatore?
2: Guardi, io ce lo consiglio signora, perché quando noi togliamo la corrente direttamente dalla strada va tutto in tilto, capisce? Tutti gli elettrometrici fanno i tilti.
1: Va bene, okay.
2: Allora
1: mi mandi il messaggio allora,
2: sì.
1: Per favore.
2: Sì, no, glielo faccio sentire subito signora, così risparmiamo tempo, va bene?
1: Sì.
2: Ok, glielo faccio sentire, stia là.
3: Baby shark tu, baby shark tu, baby shark tu.
2: Ha segnato il messaggio?
1: Sì, ma mi sembra tutta una cosa un po' particolare.
2: No, signora, noi siamo tutti eterosessuali qua, non si faccia problemi.
1: Va bene.
2: Che cosa ha sentito, signora? Mi dica, mi lega il messaggio.
1: Niente, guardi, mi deve lasciare in pace,
2: Ma perché alza la voce, signora? Io sono un lavoratore, che razza di rispetto è questo?
1: Non mi interessa quello che è.
2: E allora ci faccio saltare tutta, la lavatrice, la lavastoviglie, tutto qua, anche un frigorifero! Frigorifero! Stronza vecchia, bastarda. Ora cerca di salvarci la vita con i baby gang e ti buttano giù il telefono.
5: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando i lavori in zona, scusi il disturbo.
1: E che vuoi, scusa?
2: La stavo avvisando che dobbiamo togliere la corrente per qualche ora, perché stiamo installando questo allarme Baba Gang.
1: Non è che io non mi ha cacciato, non ha cacciato.
2: Signora, non ho capito...
1: Se lo dovete fare, lo dovete fare, dico. Non è che se io non metto il consenso voi non lo fate.
2: Questo è sicuro, signora. Noi tiriamo giù la leva. Quello che fate è fatto, quello che è detto, quello che è visto, quello che è scopato. Signora, come si dice dalle mie parti. Un culo è sempre un culo, anche da lontano, si dice.
1: Circa un'ora, come?
2: Un paio d'ore, signora. Minimo
1: un paio d'ore.
2: Perché dobbiamo installare questo macchinario di intelligenza artificiale che si chiama Bucoano e che è un macchinario nuovo che non sappiamo usare. Siamo qua con Frenzio sul culo parlante.
1: E avvertite proprio all'ultimo minuto.
2: Perché io l'avverto, signora. Sa perché? Perché quando stacchiamo la corrente, tante volte l'elettrodomestico se ne va in tilto. Capisci?
1: Lo so. Quando cacciate? Mo' subito.
2: No, adesso se lei si segna il codice... Che le faccio sentire? Quando sente questo codice vuoi tirare giù il contatore. Ma se può prendere un appunto, signora, un appunto, sa scrivere?
1: Non ci sono i figli e nonnuri, io sono da solo.
2: Non sa scrivere lei, signora?
1: Sono da solo, non ci sono i miei figli.
2: Perché voi dovete scrivere in due in famiglia. Uno tiene la penna e l'altro muove il foglio. Come funziona?
1: Ma io non so scrivere, questo è il fatto.
2: Ecco, signora. Ha una buona memoria, signora?
1: Dimmi, dai.
2: Vediamo, che poi lo lascio andare a cacciare il mammut, eh? Allora, se segni questo codice che sente.
3: Baby shark tu tu tu tu tu tu. Baby shark tu tu tu tu tu tu.
2: Signora? È stata attaccata dal Velociraptor? Va bene signora, niente, a questo gli elettrodomestici non ce l'aveva. Questo, l'unico elettrodomestico che aveva era il fuoco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna Presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
4: Ma non è un po' cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
3: Ah, quindi lei pensa...
4: fa quello che fa il Berlusca, dietro la figura femminista.
3: Non è femminista la Meloni, non è femminista mai.
4: È contro, in effetti, tante robe femministe, allora, tipo l'aborto.
3: Allora non è femminista.
4: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
3: Quindi forse, lei sostiene così, che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
4: Sì, è un fantoccio, cioè un braccio nel c***o.
3: Adesso non si permetta, oltre che essere Presidente del Consiglio è anche una donna, insomma.
4: Ma vai a fanculo, Cruciani.
3: Vai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre. Porta i preservativi alla fragola.
4: Porta tua cugina anche.
3: La cugina è donna come Presidente del Consiglio. Viva le donne!
4: Viva le bastarde!
3: Tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
5: Allora, già abbiamo, partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
3: È giusto, è sacrosanto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
5: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che stai dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei
3: si sente che lei
5: interrompe. Qui...
3: Si sente
5: che sono... Grazie, testa di minchia. Già stiamo sbagliando a parlare, comunque vabbè.
3: Lei mi ha dato del testa di minchia?
5: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
3: Questo che cosa c'entra?
5: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
3: Ma questo che cosa c'entra?
5: Tutti quei ragazzi che stavano
3: cosa
5: percependo
3: c'entra?
5: Il reddito di cittadinanza
3: cosa
5: tornano
3: c'entra?
5: Di nuovo a rubare,
3: c'entra?
5: A spacciare
3: cosa
5: e si aprono
3: c'entra?
5: Anche le piazze di
3: chi
5: spaccio.
3: Chi ruba e spaccia lo stesso. Non
5: sei più testa di cazzo di questa testa di cazzo che sta insediata.
3: Questo cosa c'entra col fatto che è una donna?
5: Poi
3: cosa
5: è una
3: c'entra?
5: Guerra fondaia di merda, perché
3: guerra
5: già
3: fondaia.
5: Si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male, la Russia è il male.
3: Invece che
5: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi, ha tradito tutto
3: come?
5: Il centro.
3: Perché ha tradito Berlusconi? Spieghi perché ha tradito?
5: Come? Perché già l'ha fatto fuori così.
3: Ha messo Tajani.
5: Che è defilata.
3: Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio. Che flutto,
5: okay,
3: così.
5: Hai le corna, sì, sei ecco. Un cornuto sei.
3: Questo perché mia moglie è?
5: Tu sei è una puttana,
3: ecco.
5: Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
3: Oh, carabiniere usato come insulto, addirittura contrario anche all'arma patriarcale.
5: Sì,
3: col carro armati.
5: Verremo
3: coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
5: Sì,
3: coi cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
6: Non t'hanno mica ancora pestato sangue?
3: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna Presidente del Consiglio. Che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
6: Questa donna, donna è una parola grossa.
3: Perché è una parola grossa? È una donna.
6: Guarda mia.
3: Non ho capito.
6: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
3: Questo è body shaming però.
6: Beh, ascolta, abbiamo avuto delle marionette, abbiamo avuto anche l'inseminito e... Questa qua è Gollum.
3: Questa è Gollum.
6: Dobbiamo completare il Signore degli Anelli? Pignone?
3: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo Presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?
6: Niente, è che è inguardabile. Va bene.
3: Quindi lei se non si fa una sega sul Presidente del Consiglio, non è contento.
6: Esatto.
3: Si rende conto che lei è pazzo e probabilmente ha un verme che le sta mangiando l'ipotalamo.
6: Ma io non vedo l'ora di venirmi a fare uno spone sulla tua di tombe, pignone. Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
3: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
6: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
3: Vladimir Luxuria.
6: Qual è?
3: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
6: però lei si faceva chiamare la onorevole.
3: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
6: Allora,
3: che cosa cambia?
6: Devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana testata vacca.
3: Perché
6: devo chiamare quello là con l'articolo femminile?
3: Allora, dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
6: Ma vai, dai, coglione.
3: E chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
7: Puntuale come a dire, Gubbio, merda, Gubbio. Ancora... Io ti un mal di panza tutti, che avvicinati. Mi sei avvicinato, per quello che ha cagato tutti quanti
3: d'osso. Che spirito sono.
7: Sei passativo il tuo letto, brutto onto, maledetto, bastardo.
3: Che spirito sono, sei il primo che fa...
7: maledetto, quanto
3: sei...
7: te odio.
3: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo, forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
7: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire oggi carissima merda. Dimmi.
3: Oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
7: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipedio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere. Porta rispetto a tutte le donne,
3: posso fare
7: devi chiedere
3: che
7: scusa per come tratti le donne, come
3: quello...
7: definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
3: Gli animali, gli animali, le donne, così fai tu. Gli animali, che
7: no, io parlo come una persona civile.
3: Ma va, sei uno squilibrato.
7: Se tu che fai epiteti nei confronti delle donne, mi mandi il sangue al cervello. Sei tu le maledetta merda.
3: Torto, c'hai torto. Torto marcio, torto, io faccio quello che voglio.
7: Tu sei marcio, non il torto.
3: Allora ti spiego una volta per tutte, prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
7: Hai capito?
3: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
7: Se maledetta ma... Sette giorni mancano!

0: cane di c***o, segnatela, e il tuo sangue io me lo bevo come una cannuccia di c***o, uso la tua cioccolare come una cannuccia.
1: Vado a scopare.
0: Madonna Cazzani, quando te odio, maledetta merda di c***o, ti sgozzerò, maledetta, forse è l'ultima cosa che faccio, ti sgozzerò.
1: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS, cioè se le guardi dopo 3 giorni ridi, secondo me, eh. Comunque aspettiamo a lui, no, mancano 7 giorni. Ciao, alla prossima, ciao,
2: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: L'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
3: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla?
3: Uh-huh.
2: Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
3: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
2: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
3: Ma veramente baggianata è italiano?
2: Taci!
3: Vabbè.
2: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
3: No, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
2: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
3: Sì, vabbè.
2: Allora, cose verissime. Esattamente come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
3: Come Stranger Things?
2: No! Come ho inventato io adesso!
3: No, nella serie si chiama così.
2: Non me ne frega un cazzo!
3: Ok.
2: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
3: Ma che cazzo di canzone è?
2: Taci, Priscilla, è la mia canzone preferita anni 80. Non t'ho chiesto un parere.
3: Vabbè.
2: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
3: Secondo me ci lasci le penne.
2: Cazzo, sono una papera. Taci e fammi concentrare.
3: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh, oh, oh! Dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh, oh, oh, oh cavolo!
0: Oh cavolo, c'è un mostro entità da

0: Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto.
1: Vabbè, ma stai attento.
0: Sì, non preoccuparti. Ho i miei poteri a proteggermi.
1: Proteggerci?
0: No, di te non me ne frega un cazzo. Sei sacrificabile.
1: Che merda.
0: Mario, io sono 12 e vorrei avere un contatto con te. Un contatto molto amichevole. Uno scambio di energie positive.
2: Ok, ho capito, va bene.
1: Ha funzionato, non ci credo.
0: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco, ecco qua,
0: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in ET.
1: Che strano dito. A me non sembra un dito.
0: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione. Cazzo ne vuoi sapere te?
1: Appunto, mi sembra proprio un cazzo.
0: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito.
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
0: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
0: Ma il dito!
2: No, cazzo!
0: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
1: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali.
0: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo, ciuccio Okaz!
1: Aspetta un attimo, posso fare una domanda al mostro Mario?
0: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione. Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
1: Senta, signor mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Ho indo bagno degli inquilini di fianco, sono un muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello, stiamo ristrutturando. Adesso continua, dai, che sto al dunque. Oh! State ancora lì!
0: Oh, che schifo!
1: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
0: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare un nuovo dispositivo di parental control per monitorare la diffusione di video porno sui cellulari dei giovani. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono l'operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori sugli impianti e l'avvisiamo che dobbiamo levare la corrente per qualche ora.
1: Ma è questa strada in via Cava che si toglie la luce?
2: In tutta la zona, signora, in tutta la zona, perché questi impianti parental control sono un po' lunghi da applicare, perché si tratta di onde porne, è un lavoro lungo, signora, tecnologia di nuova generazione antiseca.
1: Guardi, io non ne capisco niente, deve parlare con mio marito di queste cose, signora. Io non so niente di queste cose, come devo fare, come non devo fare.
2: Guarda, è una cosa semplicissima, signora, l'abbiamo già fatto in centinaia di appartamenti.

0: mattina, semplicemente lei basta che ascolta la cornetta, quando è a casa si aspetta.
1: Ma, quindi, ma noi dobbiamo staccare la corrente allora?
0: Beh, io glielo consiglio signora, perché se io tiro giù il generale non si sa mai che ho frigorifero, la lavatrice, qualsiasi cosa c'è acceso, magari si fa un tilt, un cortocircuito.
1: No, guardi, gli passo mio marito così gli spiega tutto com'è la luce, va bene?
0: Ma certo signora, grazie. Non c'è problema, grazie, è stata gentilissima, grazie, grazie!
2: Pronto? Mi dica.
0: Stiamo installando il parental control. Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per installare il parental control contro i film porni, che tutte queste ragazze stasera è una roba incredibile. Semplicemente lei si deve prendere un appunto del segnale acustico che sente adesso alla cornetta e abbiamo finito.
2: E l'appunto non me lo devo incidere, che devo fare? Lo segno? Che faccio?
0: Sì, si segna la parola che sente e quando poi sentirà quest'altra parola semplicemente è il segnale che lei può riutilizzare il suo impianto. È molto semplice.
2: Ho capito, segna un po' con una matita lì.
0: Adesso sto qua col mio collega, il dottor Abbaporn. E adesso ci manda il segnale, stia lì, eh?
2: Sì, sì.
0: E vai, Ab.
3: Blowjob, threesome, interracial.
0: Ha segnato?
2: Solo che non ho capito che cacchio ha detto.
0: Mannaggia, perché guardi, purtroppo stiamo ancora tarando un po' il macchinario. Glielo faccio risentire più lentamente. Prego, ascolti.
3: Blowjob, blowjob, blowjob.
2: Low chop.
0: E purtroppo non è low chop. Aspetti che sistemiamo ancora un attimo le frequenze, è solo questione di qualche dB.
3: Blow job.
2: Low chop.
0: Purtroppo non è plow chop, però ci siamo quasi, guardi, stiamo allineando. Proviamo, diciamo, a sintonizzarlo su una frequenza più campana. Senta.
3: Bucchi.
0: Mamma. Perfetto, guardi, se segni questo qua, quando sente tre volte bucchine, vuol dire che qualcuno nel circondario, probabilmente minorenne, sta, diciamo, consumando dei filmati che riguardano le fellazio. Adesso si segni l'altro segnale.
2: Aspetti un attimo che qua adesso... Allora, io adesso che me dovevo... sto bucchine qua, che è?
0: Guardi, lei è una persona di una certa età, dovrebbe averlo appreso nel corso della sua vita. Comunque, booking. Sì, il termine latino è fellazio, è in inglese blowjob. Milanese chenotto.
2: Ho segnato booking.
0: Ha fatto molto bene. Adesso segniamo il secondo segnale. Prego, Wab.
3: Anal.
0: Esatto, questo segnale da parental control si scatena quando qualcuno, qualche ragazzo, probabilmente minorenne, sta assistendo a dei video sodomiti. Adesso andiamo con il terzo segnale.
3: Interracial.
2: Idrolation.
0: No, non è proprio idro. Aspetti che aggiustiamo un attimo. Ok. Adesso dovremmo essere pronti, ascolti bene, eh.
3: Interracial.
0: Esatto, interracial, che è quando, diciamo, ci sono dei bianchi coi neri, coi gialli, insomma, una macedonia da cazzi, diciamo.
2: Vabbè, io tanto non ci capisco niente.
0: Vabbè, se mi vuole rileggere i tre appunti che si è fatto, così chiudiamo la telefonata.
2: Allora, qua primo booking.
0: Sì.
2: Secondo anao.
0: Esatto, perfetto.
2: Terzo interlascio.
0: Lasci, no, non lasci, interracial.
2: Rascio.
0: Esatto. Al termine di tutti questi tre segnali, dopo che l'agenda ha fatto proprio bocchini, bocchi al culo e oggi con altre persone, naturalmente c'è l'ultimo segnale che è questo, glielo faccio sentire.
3: Camshot.
2: Camishon.
0: No, camishon è quello che si mette per andare a dormire. No, glielo faccio risentire.
3: Camshot.
0: Segni camshot. Che è un po' di camshot.
2: Shop.
0: Sì, se vuole comprare la sbora.
2: Questo sarebbe il quarto.
0: L'ultimo, perché diciamo tutti e questi tre segnali porni finiscono inevitabilmente con camshot, che è proprio eiaculazione.
2: Sì, va bene, poi vedremo un po'. Io tanto non è che ci capisco tanto.
0: Sì, va bene, in ogni caso, lei basta che siete nella punta a portata di mano. La prossima volta che la chiama qualcuno, il 5 Gigi, lei dice camshot, e siete a posto così. Arrivederci e buona sborrata. Arrivederci.
4: Lo stesso giorno, due ore dopo.
1: Pronto?
5: Pronto 5 Gigi, controllo parola d'ordine.
1: Ma senta, no, ma io non ci capisco niente, ma parola d'ordine non voglio.
2: Che è? Fammi capire, che io non ci capisco una mazza.
5: Pronto 5 Gigi, controllo parola d'ordine.
2: Io che devo dire?
5: Parola d'ordine.
2: Booking.
5: Poi?
2: Anao.
5: Poi?
2: Inderrascio.
5: Poi?
2: Mi devo mettere le occhiali perché non riesco a leggere.
5: Poi?
2: Cammescoppo.
5: Perfetto, sono venuto. Grazie, arrivederci.
2: Buongiorno.
6: Questo è un capolavoro. Ma non ci credo. Ma com'è possibile?
7: Aspetti che mi devo mettere gli occhiali.
6: Aspetti, devo mettere gli occhiali. Come cioppe.
7: Questo è bellissimo.
8: Quelli del 5 Gigi Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta. Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Rarry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
5: Ermione, è accaduto l'irreparabile. Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo.
4: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
5: Intendi Rorerod? Intendi Rorerod?
4: Taci, testa di minchia purulenta. Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
5: E io invece lo dico, ti è
6: qualcuno tiri l'aria che non parte.
5: Qualcuno che mi aiuti. Che... c'è la testa.
7: Cioè, è vero, era un 127 dell'88.
4: Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Rarry Rotter un pasto alla Jenny Moran.
5: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
8: Silenzio,
7: Scusa, non c'era.
6: C'è scritto, c'è scritto.
7: No, nel copione non c'è. C'è silenzio, e poi basta.
8: Allora, che succede qui, eh?
4: Rarry ha appena mangiato uno stronzo.
8: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quella scella glabra con gli occhiali di Rarry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
5: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
8: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
5: Io!
8: Ron! E per ultimo...
5: Io, Rorario!
8: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Rarry Rotter!
5: Le mie preghiere sono state ascoltate!
8: La frase da indovinare ha per tema schiavi inutili. Inizia Ermione, forza, gira la ruota della magia.
4: Scelgo la G di guarda che faccia di cazzo a Rarry Rotter.
8: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
5: Prima di tutto però volevo precisare che Rarry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Scelgo la S di sei una frittata di merda Rarry Rotter e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
8: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dar la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
5: No, passo!
8: Bene, allora Rarry Rotter, tocca a te. Gira la ruota!
5: Scelgo la R di Ramaro Marrone!
8: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili!
5: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
9: Aspetta, un casino. Aspetta.
7: Io mi siedo.
9: Sì.
7: Aspetta, aspetta un attimo che mi metto in posizione.
9: Sì, mi fa male il polpaccio, cioè.
7: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
5: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
6: Bravo, bravo, bravo.
10: sbagliato.
8: Ma attenzione, sbagliato. Sbagliato, senza remoscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore.
5: Ma no! Ma ci siamo abituati che da sbagliato in culo il fuoco il drago.
11: No!
8: Andrà a finire. Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
6: Troppo dici?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ti ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Ma faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
5: Alberto,
7: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Mazzoli, davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso! Tieni, beccati questa!
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, vogliamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: a casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro.
5: Ah,
3: e tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio! Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Ah, era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice, ero stanco e mi ha sfasciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, resto moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate. Che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti. Ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì entrava e ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? È perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire, dico, poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dicevo, il mio bambino fa chi? E dico: Marco. Ah, la macchina da guerra? Come macchina da guerra? Dico: sì, è uno scopatore, è un figlio. Dico: ma è un bambino? Sì. Una volta ha messo incinta una di 27 anni. E lui ne aveva 14-15.
5: Madonna,
2: fantastico.
3: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me. Suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande.
2: Grazie, Claudio.
3: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare, cioè posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate ricevute.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti.
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: perché cosa vi interessa sapere?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui non, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, noi non ci ha mai detto
6: io
5: niente.
6: Io la so diversa, ma la non è tu? Questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
4: Ah, vabbè,
2: non vorresti dirgli qualcosa?
6: Ma vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
4: Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Hey! 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ehi, vecchia merda, hai più di 50 anni e senti già il profumo del legno di faggio scadente che ti avvolgerà per l'eternità? Non è finita, amico. Puoi essere spremuto dal sistema per altri 20 anni prima di rientrare nel grande cerchio della vita sotto forma di fertilizzante per gerani. Quindi, fino ad allora, prenditi cura della tua pelle. Scegli il benessere. Scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. La prestigiosa clinica e distilleria clandestina con sede legale su un satellite di Giove che vanta solo il 33% di errori fatali in sala operatoria, esclusi i pazienti rimasti offesi e quelli bruciati di nascosto in giardino sotto le foglie secche. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai vivere una seconda giovinezza grazie ad un nuovo trattamento estetico trovato nella Bibbia. Operation Stucco. Il nostro innovativo trattamento anti-age inizia con una capillare levigazione della tua epidermide grazie al futuristico cestello di lavatrice a gettone gigante pieno di ghiaia di fiume giapponese nel quale sarai adagiato e centrifugato per 180 minuti. Uno scrub perfetto, che manco la levigatrice del Brico Center.
9: Prego, forza, venga, che se la faccio accomodare qua dentro. L'ha andato il gettone?
10: Sì, questo...
9: Ok, lo dia a me, si adagi... 180 minuti, centrifuga completa, ok?
10: Ok. Scusa, cosa c'entra la morbidente?
9: Oh cazzo, scusi, pensavo fosse libera.
8: Dopo essere stato steso ad asciugare con le nostre mollette in bambù biologico, sarai pronto per la fase 2, il cemento fresco. Uno studio della scuola elementare adoratrici del preziosissimo sangue di San Clitoride ha infatti dimostrato che il cemento fresco scongiura la ricomparsa dei punti neri. Per questo verrai calato dolcemente dentro il pilone di una superstrada in costruzione per 3 giorni, ma con un pratico blò per la faccia che ti consentirà di seguire e commentare i lavori in corso.
10: Senta, scusi, ma secondo me non è che si fa così col pneumatico, eh?
11: Senta, per favore, non mi rompa maroni, eh? Perché qua... vado a lavorare.
10: No, ma scusi, cioè non è che deve posare così le piastrelle.
11: Senti, gufo, non mi rompere i coglioni.
10: No, ma quale gufo? Io sto facendo trattamento di benessere. Sento già tutti i punti neri che si stanno asciugando.
11: E qua sa cosa mi stia sto asciugando? I miei coglioni, su che dobbiamo lavorare.
8: E se sopravvivi al martello pneumatico con il quale dovresti essere estratto dal pilone, tipo fossile di brontosauro, potrai godere dell'esclusivo lavaggio Tonic, con i nostri idranti che sciacqueranno via tutti i residui di calcestruzzo, ma soprattutto lo stress della tua vita di merda di falsa partita IVA.
5: Fredda?
10: Fredda! Oh! Fredda!
8: A posto? Come va? Mi sente? No? Bene! Scegli la giovinezza, scegli il benessere, scegli Sacro Cuore di Geremia.
10: Anche io ho scelto Sacro Cuore di Geremia. Sono ringiovanito di 5 anni e grazie all'economica formula Cravattaro ogni mese posso scegliere se pagare la rata o farmi spezzare un pollice.
8: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è e così sia,
7: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Ehi, pa, ti posso fare una domanda?
4: No.
3: Eh?
4: Non me ne frega un cazzo, ma dimmi.
3: Vabbè, ma te che ne pensi dei matrimoni gay?
4: I matrimoni non sono persone, quindi non possono diventare gay. Lo capisci, testa di cazzo?
3: Ah.
1: Finalmente ritorna, dopo che quasi vi era sembrato che non tornava, e invece ritorna la famiglia Capponi, con tutta la carica di energia, simpatia e di campe scorrettezze.
5: Amore, che emozione! Arrivano i nuovi vicini!
4: Ma sono due maschi, porco...
5: E allora?
4: Saranno di sicuro dei ricchioni di merda!
5: Infatti si tengono per mano, come
4: porca
5: noi da...
4: Infatti
5: si tengono per mano, come noi da giovani!
4: Che schifo!
5: Ma ti fanno schifo i gay?
4: No, mi fa schifo pensare a quando ci tenevamo per mano noi!
1: Proprio così, cari amici, anche Scorrettezze si rinnova, si ammoderna per soddisfare il pubblico del ventunesimo secolo. Quindi anche noi abbiamo infilato dentro alla serie dei ricchioni.
6: Salve, siamo i nuovi vicini.
5: Caro, ma non essere scortese, perché non gli dai la mano?
4: Non trovo i guanti, un attimo.
1: E state contenti che gli autori non hanno ancora trovato il modo di infilarci dentro un narcotrafficante sudamericano psicopatico. Ma tanto vedrete che il modo si trova.
6: Signor Capponi, lei mi sembra leggermente prevenuto nei confronti dei gay, eh?
4: Che io? Ma che cazzo stai dicendo? Io prevenuto? Io vi odio proprio, capito?
1: Riuscirà la famiglia Capponi ad andare d'accordo con i nuovi vicini, considerato che i precedenti gli hanno bruciato casa tre volte, tra l'altro nello stesso giorno? Lo possiamo scoprire solo guardando Scorrettezze.
5: Ma dovete scusare, mio marito è un po' all'antica.
4: E lei è una puttana.
6: Guardi, non si preoccupi, ci siamo ormai abituati.
5: Se vi può consolare, sappiate che odia chiunque, pure a me. Lo vedete questo vestito?
6: Ma è un bellissimo completo a pois, che dire.
4: Non so, sono a poi, sono i disputi.
1: Può cementarsi un'amicizia tra persone diverse? Può essere una serie TV un simbolo della convivenza civile? Certamente, purché non sia Scorrettezze.
4: Maledetti, guarda che roba, si stanno baciando come due ricchioni, quei ricchioni. Puttana delle tue sorelle.
5: E beh, che c'è di male?
4: Stanno baciando pure il nostro figlio, non l'hai visto, ma, puttana?
5: Ma come, nostro figlio?
4: Adesso lo stanno facendo spogliare pure.
5: Ma che schifo, sono una vergogna.
4: E gli danno pure i soldi, li stanno dando.
5: Eh no, questo è troppo.
4: Ma che troppo, gli hanno dato 20 euro. Sono pochi.
1: Scorrettezze, la serie TV che è stata definita un coacervo di tutte le schifezze possibili immaginabili che vengono in mente a uno sceneggiatore svogliato.
4: Ah, l'ho beccato, che cazzo stai facendo, su che cazzo?
6: No, pa, no, non è come pensi tu, eh?
4: Mai pensato una volta in vita mia.
6: Ma la vuole smettere di importunarci?
4: Voi dovete lasciare stare a mio figlio, o in alternativa lo dovete pagare di più.
6: Lei è un omofobo, è bifolco.
4: Non è vero, per esempio io non ho niente contro le lesbiche. Basta che mi fanno partecipare.
1: Sarà guerra o sarà amore? E se sarà amore, sarà a pagamento? Non ti resta che scoprirlo armandoti di coraggio e guardando Scorrettezze, la serie del tutto priva di serietà.
6: Ehi, pa! Cioè, ma se io faccio sesso con un trans, sono gay?
4: Figlio mio, guarda, tu non ti devi fare questi problemi. Non importa che tu sia etero, gay oppure bisessuale.
6: Grazie, pa, dici sul serio?
4: Sì, non importa, tanto rimani la solita merda umana di sempre.
7: Lo Zodi 105.
8: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
9: Pronto?
10: Pronto, costumeria?
9: Sì.
10: Sì, salve, sono Remo Giramella, della Cappella Regista, mi sono già servito presso di voi. Volevo delle informazioni riguardo dei costumi che mi servono per questa produzione che devo andare a fare. Allora, praticamente devo andare a girare un film hard che si chiama Le Frociate, ambientato nel contesto storico medievale, presenti i crociati. Sì, mi servirebbero quindi dei crociati, però vorrei fare delle modifiche ai costumi. perché non vorrei risultare blasfemo essendo una produzione hard, mettendo degli uomini, siccome è anche una produzione hard gay.
0: Puttano!
2: Piano, piano, piano, piano nell'ano, piano, piano.
10: Pronto? Pronto?
11: Qui, ragazzi, sono Mauro.
10: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, lei è del... la costumierina, giusto?
11: La costumeria più bella e più grande che c'è, certo. Dimmi
10: sì, pure. Sì, infatti mi sono rivolto a voi perché mi sono servito piano! Spesso da voi. Senta, okay. Io la chiamavo perché sto preparando questa produzione. Diciamo in un... mi perdoni se sentite rumore, ma sono sul set, le sarà già capitato magari che la chiamano.
11: Sì, sul set, ok.
10: Sì, allora, quello che stavo dicendo, siccome devo fare questa produzione con un titolo un po' particolare, una produzione hard, si chiama Le Frociate, ed è, mi servivano dei costumi da crociato, però volevo chiedere se voi avete la... scusi un attimo, devo dare uno stop un attimo perché non sono... Ragazzi, stop! Per piacere, allora, per piacere, Gundam, ho capito qual è l'anal, però quando gli sfondi... Cerca di dare una scopata con i coglioni. Scusi un secondo che sto dando lo stop sul set, un secondo solo. Allora, tu succhiali l'uccello mentre l'altro te lo infila in culo. Azione! Allora, mi perdoni. Allora, le stavo dicendo, mi servirebbe appunto questo costumi da crociati. Crociati,
11: perfetto.
10: Sì, però con una piccola modifica sulla pettorina. Allora, le spiego. Siccome il film si chiama Le Frociate ed è un film gay di Anna, insomma, fa molto ridere il titolo, però...
11: No, possiamo fare... Sì,
10: all'attivati... Perfetto, siccome... Mi perdoni se la interrompo. Siccome quello che mi serve è l'eliminazione ovviamente della croce, la croce da crociato, che risulterebbe un po' blasfemo per una pellicola hard gay, e vorrei mettere tipo una sorta di disegno di cazzo stilizzato coi coglioni, proprio
11: il classico,
10: proprio il classico pene. Mi perdoni se parlo così, ma sa, in quanto regista di film hard sono abituato a un linguaggio schietto. Perfetto, un linguaggio un po' schietto. Ha presente il classico cazzo disegnato dai ragazzini, insomma, con la sagoma. Sì, che mi risulta anche un po' divertente come cosa, perché la storia è comunque questi crociati che vogliono frocizzare il Medio Oriente, quindi partono con questa frociata. Mi scusi un secondo, perdoni. Ragazzi, stop. Cazzo, ma ti ho detto di mettere la vaselina, figa, ma guarda che schifo che hai fatto.
0: Ma in fondo con il gomito.
10: Ho capito, ragazzi, la scena del fist fucking la facciamo dopo.
0: Scusi
10: un attimo, scusi.
11: Non ti preoccupare.
10: Va bene, adesso partimi di pompino che finisco la chiamata. Vai, azione.
0: Dai, Luigi, succhia.
10: Allora, secondo lei è fattibile queste modifiche?
11: Sì, però sul prezzo ci dobbiamo mettere d'accordo, perché insomma, sai che noi siamo i migliori sulla piazza anche di prezzo, quindi
10: se no non l'avrei chiamata.
11: Certo. Cioè, un cazzo allora, del pezzo di due a altro pezzo, se dobbiamo richiamarlo.
10: La dimensione del cazzo la decidiamo. Ma scusi, posso fissare un appuntamento magari per parlare in persona? Perché io voglio sentire soltanto che sia la persona.
11: Sì,
10: va bene,
11: con la nostra sarta, dici?
10: Sì, con la sarta, che gli spiego un po' le dimensioni del cazzo che mi serve sulla pettorina. Insomma. Va bene, allora magari
11: Sentiamo,
10: va bene, le mando una mail, mi dà le indicazioni per l'appuntamento, va bene?
11: Va bene,
10: grazie gentilissimo.
11: Ciao.
10: Dai bello!
0: Gli occhi!
10: No, che cazzo! Cazzo, stop!
0: Gli occhi.
10: Dai, che mi costa un casino di assicurazioni, lo sai che c'ho le lenti a contatto!
0: Non ci vedo più, aiuto!
10: Dai, chiama il 118.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Gragnashock.
2: Oh, che belle, che belline la giornatina. Sino contento, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito.
3: No, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
2: No, è una cagata per scemi, ci sono i pupazze. Mi fanno schifo.
3: Dai, non fa lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci pigiamo.
2: Cadita?
3: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti, poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci pigiamo.
2: E vai, ci si pigia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
3: Sì, mostrolone. Ho accettato di venire a con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
2: Minchia, meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi, oh? La spalla di cervo, come cazzo ti è venuta la spalla di cervo?
3: Dai, non ti incazzare! Sì, c'è successo, ma sei simpatico! E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
2: Grazie, sì, proprio gentile, eh.
3: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti.
2: Grazie. T'ho già ripato.
3: Vabbè, meglio che una sega. Andiamo a fa sto giro nel giostrella.
4: Fermi! Sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
2: Ehi, Ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
4: Ah, scusa, una roba compassionevole. Brava la ragazzella, sei di cuore.
3: Grazie, li so.
2: Oh, ma la finite, ma che io so fascinoso viking, in altri tempi dello passato sarei stato fico.
4: E mo si mostro. Sali, va, che parte lo girello. Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli.
2: Attorelli?
4: Sì, ne, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi. Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli. Fanno cacare addosso!
2: Ma se che dici, sottotorre? Non ho paura, non è che sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
3: No! Aspetta che fici buia, che mi vomito se ti guardo!
2: Addirittura?
3: Sì!
2: Vabbè, Nimo!
5: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
6: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato. Ma non dire niente a mamma, che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
5: No, no.
6: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
5: Sì.
6: Ecco, adesso metto la monetina.
1: Picco Frock.
3: Allora, che fai? Mi pigi, Lipez?
2: Sì, un attimo, che?
3: Ma che hai paura? Sti tremando tutto!
2: No, che c'ho freddarello qui? C'è umido!
3: Ma che dici? Fici caldo! Anzi, mo mi voglio far roba!
2: Come vuoi far roba qui?
3: Sì, ne so ripata! Sono in casa dei mostrelli con un mostrello, voglio far roba mostra con un mostro!
2: Pure!
3: No, Lipez, ci ha staccato la testarella con una pugna forte!
2: E che mi sono cagato di spavento!
5: Dai, nonnino, fammi vedere quanto sei forte!
6: Ecco, adesso nonnino tira un pugno forte! Sono pronto?
5: No, nonnino, non si usa la testa! Stai bene, nonnino? Posso prendere il portafoglio e andare da solo? Era un sì?
2: No!
5: Grazie, nonnino. Vado a sparare coi fucili, a fare il bungee jumping, poi sul calcio in culo e infine a farmi sparare con l'elastico. Ci vediamo quando finisci il pisolino, nonnino. Passi a fumare una sigaretta?
2: No!
5: Era un sì?
2: No!
5: Grazie, nonnino.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
10: Tu no, invece.
9: Io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
10: Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
10: Sì. Quando... L'anima dove va?
9: Va in cielo.
10: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
10: Col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
10: Cioè?
9: Non è che puoi entrare,
10: No. Ah, no?
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
10: Sì.
9: La vedono bene.
10: Dice, analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
10: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
10: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
10: sì.
9: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
10: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
9: è
10: che lo sai.
9: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
10: Ci sono
9: belle.
10: Le macchine?
9: No!
10: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
10: Bianche.
9: Che bianche.
10: Ci sono le strade anche?
9: Sì, ci sono le strade, però a
10: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
9: No, le case non sono fatte di nuvole.
10: No.
9: Sono fatte di cazzi.
10: No,
9: sono
10: no.
9: fatte di cazzi. Lì in paradiso
10: rimuori
9: ancora,
10: no.
9: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
10: Sì.
9: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
10: no.
9: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
10: mica la sponda.
9: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un cane rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
10: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
9: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
10: Com'è?
9: Lì è più grossa. Scusa, non è più quella lì,
10: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
9: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
9: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
10: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
9: No! Non se ne mette uno lì.
10: Ah,
9: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
10: Ah.
9: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
10: Sì.
9: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
10: Scusami, com'è l'inferno invece?
9: L'inferno è un casino, Elio.
10: È un casino.
9: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
10: Addirittura?
9: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
10: No.
9: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
10: No.
9: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
10: Contemporaneamente, quindi è difficile.
9: Contemporaneamente.
10: Ma se non ti scappi...
9: E guai se una goccia vai per terra.
10: Cosa
9: te la fanno leccare.
10: No.
9: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
10: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
9: Ci sono due donne.
10: Che
9: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
10: Due controllori.
9: Due controllori sono donne.
10: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
9: Niente.
10: Niente.
9: Con una velocità, non so, di 60.
10: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
9: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
10: Si va in metro?
9: È, come si dice, è nell'aria proprio.
10: Tra... Nell'aria, sì.
9: Capito?
10: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
9: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bubbenare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
10: 12 lingue?
9: Sì, dice, addition swan twice, do my tomorrow you want less. Poi dice,
10: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
9: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
10: E fisicamente come sei all'inferno?
9: Cazzo. tutto sei, sei una soava donna.
10: Una soava donna?
9: Ma so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna, donna soava.
11: È una visione
9: non una suora soava.
11: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
9: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
11: No, trimonologia, etimologia.
9: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
10: Ma noi dove andiamo, secondo te?
9: A fare in culo, super super adesso.
10: Grazie.
8: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Ler.

0: Lo Zodi 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Sì, pronto? Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. La contatto perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Che è una spiaggia? Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
2: Chi ha dato il mio numero?
3: Un certo dato. Mi ha dato il numero di telefono.
2: Giuseppe?
3: Sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fagli un buco del colpo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
2: No, prego.
3: Si è impasticato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni 80 che era Bronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
2: Sì, io questo, presente, sì.
3: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gangbang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto, insomma.
2: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
3: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese, quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
2: Beh, la chiacchiera la possiamo anche fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
3: No, adesso non mi fraintenda, no. Io non è che sono qua.
2: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
3: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
2: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi siete un po' imbarazzo. Uso le sue terminologie perché vedo che insomma è bello.
3: No, si preoccupi, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
2: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non al telefono.
3: Anzi, mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli orecchini teso con un bel pompino, per piacere, prima della bozzarrata, brava, così. Mi scusi, perché sono sul set.
2: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
3: certo,
2: si dicono.
3: Comprendo.
2: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
3: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata qui nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che posso...
2: Ma diciamo che c'è qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4-5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, oltre le colamine,
3: dei bazooka, cioè dei ragazzi incredibili americani, hanno delle braccia.
2: Devo fare due passi che arriva.
3: Ah, ho capito, anche se sono finti, ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
2: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
3: come si chiama il safety, il bagnino, insomma.
2: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia.

0: questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
1: Lei è molto simpatico, guarda, continua a fare i suoi bei filmine del cazzo, come si dice in gergo.
0: Adesso non sia offensivo, bravo. Sono un professionista, guardi, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare, cioè voglio dire, adesso sì, non sia sgarbato.
1: La mia me l'ha fatta girare di cappelle, ma siamo a posto così, grazie.
0: Va bene,
1: grazie del tempo,
0: mi spiace, magari verrò a trovarla, salve, arrivederla. Non sia
1: sgarbato. Saluto, sì, saluto.
0: Ah, che carattere, cazzo. Mi pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fa te, Cinzia. Vai, Gundam! Buttaglielo fino in culo! Dai, così! Vai, accia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, sacco dell'umido! Hai più di 40 anni e sei talmente sovrappeso che per spostarti dal divano alla cucina ti siedi sul Roomba? Sei consapevole che non ti rimangono ancora molti tramonti da vedere prima di essere stroncato dal colesterolo con un barattolo di Häagen-Dazs tra le palle? Non ti abbattere! Scegli la vita! Scegli la semi-invalidità! Scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia! La prestigiosa clinica con conceria per riciclare l'epidermide dei pazienti che malauguratamente ci sono rimasti sotto i ferri. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai perdere peso in modo severo, ma giusto. E al termine del trattamento, il tuo grasso in eccesso ti verrà riconsegnato sotto forma di ciccioli. Croccantissimi! Sì, parliamo del nostro nuovo programma Palla di Lardo, un nuovo percorso salute che inizia con una seduta motivazionale per prendere coscienza del tuo stato di sacco di merda obeso, di pianeta di carne, di mongolfiera coi piedi, eccetera, eccetera. All'interno di uno scantinato insonorizzato, il nostro team di fini psicologi, composto dal meglio degli ex mercenari del battaglione Wagner, ti aiuterà a prendere coscienza del tuo corpo, migliorando la tua autostima.
2: Sacco di merda.
3: Beh sì, effettivamente.
2: Ciccioni.
3: Ho sovrappeso.
2: Palla di schifo.
3: Adesso schifo no, dai.
2: Rotolo da coppa.
3: È buona la coppa.
2: Ciccioni.
3: Ecco.
2: Vuoi biscottino?
3: Sì, grazie.
2: Niente biscottino, merda. Figlio di puttana.
3: Allora, ma questo cosa c'entra, scusi?
2: Sbagliato traduttore.
1: Una volta in pace con te stesso, potrai affrontare serenamente le 2 settimane di digiuno totale appeso per i capezzoli in una stalla. Grazie all'innovativa terapia a base di veleno di tafano, ti basteranno poche decine di migliaia di punture d'insetto per notare subito i primi segnali della perdita di peso.
3: Ah, come tirano i capezzoli! Ah, che male! Ah!
4: Come va?
3: Fa male, poi pungono!
4: Per caso senti che si gonfia la lingua?
3: Ah, sì, perché si sta gonfiando anche il collo!
4: Non riesci più a parlare?
3: Va bene!
4: Bene!
5: E se sopravvivi alla puzza di merda e allo shock anafilattico, potrai godere dell'esclusivo trattamento Origami per trasformare la pelle in eccesso in bellissimi cigni, ranocchi e unicorni. Un vero magnete per la figa!
6: Hai visto, amore, sono dimagrito!
4: Sì, sì.
6: Ti piace il mini dinosauro sulla guancia?
4: Sì, bellissimo.
6: Ti eccita, vero?
4: Ah sì, sono un lago.
5: Scegli la magrezza, scegli la sanezza, scegli Sacro Cuore di Geremia.
6: Anche io ho perso peso con Sacro Cuore di Geremia e oggi riesco a vedermi il cazzo senza usare uno specchio. Guardate, basta spostare un attimo l'unicorno sulla pancia. Eccolo lì! Ah, cazzo, è più grosso l'unicorno. Forse era meglio quando non me lo vedevo.
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia.
0: Radio 105.

0: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zodi 105.
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: sequestrati e transgenici.
3: Zumba, robot aspirapolvere che fa ginnastica al posto tuo, 179 euro. Vaporecchia, scopa a vapore per tende da checca, 149 euro. Alti consumi, friggitrice ad aria condizionata, 114 euro. Mini pimer per frullati fino ad un centilitro, 99 euro, più 17 euro per la lente di ingrandimento. Lines seta urla, l'assorbente che ti avverte quando ce l'hai insanguinata, 4,69 euro il pacco.
2: Dall'inceneritore alla tavola.
3: Buondì botta, merendina in striscette inalabili per iniziare la giornata con la carica giusta, 51 euro il grammo. Ammoniaca profumata al cavolfiore bollito, 4,30 euro. Sterco igienizzante per tutte le superfici, 11,30 euro al chilo. Spray mangiapolvere e caca amianto. Spray mangiapolvere e caca amianto, 3,39 euro. Sputa di champagne. Detersivo con saliva e muco, 4,69 euro. Kinder pedo. Kinder pedo. Snack da regalare fuori dalle scuole elementari, 3,99 euro.
2: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
3: Tonno calippo, pesce succhiabile sott'olio, 4,40 euro. Demental, carne in scatola di Demental, carne in scatola di mucca pazza, 7 euro. Metamorfosi, bruchi de cecco che dopo un mese in cambusa diventano farfalle, 1,40 euro al pacco. Dal Giappone, cibi pronti fica mai, ramen in cibi pronti fica mai, ramen in scatola per uomini disperatamente single, 2,39 euro. Amarongolo. Amarongolo della Valcappata. Le erbe sbagliate. Non ci vedo. Amarongolo. Amarongolo della Valcappata. Fatto con erbe. Dai. Sai che se la mettevi all'inizio basta, era finita.
4: Lo so, infatti te l'ho messo più avanti.
3: Non ci vedo più, c'ho le lacrime, cazzo. Amarongolo. Amarongolo della Valcappata. Fatto con le erbe sbagliate. 11,99 euro.
2: Cose a caso per la casa.
3: Aperol Spruz, l'aperitivo che coadiuva. L'aperitivo che coadiuva. Perché mi viene a dire così? L'aperitivo che coadiuva l'eiaculazione, 7,80 euro. Branca Melma, il digestivo denso e torbido, nell'iconica bottiglia a forma di tombino, 15,60 euro. Tisana storpiante al curaro, 3,12 euro. Salviette mille usi, tranne pulire, detergere e disinfettare, 1,05 euro. Armadio gatto, armadio cane, armadio bestia, che è meglio staccarli. Arredamento per animali domestici, a partire da 19,90 euro.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
3: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'oceano vi entrino. O meglio, era difficile, perché ormai l'innalzamento della temperatura dell'acqua spinge gli squali, soprattutto quelli bianchi, a venire a riprodursi nei nostri mari. Ma non c'è pericolo, perché restano a largo. Di solito. Ma, come sempre per colpa dell'uomo, gli squali si stanno avvicinando a riva per beneficiare dei prodotti della pesca intensiva. E tra un'orata e l'altra, potrebbe capitare che affondino le loro quattro file di denti acuminati come lame di ceramica nella gamba di un bagnante. Come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti. Lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Male. Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e giustamente ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore. Oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O infine anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in mille pezzi rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
2: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Brava, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Fermi tutti.
5: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Aspetta.
7: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. Desperation is in the fic.
9: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
10: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo. Se sei qua è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente, nel pubblico a cui ti rivolgi, c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
9: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
11: Lo Zoo di 105.
4: Ehi, vomito di bradipo! Non hai un centesimo per fare i regali di Natale e ti toccherà confezionare collanine con le penne della Barilla per i tuoi figli?
12: No!
4: Noi possiamo cambiare la tua vita! Vieni da Sculacchi Academy!
12: No!
4: Vuoi sapere qual è l'ultima proposta di Sculacchi Academy? Vieni in sede a scoprire il corso per non essere in imbarazzo in ascensore! La professoressa Maremma Bucaiola, che non fa mai le scale, ti seguirà passo dopo passo! Anzi, piano dopo piano!
13: Buongiorno ragazzi e benvenuti al mio corso!
14: Buongiorno professoressa, buongiorno!
13: Allora, che cos'è questo?
14: Sì, lo so, è Zegerde che nanna l'armadio dell'IKEA.
13: No, assolutamente no.
14: Pritinninninninni cacanche carranche can.
13: Lo scaffale?
15: Nemmeno.
14: Clocclonat catar.
13: No, lontano.
14: Il prof, è un portabottiglie, mi sente?
13: No, no.
14: Lo so io. È San Gennaro.
13: No, Maremma Maiala, no. Questo è un
14: Un'ascella, un'ascella.
13: No.
14: Lasciamola.
13: Questo è un ascenso.
14: Non sarà mica. No, No!
13: L'ascensore! Bene, molto bene. Allora siete nel posto giusto. Questo è il corso per non provare imbarazzo quando siete in ascensore.
4: Oltre alle lezioni della prof Bucaiola, avrai la fortuna di partecipare alla masterclass del dottor Strudel Pretzel, che ha sviluppato tecniche infallibili per creare la giusta atmosfera in ascensore.
16: Allora, Marco, hai capito mio tecnico infallibile di Beach Boys, di professore Strutzel Pretzel, per non venire in imbarazzo in ascensore e creare ti giusto atmosfero? Ya?
17: Sì, prof, l'ho capita. Scusi, mi viene un po' da ridere, però sono pronto.
16: Funte fa! Benissimo, allora, aspettiamo che ascensore apre il suo porto e poi saliamo.
17: Non ho capito, prof, scusi.
16: Entri.
17: Ah, entriamo, ok.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno.
18: Ah, che piano andate?
17: Noi andiamo all'ultimo piano.
16: Zitti, ultimo piano, sei pronto?
17: Pronto, sì, sono pronto. Sono prontissimo qua. Okay.
16: E allora? Eins, zwei, drei.
17: Pulizzai.
16: Nein. Eins, zwei, drei, vier. Pa pa pa pa, pa pa buren.
17: Pa pa pa, pa pa buren.
18: Il vostro piano?
17: Sì, so, io scendo qua. Io scendo qua, io.
18: Buona giornata.
16: Auf Wiedersehen.
4: Se ancora non sei convinto dell'efficacia del nostro corso, senti la testimonianza del nostro felicissimo allievo Francesco.
20: Ciao, sono Gian Piero. Il corso della professoressa Bucaiola mi ha davvero cambiato la vita. Sapete, io soffro di aerofagia e per me entrare in ascensore è sempre stata un'ansia. Sapete, in uno spazio così ristretto è difficile dissimulare le scorregge. Ma la professoressa Bucaiola mi ha fornito questa piccola armonica da culo che rende un momento di possibile disagio una simpatica parentesi di allegria con gli sconosciuti. Guardate! Buongiorno.
18: Buongiorno.
17: Buongiorno.
20: Una domanda di informazione. Vi piace la musica?
18: Sì,
17: certo, voglia.
20: Tiri il dito. So fare anche la barilla, volete sentire?
17: Sì, io sì, sono curioso.
20: Trinità? Allora tirate tutte e quattro le dita, che questa è difficile.
17: Bravo però.
13: Ah, bravo. Maremma male però, eh.
17: Un po' così, un po'. Comincia un po' a pesare l'aria, però è bravo.
20: Ecco, ho mangiato le uova sotto.
17: Sì, si sente un po'.
13: Dai, pezzente, esci sti 4K per il corso per non essere in imbarazzo in ascensore. Muoviti! Wow! Sculacchi Academy, impara tutte cose.
12: Radio 105.
15: Yeah. Yo.

0: Alan in Love. Speciale mistero. Sono
1: riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio.
3: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
2: Mm, 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
2: Una casa, sì.
4: Di pongo.
2: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
2: 5.000 euro,
4: e
2: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
2: Oh, sì.
4: Signora, io le do, senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide è questa, no? Che volendo. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei, eh? Come la vede?
2: Certo, perché no?
4: Hai visto?
3: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi. Inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
3: Quanta la cave malata in faccia con i barboni.
2: Va bene.
3: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
2: Sì. Sì, dai.
3: Ride.
2: Franco, fammi sentire. Si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster là.
2: Dice la verità che si è sposato?
5: Sì, fa delle pratiche anali.
2: Mi dispiace.
5: Mi dispiace. Perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
2: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i mufloni.
2: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerito a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
2: Gli faccio giù schifo.
3: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
2: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi?
5: Polpino.
2: A Trego.
3: Senti, ma
2: quando sono andato al Pampa che mi ha sposato.
3: Ma
2: allora,
3: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dov'è il prete?
3: Se vengo lì, posso farti un polpino?
2: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
3: È per il polpino.
2: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete, per favore, così almeno chiediamo divorzio.
3: Ma io voglio un bel polpino.
2: Sì. Ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la cinese?
2: Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come.
3: Ma no, il bambino l'abbiamo mangiato.
2: Mi dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
2: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più. Lui se n'è andato.
2: Come facevo Dalla se non veniva a trovarmi mai?
5: Poi lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
2: Una
5: crosta.
2: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella f***a.
5: Ecco.
3: Tu hai la figlia di pane.
2: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo quella cosa, sai?
3: Santina,
2: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
3: Nelle stagni ti lavo in merda.
2: Senti. No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno. Senti. Ma non è che avevo la crosta, questo dell'inventi te.
3: A Mercellise dicono che c'hai la figlia di pane.
2: No, è una cosa da una bella ragazza è anche bellissima.
5: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
2: No, perché io non c'ho i peli, sono liscia.
3: Che
2: come
3: schifo.
2: Una bambina. Hai capito?
3: Ah, c'è un occhio.
2: Io non sono come un uomo che ha i peli.
3: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
2: No, sono Lizia. Lizia, sai
3: una roba
2: dire
3: orribile da pensare.
2: Tirato via tutto.
3: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
6: Vecchia di merda news.
7: Mi scusi signora,
2: dica.
7: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione. Io sono di canale Porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
2: Va bene, mi passi pure.
8: Buonasera.
2: Tu sei, chi sei?
8: Puttana.
2: Luciana.
8: Puttana.
2: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana. Lua amara schifosa. Troia.
8: Puttana.
2: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
3: Schifosi! Porca troia, come sei imbestialita! Schifosi!
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Carne tritolata per ragù esplosivo, 4,59€ a letto. Sottilissimissimissimissimissimissime di pollo nella pratica vaschetta che sembra vuota ma dentro ci sono, 3,69€. Filetto di filetto di cavallo a dondolo, 8,99€. Giovannona, coscia di pollo lunga 2 metri, 9,15€. H.I. Würstel, gli iconici salsicciotti con l'alone viola, 4,55€, nella simpatica confezione a forma di goldone.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Neck Squeak, bevanda al cioccolato per quando Laura non c'è, 3,369€. Amaro Montalbano, minchia come te lo cali, 11,99€. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa. Succo di arance, così rosse che ci puzza la figa, 2,369€. Ceccere cecce, ceccere cecce, ceccere cecce, ceccere cecce, ceres. Birra reggaeton, 6,66€ al pacco. Detergente. Vaffanculo. Detergente Chanteclero Cristo, quanto pulisce, 6,99€.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Morbido guanciale Fukushino, che ti svegli calvo e con tre orecchie, 43€. Bud Dispenser, sapone liquido con peli di barba, 8€. Mascara faggio per allungare le ciglia anche dei cessi come tua figlia, 11,30€. Ventenni. Allora però vaffanculo. Ce l'hai con me. Ventennio cavatappi con un braccetto che non si abbassa, 17€. Andi quacquata, la paperella di gomma che non galleggia nella vasca, 21€.
1: Cose a caso per la casa.
2: Tomare Yomo, yogurt per figli di gente fluida, 2,59€. Sorconi di nonna Bruna, pasta corta a forma di vagina vecchia, 1,39€. Molto dopo barba, da applicare a 3 settimane dalla rasatura, 11€. Deodorante. Dai. Deodorantolo Roll-on per l'estrema unzione, 9,89€. Pedobot, elettrodomestico da cucina da tenere rigorosamente lontano dal bimbi, 199€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: This is a zoo only for you.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti. Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può ad esempio andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se, si sa, amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hashtag scoreggia volante.
2: Lo Zoo di 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
3: Coglione scoreggia merda.
2: Deadpool arriva nella realtà.
4: Deadpool
2: arriva nella realtà.
5: Deadpool. Magari ci fanno qualche film.
6: Pronto?
1: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Pronto?
1: Ops, allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Che ne so io.
3: Coglione scoreggia merda.
6: Pronto?
1: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Oh, sa che mi ha rotto il cazzo.
1: Scherza.
6: Eh?
1: Non scherza.
6: Usa che mi ha rotto il cazzo.
1: Io li capisco gli scherzi.
6: Eh?
1: Allora di
6: ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
1: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Ah? Usa che ti spacco il culo, cretino.
1: Hai capito bene? Orflowski.
6: Hai capito?
1: Orlowski, sì?
6: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
1: Ah, dici solo cazzate.
6: Eh?
1: Fattene affare in culo.
6: Tu la puttana di mamma, da!
3: Coglione scoreggia!
6: Tu e chi la puttana di mamma, da!
3: Coglione scoreggia merda!
6: Tu e chi la puttana c'è mamma, da!
1: Dove ero rimasto?
3: Ah, sì! Coglione scoreggia!
6: Tu e chi la puttana di mamma, da!
3: Coglione scoreggia merda!
6: Cretino!
1: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
2: Deadpool.
7: Pronto?
1: Conosci una certa Megan Orfrowski?
7: Se posso sapere che cos'è con rete, dimmi.
2: Deadpool.
7: Pronto?

0: si può sapere chi è?
1: Hashtag scoreggia volante.
0: Scemo.
2: Deadpool.
3: Pronto?
1: Sì.
3: Sì.
1: Conosci una certa Megan Orfrowski?
3: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
1: Perché lei conosce te.
3: Ah, veramente?
1: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
3: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
1: Perciò sta alla larga da Megan. Chiaro?
3: E io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
1: Il tuo nuovo Cullen come va?
3: Il mio nuovo cosa?
1: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
3: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
1: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal. Io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
3: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
1: Ops, ricapitoliamo.
3: Oh. Ah.
1: Conosci una certa Megan Orfrowski?
3: Ehi, fratello, tu c'hai l'Alzheimer, Megan me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
1: Scherza.
3: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello, siamo attori.
1: Non scherza.
3: No.
1: Io li capisco gli scherzi.
3: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
1: È finito.
3: Non è finito proprio un cazzo.
1: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
3: E chi cazzo è sto Cable?
1: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resti tra... non lasciate le vostre schifezze
3: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati, però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
1: Le vie del signore sono misteriose.
3: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello, ti saluto.
1: E io sono lui.
2: Deadpool.
0: Pronto?
1: Coglione scoreggia merda!
0: Pronto?
1: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
0: Senti, ma chi sei?
1: Deadpool. Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orfrowski?
0: Ma vaffanculo, dai!
1: Hai capito bene? Orfrowski?
0: Sì, ho capito abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
1: Vattene a fare in culo!
0: Hai capito? Cosa hai saluto le destini?
1: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
0: Hanno battito.
4: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo. Altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
2: Deadpool.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
1: Arcimboldo è un 25enne pescarese trapiantato ad Oxford. Dopo aver conseguito col massimo dei voti la laurea in ingegneria molecolare, impossibile nella prestigiosa università inglese, è volato nel cuore dell'Africa per una missione umanitaria di 6 mesi, trovando anche il tempo di donare 8 litri di sangue all'ospedale per bambini molto emaciati di Malta. È proprio durante la sua missione nella culla dell'umanità che Arcimboldo ha realizzato un progetto che promette di debellare per sempre la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere il nostro manipolo di imprenditori coatti che hanno fatto i soldi scatarrando sui diritti dei lavoratori? Andiamo a scoprirlo insieme.
0: Shark Tank.
2: Salve a tutti, io sono Arcimboldo, neolaureato in ingegneria molecolare impossibile. Ehi, chi è che ha fatto la pernacchia? Mi perdonatemi.
3: Parti di pido, io da scusa.
2: Ah no, pensavo fosse rivolto a me, ci sarei rimasto male.
3: Abbiamo mangiato il dodo a pranzo.
2: Ah.
3: E il dodo gonfia.
2: Ma è estinto?
3: No, per voi.
2: Ah, classismo. Vabbè, comunque sono ingegneria molecolare Oxford.
4: E chi se ne frega? Io ho fatto 8 anni all'ITIS di Rozzano, ma mica vado in giro.

0: a vantarmene, pirla.
1: Tra l'altro non c'è neanche lì chi sa. Quindi credo l'abbiano truffata, non ha studiato.
2: Comunque, caro Martimboldo,
1: Arcimboldo.
2: Quello. È quello che metteva facevi i quadri con la frutta. Credo di essermene ficcato uno nel culo, quella forma di banana. Comunque, nel mondo dell'imprenditoria e della laurea non servono niente. Sono pezzi di carta, non valgono un cazzo. Quello che conta è la voglia smisurata e passionale di sfruttare il prossimo, di guadagnare sulle disgrazie altrui. Se lo mette dentro il melone.
1: Mi saluta Peppino, Peppino.
0: Ben detto, collega, ben detto. E la bamba, non dimentichiamoci la bamba.
2: Guardi qua, guardi le narici, guardi.
3: Figa, c'è ragione.
0: Bene, Arcimboldo, che hai fatto il professionale a Oxford, dici quale sarebbe la tua idea geniale imprenditoriale.
1: Adesso vi stupirò, ecco, io ho inventato questo.
2: Ma sei uscito pazzo, però. Ma scusi, glielo dico a rischio di sembrare offensivo. Tu sei un coglione.
0: Bravo, ben detto.
1: Forse è il fatto che mi dia questa confidenza dandomi del turco.
2: Ha ragione, voi siete dei coglioni.
1: No, questo è plurale, io sono singolo.
2: Due coglioni, infatti, sono a coppie. Questo è il forno a microonde. Il forno a microonde è stato inventato dall'uomo di Neanderthal.
1: A parte che non è vero. Però, no, questo non è un forno a microonde, questo è gesuficatore.
0: Gesufica cosa?
1: Un gesuficatore. Un apparecchio in grado di moltiplicare i pani e i pesci. Osservate, infilo una pagnotta nel gesuficatore. E 3, 4, 5 secondi, voilà! Ecco 12 pagnotte, incredibile, vero?
0: Sì, incredibile come la legge che ci impedisce di ammazzarti seduta stante. Ma che cazzo è? Ma poi è blasfemia, Gesù ficcato. Nome... Gesù associato alla ficca.
2: Essi sono coglioni.
1: Addirittura, così?
2: Essi, anche voi era poco.
1: Plurale maestatis?
2: No, plurale di sto cazzos, spagnolo. Ma non ha capito come funziona? No. Ma questa è la legge base dell'economia.
1: Come?
2: Io le vendo una cosa, lei la moltiplica per 12 e io i soldi come ce la faccio? Mettiamo che domani, io che sono ad esempio il narcotraffico, no?
1: Come?
2: Io sono nel narcotraffico, le vendo una pezzata, lei la mette nel giustificatore, viene fuori un netto. Scusi, lei con 50 euro fa il ricavatemi di 5.000 euro. Cogliuone.
1: Lei è drogato, scusi.
2: No, io vendo. Non consumo.
1: Meno male.
2: Mi faccio l'eroina.
4: Pierpompino Egiziano è un figlio di papà che non ha mai fatto un cazzo nella vita se non ordinare bottiglie di champagne all'Hollywood per rovesciarle per terra prendendo in giro i poveri. Suo padre, l'imprenditore Gianmaria Egiziano, è proprietario di un'industria di metalli pesanti che riversa i propri rifiuti tossici nel Mediterraneo. Ed è proprio dal mare che Pierpompino ha pescato la sua idea imprenditoriale.
5: Ciao, io sono Pier Pompino.
2: Ah, ma che bel nome.
0: Che bello, cioè,
2: felice. Peccato per quel Pier.
1: Bel nome no. Cioè, mi spiace per lui.
0: Pier, lei è ancora qua?
1: Eh beh sì, siamo concorrenti.
0: Vorrei
1: vedere l'innovazione tecnologica del signor Fellazio.
5: Lei ha proprio la faccia da coglione.
1: Cretino, posso mi permettere.
0: Comunque, già volevo chiamare così anche mio figlio, ma poi abbiamo scelto Gianmestro, che è un nome...
2: Anche quello è bello.
0: Molto bello. Senti, Pier Pompino, cosa ci hai portato di innovativo oggi?
6: Ottima domanda. Questo tonno che vedete è proprio la mia idea imprenditoriale. Vi presento il vibratonno.
3: Il vibratonno? E cos'è?
6: Dovete sapere che i liquami tossici che le industrie di mio padre scaricano in Mediterraneo hanno provocato una mutazione genetica in una particolare razza di tonni, come questo che ho sotto braccio, il quale è diventato in grado di respirare fuori dall'acqua. La mia idea è allevarli in cattività per poi venderli come gadget erotici sfruttando i finanziamenti dell'Unione Europea sui materiali biodegradabili.
0: Ma ragazzi, ma è un genio.
1: Ma è una cosa atroce, scusa.
0: Ma è una cosa atroce, ma che ancora qua sta?
2: Tu immagina le file di persone come davanti al negozio della Apple.
1: Con il tonno sotto braccio.
2: No, la gente che fa la fila per infilarsi il tonno in bocca, in culo, nella vagina. È geniale ed è pure biodegradabile, cosa che mi ha detto lui.
6: La vasellinità delle squame di pesce unita alla coda sbatacchiante e alla bocca boccheggiante fanno del vibratonno un perfetto strumento per l'autoerotismo. Provate per credere.
0: Ma guarda, dammene uno subito che voglio. Vuoi provarlo anche tu, cara?
3: Ma cavoli, se voglio.
0: Lo vuoi in culo? Vuoi provarlo anche tu?
1: No, guardate, io sono per il sesso canonico.
0: Bravo Pier Pompino, ci hai convinti? Ecco un assegno in bianco per iniziare l'allevamento dei vibratonni. Tu cosa ci metti, collega?
2: La maionese.
0: La maionese.
2: Così entra meglio in culo.
4: Sei mesi più tardi, Arcimboldo è tornato per una nuova missione in Africa, durante la quale si è ammalato di una malattia che ancora non ha neppure un nome ed è morto dimenticato da tutti. Pier Pompino, invece, si gode i milioni e milioni di euro ricavati dalla vendita dei vibratonni, andati a ruba anche grazie a un testimonial d'eccezione.
7: Sono J-Ox. Il vibratone è una cosa eccezionale.
8: Like a vibraton.
9: Ciao, sono Laura Pausini. È bello il vibraton,
10: E dove te lo metti?
9: Nel culetto.
11: Ciao, sono John Lennon. E anch'io mi ficco il vibraton nel culo.
10: Scusi, lei è morto.
11: Ma il tonno non lo sa.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata a Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Prego.
5: Senta, io, diciamo, in questa casa di uno zio di mia moglie, che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose, e diciamo, pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
4: Un risciò,
5: sì, sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese, perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisce? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
4: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
5: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
4: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
5: Perché? Spiego, l'intelaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole. Io non è che
4: noi
5: conosca molto...
4: Noi non lavoriamo risciò, lei si deve, deve rivolgere a chi lavora risciò.
5: Ma una riscioeria non mi risulta. Ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
4: ma
5: adesso...
4: Ma Roma deve provare a Villa Borghese, c'è cioè uno che noleggia risciò e lui potrebbe... fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
5: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
4: Sì, non guardi, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
5: Perché spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale con tutti i raggi, c'ha il manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fausto Coppi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
4: Ma io però non gli posso fare niente.
5: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
4: Mai in vita mia.
5: Capisco, però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
4: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
5: 5.000 euro?
4: Sì.
5: Così tanto?
4: Certo.
5: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
4: Certo, c'ho l'assicurazione. Può andare in giro con risciò dentro una città.
5: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
4: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina.
5: Quindi diciamo,
4: sono sempre stati da noleggio e i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
5: Perché le spiego, un po' come credo lei avrà già evinto dal mio accento, io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché appunto lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questa casa piena di oggettistica perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione della lavorazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po', non fate questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
4: Pronto?
5: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
4: percepire... No, sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
5: Allora, chiedo scusa perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
6: Pronto?
5: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesci in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io sa.
6: Non so il discorso che state facendo.
5: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie che è morto.
6: Lei ha trovato un risciò?
5: Un risciò. E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò nella stessa abitazione ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù, e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha ragganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
6: Ti daremo una tirata d'orecchio.
5: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
6: A me col battipanni.
5: Col battipanni, ma lo ricordo il battipanni, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipanni, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipanni mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' che aneddoto divertente. Divertente.
6: Va bene, gli daremo una tirata all'orecchio.
5: Ecco, glielo dica da ha detto il signor Angelo Palanca, peraltro ex bersagliere, di andarsene a fanculo, glielo dica.
6: Vai, adesso,
5: d'accordo, grazie, salve. E vedi, lo capisci subito quando parli al telefono con uno che ha fatto la guerra. Io che ho fatto il bersagliere riconosco subito le persone per bene, non come quegli stronzi che stanno sempre attaccati al telefono a farsi le seghe. Merde!
1: Lo Zoo di 105. Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te li sotto, Leo?
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Sono i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the Zoo. This is the Zoo.
6: Vai,
3: dai!
7: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
8: Pene l'energia.
3: Oh.
8: Pene l'energia. Oh. L'elettricità. Oh. Che non costa un cazzo. Ah.
3: Oh.
9: Pronto.
10: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
9: Pronto.
10: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi. E se desidera proseguire, dica voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
9: Vabbè, ma non mi interessa.
10: Dai, seleziona la tua scelta, vecchia bastarda.
8: Pene l'energia.
3: Oh.
9: Pronto?
10: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
9: No, mio figlio sta nell'energia.
10: E se desidera proseguire, dica voglio spendere meno, seguito dal tasto.
9: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
10: Bene.
9: Grazie.
10: La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
9: 596?
10: Se è soddisfatto della sua scelta. Bene.
9: Ma vaffanculo.
10: Brutto pezzo di merda.
9: 590.
8: Pene l'energia.
3: Oh.
9: Sì.
10: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
9: Sì.
10: farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
9: Sì.
10: E se desidera proseguire, dica voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
9: Vorrei spendere meno.
10: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel. Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
9: Devo guardare, non so dove l'ho messa. Me l'ha messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
10: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
9: No, di più.
10: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
9: Di più.
10: Dica sì.
9: No, non dico sì, perché non era così.
10: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
9: Oh, per carità, magari li avessi.
10: Benissimo.
9: Magari.
10: Ha con sé il numero del contatore?
9: No, non vedo.
10: E se
9: faccio
10: non
9: fatica.
10: Ha con sé il numero del contatore, dica chi se ne frega.
9: No, non dico così.
10: Bene. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
9: Va bene.
10: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di euro 596,40 centesimi.
9: Non esiste.
10: Se è soddisfatto della sua scelta riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
9: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
10: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
9: Sì, sono in linea.
10: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
9: Sì.
10: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Penel Energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
8: Penel Energia. Oh.
9: Sì.
10: La sua richiesta è andata a buon fine.
9: No, non ho fatto nessuna richiesta.
10: Brutto
9: pezzo
10: di merda.
9: Per nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
10: La sua richiesta
9: non c'è
10: è
9: nessuna
10: andata a buon
9: richiesta.
10: Fine.
9: Non c'è nessuna richiesta.
10: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
8: Penel Energia. Oh. Penel Energia. Oh. L'elettricità che non costa un cazzo. Ah.

0: cazzo siamo alla scoteca, porca troia dei Mammut di Zagabria, dico Fernando, chi cazzo l'ha remixata sta troiata? Ma che diamine diciamo che poi che io che loro salutiamo i soltizi di Come Regia, diciamocelo, eccoli, i nostri opinionistificiali, Carmelo Abbate, ciao Carmelo.
1: Qualsiasi cosa diciate non me ne frega una minchia, è chiaro?
0: Calmo, calmo, chiaro Burgio Menzogna. E poi la nostra splendida paradigma, pigiama saltimbanco. Ma che sono masticato, ma dai che troppo dico la cenciosa, la nostra splendida fica. Alessandra Viero.
2: Scusa, ma perché ridi?
0: Niente, che sono bisonte di mercoledì, che poi diamo spazio anche al psicopazzo. Eccolo con il dolce vita d'agosto, Picozzi, Picozzi, ciao, Picozzi.
3: Fa un caldo della Madonna, voi non lo sentite?
2: Massimo, perché hai il dolce vita di lana? Siamo a giugno, puzzi anche un pelo di sudore.
3: Assassina.
2: Chi?
3: Tu hai gli occhi da pazza ammazzante.
2: Ma che fai? Te la prendi? Mica è colpa mia se odori di autogrill, figa.
3: Suca.
2: Ma che dici? Sei ubriaco?
3: Un pelino, ma fa parte del personaggio noir.
0: Su, andiamo dalla Berenice, che poi si sposta alla 500, dico Trebbia. Ciao Sebastiana.
4: Ecco Gianluigi, i nostri squarto graders si sono scatenati. Allora, la signora della foto, quella sotto il signore scuro, è certa di aver visto la vittima in una serata presso il locale che frequenta con il marito. Dice che lo riconoscerebbe a bocca piena, che non so cosa voglia dire. Insomma,
5: Sebastiana lo riconosce dall'uccello, succhiandogli l'uccello.
4: Ma non ci sono uccelli nella foto.
5: Di un club di scambisti, c'è anche un nero che c'ha un fucile. Che sembra un cacciatore.
4: Ma in che senso? Dici le figurine dei Pokémon?
5: Che cazzo stai dicendo? Quale figurine? Sono cazzi.
0: Ma dove cazzo pensate di essere? Vabbè, dai, dopo un po' che siamo talpe, è giusto che Simone dica basta con il ballo. Ed ora il servizio di pezzo, pane calvo. Servizio!
6: Una musica che fa cagare addosso. Voci di fantasmi che non c'entrano nulla. Inquadrature di cose senza senso logico e transizioni di attorucoli da quattro soldi che inscenano delitti con l'enfasi del teatro Kabuki. Questo è quello che introduce l'imbarazzante servizio di stasera, che narra l'ennesima vicenda di odio e violenza, qui in questo programma di giornalismo sommario e spettacolarizzante. Mentre la musica da film horror cresce, l'inquadratura si sposta sul povero demente che viene assassinato brutalmente, ovviamente frutto della fantasia dell'autore, perché nessuno è morto realmente in questa parodia del cazzo.
7: Sogno un uomo solo che vive da solo e che non ho la porta sicura, e dormo solo e sto anche solo anche adesso. Non ho nessun sistema di sicurezza, ho la casa piena di soldi e lo sanno tutti. Oggi mi sono fatto vedere in giro col mio nuovo Rolex d'oro da 50.000 euro, anche se non è possibile che me lo possa permettere.
6: Lui è il signor Giacomino Cazzo Magico, così chiamato dagli amici per alcune virtù giovanili che lo hanno reso un vero fenomeno da circo negli anni delle docce a calcetto. Infatti, Cazzo Magico era un campione nel far sparire l'uccello fra le cosce per fingere la fica. Questa capacità gli ha affibbiato il simpatico nomignolo di Cazzo Magico. Questo suono da mille lire fa capire che a breve il signor Cazzo Magico verrà macellato come un bovino. Un altro per dare un senso di crescendo. Ecco, con questo abbiamo cacato fuori dalla tazza, potevamo evitarlo, ma torniamo al poveraccio che tra poco verrà scannato malissimo.
7: Ah, e mi si è rotta la serratura, e mi è saltata la luce in casa in questo momento, e i miei vicini sono tutti partiti per le ferie anche se è novembre, e la mia via è isolatissima, abito praticamente in campagna.
6: Nell'assurdità narrativa più totale, il signor Cazzo Magico lancia il proprio telefono lontano da sé e si pone di schiena verso la porta, dalla quale, a breve, entrerà il suo carnefice.
7: Non so perché, ma mi sento come se c'è poco verrò scannato malissimo. Ma pur avendo questa sensazione, mi giro con la porta alle spalle e lancio pure il telefono lontano da me. Chi è che sta entrando nella porta così lentamente? Anche se abito da solo e sono isolato da tutti e pieno di roba da rubare, lo sanno tutti?
6: È un attimo.
7: Chi sei? No, no!
6: Nella stanza si introduce un cyborg alto 2 metri che senza alcun senso, nell'incredulità di chiunque stia guardando questa porcheria di ricostruzione, chiede al povero cazzo magico se per caso il suo nome corrisponde ad una certa Sara.
8: Scusi, lei è Sara Connor?
7: No, mi chiamo Giacomino! Che minchia la conosce sta Sara?
8: Allora ti ammazzo male con le pistole.
6: Che morte di merda.
7: Appunto.
0: Bene. Sebastiana, vuoi aggiungere qualcosa dai nostri social dove ci sono le donne grasse?
4: No, perché ci sono rimasta male prima per la storia degli scambisti e degli uccelli mangiati.
5: Ma lo sa del cazzo, dai, lancia la sigla, Nuzzi, che mi sono rotto i coglioni.
0: E allora si va a cincischiare Biscani. Adesso via che si va, sigla! Milano putrefatto.

0: Radio 105. Hey!
1: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, ma non è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico quattro.
1: Beh, allora devi leggere prima dirne quattro a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Canzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Canzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Canzian con la K. Certo, certo.
1: Dai, cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Accidenti, ho pensato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta che accendo una torcia!
0: I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro!
0: Cosa? Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Sloth. Cioccolata! Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh, cazzo di rimbalzo! ce l'avevo quasi fatta. Eppure, carambola, ero numero uno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
3: Tempura di Cazzotti.
1: Il raggio ultraviolento della legge.
4: Fottuto Power! Ma perché diavolo non metti mai una fottuta cravatta?
5: Sto meglio con la mia canottiera piena di buchi di proiettile.
4: Questo è un fottuto ufficio, non una fottuta spiaggia! E poi, perché cazzo sei sempre tutto sporco di sangue che ti cola dal naso? Hai passato il segno, Power! Dammi la pistola, il distintivo e levati dalle palle!
5: Te li ho già dati lo scorso episodio. E quello prima ancora. E quello prima ancora.
4: Fattuto, fattutissimo, Power! E va bene. Tieniti la pistola e il distintivo. Adesso ridammeli. E levati dalle palle!
5: Ok, ma ve ne pentirete.
4: Dannato, dannatissimo ragazzo.
6: Karen, non ci sono per nessuno. Ho bisogno di mettermi ad ascoltare della musica jazz da un vinile mentre bevo della fiaschetta che nascondo sotto la giacca.
4: Sì, quasi va meglio. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di bere.
7: Ehi, Super Mario, la tua principessa è in un altro castello?
5: Ah, Jerry. A volte mi piacerebbe solo avere un figlio con un rapporto tormentato con cui risolvere ogni divergenza tirando con un pallone ad un canestro sopra il garage, chiacchierando in maniera introspettiva mentre gli dico: ehi, campione.
7: Certo. Oppure potresti dare un'occhiata a questo oggetto che arriva direttamente dal magazzino delle cose confiscate, dove ogni cosa è dentro ad un sacchettino di plastica trasparente.
5: Ah, figlio di puttana, come l'hai avuto?
7: Un amico di quando facevo contrabbandiere per i sudisti durante la guerra di secessione mi doveva un favore. Credo che grazie a questo potresti davvero trovare la svolta al caso a cui stavi lavorando.
5: Grazie, figlio di puttana. Comunque sia, non vedo nulla di strano. È solo una normalissima motosega legata ad una mazza da baseball con una catena.
7: Guarda meglio.
5: Ah, figlio di puttana! Ma è piena di cocaina!
7: Esatto! Hai qualche idea su come le due cose possano essere collegate?
5: Temo proprio di sì. Dietro a tutto questo ci deve essere il peggior narcotrafficante del mondo, figlio di puttana.
7: No, non starei mica parlando di...
5: Proprio lui! Sto parlando di Nacho González Ramírez Sánchez de la Rosa Hernández Los Tres Caballeros Salamanca.
7: Quel maledetto!
5: Aspetta, non ho ancora finito. Salamanca de la Vega García Rodríguez López Tacos Pontreras.
7: Ma non era morto?
5: Non ho finito. Pontreras Ricky Martin Speedy González Junior. Secondo.
7: Cristo!
5: No! Ma ha la barba come lui. Dobbiamo fare in fretta.
7: Andiamo subito da Doc, lo scienziato che vive nello scantinato.
8: Qualcuno ha detto scantinato?
5: Doc!
8: Cosa mi serve, ragazzi? Sto lavorando a questo nuovo set di graffette destinate all'agente MacGyver. Ma è dagli anni Ottanta che non si vede. Forse perché ha un taglio di capelli fuori moda. Eppure il suo taglio di capelli è tornato di moda. Ce l'ha anche Paolo Noitz.
7: Che hanno di speciale?
8: Queste graffette sono arancioni.
5: Figlio di puttana.
8: Prendetele con voi. Non si sa mai che troviate dei documenti da rilegare.
5: Forza, Jerry. Andiamo in Messico.
7: Come lo sai?
5: Riesco a percepirlo. Dentro di me credo di averlo sempre saputo. È un po' di tempo che sogno dei peperoncini.
7: È tutto collegato.
5: Già. Bene, e allora transazione con esplosioni, schitarrate, tuoni e pallottole, dopodiché una sequenza di riprese tipiche del Messico, tipo i mariachi, i narcos, una vecchia con le trecce che mangia fagioli con un cucchiaio di legno, un bambino che guarda sognante una macchina di lusso e poi in sovraimpressione la scritta
8: El Paso.
9: Se distreute,
2: a mettere la casa a un bello pensiero che deve per la stampata non tengo in chiave. Vigli si ma sei tottini
3: bambini,
2: tutti i bambini.
7: Power, ma perché è tutto più giallastro qui?
5: Perché si utilizza sempre il filtro seppia per far capire che si tratta del Messico. Ehi tu, puoi dirci qualcosa su un certo Junior Secondo?
9: Oh, perdonami, hermano, solo hablo español.
5: Ah, figlio di puttana.
9: Tu e tomare homo.
5: Ma allora capisci?
9: No. Io hablo solo español.
5: Ah, figlio di puttana.
9: Tu e tomare homo.
5: Ma che cazzo?
10: Ci penso io, amigo. Buenos dercirnos donde sta Junior?
5: Ma, Jerry, da quando parli lo spagnolo?
10: Ho imparato quando facevo il cocchiere di Re Ferdinando I d'Aragona. Comunque dice che non sa nulla.
5: Ah, figlio di puttana.
9: Dietro mare homo!
5: Ah, zitto tu! Senti, forse questo pacchetto di soldi arrotolato in un elastico ti farà cambiare idea.
9: Dinero? Oh, esse loro cambia tutto! Venite conmigo!
10: Dici che possiamo fidarci?
5: No. Ma non abbiamo altra scelta.
9: Ecco, gringo! Mira!
5: Cosa devo mirare?
9: Là, laggiù!
5: Laggiù? Ehi, in mezzo al nulla più assoluto del deserto c'è un tipo in piedi fra diverse Camaro parcheggiate a cazzo.
10: Potrebbe essere lui?
5: Sì. Solo un figlio di puttana sceglierebbe un posto così inculato e scomodo per fare gli scambi di droga.
10: Andiamo senza destar sospetto e becchiamolo sul fatto prima che ci veda.
11: Powers, ti stavo aspettando.
5: Junior, non ti vedevo da quando ho sbattuto te e tutti i tuoi 389 cugini in gattabuia.
11: E invece se sono ancora qua. Ed ora avrò la mia vendetta. Per prima cosa taglierò la testa al tuo amico con il mio machetes.
5: No, Jerry, figlio di puttana.
10: Power, muoio. Ma ho tenuto un po' di fiato per dirti le mie ultime parole. Tu puoi fermarlo. Tu sei il discendente della sacra scuola di Okuto.
11: Bene, ed ora distruggerò il mondo. Andale!
5: Ma perché? Ci fai affari con la bamba? Non ho mai capito questa fissazione del distruggere il mondo che avete voi figli di puttana cattivi.
11: Il motivo si scoprirà solamente nel prequel che uscirà dopo il terzo episodio, fra 10 anni. E solo in DVD.
5: Non capisco, perché io capisco solo questo! Graffetta arancione, in azione!
11: Cosa? Mi hai lanciato su una graffetta arancione addosso, e quindi?
5: Quindi ti ho distratto e mi hai dato il tempo di disarmarti, fare fuori i tuoi scagnozzi ed ora ammazzare anche te!
11: Power, ma come? No!
5: Eri forte, Ignazio Burrito della Vega Terzo, come cazzo ti chiami, ma non antiproiettile.
10: Ce l'hai fatta come sempre, Power!
5: Jerry, sei vivo, ma come?
10: Fortunatamente mi sono ricordato di quella lettera che avevo ricevuto dal me stesso del futuro, che mi diceva di portarmi con me sempre una testa di scorta.
5: Ma questa cosa non ha senso.
10: Certo che ce l'ha, ma si scoprirà solamente nel quarto spin-off comprato dalla Disney fra 12 anni.
5: Tu figlio di puttana, ne sei una più del diavolo.
10: No, Power, sono io il diavolo.
5: E quando si scoprirà questo?
12: Vai.

0: Premium 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. L'estate è finita e come ogni autunno si riparte più forti di prima a produrre contenuti per il tubo. Anche questa stagione avremo indagini, approfondimenti sul campo assieme alla mia crew, Priscilla e Gaetano, che dopo aver passato in detenzione preventiva l'intera estate nel canile di massima sicurezza di Varese, è sedato e pronto per tornare a dominare il giardino della mia dimora. La mia estate è stata una merda come ogni anno. Ho fissato per giorni e giorni gli alberi, sdraiato su una sudicia sdraio anni 80, straffatto di pillole della serenità che la mia genitrice ha acquistato in grande quantità per potersi permettere 2 settimane da sola in Riviera Adriatica, nel famoso hotel per scambisti, pensione Birillo, mentre io venivo mantenuto in uno stato di semiveglia da una lavorante di origini dell'est. Ma veniamo al primo video della stagione, preceduto da una sigla videografica e musicale da me personalmente editata, che mi proietta nell'Olimpo dei migliori creator del mondo, senza passare dal via, cazzo! Ciao! Ciao! Ciao! Ho la pelle d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, cose verissimers. Siamo in un cimitero abbandonato, segnalato da alcuni fans del mio canale. La mia fedele operatrice Priscilla sta già reccando e oggi andremo alla ricerca di segnali di presenza di spiriti, che a dire di chi frequenta questi luoghi sono spesso ad infestare questi luoghi oscuri. Per queste nuove indagini mi avvarrò di alcuni ritrovati tecnologici da me studiati e costruiti.
3: Ma scusa, da quando sei diventato un ingegnere? Non sai nemmeno risintonizzare il digitale terrestre.
4: Dai, Priscilla, dai! Non è necessario, dai!
3: Sì, ma era solo una domanda, non ti scaldare.
2: Se l'ho fatto, l'ho fatto. Non fare domande del cazzo. Che poi mi tocca editare per ore e ore per levare le tue stronzate.
3: Vabbè.
2: Ecco, questo è un segnalatore di presenze fantasmatiche.
3: Che nome buffo.
2: Basta, Priscilla, non serve! Non serve! Il commento non serve!
3: Ma mi piaceva il nome! E come funziona?
2: Ah, ecco Priscilla, questa è una domanda intelligente che introduce un momento sintattico della trasmissione. Ti mostro come funziona il mio strumento. Ecco cose verissimers. Adesso accendo lo strumento che udirà le frequenze subment della scala d'Industrial degli spettri e verranno incise su questo supporto magnetico, così che poi noi potremo risentirle.
3: Ma ho 2 domande. Che cos'è il subment e la scala d'Industrial? Non trovo nulla su Google. E poi questo mi sembra un vecchio registratore a cassette malandato degli anni 80. C'è anche l'adesivo del campionato mondiale Italia 90.
4: Taci! Taci!
2: Ecco, adesso stiamo in silenzio e dopo risentiremo la cassetta. Ecco, secondo me è sufficiente. Risentiamo.
5: Inglese corretto, Mister, Star, Star, Boss, Boss, Boost, Pass, Goal, Goal. Avete notato le differenze?
2: Ecco amici, avete sentito? Ho la pelle d'oca. Queste erano senza dubbio le voci degli spiriti che infestano questi luoghi. Vecchi spettri che parlano lingue arcaiche, probabilmente greco o qualche dialetto etrusco.
3: Ma no, è un corso di inglese a rallentatore, alle pile scariche.
4: Priscilla, taci, cazzo, ne vuoi sapere tu di etruschi?
3: Ma dov'è Gaetano?
2: L'ho lasciato in macchina.
3: Ma tu non hai né la patente né la macchina.
2: Mi ha accompagnato la mia badante dell'est.
3: Ah, che bello! E Gaetano ha fatto amicizia subito? Beh, tanto alla museruola, giusto?
2: Figa. Sai che c'ho come un lapsus.
0: Ciao cagnoloni, mio nome è Sveva. Vuoi carezzare una cagnoloni?
1: Le cose verissime.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
3: Il ragazzo di campagna
4: 2
3: sta lavorando.
4: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
5: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
3: 4. 4.
5: 3. 2.
3: 2. 2.
5: 4. 3. 2.
3: 1.
5: 2 più 2. 4.
6: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei. Sì. Certo, certo. Allora, noi dovremmo venire lì da lei a fare una ripresa. Quindi c'è questo ragazzo che è lì nel campo. Quindi quando passa...
3: Però nel campo non ho già dato con Gaetano che sto lavorando io, ma...
6: Ennio, Ennio, Ennio, per favore, dobbiamo... Allora...
3: Parla più piano che mi metti
6: l'ancia! Il modo di parlare, io sono un regista molto famoso, molto quotato, capisce? Si vedrà il suo campo. No, ma scusi.
3: Non ti capisco.
6: Ok, allora le spiego con più calma. Aspetti, le passo l'attrezzista, forse è meglio.
3: Ma che dai, Quarpariella? Quarpariella, non ti capisco, bastardo. Vai, dai, dai, dai, dai, Quarpariella. Prata! Prata! Che sta ardendo? Ma sei
6: Ennio!
3: Sono sudato come un muro.
6: Ti spiego.
5: Ennio,
3: dimmi, dimmi.
5: Allora, io sono Arnaldo Mondadori.
3: Tua madre.
5: Allora, dobbiamo, ti spiego, dobbiamo fare un...
3: Quarcarella.
5: No, Quacquarella è andato via.
3: Stai con le palle. Stai sulle palle, vai a cagare, passami la gatto, vai, Gaetano, c'era Gaetano.
5: Non ti senti tu.
3: Vuoi
5: che ti ripasso il regista?
3: Passami Marchiarella!
5: Un attimo!
3: Vai a cagare! Bastardo! Fatti mettere a posto dal medico! Vai dal medico, brutta merda! Pronto!
4: Signor Ennio, cos'è successo?
3: Ma chi sei? Che cosa vuoi dalla mia vita? Che
4: allora, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei. Ok, mi faccia parlare che le spiego un attimo una cosa. E lei... rispondere se... Allora...
3: Che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
4: Film, lo vuole girare?
3: Dove lo voglio girare niente? Devo girare la terra! Coro del furbetto, c'è un porco dal caldo del... Non voglio venire, non voglio andare! Non
4: perché
3: voglio
4: lei, signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
3: Senta che c'è un bastardo! Te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno!
4: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
3: Che deve invitare chi?
4: Una bella figa, una bella donna.
3: Una donna per curare? Ma per curare, ma io te l'ho una vecchia da curare.
4: Sì?
3: Ma io te l'ho una vecchia da curare.
4: Benissimo.
3: Tua madre.
4: Allora, senta, signor Ennio, allora noi verremmo...
3: Che non muri, te non muri.

0: Ehi, domenica, sì, io ma sì, certo.
1: Non muri, non vai a burare, sai, non muri.
0: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
1: E allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burare anch'io.
0: Ah, ma lei va a puttane.
1: La puttana non è la puttana.
0: Ah, c'ha una compagna lei.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105. Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
5: Tempura di Cazzotti.
6: Tempura di Cazzotti.
4: Il raggio ultraviolento della legge.
7: Maledetta Power, ma che hai fatto? Hai ordinato i fottuti mini muffin per tutto il distretto senza chiedere il mio permesso.
8: Ah, sono stufo di mangiare solo quelle dannate ciambelle.
7: Le ciambelle sono parte integrante della fottuta dieta di un bravo poliziotto. E tu non lo sei, Power. Questa volta hai cacato nel buco sbagliato, Power. Come i trans nei cessi delle donne all'aeroporto. Io ti sbatto fuori.
8: Le risparmio la fatica, commissario. Me ne vado io. Ne ho abbastanza di queste stronzate.
7: Bene, allora esci da qui e non sognarti di risolvere il caso da privato cittadino dopo aver smesso con quelle pillole nel barattolino arancione che prendi per il mal di testa, ma che in realtà servono per limitare i tuoi poteri paranormali.
8: Ok, ma ve ne pentirete.
7: A tutto psicopatico, Karen! E ne vado al cimitero a trovare mio fratello morto in Iraq e resterò fermo davanti alla tomba dicendo: ehi, Larry, è da un po' che non parliamo.
9: Ehi, cheerleader! Il quarterback non ti ha invitato al ballo di fine anno?
8: Ah, Jerry, a volte vorrei solo uscire di casa e salutare il mio vicino che sta tagliando l'erba del giardino con una falciatrice e mi invita al suo barbecue per la festa del ringraziamento. Invito che comunque declinerei dicendo: magari la prossima volta, Bob.
9: Oppure potresti guardare questo pezzo di astronave aliena che ho tra le mani.
8: Figlio di puttana, come l'hai avuto?
9: Un amico di quando facevo il lottatore di sumo clandestino nel Giappone feudale mi doveva un favore. Forse dovremmo andare da Doc, lo scienziato che vive nello scantinato. Lui è stato toccato da un alieno una volta.
10: Qualcuno ha detto scantinato?
11: Doc!
10: Ero un attimo occupato ad attaccare queste foto sulla lavagna, congiungerle con dei fili rossi e arrivare alla soluzione del caso Kennedy semplicemente facendo dei cerchi con il pennarello.
8: Non abbiamo tempo per i tuoi lavoretti di decoupage, Doc. C'è un'invasione aliena in corso.
10: Quei maledetti musi verdi.
8: Già. Questi sono convinti di venire sul nostro pianeta e fare il cazzo che vogliono?
10: Aiutiamoli a casa loro, dico io!
8: Ce li rimanderò a calci volanti nel culo!
9: Ma se invece fossero buoni!
8: Buona questa, Jerry! Forza, figlio di puttana, non perdiamo altro tempo. Andiamo a Washington.
9: Perché Washington?
8: Perché sicuramente vorranno rapire il presidente, essendo lui l'uomo più importante del mondo.
10: Portatevi con voi questa penna con più colori, che in realtà è un congegno per far perdere la memoria. Una volta salvato il mondo, fate dimenticare a tutti l'accaduto.
8: E allora, transazione con esplosioni, schitarrate, fulmini, pallottole, dopodiché una sequenza di riprese tipiche dell'apoteosi dell'americanità, come la bandiera dell'America, una signora che guarda la bandiera, si commuove e dice Dio benedica l'America, un bambino che fa home run e benedice l'America, un fast food con il logo che è la bandiera dell'America, ed infine la Statua della Libertà che si trova a New York, ma però noi stiamo andando a...
12: Washington DC.
13: Piccio, da adesso sei distrutto e un sito che manda via. Metà, cosa fa? Non fai le mezzine che deve bella sta moda, non tengo chi c'è. film 7-8 tutti i bambini.
7: Qui è come cercare il fottuto filo di paglia in un pagliaio di aghi, Power.
8: Aspetta, guarda quella macchina. Ha qualcosa di sospetto.
7: Intendi quella targata UFO e morte alla Terra?
8: Sì, ho un presentimento. E come ben sai...
7: Tu non sbagli mai!
8: Forza, alziamo un braccio e facciamo un fischio ad un taxi che sicuramente sta passando in questo momento e diciamogli di seguire quella macchina. Taxi?
5: Dove vi porto, signore?
8: Segua quella macchina!
5: Sei d'accordo, sono il miglior tassista del mondo.
8: Sai usare una di queste?
5: Una pistola! Non preoccuparti, ho la mia.
7: Accidenti, dove hai imparato a guidare così?
5: In Vietnam.
8: Eccoci arrivati.
7: Proprio davanti alla Casa Bianca.
8: E guarda lassù.
7: Quella è...
8: un'astronave.
7: Accidenti, Power, dobbiamo intervenire senza farci scoprire.
6: Stavo aspettando.
8: Figlio di puttana alieno. No, noi... noi ci conosciamo?
6: Sì, ero fidanzato con tua madre ai tempi del liceo, finché quel porco lurido di tuo padre non me l'ha portata via. Quindi sono qui per vendicarmi e distruggere il mondo, ma cominciando col rapire delle mucche nelle fattorie in Kansas.
7: Siamo un po' permalosetti, eh?
8: Non succederà, non finché ci sarò io. Confrontati con me in un duello all'ultimo sangue che decreterà il destino del mondo.
6: Ok, ma per prima cosa ucciderò il tuo amico con questo incrociatore stellare laser che gli bucherà di netto il cuore.
8: Jerry, no! Figlio di puttana!
7: Power, muoio, ma posso ancora dirti che tu... sei la chiave per salvare il mondo. Me l'ha detto la Madonna di Trevignano. Tu sei il predestinato.
11: A cosa? A chi?
6: Ed ora morirai anche tu, Power, con questo potentissimo distruttore

0: E se invece ti facessi vedere la mia penna con un sacco di colori?
1: Ce l'hai, Viola?
0: Sì, è quella che puzza di uva. E guarda cos'altro c'ha? C'ha un flash!
1: Chi sei tu? Chi sono io? Ho perso la memoria di tutto ciò che è importante, ma incredibilmente so ancora parlare!
0: E questi 47 AK-47 te li ricordi?
1: No!
0: Quindi ti scaricherò tutti i caricatori di tutti e 47 addosso!

0: Un altro problema risolto!
1: Jerry, figlio di puttana, ma sei vivo? Ma come?
0: Fortunatamente il mio corpo è immune ai raggi laser da quando hanno fatto esperimenti su di me iniettandomi il DNA di uno specchio!
1: Sei proprio il figlio di puttana più fortunato che conosca!
0: Ed ora cancelliamo la memoria a tutti con un super flash mentre parte la colonna sonora in sottofondo!
1: Giusto!
2: Ehi, ma che cazzo ridete?
0: Forse perché è un plagio di Man in Black!
3: No, io sono appena uscito da un cabaret!
2: Io ho appena visto un film di Ben Hill!
0: Ben Hill non mi ha mai fatto ridere!
2: Però stai ridendo adesso!
0: E poi c'è scritto sul copione!
2: Quanto ti hanno pagato per fare sta parte del cazzo?
0: Non lo so, lo pagano a 60 giorni!
2: A me 22 euro!
3: A me 20 alloggio!
2: Che cazzo ridiamo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dissapori.

0: Interessantesima puntata. Brandipon è finalmente in possesso del segreto di un mistero, ma teme di avere il telefono sotto controllo da parte del perfido Lionel Lerny. Decide quindi di chiamare Dequan e farsi dare una mano.
1: Dequan! Ti chiamo! Dequan!
2: Eccomi qua, Brandipon!
1: Oh, ce n'hai messo di tempo!
2: Ma se sono arrivato subito!
1: Sì, ma vedo che porti un secchio pieno di orologi e cronometri!
2: Ah sì? Beh, ce ne ho messi un bel po' in effetti, ma era per nascondere questa!
1: Ma cosa diamine... Dequan, ma spiegati, ma che diavolo sarebbe?
2: Come, che cos'è? Non la vedi?
1: Io... No, sono in radio!
2: Ah già... Beh, mi avevi chiesto una mano e io te l'ho portata.
1: Ma come ti è saltato in mente di amputare una mano e portarmela?
2: Oh, che sarà mai? E poi l'ho amputata a una donna.
1: E quindi?
2: Guarda che smalto carino. E poi questi braccialetti così appariscenti che metteva. Dai, se l'è cercata, diciamolo.
1: Ma che diavolo dici? Dequan, comunque così non mi aiuti. Come ben saprai, io devo assolutamente mettermi in contatto con l'azienda per far informarli del segreto di un mistero.
2: Sì, lo so, non puoi telefonare né mandare mail perché temi di essere intercettato.
1: Non temo, ne sono sicuro.
2: Come fai a saperlo?
1: Ho trovato delle cimici.
2: Capirai, siamo in autunno, è stagione. Occhio a non calpestarle che puzza.
1: Ma no, non ci siamo capiti, ho trovato delle cimici nel telefono.
2: Mio Dio, che schifo. Ma non le puliscono le camere in questo motel?
1: Ma non lo so, non sei tu il proprietario del motel?
2: Ho capito, ma mica posso sapere tutto. Poi ho il mio da fare, eh. Devo fare tutto il giorno sesso spinto con la donna delle pulizie del motel.
1: Ah, ecco. Ma ce li hai 2 minuti per togliere quel vomito dalla vasca da bagno, almeno?
2: Non lo so, il vomito le fa schifo. È per quello che è ancora lì da 2 settimane.
1: Insomma, ho bisogno di recapitare questo messaggio segretissimo, ma non posso farlo di persona. Per quello ho chiesto il tuo aiuto, Dequan!
2: Immaginavo, hai fatto bene a chiedere a me, perché io in effetti ho la soluzione, caro Brandipon.
1: Davvero?
2: Certo, Endra Mofficion.
3: Mamma mia, che fatica venire fino a quassù.
2: Hai fatto le scale?
3: No, ho preso l'ascensore. Ma premere il bottone, entrare dentro, ripremere un altro bottone, poi addirittura uscire.
1: E questo grassone dovrebbe aiutarmi.
2: Certo, Mofficion nei servizi segreti, sai il fatto suo, vero Mofficion?
3: Certo, Dequan mi ha già spiegato tutto, solo che stavo mangiando delle merendine ed ero un po' distratto.
2: Ti rispiego, non c'è problema.
1: Ma siamo sicuri?
2: Ma certo, scrivi pure il segreto di un mistero su questo tovagliolo, Mofficion si occuperà di recapitarlo al pluriredattore aziendale.
1: Va bene, allora non ho altra scelta. Ecco fatto.
3: Parto subito! Mi aiutate ad aprire la porta?
2: Ma certo, Mofficion! Tranquillo, il tuo segreto è in buone mani.
1: Ma scusa, Dequan, ma di preciso, Mofficion, che cosa faceva nei servizi segreti?
2: Consegnava i bomboloni.
4: Il segreto di un mistero è al sicuro nelle mani di Mofficion? Riuscirà a fare un lungo viaggio fino in Arcanada pur essendo in sovrappeso? Lo scoprirete nella prossima spionistica puntata di Dissapori che si intitolerà... Il ciccione viaggiatore!
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, Leo, ragazzi, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochi da. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile? Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Orta! Rone!
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
3: Amici di Freedom,
1: oltre... Freedom.
3: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e in largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
2: Salve!
3: Salve!
2: Quante?
3: 3 calde calde.
2: Da bere?
3: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette. Mm. Oh, bella Pisa. Oh, c'è una casa storta.
2: Attento, Omar! A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
2: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
3: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
3: Bene, amici di Freedom, guardate, grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
3: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
3: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
2: Aia!
3: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
3: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
3: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar! Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, di chini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: Eh no!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene, siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini, vero professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza professore, forza che ce la fai. Non ce la fa. E non bestemmi! Taglia tutta, professore!
1: Indagini, cose, vecchi castelli, rude, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Amici, torna al Wendel e tornano le voci, quelle più famose del Wendel di Verdone. Sì, Claudio Verdone, Marco, come cazzo si chiama? Non mi ricordo mai il nome dell'attore, ma l'importante è che vi faccia ridere. Siamo pronti? Andiamo!
3: Questo è Wonderland.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Ciao, sono Enzo.
4: Forse ho sbagliato. Enzo chi?
5: No, Renzo, Enzo.
4: Enzo chi?
5: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
4: Ha sbagliato numero, allora.
5: Dica che sono Enzo.
4: Mi spiace.
5: Beh, ancora a casa stai?
4: Guardi che ha sbagliato numero.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
4: Cosa ho detto?
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
4: Ha sbagliato numero!
5: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto.
5: Ciao, sono Enzo.
6: Ma non è che sbaglio tutto.
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
6: Ma va che hai sbagliato numero.
5: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
6: Ma hai sbagliato numero.
5: Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no?
6: Hai allora sbagliato numero, hai sbagliato persona.
5: Beh, ancora a casa stai.
6: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero.
5: No, Renzo, Enzo.
6: Ma chi ti conosce?
5: No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
6: Ma che cazzo stai a dire? Hai sbagliato numero. Hai sbagliato persona.
5: Come non sai se vieni?
6: Ma sei scema o che sei?
5: In crisi di che?
6: Ma tu secondo me sei poco scema.
5: No, subito.
6: Ti sto dicendo che hai sbagliato numero.
5: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'era.
6: Ho scambiato i morti e chi da morti, hai scambiato. Oh, non telefono a più che ti rompo culo.
5: D'accordo.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì?
5: Ciao, sono Enzo.
7: Ciao, Enzo. Aspetta che ti passa l'amico tuo. Aspetta un attimo.
5: Grazie.
6: Oe, strunz.
5: Ciao, sono Enzo.
6: Ma a che parte stai?
5: Beh, ancora a casa stai.
6: Ma dimmi di dove sei. Perché si sa c'aro stai, strunz. Hai capito? Non telefono a più perché veramente vengo loro che ti rompo culo a te e che la tocco le sorde.
5: No, subito.
6: Hai capito?
5: Subito.
6: Hai capito?
5: Subito.
6: Hai capito o no, strunz?
5: No, subito.
6: Ma che cazzo che devi parlare, strunz?
5: Subito.
6: Hai capito? Pezzo di merda.
5: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto.
6: Sbrigati. Hai capito? Perché si ti vedono tanto all'occhio. Non è che le sputo in faccia.
5: Vabbè,
6: trombo culo.
5: Vabbè.
6: Pezzo di merda, non telefonare più, perché tu dove sei? Tu
5: va bene.
6: Perché tu, io so io e tu sei un cazzo.
5: D'accordo.
6: Hai capito?
5: Buon Ferragosto allora.
6: Buona festa, mamma, che la bucchina sorda.
5: Anche a tua moglie.
6: Guarda che io basta che faccio la telefonata, ti faccio su un balario a te e tutti i morti e chi da morte, hai capito?
5: Vabbè.
6: Hai capito? E va non bene. Posso telefonare, Hai capito? Pezzo di merda, vaffanculo.
5: Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati.
6: Hai capito? Pezzo di merda.
5: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
6: E tu pensi che non dire te la ciò, Varo Stoi?
5: Anche a tua moglie.
6: E non la fa culo. Ma la mori ammazzata.
8: Vendetta.
9: Vendetta.
8: Vendetta.
6: Senta.
5: Ciao, va. Sono Enzo.
6: Enzo, ma Enzo chi? Enzo a bucchine mamma.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
12: Amore, io esco.
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto.
12: Ci vediamo dopo allora.
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
13: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
13: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
9: Sì.
13: Ah!
9: Sì.
13: Dai!
9: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
13: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
13: Ma che schifo!
9: Aria!
13: Ma che schifo! Ma che cazzo!
9: Eccomi! Scusa!
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
13: Non se l'ha anche lavato!
8: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
13: No, no.
8: Scusa, vista.
13: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano?
13: Eh?
12: Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica!
13: L'ho presa su Amazon!
15: Valuta il film!
13: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
18: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
17: Fatti Sfatti.

0: Hey, hey, hey! Ciao a tutti! Anche questa settimana siamo qui a presentarvi le nostre ultime applicazioni. Sì! E se ve lo stavate domandando, non ci hanno ancora arrestati! Questo grazie al fatto che, prima di arrivare a noi, abbiamo una rete fittissima di società satellite con altrettante teste di legno al comando. Ma non è fantastico? Ma non perdiamoci! Entra subito nel fantastico mondo di...
1: Up and Up!
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Questa settimana per la categoria Utility...
1: Boss Up!
0: Sì! Sei un imprenditore, un dirigente o più semplicemente ricopri un ruolo importante nell'azienda per la quale lavori? Da oggi arriva Boss Up, un'incredibile applicazione che ti insegnerà a rapportarti con i tuoi colleghi sul posto di lavoro. Ti basterà aprire l'app, scegliere la situazione e seguire il tutorial del nostro famigerato tutor, professor Inc. Frau von Nazi.
3: Guten Morgen! Sono il tuo professore tutor Inc. Frau von Nazi e oggi ti spiego come escludere sistematicamente un tuo sottoposto. Dovrai semplicemente non informarle di riunioni, progetti e eventi importanti, in modo tale da escluderlo, così gli farai capire chi cazzo è il capo. Ricorda, ai sottoposti non devi mai dare di confidenza. Loro sono scheisse, merda. Tu sei cut, tio.
0: Pazzesco, vero? Troverai i tutorial del nostro professor Inc. von Nazi per qualsiasi situazione lavorativa, dove tu ne uscirai sempre da capo supremo e senza diritto di replica, come il video dedicato all'umiliazione.
3: Questa lezione è dedicata a umiliazione ed è molto semplice. Quanto di tuo sottoposto che è riuscito ad imboccarsi in una riunione ti presenta la sua idea, non devi fare altro che sminuire lui davanti a tutti con frasi ad effetto tipo «Bella! Bella! Bella merda!» «Hai anche fatto il master in università per questo?» E poi puoi dargli il colpo di grazia chiedendo se qualcuno vuole un caffè e assegnando a lui il compito di farli portare, perché ricorda, lui è scheisse, merda, e tu sei gut, tio! Il mio macchiato freddo, grazie!
0: Fantastico! Il nostro tutor professor Inc. von Nazi ha un'esperienza pazzesca! Saprà indicarti la via del successo in modo semplice e diretto, con comportamenti ai quali non avevi mai pensato, come la semplice diffamazione.
3: Sì, che braghe! Dunque, ora impariamo di diffamazione. Come funziona questo? Allora, dopo che avrai annientato il tuo nemico, il tuo... sottoposto, diciamo, ti basterà diffondere informazioni scomode e false su di lui, come ad esempio il fatto che guarda i porno minorenni e snuffy movie sul suo computer di ufficio, oppure che si masturba con foto di collega eiaculante su fotocopiatrice. Ho tanti altri dei belli, tipo Satana incula cani e mangia piccoli panda. Insomma, basterà mettere in giro informazioni contrarie a Dio e alla morale e lui sarà allontanato senza che possa denunciarti perché lui ha fatto grosso figuro di merda. Credi a me, il grande professor Inc. von Nazi, perché io son che cot Dio e tu sei scheisse, merda.
0: Tutto questo è meraviglioso! Cosa aspetti? Scarica subito!
1: Boss Up!
0: E per i primi 100 download in regalo dal Dark Web...
1: Dexter!
0: Il gioco per bambini che gli insegna come costruire la loro prima bomba carta!
4: Ed è anche ecologica!
2: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via, altri tre. Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
1: Ah! Freedom.
2: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapake.
1: Freedom.
2: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Che bella porta.
3: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
2: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
3: Sì, l'apriamo adesso, ok?
2: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
3: Roberto. Roberto.
2: Sì, sentila la chiave, porticina mia. Sentila che ti entra nella serratura.
3: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini. Basta, dai.
2: Drone sulla censura.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve.
4: Salve!
2: Lei è molto tempo che lavora al circo?
4: Sì!
2: Bene, e Barnum come...
4: Chi?
2: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
4: Baia, c'è il martellone!
2: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
4: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
2: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
4: Vuoi venire nella mia roulotte?
2: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
4: No, c'è il whisky!
2: C'è una porta?
4: Una della roulotte!
2: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
1: Freedom!
2: Ma porte sta puntata?
1: Freedom!
2: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
2: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
2: Tirai una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
2: Testata!
5: Aia!
2: Drone sugli schizzi di sangue!
1: Freedom!
2: Salve, professore!
6: Salve!
2: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
6: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
2: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca dargli l'intervista.
6: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
2: Che fa, insinua?
6: No, dichiaro.
2: Ma a sti mummioni, professore, ci dichi?
6: Allora, le mummie...
1: Freedom!
6: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
2: Cosa, professore?
6: Mi ha tagliato...
1: Freedom!
2: Oh!
6: Sì, anche...
1: Freedom!
2: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
1: Freedom!
6: Ha tagliato anche lei adesso.
2: Che fa, ci gode?
6: Sì!
2: Drone sull'infame!
1: Oh. Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
0: Radio 105.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
7: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono intrappolato!
8: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanta scala!
8: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono! Dimmi un'altra cosa con la trade, insomma!
7: Ma porca! Skywalker!
8: Skywalker! Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
7: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
9: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
8: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: La Millennium Piccione.
7: Bobby Solo, portami dentro.
11: Ho capito! È la scoreggia nera!
7: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
12: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
7: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
8: a prenderlo in culo.
4: Sì!
13: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
14: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
13: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
7: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
13: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
7: No!
13: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
7: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
13: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
7: No!
13: Vieni con me, figlio di puttana! Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragna Shock.
2: Oh, fratemi! Dov'è quella motocicletta?
3: Stai cantando allo barelle dei motociclettelli.
2: Sine, va bene. Dove ci sono uomini con le motorelle?
3: Sine.
2: E dove si vive e si rutta?
3: Sine.
2: E dove ci si imbriaca e ci si mette le mani nell'addosso?
3: Sine, sine, il bar delle Arlette, le motorelle a Mericchione. Ma Liepez, ti pisci negli occhiarelli? Che ti sei ficchiata, una moschella?
2: No, si commosso, si guarite, frate mio.
3: Da che?
2: Niente, niente. Posso venire anche io che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano?
3: E vieni, vieni. Tieni la caschella e ti porto io.
2: Sì, la mocella! Mezzo agli maschioni.
1: Chicco Frock.
2: No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi coi baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con le motorelle a Mericchione.
2: Belle, belle, sono tutti pelati con la... No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi coi baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con...

0: Galoni, che si diventate stranetta?
1: Ma questo che cazzo vuole? Vai, scemo, ma anche di picchianelle! Ma te ne da uno se non te ne vai, eh?
0: Che fai, Lucchio? Balli?
2: Va bene, se me lo chiedi.
1: Come balli? Come balli? Oh, ma guarda che ti sei rotto il pantaloncello dietro lo culo, si vede la chiapparella.
0: Ma no, so così, so pratico.
1: Ah, per cagare nei campi, è vero, andando in motociclette, ne? Cosa pratica.
0: No, che schifo, ma che dici? Allora è vero che si manca l'uomo.
1: Ma che mi ha rotto il cazzo, ma fo?
3: Ciao, Locchio.
2: Zitto, Liepez, c'è quel melo filo da un po', adesso ci do un bacello, tanti zitto.
1: Come un bacello?
4: Ragazze, scegliete il partner che mo si tanga!
1: Tanga! Ragazzi! Ma che cazzo? Ma che cazzo succede? Ma che cazzo succede? Si rimolano le bocche! Ma sono tutti cacchini!
2: Sì, è un bar sviziato per noi uomini checchi!
1: Ma allora mi sono alluso per niente! Sei ancora cacchiarello!
2: E certo, perché che avevi capito?
1: No!
2: Scemo, che la mia motochecca americchione non sai guidare.
1: Ma fai burro.
2: Magari.
5: Ragnan Croc.
6: Mannaggia, guarda, proprio odio guidare di sera. Poi ci vedo poco. Ah, cazzo, sto deficiente con la motocicletta.
1: Oh, spostati. Mannaggia, ma non hai visto che arrivava dalla destranella, scemo? No, Faustin, si tutte chiattolate di vetri. Oh, stai bene? Scusa, è che non so pratico la motorella, ti si è fatto male. Guarda, sono desolato proprio, una cosa che mi strugge. Vabbè, io vado che magari provi, sono in moto, fa freddo. Sono uscito con la maglietta. Ciao, ne?
5: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma eccoci qua! Sì! Up and Up oggi celebra il raggiungimento dei primi 100 milioni di iscritti, di cui il 40% non sa nemmeno di pagarci un abbonamento. Sì! Perché grazie ai nostri banner ingannevoli su tutto il web potresti essere anche tu un nostro abbonato e non saperlo! Ma non è pazzesco? Sì! Entra subito nel mondo di...
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria Healthy,
2: sfumati.
1: Sì, quante volte ti è capitato di uscire con gli amici e di incontrare un gruppo di belle fighe, ma puntualmente tu rimani da solo e loro se le fanno tutte? Vuoi sapere perché? Ma è ovvio, perché loro hanno tutti il fascino di James Dean con la sigaretta in bocca. Ma non ti preoccupare, perché da oggi esiste Sfumati! Sì, l'unica applicazione al mondo che ti insegnerà a fumare e ti darà quel fascino che hai sempre desiderato!
4: Uè, allora come va?
5: Benissimo, benissimo, sono proprio carico stasera,
4: Hai imparato a rimocchiare?
5: Alla grande,
4: dai, fammi vedere!
5: Uè, troiona!
1: Oh, ma che cazzo vuoi, scemo?
4: Ma no, devi fare come faccio io, guarda, Uè, bella ragazza!
6: Ehi, ciao.
4: Cosa fai stasera? Vieni con me?
6: Sì, certo.
4: Vuoi una sigaretta?
6: Magari.
4: Andiamo. Hai visto, pirla? Ci vediamo domani!
5: Cazzo, devo scaricare Sfumati!
1: Pazzesco, vero? Sì, perché Sfumati non è solo questo. Potrete abilitare la funzione Tutor e l'applicazione vi seguirà per tutta la giornata ricordandovi i momenti più corretti per accendervi una bella sigaretta.
7: Ah, buon caffè alla mattina...
8: Sigaretta.
7: Ah, beh, in effetti, dopo il caffè ci sta la sigaretta.
9: Bastarda!
5: Che scopata, va!
8: Sigaretta.
5: Adesso proprio ci vuole... Amore, passami le sigarette che stanno lì sul comodino.

0: Cazzo, sto pullman non arriva più. Vabbè, dai, mi fumo una bella sigaretta.
1: Non fumare.
0: Come non fumare, scusa?
1: Se l'accende arriva l'autobus.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Fammi fumare, va. Fammi accendere, va. Cazzo, non l'autobus.
1: Te l'avevo detto.
2: Meraviglioso. Sfumati è l'applicazione che tutti volevano. Abbiamo anche inserito la funzione inventiva. Sì, perché può capitare che abbiate voglia di fumare, ma accidentalmente abbiate finito le sigarette. Ma non vi preoccupate, Sfumati improvviserà per voi.
1: Sigaretta.
0: Cazzo, però una bella sigaretta ci sta. Cazzo, no, le ho finite, no.
1: Comprale.
0: Ma sono le 3 del mattino, è tutto chiuso, dove le compro?
1: Vai vicino a un posacenere pubblico e troverai dei mozziconi non finiti.
0: Cazzo, che bella idea. Oh, guarda qua, quante ce ne sono. Anche con i rossetti delle donne, cazzo me ne frega. A me non sembra che le sto limonando. Minchia, che bello. Qua al parco, 3 di notte, sigaretta a scrocco. Se non ci fosse quest'app, minchia, sarei perso. Va là che ci sono anche i troioni.
2: Io la uso da una settimana e fumo già un pacchetto al giorno! Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Sfumati!
2: E per i primi 100 download, in regalo direttamente dal dark web...
3: Mercante in fiera!
2: L'accesso ad un gruppo esclusivo di Telegram formato dai migliori chirurghi del mondo, nel quale potrai partecipare ad incredibili aste di organi umani.
4: E open da il portale da dove scaricare tutte le... applicazioni.
3: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Amico, che ti scopri le angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora, vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita tipo... materasso ergonomico, senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto, ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora, composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per nonanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri, ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Presepe per...
7: Questa è bellissima. Questa è bellissima.
6: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio. Macchie macchie di sperma sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Armi e Bagagli. Acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia, 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica, garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
4: Il piccolo venditore di sex toys. Questa è la fiaba del piccolo venditore di sex toys. C'era una volta, tanto, tantissimo tempo fa, un uomo piccino piccino, carino carino, che di lavoro faceva il venditore di sex toys. Da anni e anni, il piccolo venditore percorreva a cavallo il mondo, galoppando di città in città, per vendere i sex toys da lui personalmente realizzati, impagliando i cazzi dei cavalli che gli morivano lungo il tragitto. Un giorno il venditore giunse in un regno governato da un vecchio re, il quale aveva una figlia bellissima e altrettanto triste. La figlia del re era molto triste, perché, nonostante avesse ormai 17 anni, non aveva mai provato un orgasmo anale. Così, venuto a sapere dell'arrivo del venditore, il vecchio re si precipitò da lui e, prostrandosi ai suoi piedi, disse: «Oh, piccolo venditore di sex toys, ti prego, aiutami. La mia unica figlia ha ormai 17 anni e non ha ancora provato un orgasmo anale». Commosso da queste parole, il venditore aprì il suo sacco pieno di cazzi di cavallo impagliati, scelse il più bello, e lo porse al re. «Ecco, vostra maestà, questo pene apparteneva a Furia Sbrante, lo stallone da monta migliore di tutti i tempi. Datelo a vostra figlia, lei saprà cosa farne». Il giorno successivo, il re si ripresentò dal venditore, ancora più abbattuto. «O venditore, purtroppo non ha funzionato, la mia povera piccola figlia è ancora a digiuno di orgasmi anali». Allora il venditore riaprì il suo sacco, ravanò bene sul fondo, e porse un altro cazzo impagliato al vecchio sovrano. «Mio re, questo cazzo apparteneva a Fronte d'Argento, un unicorno magico capace di far squirtare un'intera mandria con un solo sguardo. Datelo a vostra figlia, lei saprà cosa farne». Il re lo ringraziò calorosamente, ma il giorno successivo tornò di nuovo da lui con il morale sotto i tacchi. «Niente da fare, mio buon venditore, anche questa notte per mia figlia nessun orgasmo anale». Spazientito, il venditore diede un terzo cazzo impagliato al re, ma cominciava a sentire puzza di bruciato. Così quella notte si intrufolò nella camera della principessa per andare fino in fondo alla faccenda. Nascostosi in un armadio, attese pazientemente che la ragazza arrivasse per sollazzarsi col terzo cazzo. Quando finalmente arrivò qualcuno, il venditore non poté credere ai propri occhi. Era infatti il vecchio re quello che stava disperatamente tentando di raggiungere l'orgasmo anale. Scoperto l'inganno, il venditore saltò fuori dall'armadio e affrontò a muso duro il vecchio sovrano. «Ah, caro venditore», disse il re, «lo confesso, sono io quello che non riesce a raggiungere l'orgasmo anale. Mia figlia, che si è sposata e vive in un paese lontano, non fa altro che scrivermi a proposito degli innumerevoli e meravigliosi orgasmi anali che raggiunge ogni notte. Così, invidioso, ne avrei voluto provare uno anche io, ma davvero non ci riesco». Commosso da queste parole, quella notte il venditore decise che avrebbe fatto raggiungere personalmente al re il suo tanto agognato orgasmo anale. Ma la cosa non andò benissimo, molte lacrime e ancora più sangue vennero sparse per tutta la stanza, e la servitù trovò schizzi marroni persino sui lampadari. Così, il mattino seguente, il re, che era furioso e camminava a gambe larghissime, diede l'ordine di impiccare il venditore con un crine di cavallo, nelle stalle reali. La morale di questa favola è che nella vita è davvero consigliabile farsi i cazzi propri. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: Di 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Saldi, saldi, saldi, saldi, saldi.

0: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
1: Oh, Lipitz, che fici!
2: Che cazzo, un zibus! Stavo pensando straiata nella letta.
1: Ah, pensavo che ti facevi una seca.
2: Io no!
1: No, non è vero, tu ti sighi.
2: Non mi stavo facendo una segarella, no, è che
1: sì, c'è... Sì, ne sente la puzzecchia della cazzarella.
2: Ammazza, che sì, non supererò il frociacchiello.
1: Sì, ne... Non te l'ho mai detto, ma anche io sono magico. Sono lo fratolocchio, il fratellone chiocchiolone di Totor.
2: Ah sì? Pure tu sei magichello?
1: Sì, ne sento le cose stranelle.
2: Ah sì? E che cosa senti? Bella che mi hai fatto la rivelazione, così possiamo parlare.
1: Io sento forte lo puzzo dell'omini nudi.
2: Ah no, e che magia è? Una roba di omini checche! No, dai, non è un potere magichino, è una roba da frocciocchioloni.
1: E basta! Sei proprio stronzo, a me mi piacciono le cazze, beh, che problema c'hai? Sei proprio un merto retrocratonto.
2: No, no, retrocratonto no, è peggio di mangalo.
1: Sine, sei pure mangalone e so sicuro che ti stavi toccando la cazza, io c'ho i poterelli.
2: Ma vedi te, ma pure i poteri dei cazzi c'ha questo, non si finisce mai questa supplizia.
1: Dove vai, scemo?
2: A farmi una girella, che qui mi fa incazzare.
1: Tieni, portati la palletta.
2: Io la voglio la palletta.
1: Sì, ne portatella, così si vede qualche amichetto giocate a calcino.
2: Non la voglio la palletta, non la voglio.
1: Ecco, hai rotto l'amore, sei contentello? Ma che ci dici a mamma cowboy?
2: Cazzo, non mi sono regolato, ci ho sfondato il muro, mannaggia.
0: Ragnan Rock.
3: Nonna Faustino, è vero che ci sono tanti pianeti nel cielo?
4: Certo, sì, piccolo Giacomino. Guarda lassù, guarda quanti pianeti e stelle, sono milioni.
3: Wow, ma nonnino, c'è un pianeta che sembra che si stia avvicinando.
4: Ma no, è solo un'illusione ottica data dalla luminosità della rifrazione.
3: Minchia, nonnino, ti sei preso una pianetata in faccia. Vabbè, nonnino, io prendo i soldi dalle tue tasche e vado a comprarmi il Lego da solo. Stai male? Vabbè, ciao, eh.
5: Prendere le caramelle delle strade.
0: Gnagna Franz. La serie che costa poco. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: it's on. Welcome.
1: Lo Zode 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Metti la marmellata su entrambi i lati della fetta biscottata. Fotti la legge di Murphy. Sii uomo. Starnutisci senza mettere la mano davanti e poi mettiti a cercare lo schizzo di muco. Sii uomo. Usa l'intelligenza artificiale per creare foto porno di tua cugina. Sii uomo. Quando si scaricano le batterie del telecomando, non sostituirle. Continua a cambiargli di posto finché l'acido non ti corrode le mani. Sii uomo. Non mettere la cintura di sicurezza mentre suona il segnale acustico. Aspetta che smetta e poi mettila. Non prendere ordini da una macchina. Sii uomo e sii uomo. Segnati le cose importanti su foglietti volanti, adesivi, cerotti. E poi perdili sistematicamente. Sii uomo. Niente è troppo grosso per non scendere giù dal buco del lavandino. Spingi con le dita. Sii uomo. Alla domanda ti sei fatto male, rispondi sempre no. Anche con un guardrail conficcato nel petto. Sii uomo. Cerca gli occhiali per un'ora prima di renderti conto che li hai addosso. Sii uomo. Se la tua ex moglie ti manda una pesca dell'esse lunga, mandale una banana della Lidl. Sii allusivo e sii uomo. Non usare il phon dei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh ciao, grandissimo! Sii uomo. Se vedi una bottiglietta per terra, non raccoglierla. Prendi una breve rincorsa, calciala all'incrocio come Cristiano Ronaldo e poi urla SIUM! Sii uomo! Provaci con la cameriera, sempre, anche al ristorante con tua moglie, la sera del vostro anniversario. Sii uomo! Apri i pacchi di Amazon pugnalandoli con le forbici e poi lamentati che sono fallati e rimandali indietro. Sii uomo! Il mouse con la destra, il cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: This is a zoo only for you.
6: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
7: Abbonati a Netflix.
6: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
8: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
9: Figa, oggi tocca a me. Piano, piano ho detto, vai col primo. Ho avuto le emorroidi. Secondo, vai. Uff. Terzo, dai che ci sta, dai che c'è spazio. Quarto, figa ragazzi, però mi sa che più di 5 non ce ne stanno, Sei fuori, 8. Ma chi è che ha preso la prenotazione? Porco... c'ho mica un parcheggio multilivello qua, È sempre pure un buco del culo.
6: 8 sotto un retto. le simpatiche avventure di una famiglia tutta da sfondare.
9: Abbonati a Nientflix.
0: Nientflix.
10: Sul pacchetto Storpi

0: C'ha ragione l'uccellino! Sporcaccione! Sei gaiolo!
1: Qualcuno sbarrò sul nido del cuculo.
2: Netflix. E domani alle 18 non perdere!
1: Alien vs. Mastrota.
3: Parola di Giorgio Mastrota.

0: agente 007. Missione: scoparsi Billy Costa Curta.
1: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in culo.
2: Oh, oh, oh, oh.
0: Le avventure di Suor Batteva. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
1: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: E l'imperdibile serie sull'uomo che si faceva penetrare dai trapani. Man in Black and Decker.
3: Oh. Netflix.
1: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
0: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Avana. Affrettati prima che finisce.
5: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Lo Zoo di 105 presenta. Presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
7: La strega a due mani. La strega a due mani. Questa è la fiaba della strega a due mani. C'era una volta, tanto tempo fa, un regno incantato, nel quale viveva una vecchia strega, chiamata la strega a due mani. La vecchia strega a due mani, era chiamata la strega a due mani, perché era una strega, e faceva le seghe a due mani. Purtroppo per lei, le streghe più giovani, che avevano ancora in corpo la forza di fare le seghe con una mano sola, non perdevano mai occasione per prenderla in giro. Ehi, strega a due mani, urlavano ogni volta che lei faceva un raspone, mi raccomando, tieni le mani sulle 10:10, altrimenti vai a sbattere. Ridevano così, le streghe più giovani. Ma la strega a due mani era una vecchietta con un'artrite da non scherzarci mica sopra, e, nonostante si allenasse notte e giorno su piccoli animali domestici, a fare le seghe con una mano sola, non ci riusciva proprio. E per questo motivo, era molto infelice. Un bel giorno, nel regno incantato, arrivò un mago molto potente, che era anche molto impotente. Il mago molto potente e impotente, arrivava da molto lontano, e da anni girava il mondo alla ricerca di qualcuno che riuscisse finalmente a fargli rizzare il cazzo. In cambio, il mago, che era molto potente nonostante fosse impotente, prometteva di esaudire qualsiasi, e sottolineo qualsiasi desiderio di chi fosse riuscito nell'impresa. Venute a sapere della cosa, le streghe più giovani si fiondarono immediatamente sul vecchio fallo barbuto del mago, cercando di stimolarlo in ogni modo possibile e immaginabile. Ma quello rimase moscio, proprio come un vecchio cazzo moscio. Deluso e affranto, il mago potente e impotente era sul punto di ripartire, quando, in un angolino, notò la strega a due mani, che stava cercando di far raggiungere l'orgasmo a un porcellino d'India. Incuriosito dall'insolito ed eccessivo uso di mani impiegato nell'operazione, il mago le chiese se per caso volesse provare anche lei nell'ardua impresa di farglielo rizzare. Poco convinta, la strega accettò, certa però che avrebbe fallito anche lei. Ma, con grande sorpresa di tutti, e profonda delusione del porcellino d'India, non appena la strega ebbe impugnato il fallo del mago, quello non solo si drizzò come gonfiato da un compressore atomico, ma spruzzò diversi ettolitri di seme, tenuti imprigionati per secoli e secoli. E mentre quelli ricadevano su tutto il regno, proprio come neve al gusto di merluzzo, il mago chiese alla strega di esprimere un desiderio, e sottolineo qualsiasi desiderio, e lui l'avrebbe avverato. «Voglio avere il potere di fare le seghe con una mano sola», disse senza indugio la vecchia strega. E, Perplesso, il mago l'accontentò. La morale di questa storia è che, a volte, siamo talmente fissati su dei problemi insignificanti, da farci sfuggire occasioni d'oro. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È perlizia.
2: Vai, dai!
3: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Quando era piccolo, Elon Musk aveva paura dell'uomo nero che viveva nel suo armadio. Quell'uomo era Nelson Mandela. Per rendere le sue sessioni di ciclette più avvincenti, Elon Musk ha comprato il Giro d'Italia. Elon Musk ha imparato il francese, il tedesco e lo spagnolo con un'iniezione. Per le giornate di caldo afoso, Elon Musk si è fatto costruire un jet privato, cabrio. Elon Musk è così ricco che le sue scorregge sono firmate Marc Jacobs. Se Elon Musk lascia 4 mattoni per strada, il giorno dopo ci trova sopra un'automobile nuova fiammante. Elon Musk si è fatto costruire una lussuosa residenza estiva che si gira al contrario e diventa invernale. Tutte le strade portano a Roma, ma passando dal garage di Elon Musk. Chiunque può consultare un orario dei treni, ma solo Elon Musk ha un orario dei meteoriti del 2023. Elon Musk sa giocare a testa o croce con un bitcoin. Elon Musk possiede una mucca che ogni mattina gli fa un secchio di latte di mandorla. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.
4: Radio 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
3: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente, come lo trovo il parrucchiere con sta tecnologia di moderna?
4: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno Luigino, cos'è che cerchi? No,
3: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
4: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
3: Allora,
4: Enrico?
3: Che c'è Piera?
4: Cosa sono ste ultime ricerche?
3: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
4: tette nude.
3: Tette nude?
4: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
3: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
4: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
3: Parla tu, che io non ci capisco sai.
4: Vai.
5: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
6: Il parrucchiere, eh?
4: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
6: Senta, guarda, abbiamo tolto gli appuntamenti, entrata libera, può venire quando vuole.
4: E gli orari quali sono?
6: Allora, 8.30, 12.15, 14.30, 19.
4: Sì.
5: La formazione, come avete visto?
4: D'accordo. No, allora, lui secondo me... Enrico?
3: Vai!
4: Enrico?
3: Sì?
4: Ma cosa fai lì?
3: Guardando la partita.
4: Ma che partita? Questo si guarda.
6: Mi dica signora, mi dica, sto lavorando, mi dica signora.
4: Sì, dico, no, che si sta guardando adesso la finale del mondiale.
6: Vabbè, mica pomeriggio, domani, qual è il problema?
4: No, la mattina è meglio, né Enrico?
3: La mattina, va bene.
6: Venga, dopo verso le 9, 9 e mezza, 10.
4: 9 e mezza, va bene.
3: Vai.
6: Dica.
4: Mi devi portare però anche a me dalla Petnoira dopo, eh?
3: Certo, aspetta allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
4: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali.
6: Signora, mi dica, sto sì. Lavorando signora, mi
4: allora,
6: dica.
4: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati che lui...
6: Signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le faccio i tagli come va fatto, i tagli giusti.
4: Cioè,
6: signora, sia tranquilla.
4: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
6: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
4: Stai buono
6: sì,
4: questa
6: tranquillo.
4: Partita!
3: Vai, Cristo!
4: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
6: Mi scusi signore, devo lavorare, mi dica signora.
4: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
6: Certo che facciamo la barba, signora.
4: La fate bella anche pulita, bella
6: certo,
4: pelle.
6: Ma certo, signora, 53 anni che faccio il suo lavoro, signora.
4: Senta, poi...
6: Facciamo tutto signora.
4: Sì, solo un attimo.
3: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche per favore un po' le basette e la barba.
4: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
6: Ma certo le faccio bene signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua, vedi in diretta.
4: Senta,
6: sia tranquilla
4: solo
6: signora.
4: Solo una cosa,
6: non guardiamo le regole, tutto
4: sì,
6: offesa.
4: Sì, le chiedo un favore. Mio marito non però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
6: Cosa mettiamo?
4: Un po' di tinta.
6: No, tinte non le facciamo signora, tinte. No, non facciamo tinte signora.
4: E questo è un peccato però.
6: Tinte, signora, io sto lavorando, c'è cliente a testa bagnata.
4: Quant'è che costa il taglio?
6: Ah sì, costa 20 euro.
3: Germania, maledetta!
4: 20 euro va bene.
3: Cosa?
4: Ma smetti questa partita, 20
3: aspetta
4: euro.
3: Aspetta che
4: bene.
3: Metto in pausa la cassetta.
6: Signora, la devo lasciarla. Sì. Venga quando vuole, buongiorno.
4: Quando vuoi, allora. Bene,
6: buongiorno a lei, signora, grazie.
3: Allora, digli al parrucchiere.
4: Attaccato.
3: Ehi!
4: Enrico, ma stai tranquillo, ne?
3: A posto per i capelli?
4: Sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
3: Eh sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
4: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
3: Eh sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
4: Ma Enrico, ma che dici?
3: Dai, buttati giù.
4: Va bene, Enrico, prendimi.
3: Adesso
5: il primo posto, il titolo di campione del mondo del
3: 2. Abbiamo vinto i mondiali! Buona Faust!
4: Sei proprio il solito Pieciu, guarda.
2: Enrico e Piera tornano molto presto, anche perché non è che gli rimanga molto tempo.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Al centro commerciale dimentica dove hai parcheggiato e poi vaga per mezz'ora col telecomando in mano aspettando di sentire il piu piu. Sii rabdomante e sii uomo. Porta sempre un goldone nel portafoglio e non usarlo mai. Sii uomo. Strappa la plastica dell'abre magique quando lo apri e poi piangi al volante per una settimana per colpa del profumo di pino. Sii uomo. Ogni volta che sei vestito di bianco, a pranzo ci saranno gli spaghetti al sugo. Fattene una ragione. Sporcati e sii uomo. Paga in contanti, sempre. Non farti inculare dalle banche. Fotti Bill Gates. Sii uomo. Raditi col bilama per le ascelle di tua moglie e sanguina. Sii uomo. Pulisci lo schermo dello smartphone col pollice sputato e asciugalo sulla maglia. Sii uomo. Monta le mensole sempre ad occhio e muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Ammazza le zanzare sul muro bianco e lascia le macchie di sangue come monito per quelle che verranno. Sii uomo. Spendi soldi ed energie per imparare qualcosa come se fosse la tua ragione di vita e appena ci sei riuscito, perdi immediatamente interesse e non farla mai più. Sii uomo. Vai all'all you can eat per risparmiare e poi spendi 100 euro di amari. Sii uomo. Quando incontri un povero mendicante che ti tende la mano, e daglielo quel 5, dai! Sii uomo! Di a tutti che la sfortuna non esiste e poi toccati i coglioni di nascosto quando passa una suora o un carro funebre. Sii uomo! Attraversa sempre dove cazzo ti pare. Il pedone ha sempre ragione, se a guidare non sei tu. Sii uomo! Se ti dice che è al ciclo, chiedile il culo. Sempre. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.

0: figlio cerca signor Maggi che lo vuole ammazzare di botte. E allora ho utilizzato le sue voci e ho chiamato un po' di gente in giro. Guarda, vi ti do un pugno sotto le palpebre dei piedi. Siamo pronti? Andiamo!
1: Questi tartufi te li devi infilare nel culo.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Vengo giù, te lo prometto che vengo giù, te lo giuro su Dio. Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo di merda di un vecchio del cazzo. Sono tartufi? Penso di no.
2: Ma fammi capire che cazzo sei.
1: Ti li devi mettere nel culo. Te lo vuoi mettere nel culo?
2: No, guarda che no, forse hai capito, io non so neanche chi sei tu. Ma chi sei tu?
1: Tartufi, tutti nel culo, Dio. Ma tanto vengo giù.
2: Vieni qua, vieni subito che dopo chiariamo la cosa dietro sul muso. Ma che cazzo sei? Io non so neanche chi sei.
1: E pretendi anche i soldi? Li metti di schiaffo nel culo. In Croazia.
2: Ascolta, no, non mi piace come parli tu. Tu parli da solo, tu non vai bene così. Vieni giù qua, visto che sei mio. Vieni giù qua che dopo ne parliamo. Ma io non so neanche chi cazzo sei, cosa pare che cosa? Cosa che mi stai dicendo?
1: Che pezzo di merda.
2: Io? Ma tu non sai con chi stai parlando, ragazzo mio. Guarda che tu hai sbagliato persona. Ma hai completamente sbagliato persona. Ma vedi un po' di andare a darvi via il culo, se cioè hai i cazzi per la testa, va.
1: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo. Te lo prometto, veramente. Io a dicembre vengo giù e poi dopo parliamo di persone. Intanto, ciao.
2: Mettilo così, sono quarantenne.
1: Fanno sciac, senti.
2: Mi ha telefonato.
1: Sono matto? Brutta troia.
3: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
4: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta. E le bandiere.
2: Pronto?
1: Mi guarda che merda di tartufo. Pronto? Guarda che nervoso che c'ho. C'ho un nervoso di porco, vengo a ti sciaccare la testa. Questo è il top, non lo so neanche se è un tronco, non lo so che cazzo, da dove l'hai tirato fuori questo qui.
2: Ma qua, chi cazzo sei?
1: Sei un f***o pezzo di merda.
2: Tua madre quella puttana, porco
1: Io adesso le figure di merda non le faccio più.
2: Ma puttana di merda!
1: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
2: Cane, chi sei?
1: Fai subito il bonifico.
2: Dai, che sto sfurgando, porco.
1: A te,
2: puttana,
1: Te li devi infilare tutti nel culo, brutta puttana.
2: Ascolta, giù con le mani bucate, prova a prendere le mosche, porco, chi cazzo sei?
1: Questi tartufi tutti nel culo, ma tanto giù.
2: Dai, porco tempo!
1: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni...
4: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che le...
1: Mi hai fatto anche sciupare il tempo, testa di cazzo.
2: Ascolta, porco, chi cazzo sei, cane, porco.
1: Mi guarda che merda, cane, Dio, ladro, bestia. Guarda che nervoso che c'ho, sono nervoso di porco, vengo...
2: Con la scabbia, chi cazzo sei?
1: Io adesso le figure di merda non faccio più.
2: Violenta puttana.
1: Fanno sciac, senti,
2: gli è andato una coppa a Ponzio Pilato, una coppa gli è andato, porco
1: in Croazia mi
2: la
1: prendi
2: la Champions League a Ponzio Pilato, hai rotto i coglioni, vaffanculo,
1: guarda che belli.
2: Dio,
1: io entro prima di
4: sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa
2: cane ladro, pronto?
1: Io entro prima di Natale, penso che 3 giorni vengo giù, ti spacco la faccia, pezzo
2: come
1: di
2: vuoi,
1: merda di
2: come
1: un
2: vuoi, vuoi l'indirizzo?
1: Cazzo.
2: Vuoi l'indirizzo? Dimmi chi cazzo sei che ti sparo, porco, dimmi chi cazzo sei.
1: Fai subito il bonifico, perché io ti vengo a prenderti, sta
2: una puttana, che cazzo sei?
1: E pretendi anche i soldi?
2: Cane, vieni, porco,
1: ti li devi mettere nel culo.
5: Questo è il momento giusto per mettere in libertà Tony Termosifone. Aprire la gabbia. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale. Stai calmo. Vai Tony, fallo tangenziale.

0: amore, sveglia! Oggi è il gran giorno!
1: Porca troia, che saporaccio! Sembra di averlo ciucciato ad un pirata somalo!
0: E la madonna, che capacità descrittiva! E che assoluta mancanza di signorilità!
1: Ha parlato quello che ha scorreggiato tutta la notte!
0: Io? No, assolutamente!
1: Sì, sì, hai scorreggiato come un pazzo! Tant'è che a un certo punto ho dovuto per forza metterti in un sacco e gettarti nel fiume!
0: Ma, amore, ma se sono qui di fianco a te! E come vedi sono anche asciutto! E tanto meno chiuso in un sacco!
1: Allora chi è che ho gettato nel fiume?
0: Non lo so! E non voglio saperlo! E comunque sarebbe stato un gesto un pelo esagerato nei confronti di tuo marito!
2: Scusate, messeri! Avete forse visto il mio amico peregrino? Stanotte bivaccava qui di fianco a voi altri!
1: No!
2: Scusate, lo cercherò ancora!
0: Sì, salve! Amore, hai buttato un peregrino nel fiume chiuso in un sacco!
1: Cosa impara sto scorreggione di merda?
0: Vabbè. E dai che dobbiamo andare a cercare Leonardo da Vinci! Solo lui può trovare il modo di darci elettricità alla macchina del tempo!
1: Oh, calma, Ziggurat, che prima devo fare le cose di noi donne!
0: Certo, amore, scusa, devi fare la toilettes!
1: Ma che cazzo di toilettes? Devo bere del vino e cagare!
0: Ma... Ecco, amore, guarda! Il castello sforzesco! Sicuramente Leonardo sarà da queste parti a costruire cose pazzesche e a dipingere opere incredibili! Chissà che genio assoluto! Sono emozionato!
1: Uè, pozzilandro! Ma stai sentendo anche tu scopare da quel cespuglio?
0: No, mi sembra solo un animale che forse sta facendo una tana. O magari è un cane che tricola.
3: Etila, insaccata pinocchiona. Pinocchiona vagonga. Soppizzata la favola.
1: No, cazzo di cane che trifola. Qua c'è cazzi che volano.
0: Fai sentire.
3: Piacca vagonga. E l'anguilla giacca. Stillo vista la troia. Alla scorofata.
0: Sì, forse sì, qualcuno sta copulando.
1: Amore, le parole!
0: Ah, sì, scusa, amore.
1: Andiamo a vedere chi sta scopando i cassi.
0: Ma, non credo che disturbare una coppietta sia una cosa da fare, amore.
1: Non ti riconosco più. Ma dov'è finito l'avventuriero che amava scambiarmi nei club di mezzo mondo in cambio di una stretta di mano e che una volta mi fece chiavare da un beduino per due datteri?
0: Non ero io e non è mai accaduto nulla di tutto ciò che stai dicendo. E non mi piacciono i datteri.
3: Vigliacca la pinocchiona! E chi disturba? Guardoni maledetti!
0: No, signore, non siamo guardoni!
1: Guarda, Preppo! Questo vecchio pervertito stava chiavando con un ragazzo nei cespugli! Uè, Gandalf mangia cazzi! Pussa via, sciò!
3: Oh, e chi siete voi per Giuda? E che voi fate così nello parco del mio sovrano denominato lo Sforza? E come osate epitetarmi in codesto modo a me, l'illustre Leonardo da Vinci?
0: Amore! Ma hai capito chi è?
1: No, bello, sto giochino è vecchio più di me. Dai, che minchione!
0: Ma in che senso?
1: Sai chi ti saluta?
0: Chi?
1: Sto cazzo!
0: Ma no, amore, non hai capito chi è.
1: Sto cazzo!
0: Ma basta, amore! Lui è Leonardo da Vinci!
4: Fine della prima parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa. Ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
3: Pronto, vetraio?
4: Sì.
3: Grandissimo, ho chiamato... Dove sei, a Pistoia?
4: Sì.
3: Fantastico, fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri di... che ho rotto.
4: Sì.
3: Ho rotto dei vetri a scuola, l'ultimo giorno di scuola, ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre, e quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
4: Sì.
3: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse.
4: Sì.
3: Ecco, mi servono due finestre grosse.
4: Sì.
3: Solo sì, sai rispondere, hai capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
4: Cosa ti devo dire? Bisogna
3: quanto che cazzo posso... fai? Che stai calmo, che mi devi dare la percentuale. Scemo. Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così. Senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
4: Non ne ho la minima idea.
3: E allora che cazzo fai, vetraio, che se non sai le cose, coglione?
4: Senti, io non so,
3: fai scemo perché sei vetraio di Pistoia, allora?
4: Io non so chi sei te.
3: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, è presente quella?
4: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
3: Perché se no che cazzo fai, scemo?
4: Vai a fare in culo,
3: ma che cazzo fai, oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
5: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
3: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
1: Tamarri!
6: Pronto?
5: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
6: Sì.
5: Sì, sono...
6: ma che cazzo sei?
5: Minchia, partiamo subito così in quarta. Allora se la telefonata è scollacciata mi lascio andare anch'io. Senti, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di co... E ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni. Ho cominciato a sparare come un bastardo. E gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
6: Ma dove lo devi fare il lavoro?
5: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti 2 metri e larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
6: Ho capito.
5: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21 gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate, poi qualche specchio, perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
6: Ti do il numero di una vetreria, ma è a
5: Sto
6: Luca.
5: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi incide.
6: È a Luca al lavoro?
5: Vicino, fuori.
6: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica, non sono una vetreria tradizionale.
5: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate.
6: Sì,
5: precisissimo, minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il mercato.
6: Te l'ho detto che sono bravo.
5: Minchia, tu
6: non
5: proprio
6: faccio quei lavori lì.
5: Ah, capito. Allora dammi sto numero, che lo chiamo lo tempesto proprio.
6: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda, dai, che la vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me,
5: No, è una rompicazzo.
6: No, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
5: Ma tu ti spacchi il naso?
6: Sicuramente
5: sei una, sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono. No, perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
6: Magari
5: mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, minchia, preci.
6: Ecco, quello mi calverebbe peraltro.
5: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea. Proprio la faccia di Scarface che urla, io sotto che gli tiro una cartella, minchia, cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
6: Vai, riprenditi. Dai.
5: Ciao bello, dai, ciao! Ti ho salutato! Ciao.
2: Nella prossima puntata.
3: Ah, ciao!
7: Abbiamo le bottiglie noi.
3: Ma le bottiglie te le metti su per il culo, io ho bisogno dei vetri. Vale. Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
7: Va bene.
5: Ah, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono!

0: Lo Zoo di 105.
1: Inizio della seconda parte.
2: Lui è Leonardo da Vinci!
3: Vuoi dire che il vecchio pervertito che si stava spiedinando il sosia di Nino D'Angelo Castano è il mega cervellone che stavamo cercando? Quello del quadro della tipa che si tocca una tetta mentre è scazzata?
2: Sì. Beh, diciamo che come critico d'arte lo saresti il top. Forse migliaia di anni di storia l'hanno descritto un pelo meglio. Però sì.
4: E basta via starnazzare come le oche in dell'aia! E chi ben siete voi? E che ne sapete del mio quadro? E ancora nessuno l'ha visto? Oia! Siete voi forse stregoni, ladroni o lestofanti in cerca di guai?
2: No, messere Leonardo! Noi veniamo dal futuro e abbiamo bisogno di lei per riparare la nostra macchina del tempo. La prego, ci aiuti!
4: Ma vaffanculo, va!
2: Ma come vaffanculo?
4: Boia di un'anguillaia! E mi disturbate mentre faccio i miempivertimenti con lo culo del mio modello per riempirmi di queste panzanate! Lo futuro! Che boia!
2: Leonardo, ci metta alla prova! Ci faccia una domanda e noi le dimostriamo che sappiamo tutto di lei e del futuro!
4: Ah, sì! Allora!
3: Amore, senti, se per caso non funzionasse la tua roba da gay, posso stordirlo e caricarmelo in spalla. Poi con calma, dopo averlo legato e torturato come si deve, obbligarlo ai nostri voleri. Con tua madre ha funzionato.
2: Che senso? Lo colgo...
3: Beh, quel Natale lì mica avrai pensato che abbia seriamente rinunciato a venire da noi di sua spontanea volontà.
2: Ma, amore...
4: Ho sentito voi due, se veramente venite dal futuro, ditemi, chi sarà il prossimo papa? Forte.
3: Ma di che anno?
4: Del vostro futuro.
2: Francesco! O un argentino che rinuncerà alle ricchezze e agli sfarzi della Chiesa. Un riformista.
4: Vaffanculo, va!
2: Ma come vaffanculo?
4: Ma non dite sciarpanate, fetenzie, sciocchezze. Un papa che rinuncia alla ricchezza. Sei visto mai, su dai, non c'ho tempo da perdere. Devo andare a culo al giovinetto.
3: Lo carico in spalla?
2: No, amore, aspetta. Ehi, Leonardo!
4: Oh, che vuoi ancora?
2: Un giorno, mentre cercavi di attaccare un orologio nel bagno, sei scivolato e hai battuto la testa. E quando ti sei svegliato, ti è venuto in mente il flusso canalizzatore, quello che ha permesso il viaggio nel tempo.
4: Grande Giove! Oh, e come fai a sapere queste cose? Ecco, guardate, il mio disegno, ce l'ho nella tasca. Allora voi venite seriamente dallo futuro.
3: Senti, Prestipal, ma che cazzo hai farneticato?
2: Non lo so, amore, preso dalla disperazione ho fatto una citazione del film Ritorno al futuro. Con il protagonista ha funzionato. Figa, ha funzionato anche nella realtà con Leonardo da Vinci. Anche se lo scarabocchio che ha in mano sembrano più degli omini che spigolo calesse da una scarpata. Noi non gli diciamo la cruda realtà, lasciamo che ci creda.
3: Minchia se spacchi, Giorgio, sei proprio un pallista figlio di puttana.
2: Beh, adesso non esagerare, amore.
3: Sì, sì, sei proprio un gran sacco di merda, figlio di una lurida troia.
2: Basta, amore, ho capito.
3: Proprio una canaglia, figlio di una gravida zoccola di fogna.
2: Ma basta!
4: È dura la sua donna,
2: Un po'.
4: Orsù, bene, seguitemi. Le fianci d'occhi indiscreti e spiegatemi questa roba del futuro.
2: Hai capito, caro diario pergamena del futuro? Siamo ospiti di Leonardo da Vinci in persona. Incredibile, pazzesco! Anche se lui gira perennemente nudo per le sue stanze di tanto in tanto mi tocca il pacco e cerca di limonarmi, stiamo chiacchierando molto. E ha detto che ci darà una mano per riparare la nostra macchina del tempo. Non posso ancora crederci. Torneremo nel futuro! PS. Non mi sono sentito di dirgli che la sua idea di macchina del tempo è una troiata di carretto spinto da un dirupo. PS2. Mi sono rifiutato di farmi gettare da un dirupo sul carretto che viaggia nel tempo. Ma lui ha voluto fare l'esperimento ugualmente con un inserviente. PS3. Non ho mai visto così tanti brandelli di un essere umano sparsi per terra. PS4. E basta toccarmi l'uccello mentre dormo! Anche basta! Dai, Leonardo!

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Anche
3: che
4: Marco,
3: apri, ma hai sentito?
4: Adesso si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tricchio. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana.
4: Questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non li fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: I tortelli?
3: Boh. Ma tu.
5: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Dopo circa 2 anni di pandemia, in Italia si discute sempre solo di Novax e Provax. Il 70% della popolazione italiana si è vaccinata, il restante 30 no. Abbiamo deciso di interpellare 2 massimi esperti. Uno Provax e l'altro no. A favore del vaccino, Tony, noto camionista veneto, che ci racconta la sua visione.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Senta, volevo fare un paio di domande, se possibile, stiamo facendo un sondaggio.
3: Vieni, vieni, dimmi.
4: Lei che lavoro fa intanto, se le posso chiedere?
3: Fatti i cazzi tuoi.
4: Bene, bene, bene. Senta, siccome risulta che è una percentuale purché minima degli italiani ha deciso di non sottoporsi al vaccino e stiamo cercando di capire quanti sono realmente i Novax in Italia, lei che pensiero ha nei confronti del...
3: Allora, il mio pensiero è questo, porco che certa gente dovrebbe vergognarsi, andare a rompere il cazzo tra le piazze e a protestare per queste stronzate qua. Perché quando gli impianta le antenne di telefonini appena sotto casa, o dove negli asili, o dove nei cimiteri, o dove nei cese, nessuno va in piazza a rompere i coglioni perché nelle onde di telefoni, o quando è che te magna merda perché nei pomidori che è grande come un cuore di un bue boia e non si sa perché, perché cosa cazzo che metti dentro, quel che magnon cos'è? Non è contaminato, e ti va a rompere i coglioni per una roba che ti metti sento po' un braccio, ma secondo te è una roba normale, boia. Questo è il discorso. Se la gente fosse un po' intelligente, dopo gli aumenta le tasse, dopo gli aumenta gli anni per andare in pensione, boia, però in piazza per il vaccino. Ma sta tenendo una roba, mi posso avere dei dubbi, porco, per carità divina del boia. Ma secondo te, vuoi coparne tutti quanti a sto mondo, porco? E in questo mondo, viene sempre gente che ha da perdere il treno, tempo, a rompersi i coglioni, dove che non serve.
4: Certo, certo, no, fila benissimo il suo discorso, tra l'altro, educatissimo, devo dire.
3: Anche sì, perché cazzo vuoi dire, fammi una pippa in tua vasca, no, porco te me ha rotto i coglioni, boia.
4: Ah, lei si stava per masturbare, ho capito. Senta, allora, quindi posso segnarla come pro-vax, che a lei non frega un cazzo di niente, giusto? Ecco. Cosa ne pensa lei?
3: Ascolta una roba, le va ho da sborare. Ciao.
4: Grazie per questa fantastica intervista e alla prossima.
2: Dalla parte invece Novax, Santina brusa tutto, veneta.
5: Pronto?
4: Sono Alfio, base terra.
5: Ciao Alfio, come...
4: La sento male, signora, dove cazzo è?
5: Stai male?
4: No, io sto bene, la sento male. Non ci sentiamo da un sacco di tempo, non riesco più a parlare con lei, signora. È una roba gravissima,
5: Sì, dimmi. Dimmi, cosa devi dirmi, amore?
4: Ma mi racconti un po' della sua vita privata, insomma, ha un fidanzato, si è messa con Pietro, che novità ci sono?
5: Pietro, sì, chi è Pietro? Quattro passo adesso, è Alfio, senti, Alfio.
4: Pietro!
6: Vivi!
4: Come andiamo?
6: Male, perché mi sento male.
4: Cosa è successo, Pietro?
6: L'influenza, i vaccini e le porca puttana.
4: Hai fatto il vaccino?
6: E ne ho fatto 2.
4: E stai male?
6: Beh, oggi non c'ho fame.
4: Ho capito, cazzo, mi spiace.
6: Ma ho mangiato a pranzo e non mangio manco la sera.
4: Non va bene sta roba. Ti sei fatto vedere da un dottore,
6: No, il dottore devo cercarlo adesso appena portato la residenza qui a Martellese. Stamattina vado all'albergo, poi scelgo il medico, dai.
4: Ah, ho capito. Beh, fatti vedere, magari non è niente di grave.
5: Fate sui vaccini.
4: St- sta male perché ha fatto il vaccino? Lei l'ha fatto il vaccino o no?
5: No, non l'ho fatto, neanche mi ha detto il dottore di non farlo perché se no muoio.
4: Quindi, quindi lei è Novax, lei è una Novax, signora.
5: Non posso farlo.
4: Lei è una Novax.
5: Sì, io non posso farlo perché sono malata.
4: Ho capito, di testa, giusto?
5: E allora ho tanti disturbi e non posso farlo.
4: Ma quindi, scusi...
5: Ma mi raccomando, perché se lo fa, muore.
4: Muore, certo. Quindi lei, signora, è una Novax goloide anche.
5: Sì, sono sì. sempre monocoloide.
4: Monocoloide, sì, certo.
5: Sempre.
4: Va bene, signora, risolva sta roba del telefono, così la posso chiamare e almeno ci sentiamo tutti i giorni, insomma. Lei mi manca.
5: È un pezzo che non ti sentivo. Sono contento di averti sentito.
4: Anch'io. Va, va a fottere adesso, va a prendere il cazzo?
5: Sì.
4: Arrivederci, signora, le voglio bene.
5: Anch'io ti voglio bene tanto.
4: Salve,
5: tanto.
4: Signora, salve, salve.
5: Ciao.
4: Salve,
5: ciao.
4: Salve.
2: E tu? Da che parte stai? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Nelle puntate precedenti, quei due incredibili imbecilli si sono ritrovati finalmente faccia a faccia con il mitico Leonardo da Vinci.
1: Lui è Leonardo da Vinci!
2: Vuoi dire che il vecchio pervertito che si stava spiedinando il soldo di Nino D'Angelo Castano è il mega cervellone che stavamo cercando?
0: Ora devono solo fargli capire che cos'è la corrente elettrica e un altro migliaio di principi scientifici per fargli capire come aiutarli a tornare a casa.
3: Allora, spiegatemi bene come funziona la vostra macchina dello tempo. Perché io sono intelligente, sono bravo, ma puttanazza dell'Eva con la stronza strabica calva e voi due siete due grulli che non si è visto mai, non si capisce una fava.
2: Allora, sgranocchia pannocchie coi coglioni, se mi dai ancora del cosa cazzo hai detto, che non ho capito ma mi sembrava brutto, ti strappo quei capelli da mago pazzo della Disney e ti ficco nel culo tutte le opere che hai dipinto, da adesso andando a ritroso per 10 anni.
1: Calma amore, calma! Leonardo sta solo cercando di aiutarci. Purtroppo certi principi chimici, meccanici, scientifici non faranno ancora parte della conoscenza, almeno per altri 500 anni. Non è facile.
2: Ma non dire cazzate. Io a 7 anni ho riparato la televisione di mio padre con una pinza e 2 testate. È lui che non si applica. La scienza è solo merdate di scarabocchi coi cerchi e i numeri. Cazzo ci vuole.
1: Amore, sai che stai sragiorando, vero?
2: Forse un po', ma mi sto rompendo il cazzo di dormire fra pidocchi e puzza di ascelle. Figa, ma non si lava nessuno in sto rinascimento di merda?
1: No, amore, questo periodo storico si è convinti che l'acqua sia motivo di malanno. Si cambiano solo i vestiti e non si detergono.
2: Porca troia, chissà che zugna nell'impianto cazzale. E le donne non si lavano nemmeno la favozza?
1: No, nessuno usa l'acqua per lavarsi. Usano solo i fiori per coprire gli odori e si cambiano le vesti.
2: Porca troia, come le gite delle medie di 4 giorni. C'era un mio amico, detto Flavio Brescia, che puzzava talmente tanto che le mosche cadevano ai suoi piedi, come le bastarde con le boy band.
1: Ma scusa, Flavio Brescia è un nome e cognome, non mi sembra un soprannome.
2: Eh già, è arrivato so tutto io dei soprannomi di sto cazzo.
1: Vabbè. Scusi Leonardo, ma il principio della corrente è un po' difficile da spiegare. Diciamo che potremmo ripetere un esperimento fatto nel futuro attraverso i fulmini.
3: I fulmini! I fulmini! I fulmini! E che c'entrano i fulmini adesso? I fulmini sono le scorregge degli angeli, lo sanno tutti.
1: No, non sono scorregge degli angeli, ma sono scariche di elettricità.
3: Maremma stentata, e che ci devo fare io con le scorregge degli angeli? E che ci fa?
1: No, non sono scorregge degli angeli, sono cariche elettriche. Dobbiamo trovare solo il modo di imbrigliare e accumularle in una mega pilona.
3: La pilona? E che gli è sta pilona?
1: È una cosa che accumula l'energia elettrica.
3: Vada canto forte, allora ho un'idea. Useremo un inserviente.
1: No, mi perdoni signor Leonardo, ma un inserviente non può essere una pilona.
3: E perché no? I miei inservienti sono buoni per tutto, sono addestrati, sono forti.
1: Scusi signor Leonardo, potrebbe gentilmente levarmi le mani dal sedere?
3: Oppi sì, e mi è cascata la falange.
1: Sì, la sento.
2: Amore, senti, io capisco che il vecchio pazzo ci serva per fare le cose sceme scientifiche, ma il fatto che ogni 20 minuti ti cacci un dito al culo, un pelo mi sta irritando. Alla fine, anche se un amante di scarso rendimento, rimani sempre il mio giocattolo sessuale.
1: Grazie, amore, anche io ti amo.
3: Fate fare a me, che io so il che fo. Adesso ci lavoro su sta cosa dello fulmine e vi dico. C'ho giusto un'idea tosta. Un secondino, vado a chiamare gli servienti.
1: Ma basta con sti servienti! Da quando facciamo esperimenti ne è seccati 12!
2: Io insisto che sto Leonardo sia solo un vecchio invertito sopravvalutato che puzza di sedile di bus scolastico dopo 30 anni di servizio.
1: Tranquilla, amore, vedrai che ce la faremo. Io ho molta fiducia nella sua immensa genialità.
3: Forza, Giovannino! Alza il dito e rimani fermo! E quando arriva la fulmine, trattieni la scorreggia dell'angelo! Costi quel che costi! Oibo, per pacco, ce l'ho fatta! Visto, grulloni, ci abbiamo la filona!
1: Mi sa di no.
2: Che fame, che voglia di grigliata!
1: Amore!
2: Non è colpa mia, senti che bel profumo di costolette!
1: Ma che schifo!
4: Hai capito, caro diario pergamena del passato? Anche oggi abbiamo trucidato impunemente un essere umano, nella insana voglia di sperimentare di Leonardo da Vinci. Capisco che sia difficile fargli capire esattamente i principi dell'energia elettrica, ma figa, ogni volta che ha un'idea ci scappa il cadavere. E poi, anche a me sta cosa del dito al culo per sbaglio comincia a darmi fortemente sui nervi. Stanotte mi sono svegliato con Leonardo che mi succhiava un dito del piede. Lui si è giustificato dicendo che aveva perso delle chiavi. Capisci bene che la scusa sia assolutamente priva di qualsiasi sorta di senso? Domani cercheremo di capire come non ammazzare nessuno e provare a far capire a Leonardo come ingabbiare l'elettricità. PS. Abbiamo fatto una grigliata, offerta da Leonardo. A me sono capitati dei coglioni. PS2. Ho un fortissimo dubbio. Nel piatto c'era anche un bottone. PS3. Gli ovini non hanno la camicia. PS4. Comunque buono!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Soldati, chiamatemi bambino qua, portamelo.
5: E sono andata ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
6: Mamma! Mamma!
5: Pronto?
6: Mamma, ciao mamma, ciao! Come stai?
5: Bene, ciao Alessandro, come stai?
6: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
5: Ma dove sei? In America?
6: Siamo in America, mamma!
5: Con papà?
6: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
5: E come mai?
6: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo
5: colpo. Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
6: Allora papà gli hanno fatto mezzo colpo neglo e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negle.
5: Addirittura?
6: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è neglo e allora ci vuole mandare via.
5: E perché ti vuole portare via?
6: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
5: Ah, ho capito. Mamma, allora che cosa fai?
6: Devi cantare questa canzone.
5: E dimmi.
6: Napoli Melda, Napoli Colela, sei la rovina dell'Italia in della.
5: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un po' di casino vi faccio. Come mai così? Aspetta, dimmi.
6: Allora devi scrivere Napoli Melda.
5: Napoli?
6: Sì.
5: Poli.
6: Melda.
5: Di merda.
6: Napoli Colela.
5: Melda. Napoli?
6: Colela.
5: Monella.
6: Colela.
5: Di Conella.
6: Sì, se la rovina.
5: Nella. Milano?
6: No, rovina.
5: Come lo rovina? Napoli, merda.
6: Napoli Colela, sei la rovina dell'Italia intera.
5: Ah, Napoli. Napoli. Sei una rovina?
6: Sì, dell'Italia.
5: Sei una rovina.
6: Dell'Italia intera.
5: Sì. Italia, come hai detto, scusi, rovina?
6: Dell'Italia intera.
5: Ah, per?
6: Italia.
5: Italia
6: intera.
5: Dai, Napoli di merda, Napoli di camera.
6: Aspetta.
5: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
6: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
7: Bambino.
6: Sì.
7: Allora veramente la conosci la donna qua?
6: Sì, lei è mia mamma.
7: Signora, lei conferma, conosce Bambino?
5: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
6: È mia mamma lei.
7: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
5: Guardi che sono la moglie di Aldo Basso.
7: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
5: E lui è il figlio.
7: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh?
5: Dell'Africa?
7: Fate partire il treno per i marocchini, vai!
8: Il treno regionale 17 325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
6: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
7: Fate partire il treno!
6: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
5: Ma che fanno via, occhio?
6: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
5: No.
6: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
5: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera!
7: Scusi, aspetta, fate fermare il treno,
9: Fate scendere Aldo Basso!
6: Ah! grazie, grazie mille, scusi presidente, grazie, grazie.
7: Lei come si chiama?
6: Io mi chiamo Aldo Basso.
7: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
6: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
7: Obama.
6: Sì.
7: Io volevo mandare...
5: Sì, io lo conosco.
7: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto parola d'ordine, eh?
6: Chi è la signora? Pronto?
5: Pronto?
6: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il...
5: Il giorno.
6: Ed il giorno. Amore, però... Amore, parco... Quando io canto tu devi stare...
5: Silenzio.
6: Brava.
9: Alla luce.

0: is a zoo only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Si chiama Vito Mangia Merda, ma per i suoi 2 milioni di subscribers è semplicemente lo spacchettatore mascherato, uno degli youtuber più amati dai giovanissimi di tutta Italia. Purtroppo, dallo scorso 8 ottobre, di questo pluripetente che ha trasformato la banale operazione di aprire i pacchi di Amazon in una vera e propria arte, si sono perse completamente le tracce. Ma chi era in realtà Vito Mangiamerda? Nato a Milano, un piccolo comune alle porte di Assago, già capitale europea della noia, Vito è figlio di Gianmerda Gian... Vito è figlio di Gianmerda Mangiamerda, uno spazzacamino freelance che si diletta a scopare le marmitte delle auto appena parcheggiate, travestito da commercialista abruzzese. E della contessa Federica Fetta di Fica, diretta discendente di quel Goffredo Fetta di Fica a cui Garibaldi morse i coglioni durante la battaglia contro le armate di Sauron nella Terra di Mezzo. Sono proprio i genitori a notare a soli 3 anni lo straordinario talento di Vito per lo spacchettamento entusiasta. La prima telefonata, pronto?
6: Cucù! Cucù! Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Buongiorno.
6: Oggi è un giorno brutto. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: E ci dica, come mai è un brutto giorno?
6: Perché lei fa schifo al cazzo. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Sì, dice offese personali, ecco, non richieste, però... Ha delle notizie per noi?
6: Sono lo zio Gufo Cornuto.
5: E dico sempre la verità.
6: E dico sempre la verità. E questo mangia merda non lo troverete mai, come non avete mai trovato tutti gli altri.
5: Ha delle informazioni per noi?
6: No.
5: Bene, la saluto. Convinti di aver scopato fino a produrre un vero e proprio genio, fanno sostenere al loro figlioletto il famoso test della padella antiaderente, nel quale il piccolo fa registrare il secondo punteggio più alto della storia, superato solo da quello di Giorgio Mastrota. Il Natale in casa Mangiamerda si trasforma presto in una vera e propria festa e anno dopo anno parenti vicini e lontani accorrono per ammirare Vito che scarta i suoi regali in una sinfonia di «Wow, ma guardate qui, che bello, non me lo aspettavo!» e altre frasi ad effetto di sua invenzione. La proda YouTube sembra la cosa più naturale del mondo e Vito, ormai dodicenne, esordisce con un video nel quale scarta un ovetto Kinder e quasi sviene per la gioia di averci trovato dentro una cosa da montare che non si capisce cos'è. I successivi 7 anni sono una cavalcata trionfale. Dagli ovetti Kinder passa presto alle carte dei Pokémon, passando per le scarpe di marca, pupazzetti di Dragon Ball e sperimentando persino con i prodotti per l'igiene intima femminile. Ma è con gli aggeggi elettronici che arriva il vero e proprio boom e nel giro di 6 mesi Vito diventa il punto di riferimento per chiunque voglia vedere un adolescente che resta per 2 interi minuti con la bocca completamente spalancata alla vista di un paio di cuffiette wireless. Poi, purtroppo, accadde il fattaccio. Durante una diretta per il tanto atteso arrivo della nuova PlayStation 5, nella foga di scartare il pacco, Vito tira accidentalmente una gomitata al gatto che fa «Muau!» e va a nascondersi sotto il letto. La gogna mediatica cade sullo youtuber come ai tempi della rivoluzione svedese e in un batter d'occhio Vito perde tutto. La fama, la gloria e 5 milioni di euro che i genitori gli fottono dal conto corrente cointestato. Quella dannata sera dello scorso 8 ottobre, Vito, appena cacciato di casa dai neomilionari parenti, si reca in tabaccheria deciso ad iniziare a fumare per combattere lo stress. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Pronto?
6: Sì, buongiorno, salve, la chiamo da Bata. Sì, aveva lasciato il numero per quelle scarpe, il décolleté.
5: Sì.
6: Senta, il 45 in pianta larga non c'è di quel modello lì.
5: Sì, ma mi sa che ha sbagliato il numero perché io non porto il 39.
6: No, io qua il suo numero, qua me l'ha dato lei. Lei voleva un décolleté 45 pianta larga.
5: Secondo me ha trascritto male forse il numero.
6: Scusi la domanda.
5: Prego.
6: 45 pianta larga, lei si chiama?
5: Silvia.
6: Silvia, 45 pianta larga.
5: No.
6: Ma lei ha il cazzo?
5: No, appunto, no, no.
6: È sicura di non avere il cazzo?
5: Sì, sì.
6: Silvia, 45 pianta larga?
5: Non...
6: Può mandarmi una foto delle mani?
5: Non credo.
6: Del pomodoro d'Adamo?
5: Neanche.
6: Dove ha fatto la definitiva?
5: Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con lo youtuber.
7: Sì, me lo ricordo. Entra e mi chiede un pacchetto di sigarette per principianti e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare e gratta e vinci. E vi giuro, io ne ho vista tanta di gente vincere botte di 500.000 euro a gratta e vinci. Ma questo li batte tutti. Che entusiasmo, che coinvolgimento. Ho sentito subito un forte legame emotivo con la sua esperienza. Avrei voluto abbracciarlo, ma quello è scorso subito via con la bocca ancora spalancata.
5: Da qui in poi, di Vito Mangiamerda non si è saputo più nulla. Gli inquirenti brancolano nel bidet e per ora l'ipotesi più accreditata è che Vito Mangiamerda abbia costruito una macchina del tempo e in questo momento si trovi a giovedì prossimo. Ma noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo chiediamo a chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del Mangiamerda di scrivere immediatamente all'indirizzo mail della nostra redazione, che è ossa di pollo nel sedere, non c'è niente al mondo che dia più piacere, @chilasvisto.it. Per l'ultima telefonata, pronto?
6: Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Sì.
6: Il tabaccaio non è un vero tabaccaio, è un attore pagato per fare la parte del tabaccaio.
5: E da chi è pagato?
6: Dalla Rai.
5: Ah.
6: E lei al 45 pianta larga perché è un transessuale. Sono lo zio Gufo Cornuto e dico sempre la verità.
5: Alla prossima puntata.
6: Non ci sarà una prossima puntata. Perché oltre a dire sempre la verità, porto anche un po' sfiga.

0: Lo Zodi 105.
1: Leonard è un vice avvocato di successo di Wall Street ed è pronto per dare il suo contributo all'economia americana.
2: Oggi mi stavo recando normalmente al mio lavoro normalmente. Ma appena sono arrivato in ufficio, oh mio Dio, no! Tutti i miei documenti erano in disordine senza una graffetta. Come ho potuto perderla? Maledizione! In quel momento così disperato c'era solo una cosa da poter fare: chiamare Jim e Bob, i Forgiacose.
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
4: Abbiamo ricevuto la chiamata di questo vice avvocato che aveva assolutamente bisogno di una graffetta e abbiamo subito accettato il lavoro.
5: Perché noi ci impegniamo molto ad aiutare il prossimo e lo facciamo facendo i fatti che sappiamo fare meglio. Forgiare le cose, perché noi siamo i Forgiacose.
4: Forza Jim, mettiamoci al lavoro.
5: Hai ragione Bob, quel brav'uomo ha urgenza di una graffetta e il metallo non si fonderà da solo. Forza!
1: Jim e Bob accendono la potente forgia che troneggia nel loro ranch e in pochi minuti raggiungono una temperatura vicina a quella della superficie del sole.
5: Dannazione! Ci vuole più calore.
4: Diamoci dentro con quel carbone. Vai col metallo grezzo.
5: Guarda, Bob,
4: sta prendendo forma.
5: Porco Odino, è incredibile.
4: I muscoli di Jim sono meravigliosi quando è concentrato sulla forgia. Mi viene voglia di fare all'amore anche se non sono ricchine.
6: Forgia, forgia, forgia.
4: Bene, adesso raffreddiamola con 1.000.000 di metri cubi d'acqua potabile.
5: Dovremmo stare attenti a non sprecare l'acqua, ma ne vale la pena se c'è una persona da salvare e una forgia.
7: Ecco qua, abbiamo ottenuto la graffetta.
4: Capperi, è davvero perfetta. Siamo davvero incredibili, Jim. Ma il nostro lavoro non è finito.
5: Eh già, amico. Dobbiamo portare questa graffetta al vice avvocato che ne aveva un disperato bisogno prima che il sole tramonti. Prendi il pick-up.
4: Andiamo.
1: Jim e Bob imboccano la highway e in poche ore raggiungono la grande mela per portare a termine la loro missione.
2: Ehi, ma voi siete Jim e Bob, i Forgiacose?
4: Sì, buon uomo, ti abbiamo portato un regalo.
5: Ecco qua la graffetta di cui avevi bisogno.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete veramente meravigliosi. Adesso finalmente posso rilegare i miei documenti. Siete meravigliosi. Vi devo la vita, ragazzi, veramente.
6: È stato un piacere, zio.
1: Ancora una volta, Jim e Bob hanno portato a termine la buona azione. E per giunta, gratis.
5: Siamo davvero bravi a forgiare le cose, Bob.
4: Beh, altrimenti perché ci chiamerebbero i Forgiacose?
5: È vero,
4: eh?
3: Jim e Bob, i Forgiacose.
0: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone, t'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che t'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma poi lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
5: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: È Mazzoli. Ah, giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105. Rock
1: in Translation. I pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
2: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi, pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

Go ahead and have a B-day. Forza, fatti il B-day. Forza, fatti il B-day. In order not to smell, così non puzzi. Flush the toilet, tira lo sciacquone. My love, mio amore. When you finish, quando finisci, then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone, my love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rock in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con Rock in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix: l'ano dei rocker ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di ubriacarsi.

0: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
0: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
0: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
4: Sì!
1: Dai!
4: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
4: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
1: Ma che schifo!
4: Aria!
1: Ma che schifo! Ma che cazzo!
4: Eccomi! Scusa!
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
1: Non se l'ha anche lavato!
3: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
4: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro

0: euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile, le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
8: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi sono un po' così, un po' agitatino, perché questa mattina sono andato a parlare con questa famiglia, con questi genitori di questo bambino che viene all'oratorio, ma l'altra sera ha bruciato tutta la chiesa. E allora io, questo è un esempio che voglio dare a tutti voi fedeli, mi raccomando, quando andate a parlare per chiedere dei soldi per essere risarciti, portate con voi sempre un'arma.
9: Pronto?
8: Ciao Domenica!
9: Buon pomeriggio,
8: come stai?
9: Buon pomeriggio, oggi male.
8: Cosa è successo adesso?
9: Stanotte ho avuto dei
8: giramenti di testa,
9: sì.
8: Mannaggia,
9: sì.
8: Mannaggia. Sei a letto, sei?
9: Mi sono alzata per mangiarmi una pera.
8: Senti, come sta andando un po' la dieta?
9: Bene. Ero 81 kg,
8: sì.
9: E sono 77 kg.
8: 77 kg?
9: 77 kg, sì.
8: Cioè, dall'ultima volta hai perso 3-4 kg quasi.
9: 4 kg.
8: 4 kg. E pesavi prima?
9: 81.
8: 81 e sei alta 1,50.
9: Sì, 1,50, 1,43, 1,42.
8: Così un po' vaga, va bene.
9: Come stai?
8: Mi sto preparando perché andremo in Francia con Papa Francesco a Parigi.
9: Ah!
8: Sì, per la festa della Madonna che si tiene ogni anno in Francia.
9: Madonna di Lourdes.
8: Sì. E andremo da questo vescovo che si chiama Michel Platini, bravissimo, proprio lui è una persona stupenda. E andremo lì proprio per festeggiare la Madonna con il Papa, andremo con il Papa Jet, che è velocissimo, così ci mettiamo mezz'ora, 40 minuti, tanto lui può anche atterrare in città.
9: Sì.
8: E andremo lì appunto per essere presenti per questa, diciamo, conciliazione.
9: Quando è la festa?
8: È sabato prossimo. Andremo nella come si chiama la chiesa, quella lì più importante di Parigi, che si chiama Alain Chopin. Praticamente io ho scritto questa preghiera da cantare in questa chiesa Alain Chopin con il Papa presente, quindi è una situazione molto delicata. Fa così.
9: Grande festa la corte di Francia, c'è nel regno una bimbi in più, biondi capelli
8: e rosa di guancia.
9: Madonna ti chiamerai tu, un bel padre volevo un maschietto, ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un rosario, Madonna dal fiocco blu. Oh la Madonna, ti fanno festa quando passi tu. Oh la Madonna, come un maschiettino ti passi tu. Oh la Madonna, le grandi dame a corte cucciolo, perché oh la Madonna, anche nella preghiera elegante c'è, oh la Madonna, oh la Madonna. La Madonna.
10: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, Santo.
9: Amen.
10: Sempre, sempre, sempre. Va bene, dai, senti, allora ci sentiamo magari domani sera, va bene?
9: Ok, va bene, buona serata, dai.
10: Ciao, un abbraccione.
9: Ciao, un abbraccione pure a te.
10: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Domenico.
9: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Grazie mio Signore, non ho più paura.
11: Radio 105.

0: Pensavate di esservene liberati?
1: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
0: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, Napoli di merda. Napoli, Cornella, Napoli, sei una rovina per l'Italia, sera!
4: Salve, Rovereti. Il carcere ha fatto diventare ancora più romantico Aldo Basso, tanto da scriverle un libro di poesie.
5: Come stai tu? Tutto bene, amore mio?
3: Tutto bene, fammi sentire.
5: Dimmi.
3: Dopo 3 anni che non ti fai sentire.
5: Amore, mi hanno chiuso in galera poi perché ero negro. Perché Donald Trump...
3: santo Dio, come mai che ti hanno messo dentro? Perché sono malati di cervello.
5: E sono razzisti qua, amore. Ho scritto delle poesie per te, posso leggertele?
3: Sì, stai scrivendo adesso,
5: sì.
3: Fai il libro?
5: Ho scritto le poesie mentre ti pensavo in galera.
3: Ah, ho capito.
5: Senti che belle, senti la prima.
3: Sì.
5: Sei vecchia come la merda, ma ti amerò sempre. Ne ho scritto un'altra. Grassa maiala anziana, io ti amerò per sempre, perché il cielo...
3: Bella. E poi?
5: Io amo ricordarmi di te, soprattutto quando ti facevo spaccare la testa contro il mobile. Bella, amore?
3: Sì, lo so.
5: Io la sera quando penso a te, tipo, io dalla galera riesco a vedere le stelle, il cielo e ti penso sempre. Ho scritto anche questa, guarda che bella. I tuoi piedi di taleggio mi ricordano il formaggio.
3: Bella.
5: Senti questa. Un pelo sotto le ascelle. Olive.
3: È belle.
4: Tutte dolcissime le poesie scritte dal tenente Basso, ma sono anche mesi che non pratica sesso e la voglia che gli provoca Santina con la sua calda voce lo disturba.
5: Io ho voglia di fare l'amore con te. Ma tu hai voglia di fare l'amore con me?
3: Ma certo, perché no? Sto prendendo il vibratore che mi hai detto, no?
5: Sì, amore.
3: Ma certo, perché no?
5: Io
3: ci mancherebbe altro.
5: Sono chiuso qua in galera.
3: Vedeva l'ora.
5: Da sola.
3: Adesso aspetti, te lo accendo.
5: Dai, amore.
3: Sono qua in bagno.
5: Dai, amore, che ho voglia.
3: Oddio!
5: No,
3: mi è cascato un attimo.
5: No, cosa ti è cascato, amore?
3: Aspetta un attimo.
5: Ah, sono tutto barzotto io.
3: Ecco. Lo senti?
6: È la ding dong vero.
3: Senti cuore.
5: Sì.
3: Senti?
5: Vai amore, vai, ti prego, mettitelo dentro.
3: Lo senti?
7: Mica so me.
5: Lo sento, amore.
3: Lo sai che...
5: Vai, amore, vai!
3: Hai sentito quello?
5: Vai, amore, vai! Dentro e fuori!
3: La voglia.
5: Dentro e fuori! Dentro e... Amore, dentro
3: e fuori! Grazie!
5: Che cazzo è un brullatore? Vai! Vai, amore, vai!
3: Ancora, dentro e fuori!
5: Dentro e fuori, amore! Dai, amore, dai!
3: Lo senti?
5: Lo sento, amore, lo sento il vibratore, dai! Dai!
3: Ancora, senti, dai. Com'è bello! A me piace, mamma mia che voglia!
5: Gridami Vingardi!
3: Amore,
5: gridami Vingardi! Vingardi un Leviosa! Sì, vengo anch'io, dai!
3: Dai, forza, mamma
5: dai,
3: mia!
5: Amore,
3: oddio, mi sorrento tutto!
5: Amore, gridami Pastarito! Grida Pastarito!
3: Rinza fuori! Oddio, non ce la faccio più!
5: Vai, amore, fai uscire il lago, dai! Dai, amore, dai!
3: Forza!
5: Dai, forza! forza, amore, dentro e fuori.
8: Dentro e fuori, sì, amore.
5: Come i vecchi tempi, vai.
8: Dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori.
5: Dai.
8: Senti?
5: Sì, datti gli schiaffi.
8: Senti?
5: Sì, amore, dai, datti gli schiaffi.
8: Dai, ancora?
5: Dai, che sei...
8: Dai.
5: Oddio. Dai, che sei la
8: non
5: mia...
8: Non faccio più.
5: Dai, amore, che sei la mia vecchia tro...
8: Sì.
5: Dai.
8: Oh, non bello.

0: sono venuto, amore.
1: Tu sei?
0: Sì, amore, sono venuto.
1: Anch'io.
0: Mi stanno portando via. Aia, aia, aia. Lasciatemi.
1: E chi è questo?
0: Lasciatemi, ho detto di no, lasciatemi. Aia.
1: Lasciatelo, mio marito, per favore.
2: Aia. Alan in Love.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Che c'è?
6: Ti ucciderò.
5: Uccidi, uccidi, uccidi.
6: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
5: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
6: Marco Mazzoni ti ucciderà.
5: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
6: Hai paura?
5: Sì, paura di te, vattene, beh, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
6: Stanotte ti massacro di messa.
4: Leone Veritas.
5: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre, figlio.
6: Tu
5: di
6: sei
5: tua.
6: Un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
6: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
6: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
6: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
6: Addio.
5: Colpa mia.
6: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
4: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
6: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
6: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
6: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
4: Leone Veritas.
6: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
9: Vado!
6: Hai paura di me, vero?
5: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
6: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
6: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
6: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
4: Leone Veritas.
5: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
6: Ti ucciderò!
5: Pasqua, ancora la sai?
7: La radio, alla puttana d'esordine.
6: Ma chi è questo figlio di puttana?
5: Questo è uno che se ti acchiappa,
6: sì?
5: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
6: Ma fate
5: dalle banane alla zucca.
6: Siete due froci, vero?
5: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
6: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
5: Sì, mi imitate.
6: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
5: Tu sei il manico del mio c***o.
9: co sei tu? Tu non sei il maniaco, ricordi?
6: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo, fate la diretta perché avete rotto le palle.
6: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Record di ascolti per Barack Obama ieri sera da Fabio Fazio, il due volte presidente degli Stati Uniti. Incanta la platea televisiva italiana, ma come sempre non mancano le polemiche, perché c'è chi dice che abbia preso quasi mezzo milione di euro per partecipare ieri sera. C'è chi invece, come Luciana Littizzetto, dice no, è venuto a promuovere il libro, è venuto gratis. Naturalmente qualcuno ha rotto i coglioni, i soliti razzisti, insomma le teste di cazzo che rompono i coglioni per qualsiasi cosa, ed è proprio con loro che voglio parlare. Su, apriamo le linee, dai, razzisti di merda, vi voglio sentire, scatenatevi cazzo. Andiamo in Toscana, dove c'è Saverio, pronto?
4: Ah, va bene, tanto ne spendiamo 400.000 euro, un milione d'euro, tanto sono sempre soldi pubblici, va bene, no?
3: Sì, ma sono soldi anche suoi, lei è contento che i soldi che ha pagato lei vadano per pagare un africano, diciamo, un...
4: Ma che c'entra l'africano? Bisogna essere moderni, ragazzi, bisogna essere moderni.
3: Sì, ma io sono d'accordo.
4: Cinese, australiano, io sono una persona con le
3: capito.
4: Mie vedute.
3: Ma possiamo spendere 400.000 euro per avere il libro della giungla lì, per avere uno dei Watusi da Fabio Fazio, lei...
4: Vabbè, se era giallo o bianco era sempre la stessa cosa.
3: No,
4: molto di più. Io comunque ero per Trump, Va bene?
3: Va bene, quindi insomma lei era per Trump, ma le piacciono anche i cioccolatini, diciamo,
4: Diciamo cioccolatini, se li mangia lei.
3: Sì, se lei se li ficchi su per il culo, arrivederci, dai, vattene a fa culo. Un altro. Obama da Fazio, prego.
5: Cruciani che chiama me.
3: Sì. È contento, si faccia una sega per la gioia. Vuole farsi una sega? Si faccia una seghina, forza. L'aspetto.
5: Ma in realtà su Fazio non...
3: Lei sta... No, dico, sembra che lei si stia facendo degli oppiacei nel frattempo, dica.
5: No, la faccio così un po' perché sono raffreddato.
3: E anche perché un po' ricchione, lo dica.
5: No, sono gay.
3: Non è gay. Beh, prego, ha la voce da gay, Non c'è niente di male, a me piace anche il buco del culo, lo sa, però... Lei ha la voce da gay. Vada pure avanti col discorso, dica questa cazzata che deve dire, forza.
5: Che stronza che è lei, però è un gran figlio di puttana.
3: Perché? Adesso perché ricorre al turpiloquio?
5: No, penso che fondamentalmente non ci sia nulla di male, se l'ha pagato lui.
3: Vabbè, ma perché lei è frocio, le piace comunque il cazzo colorato.
5: Guarda.
3: Cosa?
5: E che senso ha? Che senso ha? Scusi, mi fa una domanda intelligente, sì. Quasi.
3: Quasi?
5: Crede che io debba rispondere in maniera, non lo so, come vuole lei?
3: Non ho capito, scusi, lei ha articolato una domanda che non aveva alcun senso. Cioè, mettere il punto interrogativo alla fine di una frase casuale non fa di questo una domanda, capisce? Cioè, se io le dico sì, alberi bagnati... Non è una domanda, capisce?
5: Vede, lei cerca di farti forte con questi termini.
3: No, io sono forte, io sono forte.
5: Allora,
3: sono maciste.
5: Se vuole parlare dell'argomento senza...
3: Dica però, lo svisceri, forza, dica cosa ne pensa, così ci leviamo dal cazzo questa telefonata con il frocio vegano, prego.
5: Con il frocio vegano, guardi.
3: Ancora si sofferma sul dettaglio, dica.
5: Scusi, ma lo fa per audience o lo fa per studenti?
3: Ma non l'ho capito, lei è psicanalista. Non stava lavorando, non mi rompa il cazzo. Dica quello che pensa dell'africano da Fazio, pagato mezzo
5: milione con questi termini.
3: Dai, ma te la fa culo, dai, allora non sai niente, dai. Ma dai, su, dai, ma circonciditi con le forbici, dai. Va bene, dai, vatti a mangiare due verdure grigliate, dai, ciao. Sentiamo Walter da Catania, sentiamo.
6: No, non è che non sono contento, non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, tanto lei dice le tasse non le paga.
6: Praticamente... Guardi, quando mi arriva la bolletta, scorporo proprio il canone RAI, lo tolgo, gli scrivo errato canone...
3: Errato canone, lei finanza creativa la sua, è quasi un Bezos lei delle bollette della.
6: No,
3: della
6: io non pago ne proprio il canone RAI, non lo pago neanche se mi torturano. Ma sotto tortura non lo pago.
3: Ma si sente che il suo grado di istruzione, il suo grado di cittadinanza è pari a zero,
6: Secondo me Mediaset offre molte più cose e non fa pagare nulla.
3: Sì, ma io lo so che la sua più grande ambizione della vita è partecipare al Grande Fratello per 19 minuti, questo lo riesco a capire.
6: Almeno,
3: perché lei, essendo un terrone ignorante, tutto quello che le interessa è che qualcuno le apra la busta dalla De Filippi o stare dentro il confessionale del Grande Fratello.
6: E lei è una merda.
3: Cosa? Perché? Perché adesso deve contrattaccare in questo modo puerile?
6: Perché lei del sud, io non ho nulla contro i romani e contro le persone.
3: Io invece contro di lei
6: merda,
3: sì.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ah, razzista io.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ma io ho guardato Obama, un nero da Fazio, e io sono razzista. Razzista è lei che non l'ha guardato e dice che non gliene frega
6: un cazzo. Non l'ho guardato, ma perché non me frega sei cazzi della RAI?
3: Perché non va a fare il tronista? Lei è perfetto per fare il tronista, non conosce una parola di italiano, è perfetto.
6: Per fare il tronista, ma sarebbe una cosa buona, conosce
3: lo
6: qualcuno,
3: so, proprio, magari forse qualcuno lo conosco, ma immagino che lei sia uno sgorbio di merda e quindi sarebbe malissimo seduto dalla De Filippi. Arrivederci.
6: No, guarda.
3: Dai, vattene a fanculo, dai, sgorbio. Ciao, sono scrondo. Un altro. Vincenzino dalla Calabria, Vincenzino che mi dicono si incula i trans. È vero, Vincenzino? Che ti inculi i trans?
0: Sì, di solito sì.
3: Ah, lei chiava i trance, come mai chiava i trance?
0: Sì. Guardi, perché niente, mi piace fondamentalmente.
3: Ma lei è omosessuale oppure ha proprio questa predilezione per...
0: Ma è davvero Giuseppe Cruciani che si sta chiamando?
3: Sì, sì, allora ascolta, mi hanno detto, ti posso dare del tu?
0: Sì, mi dite.
3: Allora, ti parlo molto sinceramente, stavo facendo le telefonate per la puntata di oggi per un'altra cosa. Stavo parlando di Obama da Fazio e okay. Mi ha incuriosito questo fatto che te lo pinzi al culo ai transessuali.
0: Vabbè, ma lo dice anche Marrazzo, no? Diciamo che il trans, la donna è l'ennesima potenza, quindi...
3: Ecco, sono curioso di sapere, cioè tu hai proprio veramente un godimento maggiore con il transessuale, perché?
0: Sì, godo.
3: Sì, ma non ti agitare adesso, stai balbettando, sei ansiotico, stai tranquillo, no, con calma. Mettiamo...
0: Io sono tranquillissimo.
3: Anche io ho il cazzo, immagino che questa cosa ti emozioni, ma io non sono transessuale, mi piace la fica. Allora, tra una donna e un trans, preferisci un trans?
0: No, preferisco la donna, tranquillo.
3: E allora perché vai a trance, scusa, con tutte le buttane che ci stanno? Perché vai a trance?
0: Non vado a trance.
3: Ah, adesso stai ritrattando, prima eri lì l'elogio del pendolo e adesso stai ritrattando.
0: No, vado. Io pensavo sinceramente che fosse uno scherzo di quelli fatti dopo con le applicazioni, poi sinceramente non mi sono reso conto dopo della cosa. Infatti,
3: gli scherzi fatti? Scusa, non ho capito, gli scherzi fatti con l'applicazione? Che applicazione? Scusa, non ho capito.
0: Esistono le applicazioni comunque un attimino.
3: Delle
0: stupide.
3: Applicazioni che fanno gli scherzi con la mia voce esistono?
0: Potrebbe essere.
3: Ma che cazzo stai dicendo? Dai, su, dai. Se mi ascolti un minimo lo sai chi sono, dai. Su.
0: No, ma infatti la zanzara, cazzo, come?
3: Dai, allora saluta la zanzara che ti metti in onda più tardi, dai.
0: Ciao zanzara.
3: No, devi dire, dai, cazzo, lo sai, porca puttana del programma, come fai? Sono Vincenzino, eccetera, eccetera. Mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara, vai.
0: Sono Vincenzino, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara.
3: Benissimo, bravo, ciao, grazie. Io comunque sono Fabio Risei dello Zoo di 105, ciao.
0: Vaffanculo,
3: Suca, ci sei cascato, coglione, ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, ci troviamo a
1: Freedom,
2: che poi una volta
1: Freedom.
2: Come nelle scorse edizioni, un ampio capitolo è dedicato alle scalinate ripide che portano in luoghi inutili, ma che grazie alla musica tenebrosa e a giochi di inquadratura ci portiamo a casa un mistero misterioso che manco di Landon.
1: Freedom.
2: Eccoci, adesso apriamo questa porta antichissima! Bella la porta, ho anche le chiavi! E tutto grazie al permesso permessissimo straordinarissimo, potrò inserirle e aprire...
3: Ammazza, robè, che pathos!
2: Che fai, lo spiritoso, Omar? Guarda che te faccio scendere all'indietro bendato, eh!
3: E che son circensi!
2: Forza, seguimi, Omar! E attento alle scale, sono ripidissime!
3: Lo vedo, robè, ma sarà pericoloso!
2: Forza, seguimi! Attento!
3: A cosa?
2: Alle ragnatele! Tantissime ragnatele! Che indicano che da qui non passa nessuno da forse 100! Ma che dico? 150! Ma che dico? 1000!
3: Vogliamo fa 1500 se ne parla più!
2: Dai che siamo nel film, non ci resta che piangere! È difficile!
1: Freedom!
3: Robè! Mi sento una cosa che mi cammina sulla schiena.
2: Saranno le presenze che in questo rudere, appartenuto alla famiglia Sascova dei Conti dei Filandrocchi, aleggiano ancora, si aggirano.
3: No, robè, sento proprio le zampette di qualcosa che si muove, sale sul percollo.
2: Sì, amici di Freedom, siamo sulle ripide scale che portano verso il profondo, verso l'ignoto, e probabilmente il nostro operatore è stato accarezzato da un fantasma, un inquieto spirito che... Ma c'è una denchilo in faccia, ma che schifo!
3: Ma in che senso, robè?
2: Ammazzala!
3: Aia, robè, mi sa che mi ha mozzicato.
2: Stai tranquillo, fermo, non te muove, io te giro intorno e risalgo lentamente, che mi sto a cagare sotto, mi fanno schifo i ragni, e poi se sono grossi come i gatti pure peggio.
3: Ma che fai, robè, mi molli qua? Sai che non mi sento benissimo, robè, ma non sarà per caso ve le do...
2: Omar! Attento, Le scale sono ripidissime!
3: Già! Ma il ragno a me ne è morto!
2: Bene, allora scendo! Dai, datte una pulita che non te si può vedere tutto sozzo insanguinato. E che cazzo?
3: Pure.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile, adesso faremo 15 minuti di riprese di me che viaggio, me che magno, me con sguardo sognante, me pensieroso, poi un paio di fegatelli della truppa che se fa i cazzi sua in aereo, a spesa di Mediaset ovviamente, e tutto condito con una musica epica che fa presagire qualcosa che non succederà mai e vi lascerà appesi come coppe del macellaio.
1: Freedom.
2: Bene. Siamo arrivati anche oggi alla fine di 3 lunghissime ore di nulla, lanci, teaser e mezzi servizi che ipotizzano tutto o niente. Ma prima di lasciarci non poteva mancare io che mi ridicolizzo e distruggo la mia credibilità parlando con una comparsa in armatura che finge di essere un cavaliere medievale apparso per magia con una transizione anni 80.
3: Oh, oh, sono cavaliere medievale, oh!
2: Accidenti! Un cavaliere medievale!
3: Lo spirito di Alessandrino d'Etter Magnifico!
2: Ah, Omar! Ma che cazzo stai a dire? Ma è l'Etter copione di mortacci?
1: Freedom.
2: Ma come d'Etter Magnifico? E che cazzo è il cavaliere della Tor Vergata? Tacci tu, ma c'è scritto Alessandrino Magnifico!
3: Scusa, robè, è che non si respira quando entra l'armatura! E poi io sono operatore, mica attore!
2: Beh, se vede, dacci tua!
3: Pure! Robè.
2: L'avevo
3: portato una apriscatole.
2: E che ci famo con la apriscatole?
3: Me tiri fuori da sta armatura del cazzo.
2: Ma resta là, chi se ne frega, dai che famo audience, forza.
3: Scappa la pipì.
2: E piscia d'addosso.
3: De nuovo?
2: Sì, che fa per picco.
1: Freedom, oltre il cor. Freedom.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il penandrone di merda. Allora.
3: Pronto?
2: Signor Mimmo?
3: Sì,
2: sì, buongiorno, salve. Ho visto l'annuncio su internet che cercava da lavorare.
3: Sì.
2: Beh, posso posso rubare un minuto?
3: Sì, vedi.
2: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi e stiamo collaborando.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo collaborando con il Ministero del Meridione per il collocamento dei pelandroni di merda giù dalle vostre parti.
3: Scusa.
2: Niente, devo fare un'offerta di lavoro. È disposto a ascoltarmi o devo stare qua a polemizzare?
3: Sì, senta.
2: Allora, assunzione sarebbe per conto l'assessorato delle disponibili opportunità. Allora, contratto di assunzione a tempo indeterminato. Con stipendio di 4.350 euro lordi.
3: Mocca,
2: sì. E tolte le tasse oneste, quelle che vanno allo Stato, diventa 1.400 al mese. Vabbè, allora, vediamo un po' i vari bonus di questo contratto. Allora, ci sono dentro 14esima. No, aspetti, quella non c'è più. C'è la 13esima. Aspetta, c'è ancora la 13esima? Ah, pure la 12esima. No, niente, allora sono 11 mensilità.
3: Come 11?
2: Sono 11 mensilità, perché hanno tolto la 14esima. Ne tolgo loro, ne tolgo 3 per volta. Non riescono a toglierne uno o due.
3: Non mi sa gratis, ma perché?
2: Durante l'anno poi non si sente, perché comunque va spalmato lo stipendio poi in giro, no?
3: Vabbè. Va spalmato, invece ho la merda che mi ha spalmato.
2: Vabbè, dai, senza cosa sto titolo, non ho capito. Ci abbiamo le ferie pagate, però solo per i capi questa.
3: Io non rientro, vabbè.
2: No. Poi c'è la malattia, ma anche questa va solo i capi. Orario flessibile, quindi c'è un orario flessibile, nel senso non ci sono delle ore stabilite. Però solo per i capi. Poi telefono aziendale, anche questo solo per
3: solo
2: i capi.
3: Per i capi. Sì.
2: Macchina aziendale.
3: Solo per i capi, scommetto.
2: No, questa c'è. C'è.
3: A me chiede.
2: Può scegliere se prendere la Fiat Duna.
3: No.
2: Oppure c'è la Benetton.
3: La?
2: La Benetton. Presente la Benetton?
3: Va bene, no, c'è la maglietta, c'è no, macchine.
2: Quella di Formula 1 che usava Schumacher nel 94.
3: No, è vero questa cosa.
2: O prende la Duna o prende la Benetton.
3: Dammi la Benetton, dammi. Ma scusi, ma io volevo capire cosa, ma che lavoro è? Di che cosa stiamo parlando? C'è così a te?
2: Allora, si tratta di una mansione molto semplice. Intanto lei dov'è?
3: In Bari sono. Bari sono.
2: Ah, di Bari, pensa. Proprio, guarda, stavo leggendo ieri sera l'Inghilese Primati. C'era uno di Bari che è famosissimo perché è il più ignorante del mondo. Vabbè, sono cose belle che danno soddisfazione alla località italiana. Vabbè, veniamo alla mansione. Allora, dicevamo che lei lavorerà per l'assessorato alle dispari opportunità. Questo cosa vuol dire?
3: Ma dici tu?
2: L'assessorato alla disponibilità opportunità sarà la vera arma per combattere il razzismo. In che modo? Favorendo in ogni momento i negri. Ecco, e lei per questo assessorato lei sarà l'ufficio informazioni. Se per lei va bene facciamo il test del Granducato di Toscana e vediamo un po' se è disponibile.
3: Facciamo il test.
2: Allora, prima domanda. Vengono da lei un bianco e un negro a chiederle una monetina perché c'hanno fame. Ma lei ne ha solamente una. A chi la dà? Al bianco o al negro?
3: Ma al bianco.
2: No, deve favorire i negri.
3: Ma all'ero. All'ero. Diciamo che all'ero.
2: Bravo. Domanda numero 2. Sua moglie decide di fare le corna. Non è bello, però succede. Lei è più contento se la trova a letto con un bianco o con un negro?
3: Con un nero?
2: Bravo. Bravo, complimenti. Terza domanda. Ci sono un bianco e un negro che le stanno rubando la macchina, la Benetton. Lei ha in tasca un coltello a farfalla. A chi dà la prima coltellata sulla guancia? Al bianco o al negro?
3: Dallo a chi lo vuoi.
2: Dovevi dire al negro. T'ho fatto lavorare, pezzo di merda, ti faccio lavorare.
3: Vai in culo, Colli, ma c'è che sta di lavora, c'è Unir, Marocchi.
2: No, guarda sul Trimone.
3: Scusa, dici.
2: Sei un pezzo di merda, non ho capito, che ti faccio lavorare qua.
3: Ma credi in Duno, non vieni qua.
2: Sto per androne di merda, va, per rubare lo stipendio, va.
3: Ma fare in gulli da strano, master. Che ti prendo sotto lo Benetton se ti vedo. No, calmante.
2: Ma guarda, sto merda di uomo, va.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto? Mi senti?
0: Sì, poco poco ti sento.
1: Perché sono all'aeroporto.
0: Ah, adesso no, adesso ti sento bene, ti sento bene.
1: Perché sono all'aeroporto di Roma, Fiumicino, che stiamo per partire con l'aereo.
0: Ah, ok.
1: Ok, sì, hanno detto adesso che l'aereo è al gate 4.
0: Ah, ok. Come stai?
1: Sto bene. Sto molto bene, sono qui, c'è vicino a me anche Papa Francesco. E siamo qui pronti con le valigie, pronti per partire. Ti ricordi che ti avevo detto che andavo a Parigi?
0: Ah, sì, me l'avevi detto.
1: Scusi,
0: sì.
1: Aspetta un attimo che devo parlare col comandante, col pilota.
0: Sì.
1: Che ora partiamo?
2: Le 13.35.
1: 13.35, va bene, ok. L'imbarco tra quanti è?
2: 13.33.
1: Benissimo. E allora sono qui, c'è vicino a me anche Papa Francesco che tra poco saliremo insieme sull'aereo. E sì. Aspetta un attimo che sono al telefono con Domenica.
3: Salutamela tanto.
1: Sì, adesso se vuoi te la passo. Te la vuoi parlare un attimo con lui, veloce, però veloce, devi.
0: Sì.
1: Te lo passo.
0: Veloce. Sì.
1: Stiamo andando a Parigi.
3: Domenica, che grande piacere.
0: Buongiorno, Papa Francesco, come stai?
3: Che il Signore sia con te.
0: E con la tua volontà.
3: Sarebbe con il tuo spirito.
0: Grazie.
3: Sto bene comunque. Ho un poco di bruciore di stomaco.
0: Ah!
3: Perché ho mangiato l'anduja.
0: L'anduja! Sì. L'anduja è piccante.
3: Molto piccante, però tu sai che io sono.
0: È piccante, sì.
3: Essendo che io sono argentino, mangio piccante, sono abituato, però è arrivata questa delegazione. Dalla Calabria mi ha portato 20 kg di nduja.
0: Che bello!
3: Insomma, è pesante. Senti, Domenica, noi adesso viaggiamo.
0: Ok, io vi faccio un buon viaggio. Bocca al lupo. Grazie. E tanti auguri per lo stomaco.
3: Ecco, una cosa, una raccomandazione: non peccare. Ricorda che Gesù è di sopra e di sotto.
0: Certo.
3: Gesù è la bussola.
0: Certo. Io spero.
3: Mi chiamano.
0: Papa Francesco, spero che un giorno ci vedremo.
3: Sì, me lo auguro, anche io Domenica. Okay. Però se non ci vediamo, speriamo forse che sia per colpa tua.
0: No, per colpa mia.
3: Ciao.
0: Per colpa mia no. Dobbiamo parlare con Padre Pollo.
1: Sì, adesso sì. Dobbiamo partire.
0: È l'incontro, ok.
1: Domenica?
0: Sì,
1: è dovuto andare perché fanno prima salire lui sul Papa aereo.
0: Sì, ho capito che lo chiamavano. Sì.
1: E mi ha chiesto prima se potevamo provare insieme questa nuova preghiera, perché a Parigi c'è anche la tomba del Papa Ratzinger, che la mamma era a Parigi.
0: Si chiamava
1: Venusia la mamma. E c'è questa preghiera che faremo dedicata a Ratzinger, che comunque sappiamo benissimo che è stato un grande papa.
0: Un grande papa, certo.
1: Allora, sentimi bene. Questa preghiera fa così.
0: Quando dai per favor a 10.000 del su dal cielo, piomberà Ratzinger, il veloce distruttore. Come un lampo, odio la paura che non conosce la pietà. Eccola, papà, fermati malvagità, tutti voi avvoltoi c'è anziché.

0: Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Ciao Domenica.
1: In bocca al lupo.
0: Speriamo di no, perché no. Fa male se ti morde.
1: No, è un augurio.
0: Ah, non lo sapevo. Non
1: in
0: lo
1: bocca al lupo è un augurio.
0: Ah, ok.
1: Una buona fortuna.
0: Ah,
1: certo.
0: ho capito.
1: Che cosa ti pensavo? Se ti mangiavi il lupo?
0: Non pensavo. Va bene, dai.
1: No. Allora, ok, ciao, va bene. Ciao. Un abbraccio. Ciao, Domenica.
0: Ciao, Domenica. Ciao,
1: un abbraccio. Ciao. Andiamo alle

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
2: dai.
3: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda.

0: direttamente dalle case Pompon, suona 105 Strap, Yo Dig. Io sono Moco Vileda, il boss della musica trap italiana. Da qui sono passati tutti, sono passati i vigili, i carabinieri, i pompieri, ma noi non molliamo perché siamo quelli della Milano City Gang.
1: E Moco, ti sei dimenticata anche la finanza, ski.
0: La voce che avete appena sentito è quella del mio bro Fausto D, alla regia, al mixer, alla console. Fai sentire il tuo scratch con le ruote d'acciaio. Sentite che roba? Campione del mondo 4 volte. Fai sentire anche lo slide. E schere! Allora dimmi un po', Fausto D, cosa ci propongono i tuoi piatti oggi?
1: Oggi vi propongo degli gnocchi alla bava e come secondo il pollo al curry. Boom!
2: Drip, bro.
0: Freshy! A me il pollo al curry mi piace, come Jim Carrey ho fatto la rima scrut! Questa nuova edizione serale di 105 Strap. Abbiamo la Beach che ha già venduto 65 copie di dischi su iTunes. E qui con me ve la presento direttamente da Torino, capitale di qualcosa. Lei è Bibacisti, ehi Beach.
2: Ciao Moco, sono la tua stupida baby. Però di copie ne ho vendute 70.
0: Yo, dig un botto, veramente un botto. E su Spotify quante ne hai vendute, Beach?
2: Cazzo è Spotify, Moco?
0: Boom! Sempre sul pezzo! Senti, Bibacisti, sei contenta che verrai sempre in onda con noi da oggi in poi? Ho fatto anche una tarima! Scrutato! Frisky! Kit Kat! Tutto insieme, mi mangio un fries for...
2: Moco drip per la tua cazzo di rima, scubra.
0: E adesso attenzione perché c'è Fausto D in console, che lo vedo tutto in movimento, sui piatti, che vuole farti una domanda. Vai, bro!
1: Dopo ti va di venire in bagno a scopare con me?
2: Sono troppo incissata, zio.
1: Ti scraccio tutto, stupida bibi.
2: Mi hai fatto così scendere il drip.
1: Hai sentito, Moco?
0: Bella, bro, così faccio lurking. Per chi non conoscesse il gergo dei trapper, ho appena detto che vado a spiarli mentre scopano nel cesso. Allora, bibicisti, di cosa parla questa tua canzone?
2: Che cazzo ne so, io non le scrivo le canzoni. Cioè, io leggo i testi, io dig.
0: Ma boom! Grande Bibacisti! Queste sono trollate che ti segnano.
2: Slut, bro.
0: E allora Fausto D alle ruote d'acciaio, scanna la traccia e presentala tu, vai, bro.
1: Lo faccio scratchando?
0: Vai, Fausto!
1: E allora sentiamo questa traccia bomba di Biba. Si chiama Clito, you dig?
0: Vai, facci uno scratch prima di farla partire. Sentite come la lancia, farà esplodere la radio.

0: senti Fausto! Vai Fausto! Grande Fausto! Come screggi tu, non screccia nessuno!
1: Alza il polso, fa!
0: Hai sentito Biba Cisti come è esaltato? Cosa ne pensi di Fausto in console?
1: Scoop! No cap, Fausto, sei troppo pimp. Andiamo in bagno, così mi screcci tutta.
2: Va bene, bitch, andiamo subito! Dai, dai, che adesso ti screccio tutta!
0: No, bro, state fermi! Aspettate che dobbiamo finire la diretta e poi insieme a voi volevo fare un 4:20.
2: Sì, dai che ti screccio, dai!
0: Ragazzi, venite qua! Non dovete andare in bagno, siamo in onda! Non c'è neanche più la base, sono da solo! La Milano City Gang. Vorrei essere pimp come Fausto D. Lui è incredibile, lui riesce a scopare qualsiasi cosa nella Milano City Gang. Per oggi è tutto, adesso vado, devo andare a vedere nel bagno, vado a Spiali, che il nostro gergo trapper si dice lurcare, e questo è veramente il potere della musica trap nella Milano City Gang. Flex floss, flex floss, scross flex floss.
3: This, 105, Strap, Bogo Vileda, and Fausto D. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più. Allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
1: Nella puntata precedente...
2: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
3: Certo, ma certo.
4: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
2: Sì, bellissimo.
3: Bene.
2: Dai.
3: Bene, signora. Allora.
2: Arrivederci, ciao. Anzi, sono contento di averti sentita.
3: Anch'io. Tantissimo. Anch'io. Grazie, signora.
2: Come fosse mio padre. Io ti voglio
4: bene. Sì, signora.
3: Preferisco figlio, signora. Figlio.
4: No, va bene, sa che sta lì l'età.
2: Sì, è nato, appunto.
4: Come fossi suo padre addirittura.
3: Esatto. Le voglio bene, signora.
2: No,
3: arrivederci.
2: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
4: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
3: Va
4: così.
3: Bene. Salve signora, grazie. Salve.
2: A voi.
4: Salve signora.
3: È sempre parlo, signora, sempre sia lodato.
2: Sempre
4: sia lodato. Amen. In gloria.
2: Ciao.
5: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti, assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco, se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
2: Ciao. Saluti me. Poldino.
3: Ciao.
2: Poldino è anche.
4: Ciao.
2: Obama.
3: Ciao.
2: Salutami tutti.
4: Ciao.
2: Anche Palmieri.
3: Ciao.
2: Poldino.
4: Ciao.
2: Anche Obama.
3: Ciao. Signora, ciao. signora.
2: E dimmi.
3: Ciao.
2: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
3: Ciao.
2: A copare i
4: ciao.
2: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
4: Ciao.
2: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
4: Ciao.
2: Abbiamo portato anche in montagna.
4: Ciao.
2: Siete bravi. Ciao.
3: Signora.
4: Ciao.
2: Bellissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono bellissimo.
4: Sei
2: oggi.
4: Bellissima, ciao.
2: Ciao. Il video è partito, non c'è più.
4: Ciao.
2: Anche la mascherina non lo metto più io.
3: Ciao.
2: Salutatemi tutti.
4: Ciao.
2: Tutti i miei amici.
4: Ciao.
2: Ciao Poldi.
4: Ciao.
2: Tutti i miei amici.
4: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao Poldino.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: da Marci.
1: Ciao.
0: La polentina è buona stasera.
1: Ciao.
0: Sempre ciao.
2: Ciao.
0: Ci sentiamo comunque.
1: Ciao.
0: Mi gustaría vedere Obama, Pollino.
2: Ciao.
0: Anche Alfio.
1: Ciao.
0: Ma è difficile vedersi.
1: Ciao.
0: Di venire fino a Milano.
1: Ciao.
0: Oppure siete in America, non lo so.
1: Ciao.
0: Quello che è morto, tutta la famiglia.
1: Ciao.
0: Tante cose che succede nel mondo.
1: Ciao.
0: Il papà oro di Sari Pietro.
2: Ciao.
0: Non si va più a sentire.
1: Ciao.
0: Perché hai in mente alle pecore.
2: Ciao.
0: Pecoraro.
1: Ciao.
0: Ti saluto.
1: Direi che ora.
0: Mi saluto perché devo andare.
1: Ciao.
0: Sto curando l'insalata.
2: Ciao.
0: Siete ancora lì.
1: Ciao.
3: Lo Zodi 105.
4: Tamarri.
5: Massimino e Giovannino hanno dimenticato le borse con i cazzi dalle estetiste e lavanderie a gettoni.
4: Tamarri.
6: Pronto?
7: Sì?
6: Mica che voce da cucciolo che c'hai io. Sono Massimino di Quarto, Specializer. Ascolta, è venuta la mia fidanzata a fare un trattamento.
7: Sì?
6: Non avete trovato per caso una pochette?
7: Una pochette?
6: Sì, è un po'. Aspetti un attimo, perché è un po' oblunga, no? Dentro c'è il fucile con cui ci divertiamo, cioè c'è dentro praticamente un vibro cazzo.
7: E un attimo solo.
6: Quello coi coglioni, dillo. Dì il vibro cazzo, che se solo portavano a casa mi danno i soldi. Costa una cifra. Pronto?
7: Pronto, sì.
6: Ah,
7: diceva aveva dimenticato qua sua moglie una pochette.
6: No,
7: da
6: non
7: noi.
6: È mia moglie, per quella che è imbarazzante, è la mia amante, no? Si chiama Antonella Sciacca.

0: Antonella Sciacca, una ragazza bionda, alta, provocante, col seno rifatto, mezza mignotta. E sei dimenticata la
1: fare?
0: Praticamente gli ho fatto un regalo, solo che mi ha detto: caspita, me lo sono dimenticato. Siccome sotto questo regalo c'è anche la dedica col mio nome, la firma, non vorrei mai che, siccome è la mia amante, siccome gli ho fatto questo regalo.
1: Antonella Sciatta si chiama?
0: Sciacca, no, Sciatta sarai tu, lei è Sciacca. Sciacca, mezzo meridionale, un po' terrona come me.
1: Ah, ok.
0: Allora, praticamente è una custodia oblunga con una cerniera, no? Come se fosse una sacchetta lunga con dentro un cazzone di gomma importante. Sotto c'è anche una firma, non vorrei mai che sta cosa.
1: Ma forse ha sbagliato centro, perché non abbiamo una cliente con quel nome, mi scusi.
0: Quindi non avete trovato nessun oggetto particolare lì di sesso?
1: No.
0: No,
1: ok. No, noi non c'è una pochette blu qui.
0: No, no, blu, no, ma non è piccolo perché è un bel fucilone quel coglione, c'è una roba importante.
1: Ma non è nostra cliente, non risulta. Ho guardato anche nel nostro dizionale, non abbiamo questo nominativo segnato.
0: Ah, ok, basta, ho capito. Allora, niente, se vi capita di trovare da qualche parte, a parte che lo trovate, saranno 30 centimetri di minchia, se la trovate in giro,
1: okay,
0: al limite
1: va bene,
0: sotto
1: in
0: c'è anche
1: faremo sapere.
0: Va bene, grazie signori, gentilissima, salve, salve,
1: ok, arrivederci,
0: salve, salve, ciao, ciao.
2: Paura.
3: Pronto?
2: Sì, salve, senta signora, io ho fatto un lavaggio ieri sera nelle lavatrici. Solo che praticamente ho fatto un lavaggio particolare, mi ha rovinato, come si chiamano, un po' di indumenti e un po' di cose che ho messo dentro io, perché adesso è un po' imbarazzante la cosa, però io abito lì vicino, siamo degli studenti e abbiamo fatto una roba, un'orgia tra amici, e poi avevo tutte le d'intimo e i vibratori, li ho messi dentro e si sono rovinati.
3: Ma che sei, uno scherzo?
2: No signora, è seria la cosa. Che ho messo tutti sti cazzi di gomma, si sono bollati tutti.
3: Aspetti, mi faccia capire, lei quando uno... i vibratori a lavare?
2: L'altra sera, e si sono un po' rovinati, perché li ho lavati con l'acqua calda, si sono diciamo infeltriti, anche se sono di gomma, perché ne avevo uno anche bello grosso, tipo mezzo braccio con sta capocchia.
3: Le divertite, eh? E quindi non ho capito io che devo fare.
2: Signora, mi si sono rovinati io adesso, come si può?
3: Li deve ricomprare.
2: Io non le chiedo i soldi, magari due o tre gettoni in omaggio per la prossima
3: ma
2: volta.
3: Ma non esiste proprio. Però guardi, questa è una delle telefonate più belle che ho ricevuto.
2: Signora, cioè, però lei deve mettere fuori nell'insegna: qui non devi lavare i cazzi.
3: Ma lei come si chiama?
2: Giovannino.
3: Giovannino.
2: Sì.
4: E di cognome
3: Sticazzi.
2: Ok, siete carabinieri, non ho capito. E dopo che sai il cognome cosa cambia? Non ho capito.
3: Cioè, no, ma io
4: vorrei conoscerla di persona.
2: Ma io se vuole vengo anche più tardi, le porto il sacco con tutti i cazzi rotti.
4: Sì, ce lo porti.
2: Facciamo così. Visto che si sono rotti i cazzi e io non li voglio più usare, glieli lascio in negozio. Glieli attacco alla vetrina, sai che dietro hanno la ventosa?
3: Certo, così visto che ho le telecamere la guardo in faccia. Poi lo vado dai carabinieri e glielo faccio vedere.
2: Cosa mi fanno i carabinieri? Perché gli ho attaccato dei cazzi sulla vetrina, non ho capito, mica mi arrestano.
3: Però
2: la prossima volta. La prossima volta scrivetelo che i cazzi si rompono in lavatrice. Ma pensate.
3: Vabbè, ma se una persona non è intelligente a pensare che i cazzi in lavatrice non vanno.
2: E dove cazzo li devo lavare i cazzi? Scusi signora.
3: Ma si lava a casa sua i cazzi, no?
2: Ma no, pensate. Ma no,
3: perché deve lavare?
2: Allora le spiego, signor...
3: in culo a chi?
2: No signora, dopo l'orgia io ho preso tutto il sacco con le lenzuola, ho chiuso il lenzuolo perché c'era di tutto sopra, perico, e l'ho messo in lavatrice e i cazzi si sono rovinati.
3: Ma che
2: sto parlando, fatemi finire, sanguinacci, ma pensa a te, pronto? Ma vai a fare.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Sulla stazione orbitante pugliena il tempo ormai è agli sgoccioli. Il varco dimensionale che deve riportare la popolazione pugliena al proprio sistema solare sta per richiudersi per l'eternità. Sono gli ultimi istanti disponibili per cercare un contatto con la popolazione umana che da troppo tempo rifiuta l'incontro ravvicinato del terzo tipo.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Pronto?
3: Labu? Labu, chi lo sorte?
2: Pronto?
3: Sono Michele, tu?
2: Michele? No, ho sbagliato numero. Chi cerca, mi scusi?
3: Un figli di chi?
2: No.
3: Afa?
2: Mi scusi.
3: Upa, c'è una domanda? Mok? Può calabu gli stessi ramo, eh?
4: No.
3: Upa!
4: Upa!
3: Pronto? Upa, ci sono domanda?
4: Ja?
3: Cite!
4: Cite!
3: Cite morte viva!
4: Cite sarà morte!
3: Se figlio di Vincenzo, tu?
4: Sono fatto meno, sono figlio di Colini!
3: Afa?
4: Afa?
3: Afa, mocca ci te sarà morte!
4: Ma fa mocca la morte, te, visto meno, tu, cazzo, vai!
3: Butto! Butto tuo culo!
4: Oh, vaffanculo, hai un telefono, che...
3: Si strunz tu?
2: Pronto?
3: Upa!
2: Guarda, ti ha sbagliato numero.
3: Upa, c'è un domenico?
2: Sì, l'ho visto passare adesso, va bene?
3: Labu?
2: Ciao!
3: Labu? Labu, chi lo tesoro, tu sta? Non sta, ne, ti chiamo questo?
2: Pronto?
3: Un pacchino di mamma, per cazzo!
2: Un pacchino da sora, sei su feroce!
3: Afa!
2: Afa, vaffanculo che ti è morto!
3: Afa, mo che ci te vive! Tu baci lo cazzo delle scimmie?
2: Sì, bevi sta banana, la vuoi?
3: La va culo di pecore?
2: Vaffanculo che ti è morto?
3: Lo sa se il setto di cavetto lo schiaffo?
2: Ma la lasciolo, beh!
3: Ma in tuo culo lo schiaffo?
2: No, chiù!
3: Sis!
2: Io so, più la sua mo!
3: Si strunzi tu?
5: Sì, pronto?
3: Dice Cicillo che in culo c'è uno spillo.
5: Pronto?
3: Dice Zifrango che oggi è troppo stanco.
5: Pronto? Chi è che parla?
3: Un paccio una domanda, ma chi? Sei strunzo tu?
5: Dice strunzo?
3: Sei tu strunzo. Tremone?
5: Sì.
3: Rocchione? Mangia la cazzo tu?
5: Mister Ricchione, e tu vuoi anche io?
3: E tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet!
6: Turn it up!
7: Let's do it!
5: Mister Ricchio, e tu vuoi anche io?
3: E tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet!
5: Mister Ricchio, e tu vuoi anche io?
3: E tu lo pegli nel culo a salsazzetto di cavet!
5: Ah, in dove culo tu?
3: Mok, a chi te stramuert? Mok!
5: E chi te muert?
3: Cite, muert a te!
5: E tu vuoi anche io?
6: Turn it up!
5: E si proprio ricchio, non è due volte, Leo.
3: Chi cazzo? Quella di mamma, te. Lo mangi, lo cazzo, tu?
5: Ma ci sei, guarda.
3: Udo stronzo babato. Fan varone.
5: Non so capi.
3: Bavarone.
5: Ehi, figlio di carnau, ti sto a monte, vedi che...
3: Stronzo. Ti scaffa un culo alla pistola.
5: Ma si parlo il telefono e non mi ne do, carnau?
3: Ma faccio una bocchina.
5: E te fa con un pombino, vieni. Vieni, carnau.
3: E ci mi fa?
5: Vamo.
3: Ci mi fa? E ci mi fa?
5: Vamo.
3: Rocchio.
5: Fatto tempo, carnau.
3: Rocchione. Lo mangio, lo cazzo. But.
5: No, ci sta ricca, guandette. Sembra la cazzo, carnau.
3: Ma capito un cazzo. Parla con lo cazzo, mock.
5: Vieni.
3: Afa. Afa, un culo. Un, due, tre, ma una. A fangula è muore.
1: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
4: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
5: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: prigione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: Non so

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3220. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Usa che mamma ti faccio la bacchina, figlio con lui.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi sei?
1: Scusa, non ho capito.
2: No, chi sei tu che mi hai chiamato?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ho fatto una fanculo, va!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le bacchine, dai!
2: Oh, è rotto il cazzo, porco d***o! È rotto il cazzo! Basta!
1: Che cazzo da
2: culo, non ti voglio di cazzo!
1: Che cazzo da chiamare? Ma fai le
2: Ma che cazzo vuoi? Amici, che cazzo vuoi?
1: Pronto?
2: Amici, che cazzo vuoi?
1: E qui è bello!
2: Ma cosa rompe i coglioni? Non ti sto ascoltando i coglioni della gente? La vuoi far lavorare, io
1: c***o! Scusa, non
2: ti sto a rompere il cazzo la gente, io
1: c***o! Mocca che da bacchine di mano!
3: Pronto?
1: E qui, no, dimmi!
3: Ehi, ciao, bella!
1: Scusa, non ti ho capito!
3: Dimmi!
1: Ma faccio le bacchine, vai! Che cazzo da chiamate?
3: Non ci sento!
1: Che cazzo da chiamate? Ma fai le bacchine, dai! Che si chiama su uno! Pronto? Ma fai le bacchine, dai!
3: Sì!
1: Mocca che da bacchine di mamma! Pronto?
3: Sì, pronto!
1: Usa che mamma ti faccio le bacchine, figlio con lui!
3: Guardi che non capisco bene!
1: Pronto,
3: dimmi che ne vuoi!
1: Allora, se che mamma tu pigli tutto il mo', voi la chiedo a taburare, voi devi ne pigliare! Pigli da cronome!
3: Ho capito!
1: Guardi che pigli da cronome!
3: Vabbè, ma non capisco, guarda che non capisco bene, capito?
1: E ti posso... ti denuncio immediatamente! A me è sconosciuto, hai capito o no? Pronto?
3: Pronto!
1: La capocchia ha messo ieri! Ma faccio la bacchina tu, mi chiedi!
3: Vabbè, chiamami più tardi!
1: Faccio la bacchina lei!
3: Ma chi è che ti conosci te? Chi è che conosci? Io non capisco!
1: E qui è bene, bocca a bocca, in questo momento!
3: Va bene!
1: Ma faccio la bacchina, vai!
3: Ho capito!
1: Bacchina di mamma!
3: Vabbè, non capisco bene.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare la Ilia, la signora.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia, la signora. Hai capito?
1: Pronto?
3: Fammi chiamare la Ilia.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto? Thank you.

0: tu?
1: Ma faccio le bacchine, vai!
2: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: E qui è Bari!
2: Bari è noi ricam... Bari, p***aglie!
1: Ma
2: dove hai chiamato? Hai presente dove hai chiamato? Bastardo!
1: Ma
2: mica Bari! Bari non sei a Bari, bastardo!
1: Che cazzo ti ha chiamato? Ma fai le bacchine, dai!
2: Ma se non... Bastardo, terone! Bastardo, ma chi c'è se sei un terrore? Bastardo! Ma che io ho sbagliato? Ma
1: quanto?
2: Ma guarda che giorno ho parlato con i carabinieri! Ma ha chiamato i carabinieri! Guarda, sapete che ci sono rimasto tutto! Guarda, gli ho detto tutto! Tutto gli ho detto, porco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai! Lo Zoo di 105.
4: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano... i vichinghi.
5: I vichinghi e i primordi delle pratiche sessuali.
6: Canura! Esci subito da tuo capanno!
7: Sì, chi che è che ti sturpa mia ut privato mentre io faccio di mio tira tira bastone piscio piscio sputa pampino?
6: Knur, tu sei di un maialo! Guarda fuori da tuo capanno che è tutto montizio e tutto sporco, eh? Sento ti puzzo puzzo fino a mio capanno! Tu adesso pulisci tutto tuo merto di davanti a capanno! Noi siamo stufi di tuo sutticio sporcizio!
7: Donna, passa tuo vocio e fai poco di urlo spraito. Tu parla con possente vichico guerriero e deve portare un rispetto.
6: Nein, Knura, tu sei craso porco cinchialo che dormo tutto giorno e sporca fuori dal capanno. Dov'è tuo moglio?
7: Mio moglio è tanto a fare ti presa di erpo in foresto.
6: Quanto?
7: 3 anni fa.
6: Ma come, Knur? Tuo moglio fa in foresto con orso e lupo di 3 anni fa? E tu non pensa che forse è successo di un qualcosa?
7: Nein, lei fa spesso di sparisce per un po'. Così per faccetto di casa, raccoglie erpo.
6: Ma Knur, 3 anni è tanto per faccetto di casa.
7: Forse tu hai ragione, forse... Io ho fatto in cerca di lei adesso, dai.
6: Forse tu non te fai cercare. Probabilmente tuo moglio sarà già caco caco di orso o di lupo.
7: Tu pensa?
6: Ja, Knur.
7: Ah, allora io trovo un nuovo moglio che pulisce mio un sporcizio di capanno così tu, donna, con forte voce di fastidio, va via e non torna più a disturbare mentre io tiro collo a mio schnitzel.
6: Scheiße, Knur! Tu sei brutto sporco maialo mascolisto! Adesso tu pulisci subito! O io do te tanto di botto su testo con mio rosso bastone!
7: Ah, donno! Tu sta con problema in tuo testo! Io crante possetto guerriero! Tu bastone rido forte! Ma forte dolore il mio testo, tu bastone forte forte, chi ha dato Tino?
6: Ah!
7: Ah! Adesso tono tu stai esagerando, guarda che io... Ah!
6: Tu cosa, Knur? Forza, pulisci, Knur! Ora!
7: Adesso prendo mio ascio, ti...
6: Raus! E adesso io molto dissento di voglia di violenza.
7: Allora tutto non vuole fare di violenza. io ho capito tuo gioco per sedurre me.
6: Dopo che tu hai fatto di pulizio, vieni, mio capano. Io ora tua padrona ti schiavo di fare violenza e cammino come piccolo maiale di quattro zampo mentre picchio tuo schnitzel. E tu provo piacere.
7: Tutt'anno ha forse un piccolo problema di mente. Io non vuole fare di violenza su mio schnitzel con tuo bastone.
6: Raus!
7: Ah! Ah!
6: Io aspetto il mio capano.
7: Ia, patrona, ora ciucco dopo pulito mio merdo di capano e il medicato mio testo.
6: Bravo, Knur. Io preparo di frusto e di piccolo cordo per strizzare tuo pallino. Tu provo grande piacere. Adesso bastone su pallo!
7: No, pallo no! Pallo no! Ehi, Eric? Ma questo di voce di uomo che soffre non è di vichingo Knur dentro capanno di tonno masochisto?
0: Provo piacere, no!
7: Ma cosa ha fatto a tuo vocio?
6: Lei mia ex!
7: Katzen, quanto è pulito capanno di Knur, però?
6: Dovresti vedere la mia!
4: I vichinghi!
8: Radio 105!
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Tenetevi forte perché questa le supera veramente tutte. Allora, sentite la notizia. Roma, al Bioparco una mostra sulla cacca. Se ne parla poco, ma è l'essenza della vita. Ok? Allora, a Roma, al Bioparco, oggi ha aperto una mostra che si intitola La cacca è vita, ovvero senza la cacca degli animali non ci sarebbe terra fertile, bla bla bla bla bla, non ci sarebbe la vita. Allora, voi vi rendete conto? Allora, prima cosa, che con tutto il patrimonio artistico che abbiamo a Roma, che muore dentro le casse dei musei impolverati, noi facciamo una mostra sulla merda? Una mostra sulla merda. Due, per come sta messa Roma adesso, non c'è bisogno di fare un museo della merda, basta girare per le strade e abbiamo un museo della merda a cielo aperto. Però noi, con le tasse dei cittadini, facciamo una mostra sulla cacca. A Roma facciamo una mostra sulla merda, sulla merda. Voglio sentirvi su questo, apriamo le linee, sentiamo Roma.
4: Ah, io no, non c'ho l'età.
3: Non ha l'età per andare a vedere la merda?
4: No.
3: Ma lei la fa la merda però?
4: No.
3: Ha mai pensato di esporre? No, lei non caga. Che cosa fa lei con le sue feci? Mi dica, sono curioso dal punto di vista anatomico, dica, che cosa fa con le sue feci? Dica, cosa fa? Le trasforma in pensieri? Un altro. Giovanna, parli pure, cosa ne pensa?
5: Che è una gran bella merda.
3: Non le piace l'idea?
5: Bellissimo, guardi, così almeno ci cagano tutti, specialmente i politici.
3: Qua dice, la cacca storia naturale dell'innominabile, ovvero ciò che tutti fanno ma di cui pochi parlano. La cacca è vita, è lo slogan di questa mostra.
5: Lo so, la cacca è vita, è grande. Ce ne sanno tante di cacche in giro.
3: Dica, faccia un esempio, che cacche vede lei in giro?
5: Una marea di cacche in giro.
3: Una marea di cacche, dove le vede? Dove vive lei?
5: Ovunque.
3: Ovunque, dica, mi faccia degli esempi concreti della cacca, della merda che la circonda, dica.
5: È tanta, basta guardarci in giro, ce n'è tanta.
3: Quindi lei ritiene che Roma sia un museo della cacca a cielo aperto?
5: Sì, sì, a cielo aperto.
3: È un cacatoio, un merdaio, una latrina?
5: È un cacatoio unico.
3: Un Vespasiano, diciamo.
5: Sì.
3: Una fogna a cielo aperto.
5: Una cloaca proprio.
3: Roma è una merda, diciamolo.
5: Sì.
3: In quest'ottica, secondo lei, è utile in questo momento fare al Bioparco una mostra sulla cacca?
5: Certo.
3: Cioè lei è contenta di aver pagato nelle sue tasse la mostra della merda? È contenta?
5: Ah, bello, non lo sapevo.
3: E glielo sto dicendo io e le sto chiedendo che cosa ne pensa.
5: Che è una merda.
3: È una merda, quindi lei non ci andrà a vedere la merda?
5: No, assolutamente no.
3: Come mai?
5: Perché le ho detto, ce n'è tanta in giro.
3: Ma lei l'ha comprata però, l'ha pagata con le sue tasse?
5: No, non l'ho comprata.
3: Sì, sì, no, lei ha pagato le tasse per la merda. Lei ha acquistato della merda con il suo lavoro.
5: Vabbè, che possiamo fare? Devo andare dai politici e dirgli che sono delle grandi merde. Quindi ci mettiamo in mostra anche i politici, anche in primis loro.
3: In primis, prima di tutto, cerchiamo di parlare latino correttamente e non maccheronico. Si dice in primis, non in primis.
5: Primis, va bene, ma sì, io sono un po' arrangiata.
3: No, lei è una persona ignorante, si capisce.
5: Sì, lo so, sono ignorantissima e ne vado fiera.
3: Esattamente, quindi potrebbe essere esposta anche lei al museo della merda.
5: Io no.
3: Lei non vorrebbe essere esposta al museo della merda con un bel cartellino sotto, come si chiama lei?
5: No, io non ci tengo proprio, guardi, preferisco vederci, andare come spettatrice e vedere i politici.
3: Dica, no? dica, che politici vorrebbe vedere lì, dica.
5: Non lo so,
3: facciamo la classifica della merda al governo.
5: Sono tanti, già guardiamo quelli del PDL, quindi.
3: Sì, dica, faccia un paio di nomi.
5: Tutti.
3: Va bene, allora lo proporremo, chiameremo magari la direzione del museo e proporremo di esporre i politici italiani. Va bene, lei è d'accordo sull'affermazione che la cacca è vita o preferisce l'affermazione la vita è cacca?
5: La vita è cacca.
3: La vita è cacca, lei ha una vita di merda.
5: Bravo.
3: Sì, come mai? Cazzo ride, scusi, è una vita di merda, cosa ride?
5: Rido perché io sorrido sempre alle vita, anche se di merda.
3: E rida anche su sto cazzo allora, va bene, dai, via, ciao, arrivederci. Questa di lavoro fa Luna Park per Mosca, si è capito, dai, dammi un altro. Marcella, dica Marcella.
6: Cosa ne pensa? Lei che ne pensa?
3: Io penso che sia una cacata.
6: Ah, quello che dico pure io. Mi sa anche lei,
3: Va bene, sì, dai, facciamo specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Dai, abbiamo 8 anni, dai, butta giù questa vecchia ricoglionita, dai. Questa colonna de humus. Un altro. Pino, dica Pino.
7: Buongiorno.
3: Buongiorno, ha visto che oggi a Roma apre il museo della cacca, che cosa ne pensa?
7: Non lo so.
3: Ben, chi è lei, Gigi D'Agostino?
7: Non lo so.
3: Non lo sa. Che cosa pensa lei di un museo dedicato alla merda che dice la cacca è vita? Che cazzo ride?
7: A me fa ridere.
3: La fa ridere questa cosa?
7: Sì, perché mi sembra una cosa strana.
3: Cosa ha detto? Scusi, non ho capito. Sembrava un incidente in galleria, non era un...
7: Sembra una cosa strana, va bene, ma...
3: Lei è ominide?
7: Eh?
3: Lei è ominide, australopiteco? Lei è un cromagnon?
7: Non ho capito.
3: Lei è un cromagnon, dico, scheggia la selce, accende il fuoco stregando i bastoncini? Vive coperto di pelli? Sempre Roma, un altro, sempre Roma. Sentiamo.
8: Ma la ringrazio.
3: Grazie al cazzo.
8: Scusa, ma chi è?
3: Sono Giuseppe Bruciani, della Zecca, buongiorno.
8: Ma io non lo conosco.
3: E che cazzo me ne frega a me? Ma anche io la conosco. Stiamo al telefono.
8: Ma che cazzo me ne frega a me di te?
3: Scusi, come si permette, scusi?
8: Ma come si permette a telefonare?
3: Io volevo sapere la sua opinione sul museo della cacca.
8: Ma non voglio sapere niente, io non parlo.
3: C'è il museo del... Perché lei, cos'è, omertosa? Mafiosa lei? Mafia Capitale?
8: Buongiorno, io non ti conosco.
3: Io non so chi sei, cantiamoci una canzone. Non è un karaoke, signora.
8: Facciamo un karaoke, va invece.
3: Facciamo il karaoke, via, che canzone
8: te
3: vuole
8: saluto,
3: fare?
8: Te saluto, io non voglio parlare.
3: Cantiamo benvenuti a Stifrocioni, via.
8: Sì.
3: Ciao. Sì, comincia lei e benvenuti.
8: Benvenuti
3: a Stifrocioni.
8: Ah, ma che me ne frega a me se sto procioni?
3: Grandi...
8: Ognuno sa fare la vita sua.
3: Certo, grandi e grossi e cavoccioni.
8: Ma
3: E tu che sei? Un po' free free? E dimmi un po' che c'hai da di, ma vattela a piander culo, te tutta la famiglia tua. Allora, vedi, vedi, vedi, quando leggi una notizia come questa, l'unica cosa che ti viene in mente è di ripetere forte, forte, forte, forte, bioparco, bioparco, bioparco, e di continuare a dire bioparco, trascinto casa lavoro per tutto il giorno. Fatelo con me, leggete la notizia e dite, ma bioparco, bioparco, bioparco.

0: Ciao crastazzi, fate uno scherzo a mio padre, che è uno che si infiamma come una fiaccola. La mia famiglia è proprietaria di un mobilificio da generazioni e lui è fierissimo dei suoi mobili, che tratta come dei figli. Se mettete in dubbio la qualità del suo lavoro, gli insulti sono assicurati. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Michele Nicotra. È possibile parlare con il proprietario?
1: Mi dica.
2: Buongiorno, con chi sto parlando? Chi è il suo nome?
1: Mi dica lei, chi parla?
2: Io sono Michele Nicotra, buongiorno.
1: Sì, ma cosa rappresenta lei? Cosa diciamo è dovuta a sciogliere la telefonata?
2: Io la chiamo perché recentemente ho ereditato da mia nonna un appartamento a Gela e con tutto quello che ci stava dentro, diciamo. E ho cercato di rivendere i mobili che mia nonna ha lasciato, però gli acquirenti si sono lamentati, a parte la qualità scadente dei mobili che mia nonna aveva acquistato da lei, ma dentro sono state trovate tracce di amianto, cose che dice che sono pericolose. Allora io l'ho chiamata per avere una delucidazione da lei.
1: Ma non lo so, cioè lei mi sta chiamando, mi sta dando un nome, delle date che io non so se sia io che abbia consegnato, in quale epoca, in quale data. Si faccia presente, dove ha acquistato questi mobili lei?
2: Allora,
1: scusi.
2: No, non li ho acquistati io, li ha acquistati mia nonna.
1: Sì, ma dove? Che... dove li ha acquistati?
2: E qua, un attimo, se mi va a parlare però, perché se prevarica, allora, SRL. E questo è suo. E che non lo so, guardi, è mia nonna, io abito a Milano, non so mia nonna quando l'ha presa, io ho ereditato la casa, mia nonna è morta.
1: I mobili non possono mai avere amianto, perché l'amianto si mette in materiale diverso dai mobili. Lei mi sta parlando di mobili acquistati da sua nonna, però lei mi sta parlando da Milano. Mi dica lei come posso fare a capire che cosa è successo in questa casa che è stata fra l'altro abbandonata e chiusa per molti anni.
2: Scusi.
1: Cioè, qua occorre che venga una persona, si faccia presente, porti la commissione, vediamo la data di quando è, a prescindere dal fatto che una casa che è chiusa è naturale che non può lasciare le cose per bene. Crea dei problemi.
2: Se mi fa parlare perché parla solo lei, e se c'è bisogno che deve sapere delle cose ce le spiego, non è un problema. Allora io questa casa abitava mia nonna è morta purtroppo, e già qua c'è il dolore che lei dovrebbe comunque rispettare.
1: Ma io non sto assolutamente non rispettando nulla, e lei continua a dire quello che c'è, diciamo, da...
2: Praticamente io ho ereditato questa casa con tutto il mobilio che c'era dentro, tutte queste cose. Ho cercato di rivendere queste cose, che io abito a Milano, non torno più a Gela, non ci torno. Ho cercato di rivendere tutte queste cose, e all'atto della rivendita di queste cose mi è stato detto che l'arredamento che mia nonna aveva comprato da lei, perché qua risulta che è stato comprato da lei, c'erano dentro l'amianto e altri materiali tossici. E abbia pazienza, io mi sono rivolto a un avvocato.
1: Ma secondo lei chi gliel'ha messo questo materiale?
2: Ma io che ne posso sapere?
1: Su un materiale che lei mi parla, diciamo, su una situazione che è a Milano, che lei l'ha venduta a una persona che sia, non lo sappiamo. Cioè, praticamente lei, ripeto, pensa che un mobiliere che vende mobili e si parla di mobili ci siano materiali tossici là dentro e amianto. Si vede che qualcuno, quando abitava lì, l'avrà messo all'interno.
2: Mi scusi.
1: Le posso solamente dire, mi faccia venire la persona così esperta a fare questi calcoli della Madonna e vediamo che cosa è successo. Quando lei non era qua a Gela, con tutto rispetto ai suoi parenti qua a Gela.
2: Senta,
1: perché amianto e materiali tossici nei mobili non se ne mettono. Non si possono nemmeno consegnare. Quindi questa persona fatiscente sta prendendo in giro lei e sta mettendo in difficoltà le persone che alcuni non sta contattando.
2: Non sono una persona che ama discutere al telefono. Mi sono rivolto a un avvocato, le passo l'avvocato e ne parlo con l'avvocato. Guarda, perché io ho messo di mezzo un avvocato.
1: Pronto. Non so nemmeno qual è la persona che...
3: Mi sente? Round 2. Pronto?
1: Pronto, sì, la sento.
3: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, io rappresento il signore qua perché ho fatto tutta la trattativa di vendita dell'immobile e dei mobili, e come le stava spiegando il signor Nicotra, abbiamo fatto proprio una perizia e i materiali utilizzati sono scadenti, c'è amianto, cioè io non...
1: Parliamo
3: tra professionisti, signor... Lei li fa fare in Cina e poi li rivende.
1: No, lei l'ascolti, se lei è un avvocato, a quanto pare lei forse sta mettendo, diciamo, una situazione per telefono che non è.
3: Dai, ma si sa che giù lì in Africa si fa le robe con le zampe.
1: Siccome io non sono una persona scema, io sono qua, ho la mia residenza, faccia venire chi di conseguenza, perché lei ha fatto anche delle...
3: Ma guardi,
1: non l'ha mai
3: fatto. Intanto non alzi la voce con me, che a me già è il sottosviluppato che si inalbera con quello che vive, diciamo, nella civiltà moderna già mi fa alterare, mi scusi, io sono laureatissimo.
1: Non ho capito, lei sta parlando di sottosviluppato chi?
3: Ma voi, sì. Dai, su, si sa che al sud...
1: Ma vado a fare in culo, tu e tutti quelli che sono nella tua zona. Fai in modo invece di far venire qualcuno, stronzo che sei.
3: Gorilla!
1: Vediamo chi è la situazione, stronzo di merda.
3: Che
1: sottosviluppato.
3: Lei è un male...
1: Sottosviluppato sei tu, lei... e tutta la categoria.
3: Lei è un maleducato.
1: Stronzo di merda.
3: Lei dovrebbe se vivere su un albero, dovrebbe.
1: Vai a fare in culo, non rompere i coglioni, vai a fare in culo.
4: Ah!

0: is a zoo only for you.
1: Wonderland presenta.
2: Ma va a farti un metto in culo.
1: La vecchia veneta sparaculi.
3: Quando?
4: Pronto?
3: Qui?
4: Mi dica.
3: Allora, ma stai scassando la minchia?
4: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Oh,
4: un civile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Sì? Pronto?
5: Pronto?
4: Mi dica, ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
5: Cosa?
4: Con chi volevo parlare?
5: Comunque ha sbagliato il numero.
4: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Ma vabbè,
4: incivile.
1: La vecchia veneta sparaculi.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Pronto.
4: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
6: No, ma io ce li ho rotti già.
4: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
6: Io non ho offeso nessuno.
4: Sei una persona incivile.
6: Incivile? E perché?
4: Mi dica.
6: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
4: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
6: Veramente?
4: No, sei un coglione.
6: Questo me lo dicono tutti.
4: Ma grande anche.
6: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
4: Ma va a farti o metto in culo.
6: Tu sei fai? Vaffanculo a sorda.
1: La vecchia veneta sparaculi.
4: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
7: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
4: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare? Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei. Con chi volevo parlare? Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei. No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile e ignorante. No, sei un coglione. Ma
8: sei proprio un coglione, sei.
4: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere? No, sei tu che chiami, sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile. Tu sei incivile, ignorante di un cretina. Va a farti o metto in culo, un cane a spessega. Ma va a farti o metto in culo. Seba, ma vai da un psichiatra. Se hai, sei una persona incivile, ignorante. Di un ignorante psichiatra.
9: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Sai che gli fai?
11: Mi piscia
10: bella. Sta merda sta qua.
11: Vieni, Leo, vieni.
10: Non ti azzardare. No! No! No!
11: Sto pisciando addosso.
10: Ah,
11: voglio che le pisci addosso.
10: Io rutto, rutto anche te.
11: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu.
10: Sti rutto.
11: Madonna, ma ha sentito? Si ubriaca, quello è la briacatura di tre mesi fa.
12: Cos'è la briacatura?
13: Leo.
11: Martino, vaffanculo.
13: Leone.
11: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
10: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
12: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
13: Almeno il rutto non fa rumore.
11: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
13: No.
11: Li facevo prima di venire qua.
10: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
11: Una prezza, pesce, murta, fateci.
9: Lo Zodi 105.
14: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste.
15: Oh.
14: Sono le loro nuove avventure.
15: Baciamelo piano. Super comparsa, accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
16: Ok, arrivo. Cazzo, che male!
15: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
16: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
15: La madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare il mio cazzo.
16: Che? Guarda.
17: Stop. Che è questo? Che?
16: C'è scritto sul campione.
17: Sul campione c'è scritto.
16: No, c'è scritto che.
17: No. La H è muta, è aspirata.
16: Ah, come Django.
17: Sì, esatto, come Django.
16: Quindi
17: sì. Guarda.
16: Quindi H.
17: Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese. Capito?
16: Ok.
17: Prego.
16: Guarda.
17: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
16: Va bene, comunque.
17: Toscano. Toscano calabrese. Prego.
16: Hey!
17: No, che è? Un fiorino. Che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
16: Ok.
17: No, non è un pupazzo che esce dalla scatola a molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono 5 le consonanti, aveva 4 possibilità su 5 di sbagliare. No, perché? Ha fatto... E doveva fare... Vuole fare...
16: Forse mi viene meglio.
17: Ah, come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
16: Guarda!
17: Troppa soddisfazione. C'è un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
16: Ok.
17: Vogliamo fare solo guarda, facciamo solo guarda.
16: Guarda, lo posso usare come sciarpa!
15: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
16: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante, eh?
15: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di un metro e sei centimetri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
16: Sarà un effetto dei vaccini.
17: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
16: Volevo farla eclatare.
17: No, e lei ha fatto come è arrivata.
16: Si entra nell'ambito Novax.
17: No, ma non me frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non la può fare come l'arrodino.
16: Ah, non viene dipanato come un documentario?
17: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, è una tendina per andare poi sul cambio scena.
16: Ah, non si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
17: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
16: Non l'ho letto.
17: Perché non ha letto il copione?
16: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
17: Ma lo poteva leggere in treno.
16: No, io vengo in elicottero.
17: In elicottero? E chi lo paga l'elicottero?
16: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
18: Iron Man, è successo un disastro. Il dottor Stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
15: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici: i guardiani della Canalis, Glistercole, Mignotto Volante, Mestruo Lindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
16: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti per due motivi. Il primo, per l'astronave, che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo con un discorso fiscale.
17: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
16: Ma se si fanno male.
17: Ma è un'opera di fantasia. Ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un astro...
16: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa. Mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
17: Ma questo è un film, chi se ne frega? Scusi, lei ha mai visto 300?
16: No, forse 280.
17: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dice, c'è una spada a meno nei 300. No.
16: Se erano 300, erano 300.
17: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
16: Gli altri cosa facevano, con le mani?
17: No, le clonavano, sei in cinema, è una finzione. Sei clone, no?
16: Non erano 300.
17: Ma che? Ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
16: Le faccio una confidenza, io non ho guardato i cazzi.
17: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
15: Forza, in viaggio, supererotici!

0: fino alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
1: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè dovermi fare una doccia prima e dopo l'interpretazione è troppo. Cioè,
2: non sputazzi.
1: Madonna, che schifo.
3: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Thomas, che è mezzo cubano e si incazza facile. Qualche mese fa ha rottamato la sua Yaris. Per spendere un po' meno si è fidato di un certo Massimiliano, ma ora ha il dubbio che questo tizio abbia fatto le cose un po' alla cazzo. Se ci fosse qualche irregolarità nei documenti della sua vecchia auto, potrebbe finire nei guai? Secondo me sì. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sei Thomas?
1: Sì.
2: Ciao Thomas, sono Enrico, chiamo da Car.
1: Ok.
2: Sì, scusa, no, ti sto disturbando perché adesso sono venuti qua, sono venuti per un'indagine sulla tua macchina.
1: Dice un'indagine?
2: Che, sì, dice che l'hai portata da me, qua dice che risulta che l'hai portata da me, la Yaris.
1: Sì.
2: Ma a me non è arrivata mai sta macchina.
1: Come no?
2: Non lo so, io, cioè, allora ti spiego che è successo. Praticamente sono venute, guardi, a fare delle domande su sta macchina, perché pare che, cioè, io la macchina ce l'ho qua.
1: Sì? Non ce l'hai?
2: Non ce l'ho.
1: Io ho parlato a Massimiliano, c'è il numero di Massimiliano, la ricevuta provvisoria, la ricevuta della rottamazione, c'ho tutto.
2: E io non ce l'ho, Thomas.
1: Che io mi vado a prendere il carro attrezzi, è venuto, c'ho la ricevuta del carro attrezzi, la ricevuta della rottamazione.
2: No, so, che te lo dico, però sono venute e guardie, stanno qui con me ora. In pratica sta macchina è stata ritrovata sul raccordo anulare, dice che è stata usata per illecito, una rapina. Sto a passanguaio io, gli vuoi dire che l'hai portata, te? Puoi produrre questi documenti?
1: Certo, passami le guardie, ti mando i documenti, faccio qualsiasi cosa.
2: Perché sto a passanguaio io non ti voglio mettere guai a te, però io sta macchina non ce l'ho in casa.
1: Passami chiunque, io ho tutti i documenti, tutto.
2: Te passo l'avvocato mio, si chiama Pistacchio.
1: Sì.
2: Ti ringrazio, scusami.
1: No, tranquillo.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Round 2. Thomas?
1: Sì?
3: Senti, qua c'è un problema piuttosto serio. Io
1: sì.
3: Allora, secondo le indagini condotte, l'auto è stata utilizzata per fare una rapina e poi hanno trovato all'interno dell'autovettura delle prostitute che la utilizzavano come, diciamo, locazione per svolgere la propria attività, ecco.
1: Ok.
3: Ecco, l'auto tra l'altro è stata coinvolta in una rapina dove sono morte delle persone e qua fino a questo punto lei risulta il titolare dell'auto, perché secondo i documenti forniti dal maresciallo, che adesso le passo, l'auto è intestata a Thomas Cubano. Questo è quello che risulta, quindi...
1: Ma io ho fatto la rottamazione della macchina, c'ho tutti i documenti, la moglie l'ho data la rottamazione?
3: Signor Thomas, mi perdoni, lei si è rivolto alla car, giusto?
1: Sì.
2: Maresciallo, cioè, non ce l'ho la macchina.
3: Lo sappiamo.
2: Non ce l'ho la macchina.
3: Sia calmo.
2: Non l'ho mai visto.
3: Ho capito. Purtroppo qua c'è un mandato di arresto per...
1: A me, mi arrestano a me.
3: Scusi, lei è il proprietario dell'auto. Se lei non
1: io
3: si
1: preoccupa. Io posso usare la macchina, ma voi sapete in giro, vero? No,
3: io le passo il maresciallo. Adesso cerchiamo di trovare una soluzione, perché da quello che capisco qua nessuno sa niente. Ma sta di fatto che il maresciallo deve ammanettare qualcuno.
1: Certo. Che mi ammanettano a me, passami il maresciallo.
3: Un attimo solo.
4: Round 3. Sei pronto? Salve. Prima di tutto ho sentito un attimo la conversazione. Effettivamente, allora, l'avvocato che sta sentendo è l'avvocato che in questa situazione deve difendere d'ufficio, diciamo, il signore qua della car. Credo che stia anche parlando a sproposito, perché prima di mettere le manette ci deve essere un'indagine. Mi perdoni, adesso non prende una posizione per difendere il suo interesse.
2: Ma io la macchina non l'ho
4: mi
2: vista,
4: faccia parlare,
2: non
4: adesso,
2: è mai
4: già
2: qua.
4: In teoria io non dovrei neanche parlare al telefono col signore, che credo che sia proprio la procedura più sbagliata che dovesse. Noi ci siamo qua per verificare dal signore qua interessato di questa officina se sapeva qualcosa di questa vettura. Probabilmente il signore in buona fede ha portato a demolizione la vettura, che non è stata demolita.
2: Non è mai arrivata la macchina, maresciallo, non è mai arrivata.
4: Lei
2: l'ho
4: è in grado. Mi faccia parlare per cortesia.
1: Maresciallo, io ci ho messo in contatto con Massimiliano.
4: Lei ha una ricevuta per attestare l'avvenuta consegna?
1: Io
4: ho
1: sia la ricevuta del carro attrezzo,
4: ma anche della demolizione. La demolizione all'ACI.
1: Sì.
4: Io ho una persona che ha avuto un veicolo.
3: Ma lei è arrivato qua con la volante, con le manette, devo arrestare, mi scusi.
4: Sì, mi perdoni. Io capisco che lei ha chiamato subito il suo avvocato.
3: Arresti
4: però
3: il proprietario dell'auto.
4: Gentilmente, può richiamare il suo avvocato a mantenere una certa plomba, anche perché qua sta parlando con un maresciallo dell'arma. Quindi cerchiamo di mantenere un contento.
1: Guarda maresciallo, io abito a Monte Compatri, in questo momento sono al lavoro.
4: Sì.
1: Domani mattina a qualsiasi ora io non lavoro, posso venire alla caserma.
4: Accidenti.
2: Questa si squaglia maresciallo. Questo se squaglia.
1: Chi se squaglia?
4: Senta, se per lei non è un problema se la facesse venire a prelevare da una volante, è un problema per lei, senza sirena ovviamente.
1: Ma mi devo preoccupare, maresciallo, perché io mi sento veramente imbarazzato, non ho idea di situazione.
4: No, no, per l'amore del cielo, se si doveva preoccupare la volante gliela mandava a sirene spiegate e la facevo portare via, no? Io e più che altro sto cercando di capire in questa situazione l'effettiva responsabilità di chi è responsabile.
2: Maresciallo, lo spiego io. Questo gli ha dato la macchina a quell'altro per fare rapina e mo sta a fare lo stronzo. Glielo dico io. Io dico io, questo sta a fare lo stronzo, ha mollato la macchina all'altro per fare la rapina e mi vogliono mettere di mezzo a me, che non c'entro niente.
3: È quello che cercavo di spiegarle stamattina.
4: Scusate un secondo, ci vogliono delle indagini per...
3: Ma quello è il compito suo, mi scusi.
4: Appunto, se voi mi fate indagare, io cerco di andare a fondo alla situazione, perdonatemi. Lei
2: la
4: fa l'avvocato.
2: Non è mai venuta.
4: Lui
2: qua,
4: fa il demonitore. Lei deve abbassare i toni.
2: Non è mai venuta.
4: Lei deve abbassare i toni, sennò in un secondo. Proietti, gentilmente, vieni qua. Mi accompagni il signore dentro la volante?
3: Ma che
4: mi accompagni il signore nella volante?
2: Manetta
4: il signore e porta la volante.
2: Ma voglio la carcera!
4: Manetta il signore e porta la volante.
3: Manetta il signore cosa?
4: Avvocato, non faccia il furbo, sennò anche lei finisce. Un secondo solo, mi attendo un attimo.
2: Hai fatto carcera!
4: Allora, avvocato, venga qua, gentilmente, adesso lei...
3: Tenga le mani giù dal mio cliente!
2: Venga con me, basta!
4: Allora, guardi, mi scusi, qua è sulla situazione, sapendo che è un...
3: Adesso metto le mani
4: un po' complicate, la faccio venire a prendere direttamente sul lavoro?
1: 8:30, se c'è bisogno, certo, io sono disponibile, perché non sto capendo niente, maresciallo, sono molto, mi sto mettendo pure paura perché non ho idea.
4: No, tanto ormai la persona che io credo...
3: Tanto ormai...
4: Avvocato,
3: tanto...
4: non faccia il furbo con
3: cosa
4: me
3: fa?
4: Perché...
3: Cosa fa?
4: Credo che lei possa finire la volante insieme al suo assistito, quindi
1: sì,
4: cerchiamo di mantenere una certa distanza.
1: Ma c'è, la posso fare una domanda? È possibile?
4: Sì.
1: Io partecipo, cioè, all'indagine, faccio qualsiasi cosa perché c'ho tutti i documenti e tutto.
4: Sì.
1: Beh,
4: certo,
1: però non so se preoccuparmi perché
4: no,
1: io...
4: No, finché lei è così collaborativo non si deve preoccupare. L'unico che si deve preoccupare è... Penso che sia la persona che è in macchina che sta urlando, che probabilmente stai al principio della truffa, che credo di aver intuito.
1: Okay.
4: Però in linea di massima la macchina è ancora intestata a lei, quindi magari dovrà rispondere di qualche reato, tipo favoreggiamento alla prostituzione.
2: Mignotte!
4: Purtroppo la macchina è la sua, le mignotte che scopavano erano su. Cioè, si può presumere che lei ha anche origini latine?
1: Io sono cubano italiano, mia madre italiana, sono nato a Cuba, ma abito in Italia regolarmente, sono cittadino italiano.
4: Lo sai il pregiudizio nei confronti del cubano?
1: Certo, c'è questa identità. Io non sono cubano, ma a me è italiano.
4: Non lo sa l'associazione
1: italiano,
4: cubano puttana, è un attimo proprio, guardi, mi perdono.
2: Sta fino della mignotta!
1: Maresciallo, io veramente in questo momento sono molto preoccupato, non sto capendo se...
4: Associazione cubano puttana, è un attimo proprio, guardi, mi perdono.
2: Sta fino della mignotta!
1: Maresciallo, io veramente in questo momento sono molto preoccupato, non...

0: No, raga, ma insomma, devi buttarci.
1: Tutta fa, Thomas, è tutta fa.
0: La relazione, no, mi sento un po' male, aspetta. La relazione cubana, puttane, lì, ma poi aspetta, la manda a culo al maresciallo. Io mi tiro su, aspetta un attimo.
2: Bene, ciao, ci ho rotti i coglioni, bello,
1: ciao,
2: bello, bello.
1: Ciao,
0: Dio, ciao, ciao. Siete grandi, merda.
1: Ciao,
0: ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: no.
1: Ma che schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
2: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?
1: Che cazzo rido? Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
2: Ah, sì! Non è affatto male! Ancora, nonno, ancora! Scatena la tempesta!
1: Non è il risultato che speravo di ottenere. Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri.
2: È la tua criptonite, nonno. Anzi, la tua pipponite.
1: Ok, questo è troppo, però, puttana, bastarda e c***ola! Mignotta e figlia di puttana! Scusa, ma me l'approfitto. So che non sono cose che non si dicono ai bambini. Però questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
2: Giusto.
1: Puttana! Ora ci trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio!
2: No, no, no, no! Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro!
1: Ecco, brava, così va meglio! Proto mignotta scalza! Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
2: E come?
1: Aspetta un attimo! Mi stai fissando?
2: Sì!
1: Fissami, fissami! Fissami, seguimi con lo sguardo, guarda, vedi che mi abbasso il tavolo! Adesso che cos'ho nel naso?
2: Della farina!
1: Sì, perché io sono un panettiere! Brava, così se arrivano i carabinieri, questo devi dire! Ricordatelo, Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto sbavando. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo, ti farò diventare una dea. E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
2: Oh, che bello, nonno! Grazie! Vado subito!
1: Vai, vai! Vai a scolpire l'estate col grilletto, buttare l'industriale!
3: Più bella cosa non c'è! Cosa di te mi scappa da pisciare.
2: Ciao Eros.
3: Ciao al cazzo. Ciao Pollo.
2: Come vai, saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
3: Mi scappa tantissimo da pisciare, Pollo.
2: Non c'è tempo. Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrà finalmente pippare. Andiamo.
3: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare! Oh oh! Pisciare di troppo!
2: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo,

0: sai pisciare.
1: Ma non resisto, porco.
0: Resisti, ecco l'ambasciatore di Atlantide.
1: La troia non la tengo più, pisciando sotto.
2: Oh. Salve stranieri, benvenuti sul continente di Atlantide.
0: Grazie, siamo qui per la vostra ottima bamba.
1: Bollo, allontanati, sto per pisciarmi addosso. Oh, oh.
0: No, Eros, no, no.
3: Aiuto, un cataclisma.
0: A fuoco, a fuoco.
3: Se mi ha preso il portafoglio, cosa ve ne fate?
0: Aiuto.
3: Sta morendo! Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
0: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
1: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
0: Perché ridi?
1: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via.
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
4: Pornbab. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
4: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai?
3: Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
8: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
3: sì. Sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, no. Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
3: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Merda.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con
6: sì.
5: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma quindi c'è anche il pene nell'aldilà?
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta minchia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè,
5: è
4: una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
6: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Cendrassea, c'è che c'è che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Il piede.
5: La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami, eh.
8: Guarda, cromosomo in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
5: mia
8: metti
5: moglie,
8: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi secondo... è questo?
5: Lui. Io.
8: A che età?
5: A 23 anni.
8: Attone. Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
5: E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
8: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
8: Vaffanculo.
5: Vedrai,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
8: Ti venderà a Taranto.
4: Grazie maestro.
8: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Ciao, io sono l'illusionista di fama mondiale Ernesto Dinamite e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance in giro per il mondo ai passanti e ai ruotanti. Eh sì, nel caso fossero in sedia a rotelle. Dynamite, they can't control. Oggi siamo a Parigi, la città famosa per i topi che cucinano e il pane che puzza di ascelle. Andiamo a fare magie. Ciao, posso disturbarti un minuto?
3: Ciao, dimmi.
2: Se io ti dicessi che posso scomparire, cosa penseresti?
3: Che sei Matteo Messina Denaro.
2: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
3: Sì, perché?
2: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
3: Va bene, poi me lo ridai, eh.
2: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
3: Ma è impossibile!
2: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
3: Sì.
2: Sai cos'è questo?
3: Sì, è un fumogeno da stadio.
2: Brava! Sto scomparendo! Guarda, sto scomparendo!
3: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua con mio anello!
2: Magia, magia,
3: magia! Oh, pezzo di merda, ridammi l'anello! Al ladro, mi ha rubato l'anello, prendetelo!
2: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente! Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
4: Ciao, grazie, ma ti conosco?
2: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
4: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
2: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
4: D'accordo, ma ti avviso che sono in quei giorni, eh? Quindi potrei diventare nervosa.
2: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
4: Ma dove? Qui davanti a tutti?
2: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
4: Va bene, ci sto.
2: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
4: Come, così?
2: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto, ragazzi? La magia è riuscita! E ho vinto anche 20 euro!
5: Ehi! Quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
2: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E 1!
6: 2! 3!
5: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vale un cazzo come mago!
2: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella. Dynamite,
7: però... Ma che tette è questa qua? Ma fammi fare 2 foto. Che posto.
8: Lo Zoo di 105.

0: Ragazzi, sono Martina. Dovete fare uno scherzo alla mia amica Natalie, che è una super figa, ma è un po' babbacchiona. A settembre ha lavorato come hostess per la Tesla in un centro commerciale di Verona. Ogni sera si dimenticava di chiudere a chiave la macchina ed è stata ripresa più volte dai datori di lavoro. Magari, per colpa della sua distrazione, l'auto potrebbe essere stata danneggiata, no? Annientatela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, la signorina... Sono di Tesla, sì. Italia, sono Cucinini 3 Stelle.
1: Ah, ok, ok.
2: Perché lei aveva fatto un servizio sempre per la Tesla tramite al centro commerciale Befane, corretto?
1: Sì, esatto.
2: E In quel periodo noi abbiamo lasciato una nostra vettura dimostrativa presso la struttura Le che è il centro commerciale di Verona, e siccome abbiamo avuto dei problemi con la vettura che è stata parcheggiata lì, stiamo cercando di risalire a chi ne aveva la responsabilità diretta di custodia. La vettura in questione, come lei magari ha avuto modo di constatare o le avranno raccontato, ha un sistema di registrazione indoor di camere, cioè la macchina registra cosa avviene all'interno dell'abitacolo e all'esterno dell'abitacolo. Noi abbiamo fatto dovevamo fare un reset del sistema di videoregistrazione interna e abbiamo constatato che sono successe delle anomalie. Volevamo chiederle, la vettura che le era stata data in custodia è stata chiusa regolarmente? È stato controllato che fosse chiusa durante l'arco della notte?
1: Sì, perché la ragazza con la quale io lavoravo.
2: Sì. Mi può dire il nome, gentilmente, che lo segue?
1: Francis,
2: come il cavallo parlante?
1: Sì.
2: Ah, okay,
1: lei mi lasciava la chiave quando andava via, perché lei finiva una mezz'oretta, un'oretta prima. Mi lasciava la chiave e mi aveva fatto vedere come si chiudeva.
2: Sì.
1: E quindi io la chiudevo, controllavo se
2: fosse
1: potesse
2: chiuro.
1: Aprire da qualche parte il cofano, tutto.
2: Da che parte la controllava, mi perdoni signorina? Lato destro o lato sinistro?
1: Ah, entrambi, cioè la controllavo.
2: Cioè, le facevi girare tutta la vettura?
1: Esatto, ci ho oggetto la vettura perché comunque lei mi ha spiegato che era molto importante chiuderla.
2: Non le hanno spiegato, credo, né a lei né alla sua collega, che la Tesla, essendo un sistema molto avanzato, quando la chiave è nella mano, la vettura registra la presenza della chiave e quindi si apre automaticamente toccando la maniglia. Cosa succede? Che probabilmente lei, pensando di controllare se fosse chiusa, la stava riaprendo.
1: Però sullo schermo appariva la scritta usare la chiave per aprirla quando io provavo a tirare la portiera.
2: Però lei, quando il mattino tornava alla vettura, notava delle anomalie all'interno, perché le nostre camere hanno riscontrato, dopo una serie di pulizie normali che vengono fatte nell'abitacolo, purtroppo abbiamo trovato profilattici usati, poi andando a controllare c'erano delle persone estranee che utilizzavano la vettura per dimorare, dei senza tetto, è stato fatto del sesso all'interno. Cioè, purtroppo magari le persone non lo sanno, lei lo sapeva, che la vettura registra internamente con un sistema di controllo interno.
1: Sì.
2: E quindi noi abbiamo i filmati anche di questa cosa, che è abbastanza imbarazzante. Va bene, senta. Signorina, io le passerei, se per lei, se posso rubarle ancora un paio di minuti, il nostro tecnico specifico, che è l'avvocato Pistacchi, per farle delle domande sulla gestione della vettura stessa, come se le procedure sono state fatte in maniera corretta. Glielo passo immediatamente. Grazie, signorina. Salve.
1: Ok, la
3: Round 2. Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, senta, io vado subito al dunque, perché abbiamo qua un danno di circa 62.000 euro, sai, il valore dell'autovettura.
1: Io la chiudevo con la chiave.
3: Però con me deve essere sincera, perché altri...
1: No, io la chiudevo con la chiave perché a me veniva lasciata la chiave in custodia.
3: Nella dichiarazione della dicono testuali parole: è una persona un po' distratta, si è dimenticata di chiuderla non solo per un giorno, l'idiota, ma addirittura due giorni di seguito, e segnalano il 23 e il 24 settembre, dandole della demente, insomma.
1: Cado un po' dal pero.
3: E non vorrei aggiungere altro, perché, vabbè, a parte commenti del responsabile, anche abbastanza sconci, devo dire. Allora, il problema, signorina, come le spiegava il mio collega, è che noi abbiamo ovviamente fatto analizzare la macchina, lavare, pulire, perché poi l'auto andava poi ceduta, venduta, e abbiamo trovato tracce di seme maschile, dei preservativi, bava, cioè addirittura dei segni di piedate proprio sui vetri. Ha presente, no? Sai, le improntine,
1: sì, sì.
3: Di unto dei piedini.
1: Come ho detto anche, mi risulta veramente assurdo, anche perché il centro commerciale viene chiuso alle 9 di sera,
3: appunto,
1: e dopo di cui nessuno può farci accesso.
3: Ma guardi, secondo noi era qualcuno o della o delle che utilizzava l'autovettura per darsi la pazza gioia, insomma.
1: Ok, va bene.
3: Cioè, io adesso le voglio parlare proprio in maniera diretta. Noi abbiamo trovato proprio la riga del mi sente?
1: Del...
3: No,
1: sì, certo.
3: Proprio il segno della riga del culo.
1: Ma è assurdo.
0: A questo punto lo scherzo sarebbe finito. Marco e Paolo perdono la concentrazione e tutto va in vacca. Questo naturalmente se Natalie non fosse così ebete da non capire che la stiamo prendendo per il culo. Sentite.
4: Round 3.
2: C'era la riga del culo incancellabile, giusto? Dio.
1: Ma Natalie, che senso? Ma cosa fa? C'è manca senso.
3: C'era proprio
2: la riga del culo sul sedile che non si cancella.
1: Ma è... come è possibile?
3: C'è gente che ci ha dato dentro proprio, ma proprio da roba. Scusi, ma purtroppo è una... Noi abbiamo dei filmati, non sappiamo chi... Quante hostess c'erano all'evento? Lì si sono date...
1: C'eravamo solo io e la ragazza che è proprio... Non so come definirla.
3: Una zoccola, diciamolo.
1: No. Perché è una ragazza che lavora proprio per l'agenzia, mentre io invece ero lì solo l'hostess che lavorava per loro.
2: Ma, sì, ma il problema è proprio la riga del culo, perché quel sedile va buttato.
3: Lo so.
1: Vabbè.
2: Cioè, almeno il rimborso del sedile glielo dobbiamo chiedere, signorina.
1: Allora, a me?
3: No, se
2: cioè,
3: ci dà...
2: Perché non capiamo il culo che ha lasciato la riga?
1: Ma è come, cioè...
3: Sta Francis era un po' una... Un tro... insomma, era un tro...
1: Ma no, ma cosa stai dicendo?
3: No? Abbiamo trovato un perizoma. Natalie,
1: lei è serio in questo momento?
3: No? Natalie, siamo dello zoo di 105. Ti stiamo facendo uno scherzo.
2: Però abbiamo dei dubbi sulla tua sanità mentale. Perché
3: dopo che sei scoppiata a ridere, sei andata avanti.
2: Quando uno ti dice che ha trovato la riga del culo sopra un sedile, come fai a rimanere ancora a credere una roba del genere?
1: Ma no, ma è che io purtroppo ho riscontrato... Ma come hai fatto a sperare queste informazioni?
3: Martina, la tua amica, ci ha dato tutto.
1: Ma cosa state dicendo? Come la Martina?
3: Certo.
2: Mamma mia.
1: Ma è una bastarda, ma cosa dice?
2: Ma tu hai dei problemi incredibili. Ma, cioè, ma sei sicuro? Devi andare da un neurologo.
3: Sei bionda?
1: Sì, sono bionda.
3: Ah, ok. Grande Natalie. Un bacio, ciao.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine, anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Se sapesse cosa è successo.
3: Ma se me lo dice, magari.
2: Sai cosa vuol dire portare via il libretto della pensione? E non ho neanche un euro.
3: Devo avere un modo che se lei ha bisogno di soldi, io devo sapere come poterglieli mandare per aiutarla, se no lei cosa fa? Muore di fame?
2: Ma sai cosa vuol dire non avere neanche un euro?
3: Ma signora...
2: Un euro per mettere un panino.
0: Mossi dalla tenerezza e dall'amore ormai incondizionato, decido di arruolare due personaggi dello zoo per compiere una nuova missione umanitaria. Salvare il culo, spanato da un mestolo, della nostra piccola nonnina. Luca Alba e Marco Dona entrano in azione. Inizia la vera missione Santina.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Come va?
3: No, lo chiedo a lei, come sta lei?
2: Va bene.
3: Va bene?
2: Per fortuna che va bene.
3: Allora, senta signora, io sa che sono Alfio e sono praticamente il suo miglior amico, insomma, l'unica persona di cui si deve fidare.
2: Sì.
3: Ecco, come promesso, domani vengono da lei. Senta un po', senta un po' chi le mando. Le mando niente po' di meno che Matteo Renzi e Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, che
2: Madonna santa, serio?
3: Vengono a casa sua a portarle gli aiuti umanitari, signora. Ma si rende conto cosa ho organizzato per lei?
2: Ma che sono felice e contento quello che mi hai detto, Alfio.
3: Col cazzo che io la lascio morire, signora. Io le salverò la vita e lei sarà la donna più sbollante del mondo.
2: Ho pregato anche ieri sera. Ho pregato il Signore che mi aiuti perché non ce la faccio più.
3: Ma signora, lei deve signora, lei deve star serena. Lei ha una persona. Pensi che lei ogni mattina quando apre gli occhi deve pensare che c'è una persona nel mondo che le vuole un bene come se lei fosse mia sorella.
2: Sì. Tu mi vuoi tanto, tanto bene.
3: Io le voglio bene come, che ne so io, a un coprofagico ama la sua merda. Capisce? Cioè, proprio...
2: Sì, ti ricordi anche di Aldo.
3: Certo,
2: non
3: cioè...
2: Non si è più fatto sentire.
3: Ma Aldo è una merda, signora. Aldo è uno stronzo. Ma guardi...
2: Ma dov'è adesso? Ma dove è andato a finire? In galera?
3: Ma non lo è ancora in galera lì che lo prende in c***o, guardi. È una brutta persona, proprio. Guardi, signora, io adesso, guardi, prima sistemiamo il lato economico,
2: Sì,
3: e poi,
2: sono felice.
3: E poi...
2: Anche ora vieni, vengono domani mattina o dopo pomeriggio.
3: Domani, ma lei rimanga in casa domani perché non so esattamente a che ora arrivano, ma arriveranno in tarda mattinata, credo.
2: In tarda mattinata, ho capito.
3: Mi raccomando, signora, signora, non faccia battute sui negri, sui negri, perché Obama è negro.
2: No.
3: Però
2: no, guardi, no.
3: Però è il presidente degli Stati Uniti.
2: Perché ce n'è parecchi qua, ma
3: no, ma questo
2: io
3: è il
2: mi vedo meglio solo.
3: Questo è il presidente degli Stati Uniti, signora, non è che
2: lo so, che è il presidente degli Stati Uniti.
3: Viene apposta dall'America, pensi, da Limbiate in provincia di Washington per aiutarla.
2: Va bene, grazie, anzi ti ringrazio con tutto il cuore, caro.
3: E signora, si ricordi, quando è arrabbiata cosa deve gridare?
2: Porca.
3: Bravo.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla tenuta La promessa non c'è mai stato un attimo di pace, ovvero quella parola di quattro lettere che definisce uno stato di armoniosa quiete con contorno di peperoni. La cameriera Nappa, giunta alla tenuta per indagare delittuosi fatti avvenuti 1900 anni dopo la venuta di Nostro Signore Giuda Iscariota, prima perde la memoria per un colpo al ginocchio e poi viene centrata in fronte da una pallottola sparata con un fucile o da un braccio molto forte. Rimasta illesa grazie a una discutibile scelta di sceneggiatura, viene a scoprire con tutti gli altri che alla malefica Donna Cruz restano solo 3 giorni di vita.
1: Donna Cruz, perché non ci sta aiutando a cercare il proiettile?
2: Non posso abbassarmi. Mi restano solo 3 giorni di vita.
3: Così tanti?
4: Passiamo un carfuo.
0: Cos'altro succederà a questo punto? Ovvero, esattamente dopo i fatti appena narrati, non ci resta che scoprirlo in...

0: Beh, cosa diavolo avete tutti da guardare? Non avete mai visto qualcuno a cui restano solo 3 giorni di vita?
1: Cara mogliettina malefica, permettimi una domanda. Ovvero, quel tipo di frase che finisce con un segno di interpunzione simile a un gancio traino. Ma sei proprio sicura che ti restino solo 3 giorni di vita? Punto di domanda?
2: Sì, infatti potrebbero essere anche di meno, tipo 5 o addirittura 5.
0: No, mi restano esattamente 3 giorni di vita. Non 3 di più e non 3 di meno.
3: Matrigna, ma come fai a saperlo?
4: Punto di domanda, che è quell'ungino col puntino?
0: È semplice, figliastro con la barba e il cazzo che pende leggermente a sinistra. L'ho letto qui, sull'oroscopo. State a sentire. Scorpione, settimana corta. Ti restano solo 3 giorni di vita. Amore a gonfie vele, ma attenti al portafoglio.
1: Cara mogliettina, ci risiamo ancora con questa storia. Te lo sei già dimenticato? Tu non sei del segno dello scorpione, sei del segno del fagiolo. Non ricordi?
0: Ah, vero? Che sbadata! Ho fatto ancora una volta confusione fra scorpioni e fagioli. E che sono così simili che faccio davvero fatica a distinguerli. Beh, meglio così, vuol dire che non mi restano solo 3 giorni di vita. Buono a sapersi.
1: Cameriera Nappa, ti sembra questo il momento di urinare dagli occhi? Fallo dalla ficca come tutti i cristiani, per dindirindindio.
2: Scusate, non riesco a controllare la vescica. È che sono davvero sconvolta, ovvero preda di uno stato di angoscioso stupore. Punto esclamativo.
0: Spiegati meglio, si può sapere cosa angelo ti sconvolge ora?
2: È che io... ecco, io sono davvero del segno dello scorpione, punto esclamativo.
5: Cosa?
1: Ne sei proprio certa? Non è che anche tu prendi fagioli per scorpioni? Punto di domanda?
2: No, don Alonso, sono certissima di essere del segno dello scorpione. Sono nata il 28 de scorpione.
5: È possibile!
6: Impossibile. Faccio anche con la voce...
4: tutte e due le voci.
1: No, Nappa dice il vero, io ero presente quel giorno. Sono stato proprio io a tirarla fuori dalla f***a di sua madre con i miei stessi guanti da forno.
3: Ma, se è nata davvero il 28 scorpione, questo vuol dire che è a lei che restano solo 3 giorni di vita, punto esclamativo,
4: che è quella cosa fatta un po' tipo i pari delle cozze, però sempre col puntino in fondo.
1: Purtroppo temo che sia proprio così. L'oroscopo non sbaglia mai.
4: Ma...
3: non possiamo lasciarla morire così. Ci sarà pure
4: qualcosa che possiamo fare per salvarla, non so. La respirazione bocca a bocca.
1: Silenzio, lasciatemi riflettere per din din din din dio. Ci sono, ho trovato. So come salvare la vita a Nappa.
2: Lei che ha il ciuffo bianco deve conoscere un modo per evitare la mia prematura eiaculazione. E cioè, volevo dire morte.
1: L'unico modo per salvarti la vita è andare all'anagrafe e cambiare la tua data di nascita prima della scadenza dei 3 giorni.
2: Ma l'anagrafe è in Africa! Ci vorranno almeno 2 settimane per arrivarci!
3: Non se prendiamo il mio aeroplano costruito a mano!
4: Forza, salite! Non c'ho minuto da perdere! Non sporcate che è nuovo, Messa la mocchetta!
1: Moglie, che fai? Tu non vieni?
0: No, purtroppo non posso venire. Ho lasciato sul fuoco la pasta con gli scorpioni.
5: Cosa?
7: Come andrà a finire? Ovvero, come si arriverà a una conclusione di questo racconto? Scopritelo nella prossima puntata di La Promessa.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La favola di Nonno Giovanni.
1: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
2: Nonno, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
3: Vai a fare il culo.
4: Ammazzati.
5: Ma nonno, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
6: È già piccolo Enrichetto. Quei bambini lo frequentavano solo per interesse. A loro, in pratica, del piccolo Tommy non ce ne fregava un cazzo di niente. Anzi, ora lo odiavano pure, perché finalmente potevano sfogare su di lui tutta l'invidia che ci avevano avuto per la sua ricchezza.
5: Ma è tanto brutto avere soldi allora?
6: No, al contrario, non è brutto averci soldi, è brutto diventare poveri.
5: Ma se sei povero la gente ti vuole bene per quello che sei.
6: No, se sei povero nessuno ti vuole bene.
5: Ma nonno, sei certo che questa sia una cosa giusta da dire a un bambino?
6: Ma tanto prima o poi lo scopri da solo, no? Tanto vale che te lo dico subito.
5: E poi come finisce la storia di Tommy?
6: Come finisce? Ah, un momento. Allora, un giorno il piccolo Tommy andò a scuola a piedi e lungo il tragitto venne preso da un gruppo di uomini incappucciati.
1: Lasciatemi!
7: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre. Dobbiamo portarti fuori dal paese e farti rimpatriare in Colombia dal tuo babbo e portarti alla sua villa.
1: Ma allora papà non è in galera?
7: No, ti spiegherà tutto lui. Il tuo papà è molto potente, Tommy.
1: Ma allora siamo ancora ricchi?
7: Tantissimo. E molto potenti. Noi siamo parte del vostro piccolo esercito personale, Tommy.
1: Ah sì? Allora posso darvi anche un piccolo ordine?
7: Se possiamo, volentieri, piccolo capo.
1: Bene, bene.
5: Nonno! Ma allora Tommy non è più povero?
6: No, è ovvio, no, anzi. Il piccolo Tommy scopre finalmente che suo padre è un potentissimo boss della droga colombiano che ora è riuscito a fuggire e a reinsediarsi al capo della cosca molto potente di Bogotà. Infatti Tommy è nuovamente ricco e anche consapevole della propria potenza come figlio di un boss sanguinario.
5: Wow, sono contento. Adesso cosa diranno i suoi compagni che l'avevano trattato male? Che bello!
6: Aspetta un momento, fammi finire la storia, no? Che fretta voi altri giovani. Allora, prima di partire per la Colombia, Tommy fa fermare i brutti ceffi incappucciati con il furgone davanti alla scuola e...
5: Dice ai bambini che è di nuovo ricco, sì!
6: Evelyn no, li fa crivellare di colpi uno per uno, compresa la maestra, quella stronza aggiungo io. Ridendo come un pazzo allo spettacolo di tutti quei piccoli bastardi che lo avevano deriso, adesso sono pieni di proiettili come un tacchino.
1: Morite!
6: No, è la vita. E così il piccolo Tommy riabbracciò il suo babbo e la sua mamma col seno rifatto e le pupille dilatate dalla coca. E visse felice fino a circa 23 anni quando venne ammassato in un regolamento di conti fra i clan.
5: Wow, nonno, sono un po' scioccato.
6: Ah, ma tranquillo, Ricchetto, è solo una favoletta della buonanotte.
5: Ma la morale dov'è?
6: Alla morale. Ti guarderanno dall'alto e in basso, credendosi più grandi di te. E allora tu alziti in piedi, lentamente, sorridendo, e ricorda loro che eri solo seduto.
5: Che significa?
6: Che l'hanno presa a culo!
5: Ok.
6: Adesso fammi dormire che già sono.
0: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di Nonno Giovanni.
8: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, ma dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San! Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
0: La volevo... Ma che cosa?
1: Dica.
0: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
1: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei gas di Idaho.
0: Ma io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
1: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
0: Per
1: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso. Ohio, sta malissimo, poi c'è migliaia di persone facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas
0: neanche adesso.
1: Adesso signora, quando attiviamo lo Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure.
0: Anche adesso?
1: Adesso signora, quando attiviamo lo Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure.

0: Ok, se ricordi, Illinois, siamo quella del 5 Gigi.
1: Va bene.
0: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda, sì, mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente qua al telefono, va bene?
1: Sì, sto in linea.
0: Ecco, non ce ne vado. Vai, Felix.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
0: Ha sentito il segnale, signora?
1: Ma che sciocchezze sono queste?
0: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto?
1: Pronto.
0: È Marta di Grazia, signora! Se non parliamo di obesi noi!
3: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto?
0: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada dentro la buca e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
1: Non riesco a capire. Questa casa privata, mi scusi, ma non capisco.
0: No, lo so che è una casa privata, signora, io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spengere il gas.
1: Non capisco. Quindi non posso usare il gas?
0: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento. Ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
1: Ho capito.
0: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
1: Ascolti, e come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
0: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
0: Sentite il segnale d'allarme, signora?
1: Sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene? E ho capito.
0: Sì.
1: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
0: sì,
1: ecco, mi scatta il telefono?
0: Sì, esatto.
1: Mi telefonate e viene questo messaggio.
0: Esatto. No, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
1: Sì.
0: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
1: Va bene, adesso io lo spengo.
0: No, prima deve sentire il messaggio. Perché le spiego, signora? Noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per deballare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso. Oio, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
1: Niente. Adesso io metto giù il telefono. Ascoltami un attimo. Metto giù il telefono.
0: Sì.
1: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
0: Sì.
1: Non lo usi? Non lo uso.
0: Esatto.
1: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
0: Esatto, però
1: non lo uso.
0: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
1: No, non faccio niente.
0: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nitidamente le parole e dopodiché la lascio andare, va bene signora?
1: D'accordo.
0: Glielo faccio risentire, signora.
1: D'accordo, grazie.
0: Vai Felix, vai.
2: Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone. Lardone panzone grassone.
1: Ho capito.
0: Cosa ha sentito, signora?
1: Pandone grassone.
0: Perfetto, signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo
1: Tachoka. La ringrazio che mi ha avvertito. Grazie mille.
0: Ci mancherebbe, signora, mi raccomando, spenga o gas che ci viene.
1: Non accendo niente.
0: Signora, va bene.
1: L'elettricità comunque posso usarla la corrente.
0: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le misure. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
1: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso, da questo momento in poi, fin quando non mi arriva quel messaggio.
0: Seattle, esatto.
1: E invece l'elettricità, cioè accendere qualche cosa di elettrico.
0: No, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò
1: allora
0: signora.
1: Aspetto tutte e due.
0: È un casino.
4: Scusa, Antonio.
0: Che c'è?
4: Dice alla signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
0: Signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
1: Ho capito.
0: Si attenda che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film.
1: D'accordo.
0: Va bene, arrivederci. Tante cose. Vecchia.
5: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Se no questa rimane
4: fuori. Sì, infatti richiamiamola. Il ritorno questo.
1: Pronto?
2: Panzone lardone grasso.
0: Va signora, adesso poi accendo la gas. Sta vecchia cogliona. Fatto Felix, sì. Portiamo via il Kansas.

0: Dimmi, padre.
1: Tu non sei mio figlio, Manuel. Tu sei mio... mio... cugino.
2: Cosa?
3: La vita è fatta a scale. C'è chi scende e c'è chi cade. Ed è proprio quest'ultima l'amara sorte toccata alla cameriera Nappa, lanciatasi da una finestra del piano terra dopo aver scoperto di essere una goccia di sperma incrociata con del caviale umano. Nonché la figlia di Don Alonso, proprietario della tenuta alla Promessa, dove la giovane si era fatta assumere per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti 15 anni prima. Dopo un tragico volo di quasi 90 centimetri, Nappa batte violentamente il ginocchio e, come c'era da aspettarsi, perde completamente la memoria.
1: Nappa! Ma se le tue parole non mi ingannano, tu non hai più nessun ricordo.
3: Ovvero la facoltà di richiamare alla mente esperienze passate, soprattutto i ricordi. Ma non tutte le amnesie vengono per nuocere. Con un escamotage ben noto nel mondo del soppoperismo, infatti, questo straziante incidente darà modo a tutti di fare un bel ripassone generale della trama. Andiamo a vedere come.
4: Chi sono? Come mi chiamo? Dove minchia ho messo l'accendino?
1: Calma, cameriera Nappa, non ti agitare. Hai solo perso la memoria.
4: Ma io non ricordo di aver avuto una memoria.
0: Può capitare quando si perde la memoria.
4: Scusate, ma tu con queste due voci bizzarre, e tu che minchia siete?
1: Io sono Alonso Caracas, proprietario di questa grande villa con annesso grosso appezzamento di terreno, conosciuta con il suggestivo nome di La Promessa. Ho 62 anni e i medici dicono che me ne rimangono solo altri 40 da vivere. Scorreggio come un sassofono e sono in coma da quasi 2 settimane. Le mie passioni sono il gelato al lampone, spiare i nani mentre si fanno la doccia e fotografare gli animali domestici che rimangono perplessi alla vista delle proprie feci. Mia moglie si chiama Cruzza ed è malefica quanto una scorreggia in ascensore durante un blackout. Questo è il mio secondo matrimonio. La mia prima moglie si chiamava Carlo Ancelotti.
4: Perché?
1: L'hai fatta a tradimento, cara. La mia prima moglie si chiamava Carlo Ancelotti e mi ha piantato per andare ad allenare il Real Madrid. Da lei ho avuto 2 figli. Thomas, che è morto recentemente in circostanze circensi, e Manuel, che è questo tizio con la barba accanto a me.
0: Ciao, io sono Manuel.
5: Ho la barba e mi schianto con l'aereo. Pensi che per zona strana.
4: Credo di aver capito. È il vecchio, quello coi soldi, e l'altro ha la barba. Sì, ma io chi sono?
0: Diglielo tu, padre.
1: Lascia parlare me, figlio.
5: È appunto quello che ho detto, e diglielo tu.
1: Tu ti chiami Nappa. Sei un giovane esemplare femmina di essere umano di stazza media. Ti sei presentata qui alla tenuta circa un mese fa, rispondendo a un annuncio per un posto da torero part-time. Alla fine, però, ho deciso di assumerti come cameriera, perché girare le scene con i tori sarebbe stato un vero incubo. Sei qui per indagare sulla morte di tua madre e il rapimento del tuo fratellino, avvenuti proprio qui, alla Promessa, 15 anni fa, mentre ti univi alla rivoluzione paraguayana con la scuola.
4: Scusi, non stavo ascoltando, puoi ripetere?
1: No, più tardi puoi riguardarti la puntata se qualcosa non ti è chiaro. C'è ancora molto da raccontare.
4: Sono tutta orecchi.
5: Ah, come signorini!
1: L'ultimo mese per te è stato pieno di avvenimenti. Mio figlio Thomas, quello morto coi baffi, stava per rivelarti un segretissimo segreto, ma è morto il giorno prima delle sue nozze e ora è cadavere. Sei stata sospettata di omicidio, ma siccome sei la protagonista della soap, era chiaro che non eri stata tu. Poi hai preso una cotta per i coglioni di Guglielmo, il mio asino preferito, facendomi finire in coma, dal quale devo ancora uscire. La mia seconda moglie, intanto, sta facendo di tutto per convincermi a licenziarti, ma io ho resistito perché tu, in realtà, sei mia figlia.
4: Io sarei sua figlia? Ma impossibile! Lei è un uomo, io invece sono una donna! Lei è un bugiardo!
0: Sì, padre, sei un bugiardo con la B maiuscola!
5: Cordi di sopravvazione!
1: Ah, che colpo al cuore! I miei figli mi danno del bugiardo, dicono che sono una merda, un lurido verme, un'insignificante caccola anale affogata in una pozza di piscio.
4: Esattamente, ma hai tolto le parole di bocca!
0: Sottoscrivo. Mi domando come fai a vivere con un mese di genere sulle cosce, tra Zhang Magrolino.
1: Già, non sopporto questa vergogna. Basta, la faccio finita. Ora mi butto dalla finestra.
0: No, fermo, padre. Siamo fuori casa.
5: Se ti butti dalla finestra, torni dentro casa. Cioè, è come un boomerang, no?
1: È troppo tardi per fermarmi. Addio, mondo vegano. Ah, il ginocchio! Che male, cazzo! Che male!
4: Oddio, te non lo so, ho battuto il ginocchio! Non è che per caso ora ha perso anche lei la memoria?
1: No, non ho perso la memoria. Però... Sono diventato chiaroveggente.
4: Chiaroveggente!
3: Come andrà a finire? Don Alonso già lo sa, ma voi lo scoprirete solo nelle prossime puntate di La Promessa.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
7: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
7: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
7: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
7: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fallo.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
7: Per distruggere Achille e Ritano.
8: Iritani.
7: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
7: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
7: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
8: No, Windows.
7: Windows
8: Media Player.
7: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
7: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
7: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepe oggi.
7: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
7: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
7: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
7: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
7: Allora, facciamo la poiegma.
10: Il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
7: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Pasper... Di... Pas... Co... È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi mi suga.
7: Sono un Spider-Merd.
10: No. Sono Spider-Merd. No.
7: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
7: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
10: Come fai a dare il gomito?
9: Cazzo giochi a wrestling?
7: Perché avere il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crunchapus.
7: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
7: Ma vaffanculo, che cazzo, man. Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci mai in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
11: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare il dottor Kraciapus.
7: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
11: Che supermercato Kraciapus!
10: Kraciapus!
12: Ti ucciderò!
7: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
11: Non è un mago!
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
11: Proprio.
7: Ma vaffanculo.
11: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
11: No. Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
10: No. Obi-Wan Kenobi.
7: Obi-Wan Kenobi.
11: Che?
7: Obi-Wan Kenobi.
10: Bravo.
11: Bravo, adesso di farlo.
7: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
12: E un son! Odimi o io figlio di p***a di tuo sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
12: Faccio la signora figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
13: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
7: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
10: ma porca. Skywalker. Skywalker.
7: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta il test di personalità.
2: Incredibile, ragazzi, cosa ho fatto questa volta? Ho utilizzato le voci della vecchia bastarda veneta Mangiaculi e ho chiamato ovviamente Ennio, e questo è il risultato.
3: Ehi, che sei?
4: Mi dica.
3: Che cosa ti devo dire?
4: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Con chi vuole parlare? Ma mi chiamato se brucia me la serva! Chi sei?
4: Con chi volevo parlare?
3: Basta!
4: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosi dei coglioni?
3: Come parli, brucia bastardo?
4: No, sei un coglione.
3: Ma che sei un coglione, brucia merda? Ma se sei una donna? Se sei una donna, brucia puttana! Chi sei?
4: No, sei un coglione.
3: Se sono un coglione, se sei una bastarda! Bastarda,
4: sei una persona incivile, ignorante.
3: Va, brutta puttana! Vai, hai sbagliato numero! Chi io sei?
4: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
3: Porca la... Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana!
4: Sei una persona incivile.
3: Se sei una brutta puttana, guarda il telefono! È scappato la chiamata!
4: Con chi volevo parlare?
3: Beh, con tua madre! Con tua madre! Passami tua madre, brucia puttana!
4: No, ho sbagliato numero allora.
3: Ma lei l'ha sbagliato, io ti metto la testa come un vero grano, brucia puttana! Ma dove sei? Dove stai chiamando?
4: No, sei un coglione.
3: Ma vai a cagare, vai a cagare, vai a cagare, brucia puttana!
4: Ma va a farti o metti in culo!
2: Ormai sono troppo veloce a fare le cose. Allora ho preso le voci di Ennio, tutto incazzato con la vecchia bastarda, e l'ho richiamato, e quindi gli ho fatto il test di personalità.
3: Ehi, pronto! Passami tua madre, brucia puttana! Ehi, chi sei? Ehi! Ehi, ma chi sei? Che cosa ti devo dire? Cosa mi devi dire? Che mi hai chiamato? Cosa vuoi? Chi sei, brutto bastardo? Ma che mi hai chiamato? Che cosa vuoi dirmi? Che cosa ti devo dire? Ma hai chiamato, sei brutta merda? Che cosa vuoi? Bastardo, hai sbagliato il numero! Ma sei te che ti ho mai chiamato, brutta puttana? Ma come ti basta chiamare se non so il tuo numero? Ma chi sei, brutta merda? Vai a cagare!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Torniamo a parlare di lui, Matteo Salvini, che tanto ci tiene in ombra per mesi, nascosto dietro la presenza abnorme di Giorgia Meloni, e adesso, in quanto Ministero dei Trasporti, decide di occuparsi di nucleare, che non c'entra un cazzo con il suo ministero, ma dice che l'Italia deve tornare al nucleare, anzi, che la prima centrale nucleare verrà costruita a Milano. Ve lo immaginate, la centrale nucleare a Milano? E io sono d'accordo, dovrebbero metterla al posto dello stadio di San Siro, così quando lui va a vedere il suo cazzo di Milan, c'ha il culo appoggiato su tante belle scorie radioattive. Però voglio sentire voi sul ritorno dell'Italia al nucleare, sul referendum che c'è stato. Apriamo le linee, dai, Italia nucleare, via. Andiamo da Lota da Napoli, vai Lota, numero uno, vai.
4: Tu sei una luce, Cruciano, no, non voglio parlare con te, tu ti sei messo la bandiera israeliana, io con te non parlo, va per il bucchino, veramente, non sto scherzando, con te non parlo. Non
3: inferiore.
4: Parlo con te, tu sei morto, io sono inferiore, viva la Palestina, Palestina libera.
3: Non è di questo che sto parlando, non è di questo che sto parlando.
4: Ma che cazzo, però tu sei uno sporco sionista.
3: Non mi rompere il cazzo, non mi rompere il cazzo, su, non riempirti la bocca di parole di cui non conosci il significato, senti.
4: In trasmissione si va da 3 giorni, tu e quella merda di Parenzo, ma tu sei un leccaculo, per questo io ce l'ho con te, perché tu sei un leccaculo.
3: Esatto, lo sono sempre stato, sempre dalla parte
4: allora,
3: del potere.
4: Allicchiamo pure il pallo.
3: Sì, ma io non è di questo che sto parlando oggi, io sto parlando di Salvini che vuole costruire una centrale nucleare a Milano, e pensavo che tu avessi un punto di vista su questo.
4: Vabbè, fatela a Milano, ma se ne da affannato.
3: Tu sei favorevole al ritorno delle centrali nucleari, immagino.
4: A me me ne passo manco bucazzo, non è che sono favorevole contro, me ne passo manco bucazzo. La luce la pago.
3: No, sì, quando? Ma che cosa? Ma cosa? Che luce paghi tu che sei attaccato al vicino come tutti i napoletani? Ci avete un'unica prolunga! Forza Vesuvio sempre! Vesuvio urrà!
4: Vesuvio non fa niente, campi flegrei!
3: Forza campi flegrei!
4: Così mi è andato quella bucca, mamma!
3: Forza campi flegrei!
4: Ciao!
3: Ciao! Andiamo in Calabria dove c'è Mino, vai Mino dalla Calabria, vai!
5: Non ho nessun interesse con le centrali nucleari.
3: Come cazzo parla lei? Non ha nessun interesse, in che senso?
5: Perché non me ne frega un cazzo, perché non mi riguarda, mi porta soldi a me, no, allora si cazzo.
3: Non le riguarda, cioè il fatto che ci sia una centrale nucleare davanti a casa sua non le riguarda.
5: Assolutamente no. Se mi porterebbe soldi, sì, mi interesserebbe.
3: Viva la giornata come un barbone, come un clochard, eh? Con il suo cane,
5: sì,
3: il suo tetrapack di tavernello appoggiato al muro di qualche pidocchiosa stazione, eh?
5: Potrebbe anche essere.
3: Sì, no, ma si sente.
5: E lei invece?
3: Indigente.
5: Lei invece?
3: Si sente che lei è un indigente.
5: Lei invece?
3: Una persona che... Io sono multimiliardario. Sono profumatamente pagato perché le mie opinioni...
5: Profumatamente multicoglione.
3: Lei si appoggia alle parolacce perché è uno zoticone.
5: Va bene, io la saluto.
3: Faccia 2 saluti, sì, una a me e una a sto cazzo.
5: Mammata.
3: Vada a scrivere il cartello con scritto "ho fame", o si scrive con l'H, perché sono sicuro che non lo sapeva. Arrivederci, salve. Mirko da Roma, vai Mirko, sul nucleare, vai.
6: Beh, argomento molto complicato, a dire la verità.
3: No, è complicato per lei che è uno zero.
6: Allora mi dia la sua opinione.
3: Ma che cazzo me ne frega, io la so la mia opinione, mica la venga a raccontare a lei, che cazzo vuole? È così che funziona.
6: Allora passiamo al prossimo argomento, vai.
3: Ci sono 2 possibilità, o l'argomento e il vaffanculo, scegliere. Deve tirare su come quando si tirano su i fili di vaglia, capito? Uno è più corto.
6: Ma andiamo con l'argomento.
3: L'argomento è il ritorno al nucleare, che cazzo ne pensa? Prego.
6: Oh, ma sti cazzi, andiamo al prossimo.
3: Il vaffanculo.
6: Vai, il vaffanculo, dai.
3: Vada a fanculo.
6: Vada a fanculo,
3: dai, vai a fanculo, scemo. Mi fai perdere tempo. Che cazzo chiami a fare allora? Andiamo da Franco, parrucchiere barese. Vai Franco, sei in onda, vai.
7: Io voglio tornare alle armi.
3: Alle armi? In che senso? Spieghi.
7: Alle armi nucleari.
3: No, ma io credo che Salvini si riferisse all'energia nucleare.
7: Ma che cazzo me ne frega a me Salvini? A me non me ne frega niente, bro.
3: Ma lei sa, lei, bestia ignorante bifolca.
7: Sì.
3: Lei
7: ma
3: sa, bestia, Neanderthal.
7: No, io sono ritardato.
3: Sì, questo l'avevo già evinto dal primo scambio.
7: Io pure ho capito che tu eri ritardato.
3: No, io sono una persona di immensa intelligenza. Provi a indovinare il mio QI. Il mio QI.
7: Il tuo qui?
3: Non qui, quello è uno dei nipoti di Paperino. Qui, qua e qua. QI, quoziente intellettivo.
7: Io invece mi chiamo sto cazzo.
3: Sì, è anche la faccia da cazzo, immagino.
7: Sì, come tua mamma.
3: Lei è un pesce cazzo, è lei. Un animale di profondità che vive nel limo con 2 cazzi al posto dei baffi. Io la immagino così. Un pesce cazzo di profondità che vive in acque limacciose.
7: Io invece mi ti immagino come un pezzo di figa.
3: Ecco, per... ah, è anche invertito lei, anche contro natura, eh? Brutto perverso.
7: Sì.
3: Quindi io qui e invece lei è LGBTQI.
7: Sì, ma
3: lei è l'unico qui che ha, è quello dell'LGBT.
7: Sì. Tua sorella.
3: Non ha capito? Lei non capisce.
7: Tu non ti preoccupare.
3: Io non sono mai preoccupato.
7: Come tu. I problemi non li piace neanche a scuola, ma me li frega con te i problemi.
3: Sì, quando ha finito la danza della pioggia possiamo parlare di nucleare? Lei parla...
7: Ma che cazzo me ne frega a me del nucleare?
3: Ma infatti,
7: non mi rompere i coglioni, anche
3: infatti,
7: se sei un amico, dai.
3: Ma infatti,
7: dai.
3: Tanto lei si scalda, si scalda con il fuoco, si scalda con il fuoco.
7: Ma che scalda col fuoco? Ma che ti appensa a te?
3: Sì.
7: Che cazzo me ne frega del nucleare?
3: Si scalda con un bidone in fiamme come le mignotte, di cui una è sua madre. Arrivederci. Un altro.
8: Del nucleare, fa bene, fa bene per alimentare quelle macchine elettriche di merda che li usate voi, te con i capelli unti. Che cazzo le usi le macchine elettriche?
3: È bellissima la macchina elettrica, cos'ha che non va?
8: Ma è da omosessuale la macchina elettrica.
3: Ma cosa sta dicendo? Elon Musk c'ha 7 figli.
8: Sì, 7 figli creati con le macchine,
3: certo,
8: con dentro
3: sì.
8: nel liquido amniotico.
3: Ma che cazzo è? La verità è che lei ha il pene molto piccolo. E questo, lei vuole il motore a scoppio, perché lei ha un pene veramente ridicolo. Questa è la verità, è vero o no?
8: Guarda, io voglio 2 cazzo. Adesso io chiamo Elon Musk e mi faccio impiantare 2 cazzo.
3: Come sua madre? È quello che urla sua madre tutte le mattine quando si sveglia. Voglio 2 cazzo.
8: Mia madre è mio padre.
3: Però questo che cazzo c'entra con il nucleare?
8: Cosa il nucleare c'entra? è una cosa... Una schifezza.
3: È una schifezza. Perché? Diciamo.
8: Una schifezza perché le scorie non verranno mai smaltite nel modo corretto. Soprattutto
3: chi l'ha
8: in
3: detto?
8: Italia.
3: Chi l'ha
8: in
3: detto?
8: In Italia. Lo dico io, un professionista.
3: Lei è un professionista delle scorie. Lei è scoriegione.
8: Lei fa 2 radio, va a bersi lo squirt, ma stia tranquillo.
3: È buonissimo lo squirt, è buonissimo. È molto meglio dello spritz. Io bevo lo squirt e anche lo squirt è sbagliato, se le può interessare.
8: Ma le batterie.
3: Le batterie di cosa? Ma perché le altre macchine non le hanno le batterie? Imbecille. Il suo telefono di merda non ce l'ha la batteria. Il suo telefono di merda non ce l'ha la batteria. Non ce l'ha la batteria il tuo telefono di merda. Ebete, la tua sigaretta elettronica del cazzo non ce l'ha la batteria. Sei pieno di batterie. Sei pieno di batterie. Ti infili le stile in culo.
8: Vaffanculo, guarda Cruciani, sei un coglione. Sei un coglione.
3: D'accordo, allora siamo in 2. Manca il cazzo. Chiama tuo padre, ciao. Bene, alla fine di questo inutile giro di opinioni abbiamo capito che nucleare sì, nucleare no, l'Italia rimane sempre la terra dei cachi, anzi la terra dei cazzi suoi, ognuno si fa i propri e del nucleare o non nucleare non gliene frega un cazzo a nessuno. Perfetto, come sempre, non cambierà mai un cazzo. Ciao, vaffanculo.
9: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Ed ora la seconda parte di Benvenuti allo speciale di Alan Love.
2: Ma la libretto non è andato a finire che io lo mettevo nella tasca della giacca del mio marito, non c'è più né la giacca e nemmeno il libretto. Allora c'è qualcuno che porta via, vero?
3: Ma ho capito, ma lei ha trovato la porta scassinata?
2: Sì. Anche una cosa, ti devo dire. C'era una cassa, sai quelle casse che si mette le lenzuola, la roba, insomma. E non ho più trovato più niente, neanche le lenzuola si porta via qua.
3: Madonna.
2: No, si può mica andare avanti così, io vado via da qua, Questi sono tutti ladri, Sacramento.
3: Lo so, c'ha ragione, signora.
2: Tutti ladri, i negri.
3: I negri.
2: Se hanno bisogno di qualcosa, chiedi ostia, non venire dentro in casa. Se io sono a San Martino a farmi la spesa, oppure sono dal dottore, oppure sono in farmacia a prendermi le medicine, ma perché devono venire a portarmi via la roba? Mi hanno dato l'orto, adesso mi hanno portato via anche quello. Tutto mi portano via. E dimmi te, dove pianto io la roba di verdura, qualcosa da mangiare? Io piantavo la insalata, piantavo i pomodori, piantavo i zucchini, piantavo tanta roba. E adesso non posso piantare più niente perché ce l'hanno dati gli altri persone di colore.
3: Cioè hanno dato il suo orto ai neri?
2: Bravo, così. È giusto secondo te?
3: No.
2: Ne ho bisogno anch'io, vero? Sono schifosi, l'uomare schifosi sono. Non li posso sopportare.
3: Quindi questi questi immigrati sono venuti nel suo quartiere, hanno preso un appartamento dove ci stanno normalmente due persone, sono in dieci.
2: Dove stava mio nipote?
3: Dove stava suo nipote? Ma gliel'hanno dato.
2: E sono 10 occhi e due camere. Ma fanno stare lì?
3: Gliel'hanno dato gratis? Del comune?
2: Penso di sì che le hanno dato gratis, perché ieri sono venuti anche a mettere a posto la televisione, perché non c'era la TV che andava, è venuto a mettere a posto anche la televisione, e le fanno tutto loro.
3: Allora,
2: e dopo le danno per da mangiare il comune, lei.
3: Allora, signora,
2: le
3: signora,
2: e pagano
3: signora,
2: l'affitto, signora, è merda.
3: Signora, adesso io chiamo una persona di fiducia, domani la richiamo,
2: Sì.
3: E sistemiamo sta roba del suo conto. Però lei si deve fidare di me, perché io le voglio bene.
2: Io mi fido.
3: Ecco.
2: Sì, lo so, mi fido tanto.
3: Devo avere un modo che, se lei ha bisogno di soldi, io devo sapere come poterglieli mandare per aiutarla. Se no, lei cosa fa? Muore di fame?
2: Ma sai cosa vuol dire non avere neanche un euro?
3: Ma signora.
2: Un euro per mattone, un panino.
1: Mossi dalla tenerezza e dall'amore ormai incondizionato, decido di arruolare due personaggi dello zoo per compiere una nuova missione umanitaria: salvare il culo, spanato da un mestolo, della nostra piccola nonnina. Luca Alba e Marco Dona entrano in azione. Inizia la vera missione Santina.
2: Porco!
3: Così, brava, sente meglio?
2: Porco!
3: Brava, appena si sente triste.
2: Aiutami per favore, ti chiedo per favore.
3: Ci penso io, signora, la chiamo domani, va bene?
2: Sì, va bene.
3: Un bacio, se ha bisogno mi chiami,

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, con tutti i problemi che ci sono in Italia, una potenziale soluzione per aumentare, diciamo, un po' il gettito fiscale, per avere qualche soldino in più in cassa, potrebbe essere quello di legalizzare le droghe leggere, come è stato fatto in molti paesi del mondo, alcuni anche tendenzialmente conservatori, no? Come ad esempio gli Stati Uniti. E in Italia però aumentano le pene per il consumo di droghe leggere. E noi abbiamo le prigioni piene di gente che ha venduto 4 canne, 5 canne. Ora voi ditemi se nel 2023 possiamo ancora andare a rompere i coglioni a gente che si fuma una pianta. Lo Stato ci vende le sigarette, 800.000 morti all'anno, altri 85.000 muoiono a causa dell'inquinamento, altri 120.000 muoiono a causa dell'abuso di alcol che noi beviamo con il monopolio di Stato sulla bottiglia, ma loro aumentano le pene perché chi si fa le canne, che di morti all'anno ne fanno zero. Voglio sentirvi su questo. Apriamo le linee, dai. Partiamo da Orso Bruno, apriamo con lui. Vai Orso Bruno.
4: C'è la pioggia e col vento, che buccia il mio convento, che buccia il mio convento, questa pioggia e questo vento.
3: Bravo,
4: vieni
3: bravo.
4: Mia, vieni tu, veniamo noi tutti e due.
3: Che flow, che flow. Lei è uno dei Club Dogo?
4: Sì, sono uno dei... Sì, Radio OK.
3: Senta, ha visto che aumentano le pene anche per la modica quantità di fumo, eh?
4: Di fumo, il fumo fa male, logicamente alla salute, il fumo.
3: Ecco, il fumo fa male alla salute, ma perché ci vendono le sigarette? Però
4: fumo la marijuana, mi fumo.
3: Ecco,
4: fumo
3: ecco, è proprio questo il problema. Vogliono aumentare le pene
4: l'erba
3: anche...
4: L'erba secca, mi fumo l'erba secca, ma come ti zappa e tagli l'erba secca, anche la diabetica.
3: Ah, quindi è l'erba secca che le provoca questa glossolalia. Lei è glossolalia, cosa?
4: Quel musetto a questa posta. Ciao, ciao bambina.
3: Ciao, sì.
4: Ancora.
3: Sì, lei è completamente pazzo. Dovrebbe smettere di fumare le foglie delle palme. Se ne rende conto? Lei fuma
4: io sono pazzo, sono super pazzo. Andiamo in giù la pazzesca. Che la cosa?
3: Ma scusi, lei al posto della lingua ha un vinile? Perché sento che ogni tanto le parole saltano.
4: Sì, ho un vinile al posto della lingua, c'ho un fienile. Sì,
3: mangio, non fienile.
4: Come i cavalli.
3: Non
4: fienile, l'erba america, l'erba indiana.
3: La talpa indiana. Cos'è la talpa indiana? Dica.
4: Sì. Sbagliato, l'attore del digitale ora.
3: Ma senta, io guardi, capisco, una parola su cinque, come le sorprese dell'Ovetto Kinder. Lei è come...
4: una parola su cinque, cinque ne sbaglia e uno ne fa.
3: Esatto, sì, lei è come un cocco dritto, se li ricordi.
4: Come un cocco dritto,
3: Ma lei comunque si...
4: Oggi mi fa la pentola, ma domani non come un cavallo.
3: Sì, ma lei si rende conto che vive in un multiverso tutto suo?
4: Come dice, signore,
3: Lei è l'Avenger, dell'ignoranza, lei vive in un multiverso tutto suo. Lei è Guy Thanos. Lei schiocca le dita e non succede un cazzo, perché non si capisce un cazzo di quello che dice.
4: No, io non sono contento. La pena è stretta nella palla. Gente su questo mappaniato che non mi aiuta la testa.
3: Scusi, questo è un assolo di batteria.
4: Mi sono rotto la testa, mi sono rotto una gamba, mi sono rotto un braccio.
3: Mi dispiace tantissimo per lei, ma probabilmente quando ha chiamato aiuto nessuno la capiva, perché lei non si capisce.
4: Voi mi capite,
3: No, lei fa il rumore del bimbi quando prepara il polpettone. Questo è lo stesso rumore. Io accendo il bimbi.
4: Il polpettone è buono.
3: È molto buono, sì. È lei che ha variato completamente. Lei ha il cervello variato.
4: Io ne ho variato, scaduto. Ha capito che mi raggiungo perfettamente. Per me le canne se le possono fare perché la droga è libera e indipendente.
3: Niente, non ho capito. Va bene, provi a mettere la marmitta catalitica. Non capisco un cazzo. Arrivederci, Orso Bruno. Un altro. Andiamo da Sebastiano, da Cagliari. Vai Sebastiano, sei in onda, vai.
5: È giusto. Basta con questi sfiammi.
3: Basta con questi, non ho capito.
5: Basta con questi sfiammi, non bisogna più sfiammare.
3: Cosa sono gli
5: sfiammi? Ormai siamo ridotti a sotte.
3: Lei usa delle parole tolkieniane, cioè lei di dov'è? Della contea? Che cazzo sta dicendo? Non mi parli elfico.
5: Gli sfiammi sono le canne, spinelli.
3: Gli spinelli.
5: Il lunuzzo. Come spiegarle meglio?
3: Scusa, che blunut? Cosa ha detto?
5: Lunuzzo.
3: Scusi, lei è Klingon, come cazzo parla? Non può parlare la nostra lingua, porca puttana. Da dove viene lei?
5: Da Namek.
3: Ah, ho capito, lei è Dragon Ball. Lei non può essere Dragon Ball perché non hai coglioni. Quindi al massimo è Dragon Eunuco.
5: Luciani, sentiamoci dopo.
3: Ma chi ti si incula? Non me ne frega niente.
5: Ciao Luciani,
3: ciao cazzo, dai, vattene a fanculo. Te, Namek, Pipok e Fafuk. È doppio fa. Andiamo da Amedeo, da Roma. Vai Amedeo, vai. Sentiamo la
6: parola. No, io mi tramuto in seppia se mi faccio le canne, quindi no. Non me ne faccio.
3: Cos'è un mutante lei? Si tramuta in seppia.
6: La cappella rotante, ciò.
3: la cappella roteante a lei.
6: Invece ha la voce di un cliente mio che rompe proprio il cazzo.
3: Sì, invece lei ha la voce di un coglione.
6: Pure. Andiamo su insulti. Va.
3: Esatto. No, allora, questo non, non è un insulto.
6: Qua,
3: non è un insulto. Non è un insulto.
6: Riesumiamo il cadavere di tua nonna a scopo.
3: Lei è un burino che vuole violentare il cadavere della mia santa nonnina. Lei è un burino.
6: Sì, qua a zoccola. Lurida.
3: Come con la zoccola? Scusi, lei sta dando della zoccola a mia nonna.
6: Qua vai da con l'ait.
3: Ma va a far culo, dai. Senti, mi dici quanto cazzo fanno le
6: tue. A fa la fila per prendermi da dove.
3: Ma non mi rompe il cazzo.
6: Ma che c'hai? I poli in gola. Ma che cazzo c'hai? Ma perché c'hai sta voce? Basta a guardare.
3: Perché io sono il re della comunicazione.
6: Guarda che un amico mio c'ha la stessa voce tua, è morto dopo 3 giorni. Vatta a fa controllare, ammeresta.
3: Non mi interessa, io resuscito dopo altri 3, perché io sono una divinità mentre tu sei la merda. Ciao, vattene a fanculo. Vattene a fanculo in un millesimo di secondo. Ciao, ti voglio bene anch'io, ciao. Andiamo da Saverio, da Chieti, vai Saverio, via.
7: No, io ti volevo chiedere se ci sei o se ci fai.
3: Sì, ma io non ho capito perché lei ha questo atteggiamento con me, che sono un giornalista di chiara fama.
7: Sì, ma non ce ne frega niente lei chi è, scusa.
3: Ma si figuri che cazzo me ne frega a me di chi è lei. Lei domani sparisce dalla faccia della terra come un foruncolo nel buco del culo del pianeta e non se ne accorge nessuno, nemmeno i suoi familiari. Vendono il suo letto un secondo dopo che è morto, se ne rende conto?
7: Ma chi dice a me se a lavorare?
3: A me?
7: Chi dice a me? Sta a lavorare.
3: Confindustria.
7: Se tu devi stare al manicomio, non io. Se fa un'altra telefonata,
3: cosa?
7: Io porto il telefono ai carabinieri.
3: E cosa fa? Fa la denuncia per tentata telefonata.
7: Te non prendi i coglioni.
3: Lei balbuccia? Lei balbuccia? Lei balbuccia?
7: Ma fatti curare. Prima che sia troppo tardi.
3: Sì. Guardi che è lei che non è normale. Cosa fa? Cerca di uccidermi sparando un laser dal telefono.
7: Senti, ma quella puttana mamma, no, prima di farti, ma la sono scopata 50 volte, pare che non ci sta niente in giro. Ma avete un po' di tana a fanculo.
3: Guardi che non è un dispositivo di Star Trek che mi tramortisce. Maledetta bestia! Maledetta bestia! Lui ha schiacciato il 5 pensando di immobilizzarmi come il capitano Kirk. E chiudiamo con lui, l'amico mio, si avvicina a Halloween, sappiamo che è un periodo che lo scalda e quindi sentiamo la sua posizione. Dai, amico mio, direttamente da Grey School, vai, sei in onda!
8: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
3: Senti,
8: smettila di chiamarmi a questo numero.
3: Senti,
8: è il mio numero privato. Non devi rompermi i coglioni qui, maledetta.
3: Scusa,
8: merda.
3: Noi siamo
8: non
3: super amici.
8: Non devi rompermi i coglioni qui.
3: Sento abbaiare, amico mio. Sei nella carica
8: voglio
3: dei 101.
8: Voglio sentire il nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
3: Non lo conosco,
8: merda.
3: Non lo conosco, non
8: brutta
3: so chi sia.
8: Brutta merda di un infame maledetto.
3: Fonte anonima.
8: Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
3: Fonte anonima.
8: Bastardo maledetto. Vieni a quattro occhi, no, chiamarmi. Maledetto.
3: Ma ti sembra
8: un coniglio bastardo, maledetto, di un infame maledetto.
3: Sei tu che sei un visionario.
8: Merda.
3: Visionario.
8: Devi portare rispetto per gli animali. Povero bambocco l'hanno ammazzato e tu là che te la ridi e viva e festeggi. Infame maledetto, dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
3: Mai, non succederà mai perché non lo conosco.

0: già detta.
1: Maledetta merda,
0: hai già detto.
1: Mi vestirò con la tua pelle e morirai tra mille agonie. Bastardo.
0: E non c'è niente da fare, Halloween lo scalda, è proprio il suo periodo preferito dell'anno. Saranno le zucche, saranno i tartufi, sarà la vendemmia, ma Halloween, l'amico mio, è da sempre il meglio. Ti amo, alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vincitore del premio premio.
2: No, non lo posso fare. Devi farlo.
1: Candidato a 8 dadi Gnerfiak.
2: Stompare, non posso scendere questa macchina.
3: Forza, fallo, dimostraci chi sei.
1: Ettore Tataia, Ascanio Prepuzio, Giorgia Slabrata, Barbara Fica Storta, Gastone Zozzaculo. Dicono che poi me la riporterà pulita. Il Corriere della Sera. Giovedì non vengo, c'è judo. Il giorno. Scusa, lo finisci questo? Vivere sani e belli. Con la mirabolante partecipazione di Raul Bova. Per 12 secondi.
4: Dove vai, Raul? Raul? Guarda che c'è un contratto, eh? Raul?
1: Una storia straordinaria che racconta una cruda realtà.
4: Aiutami a spostare questa piuma! È pesantissima!
3: Hai visto? Non ti senti più uomo adesso?
1: Con la mirabolante partecipazione di Giorgia!
5: Che?
1: Non so come affrontare questa cosa, ma mi piace il cazzo!
5: Pensavo già che eri frocco.
1: Vincitore del premio strega, Befana, eppure puttana. E con la straordinaria partecipazione di Lello Tuffolo. Tornato alla ribalta, dopo l'ictus. Non si vede, no?
2: Come fa verso, mi fai?
6: No, ma non si vede, veramente, va, stai bene.
2: Mi stai strizzando l'occhio.
6: No.
2: Ah, pure tu, Sì. Ehi,
5: minchia. Sembrate due scemi!
1: Fiannacca, l'ispettore... Fiannacca, l'ispettore che spernacchia. Presto, su Canale 5.
4: Ehi, ladrungolo!
6: Ma che serie televisiva è?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No,
1: l'altra
2: votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo? Hey, 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
5: Attention. Attention.
4: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Casa Scotti, puntata 1. Il compleanno.
6: Gerry Scotti, vecchio le cafegne che non sento. Augurissimi di buon compleanno.
7: Grazie. Roberto Benigni, prego, entra pure, stanno per arrivare anche gli altri invitati del cazzo.
8: Salve, signor Scotti. Sono Homer Simpson. Il signor Burns non è potuto venire, però ho portato una cassa di birra da...
7: E va bene, Homer, ti faccio entrare solo perché mi sono sbattuto tua moglie talmente tante volte che le sono diventati i capelli blu.
8: Molto divertente. Aspetta un secondo. Allora questo significa che Marge è una lurida puttana.
9: Che tu sia benedetto figliolo nel giorno del tuo compleanno. 100 di questi giorni, Gerry Scotti.
7: Guardate un po', gente, è venuto anche Papa Francesco Facchinetti. Si accomodi, santo padre, dia pure a me il suo polmone.
6: Francesco, vecchio mattacchione, vieni, vieni e sedetti accanto al Lomentino tu. Puttana la maiale, quanto ti sei fatto, vecchio? Sembri la mummia di stallo e olio.
9: Roberto Benigni, modera il tuo linguaggio quando sei con me. Ti ricordo che io sono pur sempre il Papa. Hai capito? Io sono l'unico e il solo Papa.
8: Questo vecchio non sa nemmeno parlare. Si dice Papa. Papa! Hai capito, brutto macarozzo?
7: Calma, gente, non litigate proprio il giorno del mio compleanno, porca di quella troia.
6: Gerry ha ragione. Vieni qui, versiccione, tutto spelacchiato, che ti voglio baciare sulla bocca. Ah, quanto mi arrabbi. Mi sento tutto un'erezione. Facciamo all'amore qui davanti al Papa.
8: Voglio partecipare anche io, vi prego. Ho sempre voluto fare un'orgia con degli altri esseri umani. Perché cani e gatti sono troppo violenti e soprattutto paurosi. Quelle brutte palle di pelo hanno paura della quasi quanto dell'acqua. La nazione.
7: Basta, mi avete rotto il cazzo. Questa doveva essere la festa per il mio compleanno. Tornate tutti a casa vostra, forza, levatevi dai coglioni. Sbrigatevi prima che vi prenda calci nel culo.
6: Ma c'è ragione, al mio ben manzone tutto da spompinare. Se ci cacci via dovrai passare il compleanno da solo. Perché invece non ci spogliamo tutti nudi come la mamma ci ha fatto e poi ci mettiamo a leggere la Divina Commedia ballando il tuca tuca.
7: Ma vattene a fanculo te la Divina Commedia, il tuca tuca, la Toscana, il cazzo che te frega, fuori dai coglioni, se non vi squinciaglio dietro i cani. Minchia che bel compleanno di merda, mi sa che facevo meglio ad affittare un paio di battone nane come l'anno scorso,

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Italiani sempre più vecchi. Secondo le statistiche, abbiamo già passato da tempo l'emergenza crescita zero e nel 2060 potremmo essere completamente estinti come popolo italiano. Uno può dire: ma ha senso parlare di popolo italiano come etnia italiana? No, perché siamo veramente il miscuglio e il cacatoio di 3.000-4.000 anni di invasioni, di popolazioni che si sono sovrapposte. Però c'è chi è preoccupato della salvaguardia delle nostre tradizioni, è preoccupato del fatto che ci estingueremo nella nostra italianità. Ma perché succede questo? Perché non facciamo figli? Perché? Io voglio sapere di chi è la colpa, come mai ci stiamo estinguendo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Ciao. Andiamo a Rovigo. A Rovigo, dove c'è Alex? Vai Rovigo. Gli italiani si stanno estinguendo, vai.
2: Io penso che questo momento deve arrivare il prima possibile.
1: In che senso? Spieghi.
2: Nel senso che l'umano non si merita questo fantastico mondo, perché abbiamo rovinato tutto quello che c'era da rovinare.
1: Sì, ma qua non si parla di tutta l'umanità qua, si parla degli italiani.
2: Sistema consumista. Chi produce è valorizzato, invece chi è sostenibile meno. Il dio soldo comanda il mondo, e quindi
1: il dio soldo comanda il mondo.
2: Il dio denaro.
1: Scusi, questo che cazzo c'entra con gli italiani che sono sempre più vecchi e non fanno figli?
2: Beh, in realtà niente, ha ragione.
1: Lei ha preso una palla di letame e l'ha appoggiata in questa telefonata, così.
2: Gli italiani non fanno figli perché non c'è prospettiva.
1: Di cosa?
2: Non c'è prospettiva. Perché non fare un figlio? Chi vive sperando muore cagando, dicono, no?
1: Sì, ma lei, essendo merda, grazie a colui che ha cacato, lei è al mondo. Quindi si vede che suo padre ha sperato tanto e ha cacato e ha partorito lei. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Sentiamo Mirna da Cagliari. Mirna, di la tua, dai.
3: Niente, l'educazione scolastica e...
1: L'educazione scolastica.
3: E i politici. Troppo politici personali. Le mamme saranno più perché hanno paura proprio dei figli quando crescono.
1: Le mamme hanno paura proprio dei figli quando crescono. Perché? Che fanno questi figli quando crescono?
3: Cosa fanno? Non lo vede cosa stanno facendo.
1: E cosa fanno? Dica. Cosa fanno?
3: I giovani cosa stanno facendo?
1: Non lo so, mi dica, che fanno sti giovani? Dica.
3: Si uccidono da soli.
1: Si uccidono da soli dove?
3: Fanno le cavolate.
1: Ma dov'è? Scusi, lei dove abita? In Yemen?
3: No, io abito in Sardegna.
1: E in Sardegna i giovani si ammazzano da soli.
3: Con la droga? Con queste cose qui, sì.
1: Scusi, prima non succedeva. La droga l'hanno inventata nel 2023.
3: Diciamo che adesso è molto più facile reperirla.
1: Negli anni 80 c'è stata una moria di milioni di giovani per colpa dell'eroina. Lei dove cazzo la vede adesso la moria dell'eroina? Dove cazzo la vede in Sardegna? Dove vede i corpi ammassati?
3: Io sono maleducato nel parlare. Cosa? Telefono.
1: Vai, lei, io non sono maleducato. Io non sono maleducato. È lei che è ignorante. Non sono io che sono maleducato. È lei che è capra bestia. E per questo vado a brucare sotto il nuraghe. Arrivederci. Andiamo dalla signora Carogna, italiani in via di estinzione, vada, ruota libera.
4: E come mai? Il problema è sempre quello, gli italiani non hanno la possibilità di fare sempre di più.
1: Ma mi scusi.
4: Questi arrivano. Le danno già tutto.
1: Tutto gli danno.
4: Gli danno la casa giana, la casa.
1: La casa gli danno, a tutti quanti.
4: Tutto quanto. Noi italiani, noi non siamo più italiani, non siamo neanche padroni di stare in Italia.
1: E quindi siamo degli stranieri.
4: Stranieri siamo.
1: Per come parla lei, signora, effettivamente diciamo una percentuale di oriundo c'è. Quindi lei dice:
4: Io ho emigrato anni fa, ho emigrata.
1: Emigrata. Dove ha emigrato e da dove?
4: Da dove ho emigrato? Io dalla Puglia ho emigrata a Milano.
1: È venuta qua a rubare il lavoro ai Lombardi.
4: Sono venuta a rubare il lavoro ai polentoni.
1: Ecco.
4: Essendo una pirrona.
1: E le hanno dato tutto. Quindi, signora,
4: arrivano freschi e fresche e prendono tutto.
1: Ma lei non è contenta, signora, che dopo 50 anni...
4: Per 50 anni
1: è stata la merda e la vergogna di questo paese e adesso finalmente c'è qualcuno peggio di lei. Non è felice?
4: Ma noi abbiamo pagato.
1: Avete pagato?
4: Poi non sono gente che hanno voglia di lavorare.
1: Non c'hanno voglia di fare un cazzo come i terroni, diciamolo.
4: Tutti con il cellulare.
1: Le scarpe, non dimentichiamo le Nike e le Adidas, signora. Ha dimenticato questo dettaglio.
4: Cosa vuol dire scarpe Adidas?
1: Lo so, signora, bisognerebbe avere comunque almeno un QI di 31. Lei si ferma a 29. Arrivederci.
4: Buongiorno
1: a cazzo. Sentiamo Orso Bruno dalla provincia di Catania. Vai Orso Bruno, vai.
5: Io mi sono fatto male la gamba che sono caduto dalle scale.
1: Si è fatto fare una lampada perché è caduto dalle scale, non ho capito.
5: Mi ho fatto male alla gamba che sono caduto dalle scale.
1: Sì, ok. Senta, stiamo parlando degli italiani che sono sempre più vecchi e nel 2060...
5: Sono più vecchi, lo sai che gli italiani giovani non ti fanno a fare bambini.
1: scusi, al momento ho sentito eruttare l'Etna, rispieghi, ridica.
5: Non va bene perché si costa troppo la vita, la benzina di 2,50 euro. Cosa cazzo? Ho detto la benzina a 2,50 euro al litro.
1: La benzina sta a 2,50 euro al litro?
5: Sì.
1: E che si fanno con la benzina i figli?
5: Si fanno con il cazzo, con il cazzo.
1: Si fanno con il cazzo i figli, sì. Sono d'accordo. E anche con la fregna.
5: E con la fregna.
1: Che c'entra la benzina? Scusi, lei chiava solo macchina?
5: Ho mandato tutto, poi la donna ce l'ho mandata, io la donna a fare meglio.
1: Senta, scusi, volevo comunicarle che mentre lei parla io percepisco il suono di un alano che incula un San Bernardo.
5: E il pane costa 3 euro, al nord costa 3 euro il pane.
1: Però scusi, perché nei paesi dove sono tanto poveri fanno tanti figli?
5: Non lo so, ma nei paesi poveri prendono solamente la televisione.
1: Non c'è la televisione? Ah, dice lei. Lei invece la televisione e quindi non chiava.
5: No, ciao comunque, pure con una gamba chiavo sé. Vabbè, io ho fatto un test scientifico che scrivete l'Istituto Fantastico, ero primo dal
1: scuola. Non capisco un cazzo, porca puttana! Parli la mia lingua!
5: La lingua italiana, mica stai parlando l'albero, eh!
1: No!
5: Stai parlando te, Wim, sei you?
1: Che cazzo? Ma scusi, lei sta parlando mongolo? Lei sta parlando una
5: lingua mongolo, sono italiano io, il mongolo sei tu.
1: No, non ha capito. La mia era una locuzione di carattere territoriale. Dico, lei sta parlando un antico dialetto della steppa. Lei è Gengis Khan.
5: Il dialetto che non ha detto questo qua, il signor Bado Antonino.
1: Non ho capito. Io sento qua Gengis Khan.
5: Il dialetto che non ha detto questo qua, il signor Bado Antonino.
1: Io non
5: ho detto. Ti offro una bella, ma oggi c'è

0: Lei è un sabipode.
1: È possibile, tutto è possibile. Nel mondo c'è sempre la prima volta, non ti scordi mai, amico mio.
0: C'è sempre la prima volta, non ti scordi mai. Benissimo. Concludiamo questa nostra meravigliosa chiacchierata piena di contenuti con la frase che l'ha ispirata nella vita. Vada.
1: Io guardo il cielo, guardo le stelle, la sera e la mattina, quando il tempo è bello. Quando piove prendo l'ombrello e vado a funghi. Ciao.
0: No, vabbè, ma no. Dice, arrivano gli stranieri. Questo è peggio. Arrivano gli alieni. Sono già qua. Sono fra di noi. Vaffanculo, ciao.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Come promesso, domani vengono da lei. Senta un po', senta un po' chi le mando. Le mando niente po' di meno che Matteo Renzi e Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti, che
3: Madonna santa, serio?
2: Vengono a casa sua a portarle gli aiuti umanitari, signora. Ma si rende conto cosa ho organizzato per lei?
3: Ma che sono felice e contento quello che mi hai detto anche. Chi sei?
2: Signora, sono Alfio!
3: Oh, ciao Alfio!
2: Come stiamo?
3: Sei buono con tutto il cuore.
2: Grazie,
3: ti
2: signora.
3: Ti voglio bene, caro.
2: Anch'io, ha passato
3: ti
2: una...
3: ringrazio. È venuto...
2: Niente.
3: Matteo Renzi, e poi Obama.
2: Sì, Barack.
3: Obama è venuto.
2: La baracca di Obama
3: sì,
2: è venuto, sì.
3: Mi hanno portato fuori al ristorante a mangiare.
2: Ma che bello.
3: E ho mangiato il pesce con i piselli.
2: Oh.
3: Poi loro hanno mangiato il prosciutto crudo.
2: Cazzo,
3: col pane.
2: Che dico che ho mangiato?
3: Come?
2: No, dico che bello, signora, sono contentissimo, guardi, veramente sono felice.
3: Anch'io sono contenta, anzi se ci fossi stato anche te mi avrebbe piaciuto tanto.
2: Le avrebbe
3: verrai
2: piaciuto
3: qualche
2: sì.
3: giorno, penso, verrai.
2: Sì.
3: Mi ha detto qualche volta Matteo ti porta qua.
2: Signora, il problema è che io...
3: Oh, ma che bel ristorante. Signora... Ho bevuto.
2: Signora...
3: telefono. Signora. Sai che mi ha trovato? Avevo il telefono rotto. Mi ha comprato fino il telefono alle Corte Venezia, al supermercato alle Corte Venezia.
2: Ma che bello!
3: Stamattina a buon albergo, ma che bravo, che buono che è Matteo.
2: Lo so, Matteo Renzi è proprio buono. Peccato non sa guidare il paese, ma è veramente una brava persona.
3: Sì, poi siamo andati sulle Corte Venezia e c'erano i cavalli.
2: Ho visto.
3: I cavalli grandi, quelli dei bambini, sai?
2: Sì,
3: abbiamo fatto un giro tondo con la fotografia. Ha fatto le fotografie col cappellino rosso.
2: Il problema, signora, è che io per venire in Italia mi devono infilare, siccome non ho le gambe, mi devono infilare in un cannone gigante. Mi sparano praticamente dall'America all'Italia. Un casino.
3: Porco cane, come puoi? Neanche in macchina non puoi venire.
2: In macchina dall'America è un po' difficile, signora. Hanno fatto un'autostrada, ma bisogna essere pesce. Io purtroppo ancora.
3: Sei stato in America?
2: Io sono in America, signora. Io sono sempre in America. Base Terra.
3: Ah, tu sei americano.
2: Sì, Base Terra è in America. Sì. Senti che parlo inglese perfetto. Senti come parlo benissimo l'inglese. Senti.
3: E allora conosci Obama anche?
2: Io Obama, ma sa quante puttane abbiamo scannato insieme? Una roba.
3: Sì. Che bravo che quell'uomo lì.
2: Ma ha visto signora?
3: Anche Matteo.
2: Ha visto come l'hanno sbiancato bene? Sembrava quasi bianco, cioè lui è negro, lo sa?
3: Sì, non è più se scuro come doveva essere, sai?
2: Sì,
3: bianco, è bello anche.
2: Perché negro
3: come
2: da.
3: Noi, come noi italiani bianchi.
2: Allora, signora, senta, il problema più grosso adesso è l'amore. Lei c'ha un marito di merda, perché Aldo è una merda.

0: Signora, a parte che fa un programma del
1: come
0: cazzo.
1: Ma è ancora in galera, vero?
0: Ma no, adesso sta facendo questa roba che si chiama, è un, diciamo, è un dopo prigione che si chiama programma di merda. È una roba strana. Sono quei programmi che ti fanno fare dopo il carcere e si chiama Take Away. Una roba imbarazzante. Una roba, cioè, io peggio di quello credo ci sia solo, ma guardi, forse mangiare la merda. Ecco, forse, forse. Allora, io cercherò adesso di recuperare quel grandissimo figlio di che è suo marito, ma vorrei anche che lei facesse pace con una persona, signora.
1: Sì, perché stava sempre a fare i palloncini e stufo, mamma ha detto. E allora che possiamo, quando è il mio compleanno, il 10 di giugno. Al 10 di giugno vorrei venirti a vedere e trovarti.
0: Signora, signora, come si dice, come dice Matteo nel paragrafo, nel paragrafo 4 della Bibbia, strappo mi faccia parlare. Vorrei che lei in questo momento perdonasse e facesse la pace, recuperasse il rapporto con una persona.
1: E con chi?
0: Con lui, signora, è qua con noi. Prego, prego.
2: Santina!
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Amici di cose verissime, ovvero cose verissimers. Siamo nuovamente innanzi a questo freddo obiettivo di una camera digitale per indagare sull'occulto, sui misteri e su tutto ciò che i governi di mezzo mondo ci tengono nascosti.
3: Si dice nascosto.
2: Cosa?
3: Hai detto nascosti.
2: E quindi?
3: Si dice nascosto.
2: Guarda, Priscilla, anche se la tua capacità di mandarmi in bestia è paragonabile quasi alla voglia di avere un rapporto sessuale con ogni donna che incrocio per via della mia verginità protratta oltre i 25 anni, voglio cercare di non cadere nella tentazione di mandarti a fare il culo! Quindi cerca di tacere e farmi fare il mio lavoro senza interrompermi, cazzo!
3: Meno male che dovevi rimanere calmo.
2: Meno male che dovevi rimanere calmo. Taci, taci, taci! Allora, dicevamo, i governi ci spiano. Ma come ci spiano? Attraverso i nostri dispositivi elettronici. Forse non sapete che quando guardate un contenuto sul web, il vostro dispositivo impara i vostri gusti e le vostre abitudini, per poi usarle per farvi proposte commerciali e non solo.
4: Wow.
2: Tananana. Tananana.
3: Che fai?
2: Cosa?
3: Con la bocca.
2: Con la bocca che cosa?
3: Hai fatto un verso buffo.
4: Wow.
2: Tananana. Tananana.
3: Ecco, lo hai fatto ancora.
2: Allora ti riferisci al mio nuovo cavallo di battaglia barra tormentone barra verso di mistero.
4: Wow. Tananana. Tananana.
3: A me non sembra un verso di mistero, ma più un lamento stupidino.
2: E a me non me ne frega un cazzo, va bene?
3: Uffa, che barba!
2: Come uffa che barba? Cazzo sei la Mondaini? Ma come parli, Priscilla? Ma da dove vieni? Dagli anni 60? Dai, che sono caldo per l'esperimento di schermatura dimostrativo, grazie al quale vi insegnerò a rendere il vostro dispositivo schermato dall'intruzione delle lobby dei potenti.
4: Wow. Tananana. Tananana.
3: Ma perché ti stai mettendo la stagnola attorno alla testa e stai avvolgendo anche il telefono?
2: Perché, cara la mia ape sui coglioni, adesso introdurrò la testa con il telefono in questo microonde modificato da me per funzionare con lo sportello aperto, per far vedere che grazie alle onde elettromagnetiche dello stesso la mia navigazione diverrà sicura.
3: No, fermo! La stagnola non mi prende! Sei proprio un coglione.
1: Le cose verissime.
5: Che mio cugino!
6: Che mio cugino!
5: Si è fatta male!

0: Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, usufruitori di applicazioni inutili! Avete già installato il nostro App Store Up and Up? Se non lo avete ancora fatto, siete dei perdenti che non stanno al passo con i tempi. Sì, perché Up and Up è l'App Store più gettonato e soprattutto chiacchierato del web, dove puoi trovare applicazioni di ogni genere. Da oggi, anche per microonde intelligenti. Sì, e non dimenticare di attivare la funzione Dark Web. Ti si apriranno orizzonti infiniti. Tutto questo lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Al primo posto nella top 10 della settimana.
4: Fai da te, fai per tre.
1: Basta affidarsi a professionisti di vari settori. Crea o ripara i tuoi oggetti in completa autonomia grazie a Fai da te, fai per tre. Troverai un'infinità di oggetti che potrai realizzare da solo con le tue mani e la soddisfazione è garantita. Apri l'app, scegli cosa realizzare e segui il tutorial. Ad esempio, crea la tua pipa con qualsiasi oggetto.
5: Scusa Fernando, ma cosa stai facendo?
6: Sto facendo la nuova pipa, guarda qui che bella, con un bello scarpone da sci.
5: Una pipa con lo scarpone da sci?
6: Sto usando l'app Fai da te, fai per tre. Guarda qua. Hai visto?
5: Che figata, quasi quasi me la scarico anch'io.
6: Guarda, ne ho fatta un'altra con la mela.
5: Va a provare. E infatti c'è un buon sapore.
6: Certo, così fumi anche biologico.
1: E se sei un amante dei tatuaggi, smettila di spendere soldi nello studio del tuo tatuatore e affidati a Fai da te, fai per tre, con il super tutorial che ti spiega come realizzare la tua macchinetta per tatuaggi spendendo solo 20 euro e potrai tatuarti da solo o fare tatuaggi ai tuoi amici.
7: Allora cos'è che vuoi?
8: Allora volevo una roba un po' tipo Star Wars col Millennium Falcon, Chewbacca, lo spazio.
7: Ti posso fare uno smile? Non so disegnare tanto bene. Poi la macchinetta l'ho fatta con Fai da te, fai per tre.
8: Ah, allora sì, dai, fammi uno smile qua sulla spalla, che mi manca. Però mi fa un po' male il braccio, eh. Non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
7: Le tempere a olio. E ti chiudo tutto con un bel nero di sepia.
1: Ma non finisce qui! Nell'infinito indice dell'applicazione Fai da te, fai per tre, c'è anche spazio per gli amanti della magia. Sì, impara a costruirti la tua bacchetta magica realmente funzionante!
7: Allora, dovete andare a un albero, scegliere l'albero, poi chiedergli il permesso per staccare un ramuscello e dovete fare tutto questo nella notte di luna piena. Dopodiché, quando creerete la bacchetta, vedrete che funzionerà sicuramente.
9: Guarda, amore, ho preparato la bacchetta magica!
6: Dai, che non ho voglia adesso! Cos'è sta roba?
9: L'ho realizzata con Fai da te, fai per tre! C'era un tutorial chiarissimo! Funziona davvero, le
6: Ma
9: dai?
6: Ma come fa a funzionare? Dai, fai vedere!
9: Guarda, ti faccio un incantesimo e non vedrai più da un occhio!
6: Dai però! Ma è successo niente!
9: Stupeficio!
6: No, ancora niente!
9: Stupeficio!
10: Ah, cazzo, me l'hai ficcato in un occhio! Ma sei scema?
9: Vedi che funziona!
1: Pazzesco! Fai da te, fai per tre è un'applicazione unica prodotta da
2: Up and Up!
1: Se fai l'abbonamento premium, ti regaliamo l'accesso al nostro portale sul dark web, dove potrai trovare applicazioni come
4: Occultami.
1: 1001 modi di occultare un cadavere in completa autonomia.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco!
5: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Ma
12: faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
13: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
12: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
14: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
12: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Sì. Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
15: Oh.
12: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
15: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca putta, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
15: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
12: No,
14: scusa,
12: no.
14: Vista.
12: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
15: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
16: Valuta il film!
12: Una merda!
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
9: No.
17: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole... l'attivista.
1: So io l'attivista.
18: Buonasera, sono Vanessa.
1: Sì, pronto, Vanessa, buonasera. Voi tenete i piatti anche?
18: Sì.
1: Temevo, senta, ma voi siete, diciamo, consapevoli della loro sofferenza?
18: In che senso?
1: Cioè, nel senso dei piatti, no? Che vanno incontro a questo destino che conosciamo, cioè quello di essere poi infilati nei microonde, nelle lavastoviglie a temperature altissime, nelle minestre bollenti, no?
18: Sì, quindi?
1: Dico, cioè, voi essendo consapevoli di questa cosa potreste unirvi a noi per liberarli.
18: I piatti,
1: fondi.
18: 62, signora.
1: Cioè, lei provi a pensare, lei ha mai visto un video di cosa succede dentro una lavastoviglie? È atroce.
18: È atroce,
1: quindi cioè lei
18: non ci avevo mai pensato a quanto soffrono dentro il microonde.
1: È normale, ma infatti noi facciamo anche questa campagna di consapevolezza. Noi verremo a manifestare al grido di free piatti e li prenderemo tutti in massa coi carrellini, con i cuscini dentro, e li porteremo dove più desiderano. Cercando di spezzare, non ridere Vanessa, è importante, cercando di spezzare la catena di crudeltà che si abbatte ogni giorno sui piatti.
18: Guardi signora, gliel'ho dato bene il resto?
1: Vanessa! Sicuramente, perché sembri brava nel tuo lavoro.
18: 52 euro.
1: Adesso Vanessa, ascolta Vanessa una cosa, vai dai piatti, diglielo che li libereremo, loro saranno pronti, sapranno di cosa parliamo. Vanessa, stupida!
19: Grazie per aver chiamato. Rimani in attesa, risponderemo appena possibile. Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
1: Tanto non mi devi dare gli ordini, hai capito?
19: Attendi qualche
1: istante. Stupido!
19: I nostri ragazzi sono impegnati. Attendi qualche istante.
1: Sì, ho capito, sto attende.
19: I nostri sono impegnati.
1: Sto attende, so qua.
19: I nostri ragazzi sono impegnati. Attendi qualche istante.
1: Ho capito, Gianfranco.
19: I nostri ragazzi sono
20: Salve, buonasera, sono Antonello.
1: Sì, buongiorno Antonello, mi spiace che eri impegnato. Eri impegnato,
20: sì.
1: No? La voce diceva, guarda, che eri impegnato.
20: Sto da solo perché sì, mi hanno lasciato solo sul letto.
1: Senti, volevo avere un'informazione, voi ce li avete i piatti?
20: I piatti, sì.
1: Sì, e senti, ma non le senti mai le loro grida?
20: Non ho capito, scusami.
1: Dico, le loro grida, non le senti mai?
20: Le loro grida di chi? No,
1: ti spiego, dei piatti, cioè, nel senso, sai che quando vengono venduti i piatti fanno una finaccia. Tendenzialmente, cioè microonde, lavastoviglie, capito?
20: Okay,
1: impilati,
20: sì.
1: Malamente uno,
20: certo,
1: sull'altro, con questi anche traumi sonori. Poi pure le coppie che litigano se li lanciano sui muri, barabamba. Cioè, allora, unisciti a noi, liberiamoli.
20: Certo, sì, sì.
0: Ti unisci?
20: Sono d'accordissimo.
0: Allora, veniamo. Ascolta, te lo dico. Mi devi dare una mano perché ce l'ho 4-5 che sono un po'. Sono un po' più aggressivi, diciamo, di noi che siamo tutti molto pacifici e pacifisti. E quindi magari pigliano due piatti, li lanciano pure. Io quelli li voglio fermare perché non sono lì per rompere i piatti, sono lì per salvare i piatti.
20: Certo.
0: Capito? Per ridare al loro luogo d'origine. Mi dicono voglio andare al mare, gli porto al mare. Voglio andare al prato, gli porto al prato. Però non spaccarli.
20: No, se li spacchi poi gli fai male, non mi sembra il caso.
0: Cioè, è controproducente, no? Allora, noi veniamo coi cartelli con scritto free piatti, con scritto pietanze tiepide e basta. No more pasta bollente, no more minestrone. Perché quella pure è una roba che uno non ci pensa, però. Ma te hai mai provato a metterti dentro un microonde? Hai presente che si prova?
20: Certo.
0: Poi non una volta che dici vabbè ti ho torturato una volta, boh, sono soddisfatto. No, milioni di volte, ogni volta con un piatto diverso, lo stesso. Cioè ma nel senso, prega insieme a me.
20: Mo prega, no.
0: Prega.
20: Io non prego.
0: Prega, piatto nostro.
20: Ho pregato troppo in precedenza.
0: Piatto nostro,
20: non
0: che
20: prego
0: sei,
20: più.
0: Piatto nostro che sei sugli scaffali.
20: Sì.
0: Abbi pietà di noi. Così in forno, così nel microonde.
20: Certo.
0: Basta coi piatti. Donè. Antonè, non me lascia, Antonè. Ah!
21: L'attivista.
0: Che so io?
21: L'attivista.
22: Radio 105.
23: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
24: Come sta? Come sta? Come sta?
25: Come sta? Merda!
23: Però.
25: Però.
23: Però.
25: Però.
23: Però.
25: Però.
23: Però.
25: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su parlo, non mi dica, sei dopo, posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene. Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pinne, ma perché mi butta giù?
5: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio un minuto.
5: Diga.
6: Senta, allora, le spiego, io mi sono recata a una battuta di caccia, no? Una caccia, diciamo, al daino, alla cinghiale, al cervo, insomma, uno di quei
5: mammiferi
6: ungulati. Diciamo, nel corso della battuta di caccia, no? Erroneamente, sparando un colpo, abbiamo abbattuto una puzzola, no?
5: Sì.
6: Esattamente. Allora, siccome comunque sta puzzola praticamente ce la siamo portata dietro, perché che cosa vuole? Non può mica lasciarla lì a marcire nel bosco,
5: per senso
6: di responsabilità. Allora, quasi quasi mi era venuto in mente, eventualmente, di impagliarla.
5: Sì.
6: Impagliarla, farla impagliare, perché a lei spiego, io ho una proprietà in campagna che però non mi appartiene, appartiene diciamo a un parente lontano di mia moglie, l'abbiamo ereditata, all'interno di questa casa di campagna vi sono già degli animali impagliati, non so se c'è presente, c'è una testa di cinghiale di quelle che escono dal muro.
5: Non so, io non sono all'altezza io.
6: Non è alla, perché quanto è alto lei, scusi? È nano?
5: Ah, Roselli, non ho per cazzo,
6: Perché, scusi?
5: Ma ci hai mai rotto i coglioni a me?
6: Ma mi scusi, perché mi tratta così? Le stavo solo semplicemente...
5: Ancora non hai capito che mi hai rotto i coglioni? Io sto al lavoretto e sto a rompere i coglioni. A puzzola, quello, quell'altra, la caccia, battuta, sorella, tua sorella. Ma che cazzo vuoi?
6: E volevo semplicemente sapere qual è il prezzo per impagliare...
5: Mi hai rotto il cazzo!
6: Ma perché mi tratta così? Scusi, ho semplicemente...
5: Ancora non hai capito, mi hai rotto il cazzo!
6: Vabbè, ma scusi, ma lei alza la voce, ma io sono una persona anziana...
5: Non alzo la voce! Se stai qui vicino, devo tucarci nei coglioni!
6: Ma perché, scusi, è così aggressivo? Io semplicemente... Ma lei, scusi, è tipo qualche amico delle puzzole, qualche cosa? Appartiene a un'associazione di salvatore di puzzole?
5: Ma io non appartengo a un cazzo, se stai qui vicino da tucarci nei coglioni, lo sapevi?
6: Ma perché?
5: Perché non si rompe i coglioni a chi sta a lavorare.
6: Ma semplicemente chiedevo un'informazione.
5: Ma semplicemente non devi rompere i coglioni.
6: Ma, no, ma mi scusi, ma...
5: Ancora non hai capito.
6: Ma chiedere un'informazione non è rompere i coglioni. Ma lei
5: allora fa un altro numero per chiedere informazioni.
6: Ma lei tratta...
5: Che fa rompere i coglioni.
6: Lei tratta a pesci in faccia a tutti i suoi clienti, anzi a puzzole.
5: Ma certo, certo, ma... chi piega la puzzola... Mi socera, mi nonna, mi zio.
6: Ma perché lei...
5: Ma devo impagliare, ma che cazzo impagli?
6: Ma mi scusi, ma lei ha impagliato sua suocera e suo zio? Ma lei è un mostro, scusi, ma...
5: Ma lei, cioè, ma oh, a me mi ha rotto i coglioni, veramente, sa?
6: Sì, però...
5: Sì, per chi cazzo sei, che invece sta più a per culo.
6: Io adesso la ammonisco formalmente e dichiarerò agli inquirenti che lei ha impagliato sua suocera e suo zio. Lei è un mostro.
5: Ma io impaglio l'anima dei mortacci, tu, quando vieni qua, se vieni qua, le impaglio pure a te.
6: Ma perché, mi scusi, lei è serial killer? Perché
5: se vieni qua, le impaglio pure a te, so adesso le cazzo che sei, capito?
6: Ma non mi risulta che si possano impagliare gli esseri umani, forse visceravano.
5: A me mi piace rotto il cazzo, però mi fa piacere che parli, capito?
6: Lei lo sa che gli egizi e visceravano.
5: Se sappiamo per cui da accorci, ancora da accorci.
6: Ma non ho capito perché è così scortese, abbia pazienza, io sono una
5: persona. Abbia pazienza, sono così col... Perché sei frocio, sei? Io mi sembri pure mezzo frocio.
6: Ma lei, oltre ad essere serial killer, è anche omofobo, scusi.
5: Oh, mi sembri pure mezzo frocio, mi sembri.
6: Ma no, assolutamente no, a me piace la vagina, mi piace la musica.
5: No,
6: come si dice...
5: ma che ti piace? Tu sei... Per me sei frocio.
6: Ma senta, scusi, abbia pazienza se adesso mi inalbero, però lei ha impagliato sua suocera e suo zio, adesso da Del Frogio, ma che cosa ride, scusi? Lei mi ha trattato malissimo, io sono un potenziale cliente, devo solo ripagliare una puzzola e lei me ne ha dette di tutti i colori, scusi, lei è uno stronzo, se lo faccia dire. È uno stronzo.
5: Solo uno? Solo uno?
6: È uno stronzo, ecco, ecco, adesso gliel'ho detto, mi ha fatto dire anche una parolaccia, ecco, guardi un po'.
5: Madonna, che brutta parola che hai detto.
6: Lei è uno stronzo e anche un figlio di buona donna, ecco, ecco, adesso mi sono arrabbiato, mi sale anche la pressione, devo prendere le pillole.
5: Se sei qua vicino, devo mollare due pizze ed attaccavano al muro.
6: Ma quali pizze, che io sono anche celiaco, non le posso mangiare. Ma non ho capito, lei impaglia un animale o è un pizzaiolo? Si faccia chiarezza con se stesso, mostro, serial killer. Ecco, rida, rida, rida su sto cazzo. Ecco, adesso mi sono imbizzarrito.
5: Ma come cazzo sei così scemo?
6: Io sono scemo, ma abbia pazienza.
5: Ma come cazzo fai a essere così scemo?
6: Ma lei è un maleducato.
5: Ma che cazzo la fa?
6: Si vergogni.
5: Ma fatte la pippa, fatte, si sei frocio.
6: Ma parli
5: fatte
6: italiano.
5: Fatte la pippa, fatta la fama.
6: Burino.
5: Ma come cazzo sei così scemo?
6: Io ho semplicemente chiamato, ma pensa un po', uno chiama per una puzzola, deve sentirsi trattare
5: ma
6: così.
5: Ma come sei così scemo?
6: Continui a insultare, continui. Riceverà notizie del mio avvocato, sa?
5: Oh, pure lui.
6: L'avvocato Gaffuri è uno che non scherza, sa? Lei ha perso l'occasione di impagliare una puzzola, se ne rammaricherà in futuro.
5: Mai divertito, mai divertito.
6: E invece
5: però.
6: Lei no, mi ha rotto i coglioni. Figlio di puttana.
5: Dai.
6: No, no, basta che poi mi sale la pressione. Va bene.
5: Dai, la pressione, vado al medico, no.
6: Ma già sono andata dal medico, non le dico, mi ha fatto fare tutto un sacco di analisi. Pensi un po' che mi ha fatto fare anche la risonanza magnetica perché c'era il sospetto di un trombo che girava per il mio corpo, invece poi
5: Un trombo?
6: Un trombo. No, il trombo è praticamente un accumulo di grasso che si muove all'interno
5: del Ma c'ho da fare.
6: Capisco. Ma lei ha anche avuto problemi con un trombo?
5: Mi sono fermato adesso, ho detto basta, mi sono stancato la vasca.
6: Ma ci credo, perché fa anche un lavoro di merda tutto il giorno in mezzo agli animali morti, è proprio un lavoro di merda. La compatisco, sa?
5: Ma più morto di lì.
6: Guardi che io sarò molto longevo, sa? Perché nella mia famiglia, pensi un po', i miei avi sono tutti arrivati alla soglia dei 91-92 anni.
5: Ah, allora sei frocio.
6: Ma perché, scusa?
5: Allora ci ho beccato un pieno.
6: Ma perché, genovesi sono froci, non
5: c'ho... Allora ci ho preso un pieno, Ciao, state bene, puzzoletta.
6: Non è stato per niente gentile, arrivederci. Si vergogni. Ma tu pensa un po', se una persona anziana deve impagliare una puzzola che è un'esigenza quotidiana e deve sentirsi trattare così a pesce in faccia. Chiama le pagine gialle di togliere la dicitura tassidermia e di sostituirla con un pescivendolo figlio di una bagascia. Così, letterale.

0: non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Salve, mi dica.
2: Senta, dottore, io sono così un po' titubante, non sono molto convinto della cosa dello scrocchiare. È una roba che sinceramente mi spaventa un po'.
1: Ma di che cosa? Ma che dice? È una pratica diffusissima e antichissima. Per esempio, quando sono stato nel prime... dopo, e poi c'è stato anche che poi dopo c'è figlio.
2: Scusa. Che senso bla bla bla bla bla bla, cioè che non capisco.
1: Ma sì, dai, ma sì, troppe chiacchiere. Venga, venga qua, si sieda che cominciamo a fare della pratica.
2: Vabbè, però il collo no, Il collo no perché è una roba che mi spaventa.
1: Ma no, ma che dice? Venga. Allora cominciamo con la schiena. E... track!
2: Ah, caspita, è pazzesco però, è vero, è pazzesco.
1: Ha visto. Adesso però facciamo anche il torace, venga qua,
2: Caspita, è incredibile, mi sento meglio.
1: Meglio, Fermo lì. Allora facciamo il collo adesso.
2: No, il collo no.
1: Ma la smetta, si rilassi. Non le succede niente.
3: Ehi, fatti!
1: Su, non faccia queste scene. Si alzi e la smetta di fingere la morte.
4: Bla bla bla bla bla bla.
5: Ciao Piero, allora come stai?
2: Insomma, sono un po' troppo sfigato.
5: Ma che dici? Dai, non è vero, dai.
2: Parli tu, c'è sempre un culo esagerato.
5: Io? Ma... è vero, cioè il segreto è l'approccio alla vita. Devi fare tutto con il sorriso, positività.
2: Dici?
5: Ma certo. Guarda, compriamo un gratta e vinci, ma fallo con il sorriso, credici.
2: Vabbè, tanto siamo in tabaccheria, provo. Scusi, mi dà un gratta da 20?
6: Sì, certo, ecco. Che bel sorriso.
2: Grazie.
5: Bravo, scelta giusta. Adesso gratta con il sorriso. Forza, forza, con positività. Positività.
2: Va bene, col sorriso. Cazzo, 100 euro, hai ragione, è tutto approccio. Grazie Gianni.
5: Hai visto? Ciao Piero, mi raccomando, la sfortuna non esiste.
2: Ah, che culo. Grande Gianni, la vita va presa con il sorriso.
7: Ehi, sta sorridendo, uscito dal tabacchino. Ha vinto gratta e vinci, si vede.
2: Sì, grazie al sorriso, alla positività.
7: E allora dammi tutto quello che hai vinto. E anche il cellulare, pezzo di merda. O ti buco col coltello.
2: Ma no, è la prima volta che vinco. Cacciolini, bastardo.
7: Positività.
4: La regola vale per tutti, belli e brutti.
6: Amore, ma che cazzo fai? Sparmi la marmellata da tutti i due i lati della fetta biscottata? Ti sporchi tutte le dita?
8: Non importa se sporco le dita, ma almeno non mi cade. È in culo la legge di Murphy.
6: Ma in che senso?
8: Non sai che secondo la legge di Murphy, se ti cade la fetta biscottata con la marmellata, sicuramente cadrà a terra dalla parte della marmellata. Io la spalmo da tutti i due i lati e gliela ficco al culo.
6: Ma non ha senso!
8: Che cazzo ne sai tu?
6: Ma cazzo no! Mi sporchi il pavimento!
8: Figa!
6: Ma no, non ci credo! È rimasta in piedi sul bordo, non si è sporcato il pavimento! Pazzesco!
8: Avevo ragione, il culo legge di Murphy!
3: Ehi, fatti!
6: Grande amore, sei un genio!
8: Ah no, scritto! Il barattolo di vetro della marmellata!
6: Stronzo maldestro, mi tocca lavare tutto il pavimento!
4: La legge di Murphy ha sempre ragione. E se non ce l'ha, se la prende.
8: Accidenti, che idea pazzesca, cazzo, festa al dio celibato al puttanaio in Slovenia, figa.
9: Basta questi spogliarelli, andiamo al sodo, almeno qui si scopa.
8: Mamma mia, quante zoccole, non so quale scegliere, cazzo.
9: Festa, ricorda che quella col piede lungo è quella più vacca.
8: Che cazzo dici? Che legge è?
9: Fidati, lo dice la scienza. Se il piede è lungo, succhia meglio il fungo.
8: Figa, come si sente che hai fatto il master a Oxford. Oh, cazzo.
9: Fidati, prendi quella.
8: Cazzo, avrai il 46.
9: Mamma mia, vedrai che chiavata.
3: Ehi, fatti.
10: Ciao, bello. Piacere, Armanda. Dai, spogliamoci.
8: Ah! È la Madonna, che clitoride! C'è anche le tonsille!
10: Dai, bello. Ciucci prima tu o ciuccio prima io?
4: Se c'ha anche il gozzo prominente, il tuo amico è un deficiente.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
11: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
12: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Ah, ci siamo rotti le palle di Ennio!
4: Sì, ci siamo proprio rotti le palle di Ennio!
3: E allora, cosa vogliamo fare questa volta?
4: Gli diremo tutta la verità!
3: Sì, tutta la verità, perché lui ci deve dare indirizzo e perché noi siamo dei fans e vogliamo fare il pupazzo di Ennio Bestemmio! Vediamo come va a finire con sto vecchio bastardo!
5: Secondo te come va a finire? Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno. Buongiorno, come sta?
6: Bene, chi sei?
5: Che bella voce che hai, un bel po' che non ci sentiamo, eh?
6: Ma chi sei?
5: Sono Buzz Lightyear.
6: Chi sei?
5: Sono il proprietario, il titolare della famosa azienda di giocattoli, la Giochi Poco Preziosi, ecco.
6: Poco Preziosi?
5: Sì.
6: Che cosa vuoi da me?
5: Allora, mi presento, buongiorno, sono Buzz Lightyear. No, Buzz Lightyear.
6: Di dove sei?
5: Siamo di Parma. Questa azienda
6: di Parma?
5: Sì, un'azienda di giocattoli da 20.000 anni.
6: Bastardi quelli di Parma. Che cosa vuoi?
5: Come mai sono dei bastardi quelli di Parma?
6: Ma che sono delle brutte persone.
5: Ah, però i miei genitori sono liguri.
6: Della Liguria?
5: Sì, della Liguria.
6: Va bene, dalla Liguria.
5: Lei invece di dov'è originario?
6: Di Reggio Emilia.
5: Ma nato, vive in Reggio Emilia o in un paese lì vicino?
6: Sono sopra Reggio Emilia.
5: Sopra Reggio Emilia ci sono le nuvole. Dicevo, in che paese?
6: Sopra le nuvole.
5: Che paese? Quale paese?
6: Ma che perché? Cosa c'hai bisogno?
5: Oh, perché ho dei cugini che abitano lì vicino a Reggio Emilia.
6: Mi fa piacere, che famiglia lei, che è sopra la Reggio Emilia.
5: Sì, bellissimo. Lei in che paese è? Così magari...
6: Nel mio paese, perché se ti resta dove abito?
5: No, così, tanto...
6: Bastardo, ma che cosa vuoi?
5: Cosa solo per parlare? Senta, allora, signor Ennio, gli ho già detto che sono Buzz Lightyear? Benissimo, vedo che lei parla bene. Allora, senta, noi vorremmo, visto la sua grande popolarità, vorremmo creare il...
6: La popolarità?
5: Sì.
6: Di che cosa?
5: No, lei è popolare, lei è famosissimo.
6: Popolare?
5: Sì. Lei non lo sa, ma è molto famoso, ecco.
6: Sì.
5: Bene, comunque, senta, io l'ho chiamata perché noi vorremmo creare il pupazzo di Ennio Bestemmio.
6: Propazzo di Ennio Bestemmio?
5: Sì, che è lei.
6: Ennio Bestemmio?
5: È questo contadino che lavora nel letame e c'ha con la pala.
6: Fa lo stesso mio mestiere, brucia.
5: Con un tasto che schiacci dietro e dice tutte le bestemmie che dice lei, ecco.
6: Cosa devo fare?
5: Mi serve l'audio delle bestemmie?
6: Dalle bestemmie.
5: Allora facciamo una prova. Allora adesso, ecco, questa la dica, allora, dica, mi dica un po' di bestemmie, via.
6: Ehi, porca la puttana di una bastarda schifosa, blurida bastarda, porca. No, che cosa ti devo dire in più?
5: Ok, abbiamo registrato l'audio che useremo. Allora mi fa anche ciao, sono Ennio.
6: Ciao, sono Ennio! Sono io, con la doppia G!
5: Ah, questa sì, questa è bellissima. Allora mi faccia così. Sì, ho capito. Allora faccia così. Faccia così. Sono Ennio Bestemmio. Poi tira una bestemmia forte e dice viva la merda.
6: Viva la merda! Sono Ennio Bestemmio con la doppia G, brutta bastarda, viva la merda!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105. Nella prossima puntata.
6: È un
5: sarto design. Allora le passo Dick Dust Lightyear.
6: Dick Dust Lightyear.
1: Radio 105.

0: prossimo.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
2: metempsicosi.
1: Fate attenzione alla differenza
2: metempsicosi
1: e nel finale due volte
2: dell'epiglottide.
1: Fatelo.

0: risolvere i problemi tecnici. Se mettere a posto il microfono, lo salto della... Siamo in diretta. Buongiorno. Oggi vogliamo dedicare questa puntata alla donna.
1: Buonasera.
0: Buonasera, scusa, pensavo che fossi dal dentista.
1: No.
0: Allora, mia cara amica, hai visto la Ferragna Sanremo che è uscita tutta nuda?
1: Ah, sì.
0: Che orrore.
1: Non mi è piaciuto, no. Non mi hanno piaciuto due cose.
0: Dimmi.
1: Lei con quel vestito trasparente.
0: Ok.
1: E poi Blanco che ha distrutto tutti i fiori.
0: Ma guarda, lì proprio...
1: E poi c'era anche il presidente della Repubblica Mattarella.
0: Certo, sì.
1: Allora, io direi che ha fatto tutta quella cosa, io, se il mio parere, è eliminato.
0: Eliminato.
1: E a Sanremo non ci dovrei andare, non ci deve andare proprio più, guarda.
0: E pensare che è un bravo ragazzo, però secondo me quella sera Satana è passato a trovarlo, perché per fare un gesto così crudele, così malvagio, così iridiaco.
1: Gianni Morando si è arrabbiato moltissimo. Ma io, se ero io, l'avrei fatto scopare tutti i fiori.
0: Ma lui mi sa che è uno che scopa molto, infatti mi sa che deve imparare un po' a scopare meglio.
1: Non mi ha proprio piaciuto.
0: Sono proprio...
1: Quella là, proprio con quel vestito. Con quel vestito trasparente, no. Proprio non mi è piaciuto proprio per niente, guarda.
0: Ma perché sempre mettere la donna a nudo?
1: Perché è cretina.
0: Ah, ha chiamato, abbiamo saputo anche
1: e poi ha letto quella lettera che non veniva mai.
0: Ma era lunghissima, ancora a parlare di sé, sempre come se avesse sofferto le pene dell'inferno.
1: Ma che cazzo di pene ha sofferto? Hai visto che ha fatto la gobba?
0: Sì, ha fatto la gobba, Oggi ho un inno alla bellezza del creato e in particolare alla figura femminile, la donna.
1: Insieme sola dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il modo di dire le cose, che sesso fa? Mi impegno ad essere più elastica, ti penso e non ti scrivo da tanto. È un classico, e senza avvisare sei qui, oddio tu mi piaci, ho fatto i salti mortali, non mi dire che è tardi, avevo voglia di, dove vai, te ne vai, quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima, dove vai? Ma che cosa vuoi?

0: Ero bellissima.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio
1: e dello
0: Spirito Santo.
1: Santo. Amen, amen, amen. Allora, oggi ti vorrei salutare in brasiliano.
0: In brasiliano. Brasiliano. Che bello.
1: Brasiliano è una lingua stupenda. Ciao, si dice boliccio.
0: Moliccio.
1: Boliccio.
0: Boliccio.
1: Bo con la B, boliccio.
0: Boliccio.
1: E l'altro risponde cioto.
0: Cioto.
1: Cioto. Quindi io ti dico boliccio.
0: Bocio.
1: Perfetto.
0: Sì, sì.
1: Senti, ti lascio che sento che ti citofonano.
0: Ah, ok, ok, va bene.
1: Ciao.
0: Ciao e buonasera.
1: Ciao, Domenica.
0: Tante
1: ciao.
0: Belle cose.
1: Anche a te sempre il meglio. Ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Elda. Oh.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.

0: perché durante uno dei miei spettacoli ho avuto un piccolo incidente e sono un po' in imbarazzo per rivolgermi ad un pronto soccorso. Vorrei un consulto con lei per capire il da farsi.
1: Gentilissimo professionista, comprendo che le lungaggini del sistema sanitario nazionale non le diano le giuste rassicurazioni. Ha fatto bene a scrivere su un portale online per un problema medico, perché siamo indubbiamente il futuro della medicina. Percepisco il suo stato di ansia anche da alcuni errori in scrittura che denotano appunto ansia. Mi dichi pure di cosa si tratta.
0: Grazie infinite per il suo tempo, anche se non capisco di che errori stia parlando. Ho riletto la conversazione e non ho scritto nulla di strano. Comunque, se fosse possibile, anche pagando, preferirei un consulto video in quanto il mio problema è complesso da descrivere.
1: Che cazzo? Se ho sbagliato, Comunque. Ha usato le parole magiche. D'altronde è il suo mestiere. Comunque, mi riferivo alla parola regina, Wen, e l'appellativo al femminile prima del nome maschile. Ma non stiamo qui a fare chiacchiere inutili. Su, clicchi su questo link, dopo aver ricaricato questa PostePay intestata alla signora Cinzia Russo in euro 150, grazie.
0: Certo, procedo.
2: Ecco, salve dottore.
1: Voilà, salve, piacere. Mamma mia, che brutto c'era, signor Silvano, detto Silvan.
2: La Silvan, sì, non sto benissimo, eh.
1: E anche le labbra molto gonfie, arrossate, le vedo pallida.
2: No, quello è un intervento di chirurgia estetica, perché sono una drag queen.
1: Che senso, scusi, non colgo...
2: Io sono un prestidigitatore mago che fa spettacoli di travestitivismo. Sono la Silvan, anche molto conosciuto nell'ambiente. Mi esibisco al club Elefantino Rosa di Milano.
1: Aspetti che non capisco molto bene. Ha per caso assunto droghe? Sta straparlando? Che cazzo stai dicendo, scusi?
2: No, sono una drag queen che fa la maga.
1: Il mago.
2: No, la maga.
1: Ma scusi, lei è un uomo?
2: Sì, all'anagrafe. Ma mi esibisco travestita da maga Silvan.
1: Ho capito. Un culatone.
2: Ma dottore, che termini offensivi.
1: Ma no, che offensivi, sono della vecchia Milano, una roba pozzettiana, nessuna offesa, non colga male, non si faccia...
2: Vabbè, comunque, vorrei un aiuto, perché nel mio numero del goniglio qualcosa non è andato come doveva.
1: Guardi, signor Kekkonen, sia più preciso, io non so un cazzo di magia, cioè... Che domande mi sta facendo?
2: Mi scusi, ma lei è sicuro di essere un dottore?
1: Ma tu sei sicuro che ti fa schifo la figa?
2: Ma senta, la finiamo di fare ironia misogina e omofobica?
1: Uè, guardi che lei che sta travisando pesantemente, le ripeto che non ho alcun problema con le sue libidi. Io sono un dottore, me ne frego se si siede sui cetrioli a colazione, capisce?
2: Ma ancora?
1: Su, dai, mi dica che problema ha avuto col numero del cotechino.
2: Coniglio!
1: Sì, vabbè, con il secondo che preferisce.
2: Praticamente non è uscito durante il numero e credo che sia ancora incastrato.
1: Ah, il coniglio nel cilindro, un classico.
2: No, io non uso il cilindro.
1: Sì, vabbè, dalla bombetta, dal cappello.
2: No, dottore, proprio non uso il cappello per il coniglio.
1: Vabbè, il sacco. Mi scusi, guarda che ha sbagliato, mica sono un veterinario. Cazzo ne so io del problema che ha il suo coniglio. Gli mostri una foglia di lattuga, magari esce. Cazzo vuole da me?
2: Forse ha ragione. Provo subito davanti a lei, un attimo,
1: Uè, cazzo fai? Tiri fuori il culo!
2: Gliel'ho detto! Prova a stanare il coniglio!
1: No! Non ci credo! Ma lei il numero del coniglio lo fa con il culo?
2: Sì, Aristide, credo che sia incastrata nel retto da ieri sera!

0: Cosa sto vedendo? Uno con una foglia di insalata che sta un coniglio dal culo. No, come la racconto questa? Scusi, le spiace se faccio un video?
1: Eccolo! Eccolo, grande dottore, aveva ragione! È uscito quando ha visto l'insalata! Grazie, grazie!
0: Si figuri! A non rivederla mai più! Wow! Il coniglio nel culo è davvero troppo. Torno a letto anche soppippato.
1: Che ha detto, dottore?
0: Non l'ho ancora messo giù?
1: No.
2: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tap, tap, tap, tutti a parlare di sto tap. Tap, che cos'è il tap? È il gasdotto che dall'Albania passa sotto l'Adriatico e arriva in Puglia. I contadini, la popolazione di Melendugno, delle zone limitrofe, non vogliono questo gasdotto per tutta una serie di ragioni condivisibili o meno. Io penso che di questo passo, se continuiamo a farci cagare il cazzo dai contadini per quattro olivi di merda, non progrediamo più in questo mondo. Però c'è una protesta, ci sono degli scontri, ci sono dei personaggi politici che sono impegnati in questa battaglia, quindi vi voglio sentire su questo. Pro e contro il tap, oggi alla zecca, via. Andiamo con le telefonate. Cominciamo con Adelaide. Che ne pensa lei?
5: Penso che abbiano ragione.
4: Chi c'ha ragione?
5: Melendugno.
4: Perché?
5: Perché non evidentemente provoca delle difficoltà nel togliere tutti gli alberi di olivi a cui...
4: Sì, li prendono, li spostano, poi quando ho finito le fa il gasdotto li rimettono al posto loro.
5: Lo so.
4: Lo sa. E allora, quale altro problema c'è sta?
5: Vabbè, cosa vuole che le dica?
4: Non lo so, signora, lei c'ha una teoria, gliel'ho smontata in un milionesimo di secondo.
5: Cioè, infatti.
4: Nella frazione di tempo sufficiente a creare il Big Bang, io le ho demolito completamente la sua personalità. Cioè, lei è una banderuola.
5: E allora?
4: E allora, signora, lei non conta un cazzo. Non conta un cazzo, io le ho chiesto un'opinione, lei aveva un'opinione, dopo un quarto di secondo ha cambiato opinione. Si rende conto di questo? Cioè, hanno ragione loro, no, c'hanno torto. Sì, ha ragione lei, hanno torto. A questa gli metti in braccio in culo, la manipoli come una marionetta, voglio dire. Cioè, la persona più manipolabile del pianeta, praticamente one day bim bum bam. Dai, dammene un altro. Allora, abbiamo Nando, Sud South System. Nando, pronto? Una celebrità finalmente all'interno della zecca, radio 30 centimetri. Nando, dici tutta la TAP, dici.
6: Ma guarda, la TAP, vi state lamentando degli ulivi. Gli ulivi sono la punta dell'iceberg. Il problema non sono gli ulivi. Il problema vero è proprio, innanzitutto, l'inutilità di un'opera che non gioverà all'Italia, perché questo gas andrà in Europa e non in Italia, e nessuno lo sa. E la cosa più brutta è che ci saranno degli stabilimenti che decomprimeranno il gas, e qui ci saranno delle fiaccole che bruceranno perennemente. Bene, la LILT, che è la Lega contro i tumori, ha già espresso forti perplessità nei confronti di quest'opera, perché tutti i veleni che sprigioneranno i camini di questo stabilimento andranno a creare di nuovo neoplasie.
4: Chiariamo una cosa per i nostri ascoltatori: neoplasia è il cancro, perché sì. Sai, i nostri ascoltatori hanno un dente in bocca e tre capelli in testa. Allora, neoplasia è il cancro.
6: Tutto questo in una terra che già deve fare i conti con la più grande centrale a carbone d'Italia, quella di Cerano, con l'Ilva di Taranto, che purtroppo sta avvelenando tutto il Salento. I salentini mica sono cretini che si mettono contro un'opera. Se quest'opera avesse giovato al territorio e alla comunità, ne saremmo stati ben contenti di accoglierla. Ma visto che questa opera è inutile ed impattante, perché dobbiamo morire per dare gas al Nord Europa, quando il gas in Nord Europa già arriva dal Friuli Venezia Giulia? Ecco.
4: Va bene, Nando, senti, io ti ringrazio di aver fatto un po' di chiarezza, ti do un abbraccio.
6: Ok, vengo... quando vuoi venire qua ti offriremo...
4: Vai tranquillo, ho già preso ombrellone e sdraio proprio sul gasdotto a Melendugno. Okay. Vista gasdotto. Ciao, Nando, ciao. Bene, abbiamo avuto una persona seria all'interno della zecca, adesso sentiamo altri stronzi che non sanno un cazzo. Dai, via, dammi un altro. Andiamo con Roberto, dici, Roberto.
7: Capito un cazzo, cosa hai detto?
4: Innanzitutto moderiamo il linguaggio.
7: No, scusa, tu parli veloce, a me, io già non capisco niente.
4: Capito, ma questo è un problema suo di comprensione, vada a scuola, faccia una serata, radio elettra, faccia il cazzo che vuoi.
7: Chiedo, via per te.
4: Sì, senta, scusi, non parli sannita, per favore,
7: Con tua zia.
4: Mia zia sta bene, grazie. La sua, con la vacca della sua zia, come sta?
7: A posto, sta a pecora, ma la zia.
4: Sua zia sta a pecora?
7: Senti, se vuoi perdere tempo con me, hai sbagliato persona.
4: Ma non so, è lei che
7: ogni
4: c'ha la
7: zia. Ogni giorno, sempre la stessa canzone, ogni giorno.
4: Ma quale cazzo di canzone? La nostra è una radio parlata, una talk radio. Che cazzo dice? Non ce n'è musica sulla storia. Senta, vorrei parlare.
7: Sì, però le parolacce la radio, non si dice.
4: Ma è lei, è lei che ha cominciato con questo turpiloquio. Se ne renda conto, si assuma le sue responsabilità. Lei è una persona turpe.
7: Turpe. turpe.
4: Turpe.
7: Significa turpe.
4: Turpe significa persona maleducata, burina, zozza.
7: Così è dopo.
4: Che cazzo sta facendo sta repasta?
7: La repasta so che da puttana scassata.
4: Sì. Va bene, senta, principe di Bel Air, me sta già a cagare un quarto dei coglioni. Allora, voglio parlare.
7: Sentiamo, dai, che non posso scrivere che sto per la strada, che non posso dire le parolacce pesanti.
4: Che cazzo me ne frega a me? Chi è lei? Io vagabondo che
7: sei. Sto pisciando il cane, sto pisciando.
4: No, lei sta pisciando dalla bocca per quello che dice, si vergogni. Lei urina dalle fauci. Desorta pure, senta.
7: È mocca che dà la chiave che desorta.
4: Ma si calmi. Ma perché adesso sei imbizzarrito così? Perché?
7: Ci mongò, si dà vedere ci costi a fare, ci mongò.
4: Senta, non ho capito se lei mi recita in sanscrito, io non capisco un cazzo.
7: Tu dai alla scuola, uè, un giovane.
4: Sì, va bene, vada a piarsi la sifilide in un bordello. Però
7: ma
4: adesso.
7: Ma vaffanculo, vedi.
4: Ma vada a fanculo lei!
7: Vaffanculo, vedi, non me ne frega nulla.
4: Vabbè, lei ha chiamato
7: sì,
4: solo.
7: Sì, a partire la razzetto, figli di bocca mo.
4: Sì, questo è il suo modo di ragionare, questo è il dialogo che c'è con le istituzioni, naturalmente, è così.
7: Sì, veloce, gli aiuto te lei.
4: Veloce lo fa lei a letto con la zoccola di sua moglie. Io vado con i tempi che dico io.
7: Buono, è buono.
4: Va bene.
7: Tu sei la peggiore goccia dello sperma di tuo padre, sei o no?
4: È anche elaborata, lei è anche andrologo, si vede.
7: Sì, a me vuol dire.
4: Allora, visto che è andrologo, si specchi, testa di cazzo. Allora, il gasdotto, il tap, qual è la sua posizione?
7: Il tap te la metto in culo, il tap.
4: Ma perché adesso?
7: È mocca, quanta pezzanazza sta dici.
4: Il TAP è un gasdotto che arriva dall'Albania, passa sotto l'Adriatico.
7: Ehi, a me non me ne frega niente del gas.
4: Oh!
7: Cucina elettrica, quindi non me ne porto un gas.
4: Lei c'ha la cucina elettrica.
7: Il condizionatore non serve il gas.
4: Non le
7: il
4: serve
7: gas. Il gas è una cosa che ha inventato uno dei legni tanti anni fa.
4: Ah, l'hanno inventato? Non c'era in natura, l'hanno inventato il gas. L'ha messo lì col piccolo chimico, paffa, ha fatto il metano.
7: E che da puttana di manca.
4: Ecco la zoccola di sua sorella. Allora, senta, faccia così.
7: Bastardo che ti ha dato un numero mio.
4: Va bene, vada a infilare il cazzo nella cucina elettrica e faccia la fine dei condannati a morte, vada.
7: Vengo la sorda.
4: Vada a elettrificarsi i coglioni, che miei l'ha già spappolata a mozzare. Ciao al cazzo, ciao, ciao. Porca troia, che personaggio! Chi me l'ha dato sto numero? Un genio, cazzo! Un genio.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.
8: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
3: sì,
1: sesso.
3: No.
1: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
3: sì,
1: come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, sì, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore.
3: Sì.
1: Spariamoci
3: ciao,
1: una rivoltata
3: ciao,
1: in faccia.
3: Ciao,
1: ciao amore,
3: ciao.
1: Baciami, amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
3: Guardio, scicchi, pontello, mi ho ammazzato!
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guardavo, scicchi, nero schifo!
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È perlizia.
5: Vai, dai.
0: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
8: Per oltre 40 anni, la signora Attilia Bamba Potente ha pensato di essere perfettamente normale. Invece, era un abominio dell'evoluzione che, a confronto, quelli di Avatar che chiavano coi capelli sono un camionista di Pesaro. Ed è proprio per evitare di essere linciata da ordi di contadini con falci e torce che la signora Attilia Bamba Potente si reca a Zurigo, nella prestigiosa clinica del dottor Schiffer, conosciuta in tutto il mondo per le saponette prodotte con grasso avanzato dalle liposuzioni e mughetto finto.
9: Siccome che sono cresciuta in un paesino di montagna e non mi sono mai accorta di questo difetto, anche perché mio marito Mio marito mi scopa solo quando si sta... quando si stanca della capra Jenny e si ri... e si rivolge a me usando solo le... le mani e il manico di legno del... della zappa. Quindi, non parlando mai con nessuno, non mi ero mai accorta di di essere mostro.
7: Ah, basta con sta ola, cazzo! Pure in montagna, due giorni sono venuto a rilassarmi, porco minchia! E non c'è neanche la partita, stiamo in cima alle Alpi, cazzo! E la finiamo con sto Maracanà! Porca puttana, guarda, anche dall'eco te lo dico, mostro! Mostro! Mostro!
8: La signora Attilia Bamba Potente viene immediatamente sottoposta ad accurate analisi scientifiche, fra cui la misurazione di altezza e peso, la fortuna blackjack e un ciclo di potenti scosse elettriche che hanno l'unico scopo di farle fare delle facce buffe da buttare su TikTok. Tuttavia, questo primo approccio terapeutico non si rivela particolarmente efficace, come quando usi la maionese per il sesso anale.
10: Ad un occhio superficiale la paziente potrebbe sembrare solo una lurida pecoraia pezzente da buttare in un pilone della TAV quando cala la notte. Invece, i contanti che da generazioni la sua famiglia nasconde sotto il materasso di paglia e merda la rende degna di interesse. Quindi spolperemo il suo patrimonio finché o muore o meno probabilmente troviamo una cura per il suo morbo. C'ha i peli del culo che fanno la rola mentre parla. Ah, che nostalgia per i tempi dell'impiccagione in piazza!
8: Come elegantemente riassunto dal burbero dottor Schiffer, la signora Attilia Bamba Potente soffre di una rara patologia che, durante la fonazione, sollecita i bulbi piliferi, trasformando peli e capelli diffusi sul suo corpo nei tifosi di uno stadio messicano. Un morbo che, tra le altre cose, le impedisce di sussurrare al cinema senza essere presa a scarpate. Che tragedia!
9: Qui in clinica mi stanno trattando bene, a parte gli infermieri che mi pucciano il cazzo nel brodo. Cioè, dico io, almeno fatelo di nascosto, no? Non davanti a me. Comunque mi hanno messo in stanza con un signore che è stato operato alle corde vocali qui. Quindi non parlo molto e i miei peli non fanno tanto il tifo. Vero, signor Campalone?
10: Ho paura. Voglio cambiare stanza. Portatemi via da qui. Mostro.
8: Dopo aver verificato che il lancio di fumogeni e le cariche dei celerini non risolvono il problema della paziente, il dottor Schiffer opta per una soluzione localizzata che, finalmente, si rivela radicale ma efficace.
10: Depilazione definitiva col napalm, cazzo! Un bel bagno nella nafta, una scatola di cerini e problema risolto! Certo, la puzza di pollo sarà insopportabile per giorni, ma tanto ho le narici così incrostate di colombiana che l'ultimo odore che ho percepito nitidamente è stata una scorreggia di mio cognato nel 2004 mentre andavamo in macchina a Düsseldorf per partecipare ad un pestaggio neonazista. E adesso, fuori dal cazzo che devo masturbarmi con una radiografia al torace di Baby K.
8: Grazie al coraggioso approccio scientifico del dottor Schiffer, la signora Bamba Potente, una volta spenta, non ha più i peli e i capelli che fanno la ola. Tuttavia, a causa di un inspiegabile effetto collaterale, ogni volta che sbatte le palpebre, i suoi occhi emettono un rumore di Pac-Man.
9: A parte le ustioni sotto le ascelle e sulla feca, devo dire che sto molto meglio. Infatti, visto che sono rimasta pelata come The Rock, mi posso ficcare in testa un sacco di parrucche colorate che piacciono tanto a mio marito. Infatti non mi mena più col manico della zappa. Ora usa quello del rastrello che è più sottile. Grazie, dottor Schiffer.
7: E basta con sto Pac-Man! E che siamo in sala giochi! E che cazzo, ma quante partite ti fai? E hai rotto il cazzo, e dai! E questo ciop! E muore male! Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentilissimo dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giada e sono una ragazza di Milano. Studio e lavoro e non ho tempo di rivolgermi al sistema sanitario nazionale. Potrei chiederle un consulto, per favore?
3: Gentilissima, Irola, ma certo, noi del servizio sanitario online non siamo mica dei cialtroni per di tempo, come i colleghi, tra virgolette si fa per dire, meno preparati degli ospedali con l'H davanti, punto, no, forse l'H ha sbagliato, aspetta, cancello, ospedale, punto, mi dichi pure in che modo posso esserle utile.
2: Sa, io per mantenermi agli studi svolgo attività notturne e dormo pochissimo, punto. Da qualche tempo sento dolori al petto e non vorrei siano cose gravi.
3: Troppe, vabbè. Stai tranquilla, virgola. Se vuoi potremo fare una visitina al volo via Skype. Offro io se sei carina.
2: Ma in che senso, dottore? Che c'entra il mio aspetto fisico?
3: Che miseria. Pensavo di fare il colpo randagio. Si fa per dire, signorina. Era un'innocente battuta per metterla a suo agio. Ma comunque, come è messa? Punto interrogativo.
2: Sono seduta al mio scrittoio.
3: Che miseria, questa è proprio lenta, cazzo. No, intento di body. Come siamo organizzati di aspetto?
2: Ma dottore, che sta dicendo?
3: Che cogliona questo. Vabbè, clicchi qui al link cortesemente, che scrivendo non si colgono le sfumature ironiche. Prima che mi denuncia.
2: Certo.
3: Uela, salve! Beh, ma speravo meglio.
2: Mi vede malaticcia?
3: No, roba di gusti.
2: Ma dottore, sembra che lei mi stia facendo del catcalling, o mi sbaglio?
3: Guardi, signorina, non sopporto la musica rock, il free jazz punk inglese, neanche la nera Africa.
2: Ma scusi, ma che c'entra questo testo di Battiato?
3: Non so, ha cominciato lei, cazzo c'entrano i gatti inglesi?
2: Ma dottore, lei non mi sembra un gran professionista, se posso permettermi. È seduto in un garage e ha di fianco una bottiglia di Johnny Walker.
3: Allora, signorina, lei mi offende. Prima di tutto, questo è uno degli studi con il maggior numero di opere di arte contemporanea d'Italia. Sono stato anche sulla rivista Beautiful Doc Very Rich, in copertina, tra parentesi, ecco, gliela faccio vedere, la guardi, ha visto? E si dà il caso che questa, che sembra una bottiglia di pregiato whisky, in realtà è un costitutissimo fermacarte, vede? Ferme le carte, sono ferme le carte.
2: Ah, ok, mi perdoni, sembrava una bottiglia vera.
3: Senta, dai, su, che problemi ha?
2: Forse sono troppo stressata, sento male al petto e alla schiena e mi formicolo al braccio e ho male alla parte alta dello stomaco.
3: Da quando?
2: Ormai è da un giorno intero.
3: E sull'appetito, ha mangiato?
2: Sì, una barretta proteica.
3: Ma signorina, su, con la vita che fa, deve alimentarsi in maniera consistente, sana. Parmigiana, fritto, lasagne, stinco, roba vera. Mica quelle porcherie chimiche, dai.
2: Dice?
3: Sì, lei non ha nulla. Sono tutti sintomi della fame.
2: Ma... mi scusi, però stavo googolando mentre eravamo al telefono e in realtà sono preoccupatissima. Qui c'è scritto che sono sintomi di un infarto in corso.
3: Ma non dica cazza! Uè, signorina, cazzo fa? Le sembra il momento di fare un pisolino mentre fa un trasloco? Signorina! Ma che stronza! Ehi, cessetto! Guarda te, ma la gente è veramente maleducata, cazzo, non ho neanche salutato. Cioè, mi faccio un goccio di fermacarte. Che bello averla scrivere in ordinata.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, Antonio Razzi, senatore Antonio Razzi, 12.000 euro al mese pagati da noi, ha postato su Twitter un selfie dalla Siria con Assad, tra parentesi, responsabile del genocidio di 200.000 siriani, tra cui molti bambini morti, uccisi col gas da Assad. Lui ha fatto un bel selfie tutto sorridente con questo tiranno, ok? E giornalisti, testate di giornale, politici, liberi pensatori hanno cominciato ad insultarlo perché non si fa, perché è di cattivo gusto, perché ti sei fatto pubblicità con un assassino. E sapete che cosa vi dico io invece? Che il senatore Antonio Razzi, lungi dall'essere un coglione, è un genio. E sapete perché? Ve lo dico io perché. Perché la gente di Assad, della Siria, non solo non gliene frega un cazzo, ma manco sanno dov'è. E adesso ve lo dimostro. Adesso prendo l'elenco telefonico di Pescara, la città dove è stato eletto e probabilmente verrà rieletto il senatore di Forza Italia Antonio Razzi, e vi dimostro che nessuna delle persone che chiamo così a casaccio sa chi cazzo è Assad e dove cazzo è la Siria. Dammi l'elenco, adesso chiamo, sentite qua.
8: Pronto?
7: Lei sa chi è Assad?
8: No.
7: Non lo sa? Sa dov'è la Siria?
8: No.
7: Non sa dov'è la Siria lei?
8: Non lo so, no.
7: Vagamente almeno, più o meno, la colloghi? Da qualche parte
8: no.
7: Nel mondo? Non lo sa? Non sa, vicino a che cosa? Via, dove sarà? In Asia, in Africa, in America, dov'è?
8: Pronto?
7: Dove cazzo è la Siria? Dica.
8: Che ne so io dove sta?
7: Lei non sa dov'è la Siria? Così?
8: Non lo so, no.
7: E come mai? Lei è una persona ignorante, becera, bestia, capra. E allora torni a pascolare i montoni, eh? Dammene un altro, per favore, un altro.
9: Pronto?
7: Lei ha visto che il senatore Razzi, si è fatto una foto con Assad. Lei sa chi è Assad?
9: No.
7: Non sa chi è Assad?
9: No.
7: È il dittatore della sì. Siria, lei sa dov'è la Siria?
9: Sì, allora.
7: Dov'è la Siria, dica?
9: Vabbè, so che sono musulmani le cose, allora.
7: Sono musulmani, ma dove cazzo è la Siria? Dica, dov'è? Dov'è?
9: Allora, perché chiama qua? Scusa.
7: Dov'è la Siria? Dica dov'è la Siria.
9: Vabbè, ma perché ti chiama qua? Scusa.
7: Non lo sa, lei non sa dov'è la Siria.
9: Va bene, però.
7: Lo sa o...
9: Cosa chiama?
7: Scusa. Lo sa o no?
9: No, però perché così?
7: Lei non sa un cazzo. Non sa un cazzo.
9: Allora, arrivederci.
7: Arrivederci a sto cazzo, eh? E via, un altro ignorante. Via, andiamo avanti, via.
10: Pronto?
7: Lei conosce il senatore Antonio Razzi?
10: Non ho capito, scusami. Antonio?
7: Razzi, come cazzi ma con la R, Razzi.
10: No, non lo conosco.
7: Non sa chi è.
10: Arrivederci.
7: È un senatore, arrivederci un paio di Razzi. Via, un altro, andiamo avanti. Continuiamo a chiamare, via.
11: Pronto?
7: Dica chi è Assad, dica.
11: Esatto. Ma lei che è un politico?
7: No, io lavoro per la radio. Lei sa chi è Assad?
11: No, a me Assad non mi interessa, però...
7: Lei non lo sa chi è? Non lo sa, lei non sa chi è? Lei non sa chi è? Dica la verità, eh? Non lo sa.
11: Lei non è Cusani.
7: Io sono Bruciani con la B.
11: Ah, Bruciani?
7: Lei sa chi è Assad?
11: Scusi, perché mi sta chiamando?
7: Perché voglio sapere se lei sa chi è Assad.
11: Ma tutti lo sanno chi è Assad.
7: Mi dica chi è.
11: Ma... Scusi, ma lei è Bruciani o Cruciani?
7: Senta, non meni il camperlaia, dica chi è, se lo sa lo dica.
11: È Assad, presente la Siria.
7: Sì, e dov'è la Siria?
11: Mo ci mettiamo a fare un coso per telefono, se io non lo vedo in faccia non parlo con nessuno.
7: Dov'è la Siria?
11: Non mi interessa.
7: Allora lei è un capraio ignorante, non lo sa. È un altro, un'altra bestia.
12: Pronto?
7: Lei sa chi è Assad?
12: Chi?
7: Assad.
12: No, non lo so.
7: Sa dov'è la Siria?
12: No, non lo conosco.
7: No, non è una persona la Siria, è una nazione.
12: Dove non lo so.
7: Una nazione che è in guerra, dove la gente viene sterminata col gas. Lei lo sa dov'è? E non lo sa. Questa palandrana si perde nel tragitto cesso cucina. Capisci? E noi parliamo di Siria, parliamo di Razzi. Un altro.
12: No.
7: Chi è Assad?
12: Senta, che cosa vuole in sostanza?
7: Voglio sapere da lei se sa chi è Assad. Lo sa?
12: Ma da me lo vuole sapere?
7: Sì, lo sa chi è Assad?
12: Ma perché lo vuole sapere da me?
7: È il dittatore siriano che ha ucciso 200.000 connazionali, tra cui molti
12: Quindi?
7: Bambini. Lei sa dov'è la Siria?
12: Probabilmente no.
7: Non lo sa dov'è la Siria?
12: Ma sta prendendo in giro la gente lei, per questo è stato pagato?
7: È una nozione da quinta elementare.
12: Ma io ho fatto la terza elementare.
7: Ma lei è una bestia ignorante, quando guarda il telegiornale che parlano di Siria, lei che cosa pensa?
12: Le posso dire una cosa?
7: Dica.
12: Io sono un pensionato.
7: Sì.
12: E ho insegnato per 40 anni latino e greco.
7: Sì, e non sa dov'è la Siria.
12: Non mi vengo a rompere le palle.
7: E lei per 40
12: anni... Ma cerchi di votare come si deve.
7: E lei ha votato Razzi.
12: E la matita nella gabbina elettorale. elettorale, voti 5 stelle.
7: Bravo, lei non sa dove sta la Siria. Lei voti 5 stelle ma non sa dove sta la Siria. Lei è un ignorante di merda. Lei è un ignorante.
12: Sono come Sgarbi allora?
7: Sì, sì. Lei è una capra bestia ignorante. Perché lei dice a me che cosa votare ma non sa neanche dov'è la Siria.
12: Ma senta un po', ma senta, io le stavo per dire una parolaccia.
7: Dica
12: ma
7: la parolaccia.
12: Ma come fa lei a credere alla mia battuta ironica quando lei mi dice...
7: Dica, dov'è la Siria, dica.
12: Prenda un atlante e se lo veda, oppure vada su internet e se lo veda.
7: Se lo ficchi nel culo l'atlante, lei
12: signore,
7: non lo sa dov'è la Siria.
12: Bene, e buongiorno.
7: Buongiorno, un paio di palle, lei è una bestia ignorante, ha insegnato per 40 anni solo ignoranza, si rende conto?
12: Va bene, sì, e lei sa che cosa è?
7: Dica.
12: È un emerito va bene?
7: Un emerito che cosa? Dica.
12: Va bene, ciao, stati bene.
7: Ciao un cazzo, bestia. Allora vedi che Razzi non è un coglione, ma è un genio. È un genio perché lui si busca 12.000 euro al mese per prenderci per il culo. Ci gode a prenderci per il culo, ok? E fa bene, perché noi ce lo meritiamo. E a quello che mi dice, sì, no, ma hai chiamato i numeri fissi, rispondono solo i vecchi. I vecchi votano! Votano anche loro, il loro voto è uguale al tuo. Quindi la gente che io ho chiamato, che non sa un cazzo di politica estera e di politica italiana, è gente che vota e il suo voto è uguale al tuo, capisci? Noi ci meritiamo Antonio Razzi. Questo paese è nella merda e sono tutti razzi nostri. Vaffanculo, ok?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Goni, merda, merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato, ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Merda.
2: L'ingegner Schiappi, noto per essere un grandissimo bastardo odiatore dell'amore come senso assoluto, si prepara di tutto punto per imbucarsi a sorpresa al matrimonio di un proprio dipendente, scelto accuratamente nel suo database per cercare di rendergli il giorno più bello la data da dimenticare.
1: Merda.
3: Schiappi, ma che onore! Perché al mio matrimonio non pensavo che lei fosse interessato a noi inferiori fino a questo punto.
4: Infatti di te non me ne frega un cazzo. La prossima volta che mi porgi la mano in cerca di una stretta, libero i pitbull che ho sempre nella macchina di scorta.
3: Scusi Schiappi, non è la mia intenzione mancarle di rispetto, mi perdoni.
4: Levami la lingua dal culo e precedimi presentandomi tutti gli invitati di questa festa di merda.
3: Certamente, Schiappi.
5: Amore, ma lui chi è?
3: Ecco, ingegnere, le presento la mia sposina. Amore, lui è il presidente della mia compagnia.
4: Ora, ma chi è il puttanone vestito da palla di nero?
5: Oh mio Dio, è il commentatore ingegner presidente Schiappi?
4: In cazzo e ossa,
5: Ma, amore, ma mi fai parlare così dal tuo capo?
3: Amore, ci siamo appena sposati, non posso farmi licenziare, come faremo?
4: Dove va la tua mogliettina pisciando dagli occhi?
3: Rifarsi il trucco, ingegnere. Vuole qualcosa da bere?
4: Sì, cazzo, e anche della coca. Ho una fame incredibile, mi serve sedarla. Quando sono a stomaco pieno sono meno performante sull'infamia.
3: Mi perdoni, ingegnere, non si arrabbi, ma nessuno dei nostri umili invitati possiede stupefacenti.
4: Che schifo! Una festa senza coca! Ma chi è la tua vending planner, eh? Allora, dove sono i genitori?
3: Ecco, le presento la mia mamma.
6: Chi è questo signore con l'alito di vodka e il sangue rappreso che scende sul baffo, tesoro?
3: Mamma, ti presento il mio presidente.
6: Oh, salve, piacere. Grazie di aver assunto mio figlio, è tanto felice del suo lavoro.
4: Ah sì? Peccato.
3: No, mamma, taci per favore, non sai che...
6: Cosa? Che uomo distinto che è lei. Si vede che è una persona facoltosa.
4: Ma tua madre infila la lingua in culo a tutti i potenti che incontra o sono partita di dirti sagge?
7: Ma come si permette di parlare così a mia moglie?
4: Ah, lo stronzo è tuo padre. Porca troia, che faccia da miserabile. Adoro. Uè, Martufello, quanto vuoi per succhiarmelo davanti a tuo figlio?
7: Oh, lasciatemi, io lo ammazzo!
3: Stai calmo!
4: Quella, che impeto! Fica com'è nervoso, altro che pompino! C'ho un'idea migliore! Voglio assumere tuo padre!
3: Ma, e come?
7: Lasciatemi adesso, sono polmoso, questo verme incravattato!
4: Prima che ti faccia strappare la giugolare dai miei bodyguard, che ne diresti di valutare l'opportunità di farmi da uomo da soma e trainare il mio calessino da giardino per le giornate estive vestito da Jessica Rabbit?
7: Ma vaffanculo!
4: Ti do 20.000 euro al mese.
7: Ma veramente?
4: Questa è la conta di due mesi. Vieni domani mattina alla mia magione estiva. Organizzo immediatamente per l'operazione di mastoplastica.
7: Ma in che senso?
4: Uè, stronzo! Cazzo vuoi fare, Jessica Rabbit senza il tettone?
7: Ma lei è pazzo! Io non mi faccio fare un'operazione per farmi mettere le tette! Pazzo bastardo!
4: Te ne do 50 e ci metto 1.000.000 bonus se posso incularmi la vecchia e tua moglie mentre traini!
6: Beh!
3: Mamma!
4: Tira, Jessica! Tira, Jessica! Che bello essere fottutamente perversi! Che bello! Credo di avere il decimo infarto del mese!
1: Goni, merda, merda, sto grandissimo stronzo, perverso ed efficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento, rapina le vecchiette, insulta tutti i santi, poi corre col durello e loda in fascia ai mendicanti. Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Jaguar con la Jaguar. Centrale a Jaguar con la Jaguar. Rapina in corso fra la settima e via dei cespugli dei clitoride. Intervenire passo.
3: Jaguar con la Jaguar a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Jaguar con la Jaguar, sei in grande, molto meglio del tuo fratello Volvo con la vulva. Hai capito che è transessuale? Non hai capito un cazzo, vabbè. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Centrale a Gorilla, superdotato con una profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Lita domestica segnalata al numero 69 di via delle fasce da culo che fanno i bocchini. Ragazzi, il logo, prego.
4: Gorilla superdotato con profonda conoscenza della lingua e della cultura giapponese. Sarò lì in meno di 2 minuti.
2: Questo sanno usare mutande, secondo me. Fa un po' di quei pervertiti. Vediamo un po' chi c'è sta in giro sulla mappa. Oh! Ecco il preferito mio. Centrale a stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie. Centrale a stronzo che galleggia in mare di vomito e urina dei caprette zombie. Mi ricevi, stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina dei caprette zombie? Passo.
5: Stronzo che galleggia in un mare di vomito e urina di caprette zombie a centrale. Ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Se la chiamata per me, passo.
2: Bianca, mangia per me, che cazzo sono te Filippi, io che te apro la busta. L'unica busta che apro è quando non sto in servizio. Non so se hai capito, naso naso. Senti, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito dal sonno da una colonia delle formiche segaiole. Mi percepisci? Mi senti?
6: Culattone!
5: Uè, deficiente, mi hai rotto i coglioni, prima o poi ti trovo, eh. Comunque, giovane seminarista sessualmente confuso che viene assalito nel sonno da una colonia di formiche e segaiole a centrale. Molto divertente, sono contento di vedere che prendi molto sul serio il tuo lavoro. Passo, mentre io rischio, passo.
2: Ma che cazzo rischi? Ma che cazzo rischi? Stai tutto il tempo sulla macchina a mangiarti le ciambelle. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina. Centrale a Pappagallo che era presente mentre Bovia registrava il suo ultimo album e ora se fa d'eroina. In realtà c'è davvero una chiamata per te, passo.
5: Di cosa si tratta, passo?
2: C'è un pallone spia cinese che sta sorvolando la città. Devi abbatterlo, brutto figlio della mignotta. Ti vedo, brutto figlio della mignotta, abbatti il pallone, passo.
5: Pallone cinese? Ma non dovrebbe occuparsene l'esercito, passo.
2: E purtroppo tutto l'esercito, soprattutto il genio Pontieri, si sta inculato moglie. È impegnato. Moglie. E perché sono scorreggiato in macchina?
5: Passo.
2: E come mai sentita la puzza in centrale? Passo.
5: Lo so, sarà per osmosi.
2: Comunque l'esercito è impegnato a sminare il culo di tua moglie, quella stronza antiuomo. Quindi dovrai recarti tu, presto, non c'è un minuto da perdere. Dirigiti a nord della città. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Centrale ornitorinco con la cappella in fiamme. Segnala la tua posizione, ornitorinco con la cappella in fiamme, passo.
5: Ornitorinco con la cappella in fiamme centrale, sono proprio sotto il pallone. Sei sicuro che si tratti di un pallone spia cinese? Strano, è marrone. Qui in giro c'è una gran puzza di merda, passo.
2: Centrale a sbada controvento. Centrale a sbada controvento affermativo. Purtroppo si tratta proprio del pericolosissimo pallone spia cinese. È marrone perché era rosso in origine, ma si è ossidato nel tempo, così dicono gli scienziati. Devi assolutamente abbatterlo, ripeto. La vacca che lo ciuccia, ecco che nomini. Devi abbatterlo, passo.
5: Non ho capito cosa ha detto su mia moglie. Comunque, sbarra controvento al centrale. E come lo abbatto? Gli sparo?
2: No, via a carci se ci riesci, salta fino in aria. È certo che gli devi sparare, sbarra da controvento. Sparagli, presto, ogni minuto è prezioso. La Cina ci potrebbe invadere, passo.
5: D'accordo, ora gli sparo, prendo la mira.
2: Al mio tre, uno, due, tre.
5: Che schifo, fuoco, era un gavettone di merda gigante, era un gavettone di merda gigante, passo, pezzi di merda, che schifo.
2: A dannazione, maledetti cinesi, ne sanno una più del diavolo, pure il gavettone dei feci, passo.
5: Ma quale cinesi, è stato lei, è lei centrale che mi fa gli spezzi, confessi.
2: E E così mi offendi? E secondo te io avrei passato la notte in garage a riempire un pallone aerostatico con Eli e merda di vacca solo per farti uno scherzo come se ci avessi in cazzo da fa, passo!
5: È esattamente quello che penso, passo!
2: Beh, te sbagli de grosso, stronzo cacato, come cazzo ti chiami, eh? E ricordati che io non faccio i capettoni di merda, io al massimo per fare uno scherzetto metto la bomba sotto la macchina, come questa.
5: Sento il ticchettio.
2: Forse è una sveglia? No, è la mina!

0: roba, accusarmi di aver riempito un gavettone del merda.
1: È vergognoso, veramente, centrale.
0: Ma è tipico delle s***ate controvento.
1: Ma che v'ho fatto io?
2: Radio 105. Hey!
3: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.
4: California.
5: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
8: Per la mia psiche?
7: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
9: No, arcipelago.
7: Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Dell'Oceano Indiano.
7: Dell'Oceano Indiano.
10: I was crying. Oh.
5: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi, Col Conner?
9: Sì, cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, anno il 96. Una business relationship.
7: Una business relationship.
9: Una business relationship.
7: Relationship.
9: La stessa way, le seisha di nuovo.
7: Relationship. Una business relationship.
9: Relationship, uno che fuma.
7: Una business relationship fra di noi.
11: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
7: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora?
9: Ancora Lindsay, no.
7: Lindsay.
9: Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Non è l'insane. Lindsay.
7: Lindsay.
8: Lindsay.
7: Lindsay.
8: Prova a dire Lindsay.
7: Lindsay.
8: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
8: Ancora.
9: Perché Lindsay?
7: Oh, Lindsay.
9: Lindsay. Come Sanpei.
7: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
8: Cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
7: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
8: No.
7: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
12: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
12: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
12: Ma
8: sei...
12: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
7: No, perché?
12: Ancora?
7: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
12: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
7: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
12: Parla, idiota, dai che devo studiare.
7: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
9: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
7: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
7: No, col PSD.
8: No,
9: PSP.
8: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
7: Che ne dice?
8: Che dici?
7: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
7: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
7: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Theft.
7: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
8: Liberty Island.
11: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
8: Ma in Puglia?
7: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
3: Woods, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
9: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
3: Vov,
9: ci facciamo un bicchiere di Vov.
3: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
13: Una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
9: Vover Vorgen, che
3: cos'è
9: inglese.
3: Quello? Una Range
9: Rover?
3: Rover
9: Vogue.
3: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
9: la
13: non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: tamarri.
1: I tamarri sono alla ricerca del vestito da pagliaccio pazzo per carnevale.
0: Tamarri.
2: Siete in linea con...
3: Sto cazzo.
2: Per l'ufficio commerciale premere 1. Per il servizio partecipazioni e reparto grafico e stampa premere 2. Per l'amministrazione premere 3. Per altre informazioni o per parlare con un operatore premere 4.
3: Mi sono perso nella segreteria. Quante cose fanno questi?
4: Buongiorno, sono Cinzia.
3: Cinzia?
4: Sì.
3: No, perché mi sono perso nei meandri della vostra segreteria telefonica. Ho schiacciato 4.
4: E non è bello.
3: Cioè avete...
4: La musichetta oscena.
3: No, ma proprio te lo giuro. Io tra 5 volevo giocarmi anche all'otto. Credo di aver fatto 47 numeri per parlare con un essere umano in carne ed ossa. Che simpatica che sei. Vorrei che fossi mia amica per sempre. Ce li hai gli articoli carnevaleschi?
4: Sì, ce li ho.
3: Madonna, quanto mi fai divertire.
4: Invece tu che fai di mattina appena alzato a posto della colazione.
3: Magari mi sei appena alzato, Pippo, da ieri sera. Sono ancora fattissimo. Senti, personaggi simissimi, ti mando un regalino, ti mando una chiocca così proprio di coca. Senti, volevo chiederti allora di come siamo messi a robe di carnevale. C'è il costume da pagliaccio pazzo?
4: Allora, sinceramente, cioè, non siamo messi bene perché siamo proprio gli sgoccioli e quindi è rimasto poco nulla. Come costumi dovrei avere solo qualcosa da bimbo. Dammi dare un'occhiata.
3: Da
4: ma...
3: bimbo. Tu dagli un'occhiata, guardo.
4: Spirito però... della terra, non so.
3: Potrei
4: che
3: mettere un costume su un braccio e uno sull'altro. Perché da bambino dobbiamo mettere costume a bambino. Sono grande io, non è che sono anche potentissimissimo. Proprio una bestia. So. Cosa facciamo?
4: Allora, ho pochissime cose, tra cui che ne so, il
3: mega pazzo.
4: Sì, e lo spirito della foresta. Che cazzo
3: aspetta, lo spirito della... Cos'è lo spirito della foresta?
4: Della terra, non lo so.
3: Lo spirito della terra.
4: Perché io, sinceramente, il carnevale...
3: ma ci credo che ti avanza di magazzino lo spirito della terra. Chi è che entra in un negozio? Scusami, hai il costume da spirito della terra? Che cazzo è?
4: Attenzione, però, noi non siamo un negozio, siamo un ingrosso. Devi avere la partita IVA per acquistare da noi.
3: Madonna, io fra tutte le cose che ho nel mio...
4: È un mostro.
3: Nel mio casellario giudiziario, cioè,
4: lo
3: sicuramente...
4: spirito della terra è un mostro.
3: Cazzo, un mostro. Figa. Vabbè, senti, mi sei stata proprio simpaticissima. Proprio di solito sono una persona arrogante, anche maleducata, devo essere sincero. Però sei di una persona splendida e meravigliosa. Ho voglia di farti iniziare bene la giornata. Vabbè, salutami il tuo titolare. Che la prossima volta che metto sta segreteria, vado là, gli spacco tutto il negozio perché è una roba che non si può sopportare. A te ti porto i fiori, però che sei simpatico.
4: Va bene.
3: Ciao tesoro, ciao bella.
4: Buona giornata, ciao.
3: Ciao!
0: Tamarri!
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Sì!
5: Sì, buongiorno, prodotti di carnevale?
2: Lei chi è?
5: Sono Giovannino.
2: Ma ha visto il nostro sito?
5: No, non l'ho visto, ho chiamato il numero proprio per chiedere se aveva il costume di carnevale del pagliaccio pazzo.
2: No.
5: Che è un personaggio nuovo che sta andando.
2: No, purtroppo no.
5: Non ce l'hai? Di altri tipi di pagliacci... Anche
2: devi
5: pagliaccio
2: visionare direttamente dal sito dove poi anche la disponibilità.
5: No, guardo io il sito, non hai capito un cazzo. Sto chiamato e mi devi dare le risposte. Stavo dicendo, ce l'hai un pagliaccio killer? Un pagliaccio...
2: No, gli ha già detto di no.
5: Ok, cos'hai di...
3: Vedi se c'è un pagliaccio.
5: Un pagliaccio ce l'hai?
2: Sì, ma deve... l'ordine va fatto da sito, quindi deve entrare nel sito e poi procedere con l'ordine.
5: Che cazzo faccio entrare dentro il sito? Ma che cazzo stai dicendo? Oh, ma sei fuori, vogliona. Vabbè,
2: lei stai contattando un'azienda che fa vendita online.
5: Ho capito. Quindi col sito non ci posso fare niente. Cioè, nel senso, venire lì no, devo fare tutto col computer.
2: Sì, se vuole venire in provincia di Avellino non ci sono problemi.
5: Cazzo, devo venire fin là, ma sei fuori che sono a Milano. Ma pensa a te, sta cretina. Vabbè, dai, non mi sei servita un cazzo. Ti saluto, saccagnata. Ciao. Ciao, grande.
0: Tamarri.
2: Buongiorno.
3: Crema e maschera?
2: Maschera.
3: Tutta Roma? Pazzesca sta cosa. Senti, personaggissima, ciao, sono Massimin di Quarto. Stavo chiedendo un po' in giro se qualcuno c'ha il costume pagliaccio pazzo. Pagliaccio pazzo con gli occhi.
2: Da adulto?
3: Sì, da persona potente.
2: Un attimo che vedo. Pagliaccio pazzo da adulto? Tipo sarà un assassino?
3: No, no, sta prima dell'assassino. Praticamente il pagliaccio parte pagliaccio, poi a un certo punto diventa pazzo, ma è la parte prima che uccide, perché poi c'è il pagliaccio assassino. Cioè sono tre fasi di pagliaccitudine. Cioè pagliaccio Cioè, praticamente è pagliaccio, poi pagliaccio pazzo e poi pagliaccio assassino. Io cerco la via di mezzo, in cui non è ancora insanguinato e non è in mano l'arma del delitto. Provi a chiedere, se no io potrei prendere il pagliaccio assassino ma senza l'arma del delitto.
4: Tra pagliaccio... Un attimo. Allora abbiamo il pagliaccio normale, abbiamo it o il pagliaccio insanguinato.
3: Cazza, e non avete la fase di transizione del pagliaccio però? Vi manca questa fase, è importante la fase di transizione perché sta prima, prima dell'atto delinquenziale il pagliaccio subisce una mutazione psicologica.
4: Non credo di averlo.
3: Quindi, ma non riusciamo noi in qualche modo a trasformare il pagliaccio assassino nel pagliaccio?
4: Quello devi vedere te se ci riesci.
3: Non lo so, perché il pagliaccio assassino che avete voi che cos'è che c'ha? C'ha l'arma del delitto?
4: Quella ce l'hai a parte.
3: Quindi io posso già smontare il costume in qualche modo per farlo apparire comunque un pagliaccio che non ha ancora commesso comunque
4: l'atto delinquenziale. Guarda, ti conviene passare in negozio, va bene?
3: Ho capito, ma siccome siete un pelino fuori zona, non vorrei che magari...
4: Guarda, se tu cerchi su internet clown it, ti esce il costume che abbiamo.
3: No, perché it è già assassino, è perché è semidemoniaco a it, hai capito?
4: E noi quello abbiamo comunque.
3: Quindi avete la quarta versione, perché c'è il pagliaccio normale, il pagliaccio pazzo.
4: Scusami,
3: il pagliaccio assassino. Sto finendo di parlare.
4: Scusa, ti devo lasciare. Buona giornata.
3: Questa è la scema di me. Io voglio un pagliaccio in particolare!

0: Lo Zoo di 105.
1: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda. L'ingegnere Schiappi, figlio di una puttana, è nato dallo sterco di una giumenta africana. Lui non rispetta niente ed è spregiudicato. Ti guarda sorridendo se c'è un parente malato. Oh, oh, oh, oh, me merda.
2: L'ingegner Schiappi, nella sua spudorata ricchezza, che a detta di Forbes risulta incalcolabile, è sottolineato anche dalla Guardia di Finanza, che gli sta alle costole da decenni senza cavarci un ragno dal buco, decide di arricchire la sua personale collezione incalcolabile, è sottolineato anche dalla Guardia di Finanza, che gli sta alle costole da decenni senza cavarci un ragno dal buco, decide di arricchire la sua personale.

0: Così euro, sei proprio una fogna di uomo, adoro!
1: Mi dica Schiappi, è giunto da noi per visionare qualche nostra opera e magari fare un investimento su qualche artista emergente?
0: No, volevo ancora due latte di merda di Piero Manzoni!
1: Ma mi perdoni, lei ha praticamente comperato tutta la collezione, erano 90 in tutto il mondo, ce le ha quasi tutte, forse ne rimangono ancora un paio da qualche collezionista in Oriente, ma è proprio appassionato del genere, ma mi dica, ma dove le espone?
0: Espone? Cazzo espongo, sono mica un negozio di intimissimi, pezzo di coglione!
1: Ma le tiene in cassaforte?
0: Ma che cazzo dici, inferiore? Adoro farle mangiare per scommessa ai dirigenti assetati di carriera. È il mio piccolo e sudicio gioco di potere iniziazione societaria.
1: Ma che abominio, ma lei fa deglutire le feci di Manzoni e i suoi collaboratori.
0: Uè, figlio di troia, come ti permetti di insinuare che io abbia dei collaboratori? Senti, stronzo, non hai fatto altro con la merda?
1: Ma per Dio, no! Qui si vende arte contemporanea. Si trattano opere di grandi artisti. Non si mercificano le feci.
0: Dai, cazzo! Che c'ho la campagna assunzioni! Sono stufo di far fare le seghe agli asini! Puzzano, cazzo! E sai che rottura di coglioni farli salire in ascensore al 32esimo piano dei miei uffici? Brutto pezzo di coglione!
1: Schiappi, non posso aiutarla. Mi dispiace.
0: Ma questa cacata che sembra vomito su tela cos'è? Puzza anche di colpechino.
1: Questa è una delle 13 tele di Alessandro Finacca, un artista siciliano che dipinge con la propria digestione.
0: Figa, ma è vomito!
1: No, si chiama rigurgito d'artista.
0: Le voglio tutte! Saranno dei mega francobolli tutti da leccare!
1: Ma stiamo parlando di più di un milione di euro!
0: Te ne metto su un altro 100 e ti fai portare al guinzaglio per Torino vestito da Bugs Bunny zombie!
1: Ma non dica fesserie!
0: 300 e lo fai con una carota nel culo! Dai, dai, Walking Dead dei miei coglioni! Scodinzola come Bugs Bunny zombie sodomita! Porca troia, sei bravissimo! Cazzo, hai fatto la scuola di arte drammatica!
2: Vergognatevi, pervertiti, invertiti, schifosi!
3: Poi a Faust, va che gai, via la carota nel culo!
0: Mi fa piacere che nota il tocco d'artista! Che bello essere sudiciamente pazzo!
4: Goni, oh, oh, oh, me merda, oh, oh, oh, oh, me merda, sto grandissimo stronzo, perverso e deficiente. Se stai andando a fuoco, lui urina contro vento, rapina le vecchiette, insulta tutti i santi, poi corre col durello e loda in fascia ai mendicanti. Oh, oh, oh, oh, me merda.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: sono tornato!
1: Sì, il DJ, vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi! Ciao a tutti!
0: Sì.
1: Io sono DJ Primo Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Se anche tu sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata, ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri!
2: Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare.
1: Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute, ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina

azienda il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare, ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano, tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuol farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

Se anche tu, dal 1999, hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!

0: Sono tornato! A grandissima richiesta è tornato il vostro DJ Pino Master Flash! Tecnico! Sei felice? Siamo pronti?
1: Pino!
0: Sì, tecnico?
1: Mi vedi?
0: Purtroppo sì!
1: Non ho più la testa, parlo con l'esofago!
0: Vedolo! E allora, amici, per chi non mi conoscesse, io sono colui che ha inventato Claudio Coccoluto. Sono io che ho insegnato a parlare ad Albertino. Sono io che ho tenuto in culla Claudio Cecchetto. Io sono il creatore della tendenza musicale. E oggi, come sempre, sputtanerò quelle merde dello Zoo di 105 attraverso le mie regole. Sei pronto?
1: Guarda, spruzzo la saliva!
2: Regola numero uno!
0: Se anche tu, durante la festa di compleanno di tuo figlio a casa tua, te ne vai in bagno a vederti un pornazzo, ma non ti accorgi che il tuo cellulare è collegato a tutto l'impianto stereo di casa e quindi durante lo spegnimento delle candele sulla torta si sente una troia gridare «Dai, dai, in culo col braccio! Benvenuto! Sei dei nostri!» Se anche tu decidi di andare dallo psicologo perché te lo consigliano sempre i tuoi amici per sfogarti e raccontare tutto quello che hai combinato nella tua vita e alla fine della tua prima seduta fuori dalla porta ti aspettano i carabinieri per arrestarti, sei dei nostri! Prendi coraggio e vai in un sexy shop di Milano per comprare un succhia clitoride. Ma appena entri il proprietario ti dice «Tranquillo Wender, ti ho riconosciuto, ma qui c'è il massimo della privacy!» Ma quando esci, dopo aver pagato, il proprietario del negozio ti chiama mentre sei sul marciapiede davanti ad un bar gridando «Wender, guarda che hai dimenticato lo stimolatore anale per la prostata! Benvenuto, sei dei nostri!» Se anche tu, durante le ferie in Sardegna, la tua donna ti organizza una cena in quei ristoranti fatti nelle case per poter mangiare cose caserecce, ma a fine cena, dopo che hai bevuto 3 litri di mirto, ti svegli dalla botta d'alcol e ti ritrovi legato ad un asse di legno con una sarda nana che ti incul con lo strapon e con un'orgia in atto tra sardi e tedeschi con la tua donna in mezzo che gode come una Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, durante il matrimonio di tuo cugino, porti la sigaretta elettronica al THC e la fai provare a tutti i tuoi amici, ma tutto rincoglionito te la dimentichi sul tavolo e dopo 10 minuti trovi tutte le tue zie strafatte che bevono gin tonic bestemmiando in piedi sui tavoli! Bravo! Sei come Johnny! Scappellato! Sei dei nostri! Se anche tu prendi 3 aerei, 4 traghetti, 2 macchine senza sosta per fare una serata al sud e dopo cena tutto rincoglionito dici «Ma sì, sono carico stasera, spacchiamo tutto!» Ma una volta sul palco al grido «Su le mani!» si apre una voragine sotto i tuoi piedi e ti spacchi 2 costole e cadi come un coglione facendo una figura di merda epocale! Bravo! Paolo Noyes, sei stato cecchinato! Sei dei nostri! Anche tu! Una mattina troverai un biglietto sul comodino con scritto «Ho deciso di lasciarti perché sono stufa di vederti tutto il giorno attaccato a quel videogioco di merda!» Brava Cristina, moglie di Fabio Alisei! Saremo tutti insieme a te a farlo morire di fame quel pezzo di merda! Come si fa a vivere così? Tutto il giorno attaccato a quel videogioco! Puttana, spero veramente che esca un virus e tu possa morire, bastardo comunista di merda! Comunista di merda! tu e sudore non sarete mai dei nostri. Se anche tu decidi finalmente di passare qualche mese nella tua amata Milano, ma appena atterri in quel merdoso aeroporto ti becchi tutti i virus del cazzo respirando l'aria di merda malata che c'è in questa città e per 15 giorni hai catarro, influenza, polmonite e e spendi più soldi in occhi di tutto quello che hai speso nella vita in macchine? Vaffanculo Milano, vaffanculo Mazzoli, aveva ragione tua moglie, lei è dei nostri, tu morirai bastardo, ti ucciderò! Ed ora, per dimostrare la mia grande onnipotenza, mangerò questo mega petardo acceso, lo farò esplodere nella mia bocca, dimostrando che io sono immortale! Pronto tecnico? Inserimento raudo in bocca! Uno, due...
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fioretto con la mia fatina pefante.

Il mondo fa qui per voi. Pronti? Anche nei film in bianco e nero riuscivi a distinguere le persone di colore?

0: qui con noi fa un grandissimo ospite, grande nel senso che è proprio imponente, grosso come un come una palla di merda. Signore e signori, lui ha fatto Fan Jimmy, è diventato ultra arcinoto dopo Fan Jimmy, adesso lo si vede in giro con J Balvin, con Bad Bunny, con Fere Basta, con Pippo Franco, ed è qui per noi, signore e signori, Valerio Mauro Mauro, il Giargione!
1: Ciao ragazzi! Come va? Allora, io dalla delusione del San Jimmy ho deciso di scappare da queste persone che truffano e sono andato a vivere a Napoli!
0: Ma è vero che vedi Napoli e poi muori!
1: Sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub.
2: Che fatica sta giornata, mamma mia ragazzi, veramente. Io non so, la gente da quando ho iniziato a lavorare, ma perché mi hanno levato il reddito di cittadinanza. Stavo così bene col mio lavoro di reddito di cittadinanza, adesso mi tocca alzarmi tutte le mattine a fare il parcheggiatore abusivo. Mannaggia, che tuo coglione. Ah, che mi guardo una serie? No. Mi guardo un documentario? No. Mi faccio una bella sega.
3: Ciao, benvenuta su Pornhub.
2: Ma io non l'avevo levata sta applicazione di merda.
3: Scegli dal menu interattivo il film che vuoi guardare.
2: Vediamo. Questo.
3: Hai selezionato La veterinaria caliente.
2: Minchia, questo si fa saccagnare certi cazzi. Vai.
3: Buona visione.
2: Minchia, ce l'ho già parzotto.
4: Miau.
5: Calma, Mister Miau. Ora la veterinaria ti farà passare tutto.
2: Ma che è un uomo vestito da gatto?
5: Buongiorno.
6: Buongiorno. Ah, ma che bella bestia che vedo lì.
2: È un uomo vestito da gatto, c'è anche la pancia.
5: Hai sentito, Mister Miau? La veterinaria dice che sei una bella bestia.
4: Miau.
2: Mamma mia, che proprio la povertà di produzione è imbarazzante. Vabbè, speriamo che ficcano almeno.
6: No, non stavo parlando del topone. Mi riferivo a quel cobra che gonfia il tuo pacco, bel maschione. Per fortuna io sono immune al suo liquido velenoso, così me ne potrai iniettare in bocca quanto ne vuole.
2: Madonna, è proprio sto gatto. Sto gatto è proprio sto uomo gatto sfogliato.
5: Ecco, le devo confessare che mi sta mettendo a disagio. Io in realtà sono venuto da lei perché da qualche giorno Mister Miau è diventato stitico. Vero, Mister Miau? Pucci, siamo diventati tutti stitici, eh? Non riusciamo più a fare la cacchina, oh poveri noi.
6: Miau!
2: Mamma mia, attori proprio pessimi. Non lo spesso, 20 euro fa sto film.
6: Ecco, no, l'avverto. Se continua a parlare così mi si prosciuga la fregna in un battibaleno. Mi dia un po' questa cazzo di bestiaccia.
4: Miau.
2: Miau. Eccola, c'è sta minchia, dai. Calacialo, gattone, sei la mia salvezza.
5: Pucci, hai sentito, Mister Miau? Vuoi andare in braccio alla signorina veterinaria? Ah sì, che lui è un bravo gattone.
4: Oh. Miau.
2: Minchia, come si è arrangiato il gatto. Dai, calacialo.
4: Miau.
6: E dammi questa merda di gatto, to. Via, sciò, fuori dai coglioni.
2: Miau. Ma come, minchia, è il mio personaggio preferito. L'ha anche arrangiato, si vede l'erezione del costume.
5: Cosa fa? Mi lancia il gatto in mezzo alle cianfrusaglie? Me lo deve guarire, mica riciclare, eh.
6: Senti un po', caro divaricatore anale dei miei stivali. Mettiamo in chiaro le cose. Chi è che porta il camice tra noi due?
5: A me sembra lei che porta il camice.
6: Esatto. E chi di noi due ha spompinato l'intera facoltà di veterinaria, cavi e comprese, pur di farsi dare la laurea nonostante avesse solo la terza media?
5: Sempre lei, immagino.
6: Ci puoi scommettere l'uccello che presto ingollerò. Quindi soltanto perché durante i weekend puoi vedermi in tangenziale accanto a un bidone in fiamme insieme alle mie amiche, questo non significa che non sappia fare il mio lavoro. Ci siamo capiti?
2: Ricolala, dai. Gatto, sfonda la porta, ficcacelo in bocca. Bravo, gattone.
5: Dottoressa veterinaria, mi scusi se l'ho fatta arrabbiare.
6: Ma mi ha fatto arrapare, semmai, ma ora passiamo all'impotenza del suo gatto.
5: No, il mio gatto non è impotente, è stitico.
6: Oh, vabbè, uguale, non stiamo a mettere i puntini sulle A. Dimmi piuttosto, Quando è l'ultima volta che hai scopato?
5: Mi scusi, ma cosa c'entra questo con la stitichezza di Mr. Miao?
6: C'entra, c'entra. Vedi, i cani tendono ad assorbire molto lo stress dei loro padroni.
7: Miao, miao!
5: Ma come dice giustamente Mr. Miao, lui è un gatto, non un cane.
6: Cani, gatti, sono la stessa cosa. Due razze della stessa specie, come l'elefante e la mela.
2: Questo proprio è ignorante, proprio devastante.
5: Ma lei è proprio sicura di essere una veterinaria?
2: No, è una cioccola, te lo dico io, ingulala!
6: Se non mi credi, possiamo telefonare al rettore dell'università, così lo chiedi direttamente alla sua prostata.
5: No, no, non ce n'è bisogno. Presto, Mr. Miao! Ah,
7: miao!
5: Scappiamo, dunque, scappiamo!
8: Gentile utente, il tuo tempo per raggiungere l'orgasmo è terminato. Se sei lento a sborrare, non è colpa nostra. Ti avvisiamo che ti abbiamo addebitato 1000 euro sulla carta di credito. Buona giornata, sfigato.
2: Che giornata di merda.
9: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
12: Sì.
11: Ah!
12: Sì.
11: Dai!
12: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh,
11: dai,
12: oh.
11: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
9: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
11: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
11: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
11: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic. Alan in love. Alan in

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Senti, sì, Santina, ma io non glielo dico Aldo. Allora, se mi fai vedere il figone, sono 300 euro. Se mi fai toccare le mammelle, 200 euro. Se facciamo l'amore, 1000 euro.
2: No, guarda, non posso.
1: Ma come non
2: voglio
1: puoi?
2: Voglio bene solo Alfio, non posso fare niente.
1: Ma no, Alfio è base terra.
2: Io intanto, il dottore mi ha detto di non fare più niente, hai capito?
1: Non puoi fare l'amore?
2: No, non posso.
1: Neanche col culo?
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
1: Neanche col culo. Se tu mi dai una foto tua del figone, io ti do 300 euro.
2: No, non posso.
1: Allora, Santina, stai a sentire a me. Tu devi andare, sai, in quei posti dove ti puoi fare le fotografie nella macchina, che metti i soldi e ne escono quattro?
2: Sì, lo so, per fare la carta d'identità.
1: Brava. Tu vai in questa macchina, ti alzi la gonna, fai quattro foto del figone, e sono 4 per 3, 12, 1200 euro.
2: No, guardi. Mi dispiace, ma non posso fare queste cose. Guarda, io ti voglio bene, ti voglio tutto quello che vuoi, ma queste cose non lo posso fare.
4: Sono l'avvocato del signor Santoro. Signor Santoro, offra almeno 10.000 euro per una foto del figone.
1: Ma 10.000 euro sono tanti. Però
4: c'è un grosso figone.
1: Vabbè, allora offro 10.000 euro. Dai. Euro, dai.
2: No, neanche se mi piace.
1: Se mi dassi
2: Franco Santoro, anche se mi dassi 1 milione o 2 milioni, dai, 2 milioni, almeno potessi avere una casa. E invece questa casa, ormai mi portano via anche la casa e vado a dormire nei campi.
1: Ma perché fai così?
2: Non ho più soldi. Perché non ho soldi da pagare l'affitto. Hai capito?
1: Ti voglio dare io 10.000 euro.
2: No, neanche 10, neanche. Sai sentire. A me, neanche 10 milioni.
1: Ma campanaro!
2: Neanche 10 milioni, perché tu sei un ricco signore. Ma io non posso. Tu c'hai la villa che le hai portato via a tuo Aldo. E io non ho niente, sai cosa vuol dire?
4: Dai, porco! 20.000 e ti fai trapanare il culo, porco!
2: Mangiare?
4: Dai, 20.000 euro e ti fai trapanare il c***o da me e da Santoro, eh?
2: No, mi dispiace, niente dai, da fare.
4: Dai, una bella trapanata, dai.
2: Io allora, ho detto di no.
1: Ma allora sei stronza.
2: Non mi interessa se sono stronza. Non mi interessa, dimmi tutto quello che vuoi. Ma io non te la do neanche se tu sei il più bello del mondo. Beh, hai capito? Perché io voglio bene solo Aldo.
1: Ma Aldo va con le puttane.
2: 6 anni che lo conosco. Anche se ha fatto che va con altre donne, a me non mi interessa.
4: 40.000 euro ti fai spanare il buco del c***o con due cazzo, eh?
2: No, guarda, no, dai. Questo mi dispiace, neanche se mi dissi 1 miliardo.
4: Sono l'avvocato la lalla dello studio Lululu Bululli e Lillelle.
2: Neanche 1 miliardo, questi discorsi non me l'ha fatto io, né Matteo
1: Campanaro,
2: né Obama.
4: Lei si chiama Santina?
2: Sì, mi chiama. Chi sei tu allora adesso? Sapere se hai il prete?
4: Sono l'avvocato la lalla dello studio la lalla e Bululu. Sono l'avvocato del signor Santoro. Lei ha detto sì, io adesso.
2: Ah, l'avvocato del signor Santoro, Franco?
4: Ho sentito.
2: Sì. Ma non mi interessa, caro avvocato, tu sei un asino come Santoro, perché si droga.
4: Lei adesso ha detto. Lei
2: ha detto che porcheria. Silenzio!
1: Cazzo!
2: Hai capito fare silenzio? E io sono sposata con Aldo Basso, sono 6 anni che sono sposata e non mi interessa.
4: Dai!
2: Di Franco Santoro!
4: 40.000 euro!
2: Vai a farti benedire! dal prete
1: vai a cacare.
2: E io voglio solo bene ai miei amici e non te.
4: 40.000 euro se lo fa buttare in
1: Dai.
2: No, neanche fosse 100 miliardi, no milioni, miliardi, hai capito? No.
4: 50.000 euro e si dà fa dare una bella cappellata in bocca.
2: No, silenzio. E è 6 anni, dal 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sono 6 anni che io lo conosco, Aldo, anche se non lo vedo, lo sento, e l'ultima volta che l'ho sentito ho fatto clamore con lui. Hai capito?
4: Che schifo.
2: Ma no, a casa l'ho fatto per telefono, ho fatto l'amore con Aldo Masso. E, va, e tu vai a cagare, ostia. Io sono una monocoloide.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi sono alle prese con l'installazione di un nuovo complicato marchingegno che rileva la presenza di stranieri malintenzionati nei paraggi. Il sofisticato allarme Mau Mau. La popolazione tutta è invitata a collaborare.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo facendo dei lavori in zona, mi scusi se la chiamo.
1: Sì, mi dica.
2: Guarda, stiamo installando gli allarmi anti-Mau Mau per la nuova direttiva che c'è l'allerta 7 per i casi delle persone che arrivano qua e malintenzionate, insomma. Stiamo mettendo l'allarme anti-Mau Mau nel comune di Sant'Elpidio.
1: Ah.
2: Ma deve dire se sente il segnale d'allarme. Noi siamo qua con un cittadino africano e quando si avvicina dovrebbe scattare l'allarme. Mi può dire se lo sente, per favore? È questione di un secondo.
1: Sì, ci vediamo se lo sento. Via.
2: Glielo faccio sentire. Allora, adesso qua c'è Bazzuzzo che è un cittadino. Dove sei tu, Bazzuzzo?
3: Di Pesaro.
2: Di Pesaro? Come di Pesaro?
1: Di Pesaro? Non è tanto oriundo allora.
2: Adesso lei non lo vede, signora, ma è un ragazzo colorato, alto 2 metri. Minchia, proprio.
1: Sì, ma così fate prendere paura alle persone che non serve.
2: No, signora.
1: Dicevo a tutti i delinquenti, sa.
2: Appunto, signora, ma questo allarme è anti Mau Mau, serve a segnalare la presenza del Mau Mau. Se si avvicina il Mau Mau, l'allarme fa Mau Mau.
1: Va bene, allora.
2: Allora lei senterà un segnale d'avvicinamento e quando Bazzuzzo arriva sotto il rilevatore di Mau Mau e fa l'allarme Mau Mau. Stia lì, Bazzu.
1: Sì.
2: Parte da 50 metri, vai. Parte da 50 metri. Ok. Dai, vieni, Bazzu, vieni. Senta, signora?
3: Mau Mau Mau Mau.
2: Ha sentito, signora?
1: È quel Bau Bau.
2: No, Bau Bau, signora, Mau Mau, che contraddistingue la persona malintenzionata proveniente dalle.
1: È una specie di fischio.
2: È una specie di fischio? È perfetto, signora, sì, ci deve assomigliare. Un attimo che tariamo. Alziamo leggermente l'abbassiamo leggermente la latitudine.
3: Torno laggiù.
2: No, fai quanto più vicino, vai.
3: Ok, già. Mau Mau Mau Mau.
2: Ha sentito Mau Mau?
1: Sì, ho sentito anche quell'altro bippi bippi.
2: Bippi bippi è quando si avvicina, capito? Se lei dovesse sentire, tira sul telefono, sente Mau Mau e sa che arriva il Mau Mau. A quel punto mi deve fare il favore di digitare il codice in tuo culo.
1: Che codice?
2: Il codice in tuo culo. Che serve per avvertire le forze dell'ordine. Deve schiacciare 3 volte 5 sulla sua tastiera telefonica.
1: Ho capito.
2: Facciamo una prova, signora, che vediamo se funziona.
1: Sì, speriamo.
2: Speriamo bene, signora, che meno male che mettiamo tutti questi allarmi, che con quello che si sente in giro.
1: Fatevi paura alle persone, basta.
2: No, la paura non la facciamo noi, signore, noi combattiamo la paura. Capisci?
1: Dai, dimmi che devo fare.
2: Allora, adesso, quando sente il segnale Mau Mau, ok, digita 3 volte 5 sulla tastiera del telefono e dovrebbe sentire un tuo culo, un tuo culo, un tuo culo. Va bene?
1: Sì.
2: Ok. Allora, Bazzuzzo.
3: Ciao,
2: vai, parte da vicino, che la signora già ci stiamo rubando troppo tempo, vai.
3: Mau Mau. Mau Mau. Indocolo.
2: Ha udito il segnale in tuo culo?
1: Sì, ho sentito.
2: Quindi l'ha preso in tuo culo?
1: Lo faccio, perché lo sapevo, sa che mi stava venendo bene per culo,
2: Sì, esatto, signora. L'abbiamo pigliata per il culo tutto il tempo.
1: Non c'è proprio niente da fare, signore, siete solo per il tempo della persona.
2: No, signora, questo è il nostro lavoro, noi siamo qua per la sua sicurezza e la sua integrità.
1: Vabbè, d'accordo, ti saluto, ciao.
2: Un culo a lei e a tutta la famiglia.
3: Ciao.
2: Saluto, Bazzu.
3: Ciao, ciao. Grazie, tingola.
2: Bazzu, tu sei africano e non handicappato. Ma cazzo parli? E vai, cazzo, da un logopedista, Bazzu.
3: Dove ci sono?
2: L'apparecchio, ho capito. Ancora l'apparecchio, ciao.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Compra un maialino, crescilo, affezionati e poi mangialo. Sii uomo. Se ti si slabra l'elastico delle mutande, non le buttare. Bevi più birra e gonfia la pancia. Sii uomo. Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sii uomo. Fai la vasectomia e poi di a tua moglie che vuoi un figlio. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si freddi. Ustionati il palato del cazzo e spegnilo con la grappa. Sii uomo. Non salutare. Vattene. Sii uomo. Non bestemmiare. Muori e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. La prima volta che fai anal con la tua donna, dille che conterai fino a tre e parti all'uno. Sii uomo. Non mangiare il miele, mangia le api. Sii uomo. Se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati la schiena. Sii uomo. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sii uomo. Se ti sei perso, non chiedere informazioni e non usare il navigatore. Continua a guidare per sempre. Sii uomo. Se stai facendo la maratona di qualche serie o film e ti scappa da cagare, non mettere in pausa. Alza il volume a manetta e ascolta mentre caghi. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella regista?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me.
4: No,
7: terzo
4: no,
7: piano.
4: Stai
7: zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito Wender è un figlio di Zoc,
6: è un bugiardo,
4: sei esa bugiardo,
6: secondo te chi è più bugiardo dei due?
4: Chi è questo che la prende?
6: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
4: Ah sì, sì, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo us, mi ha detto. Sai che questo è
8: uno schiaffo?
4: Uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
4: Si dico, affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
4: Sì, sì.
8: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Non ti quando sento. Non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
10: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
4: Addio.
10: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però. Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Chi è il suo parò?

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the
2: zoo. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio. Aspettate. Queste schede che lasciano sempre qui piene di polvere. Questi giovani, non ho capito qua, che non possono mai pulire. Si può pulire qua, che è piena di farina bianca con delle schede qua. Sentiamo subito però se c'è qualcuno al telefono. Pronto?
4: Allora, come stai?
3: Sempre di fretta. Che donna,
4: è vero, sempre di fretta.
3: Che donna impegnata ogni mattina.
4: Oggi il Papa Francesco fa 10 anni di pontificato.
3: Sì, infatti proprio anche per questo poi nel pomeriggio molto probabilmente dovremo partire, andare giù a Roma per ci vengono a prendere con l'aereo privato.
4: Ok,
3: sì,
4: ok.
3: Sì, così.
4: E infatti io non ho fatto a tempo a mandargli gli auguri.
3: Allora lo farò io stasera che lo vedo di persona.
4: Ecco, dice ti manda tanti tanti auguri.
3: Sì.
4: La domenica.
3: Sì.
4: Non 10 anni, ma deve stare altri 100 anni come pontificato.
3: Senti, allora, visto che oggi sono anche un po' di fretta, perché poi dopo mi devo trovare con questi ex tossici. Sono brutte persone, però dovrò cercare un po' di domarle e fargli capire che hanno sbagliato.
4: Certo.
3: C'è questa preghiera che ho scritto questa mattina proprio all'alba, mi sono alzato alle 5. E vorrei provarla insieme a te.
4: Ok.
3: Hai un'ostia in casa, qualcosa? Un frutto?
4: Un po' di fette biscottata.
3: Biscottata, va bene.
4: Aspetta che la prendo. Aspetta che la rombo.
3: Rombila, se riesci tutta. Intera.
4: Ok.
3: Allora adesso con questo facciamo un alleluia con l'ostia in bocca. Alleluia.
4: Alleluia.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Allelulu.
4: Allelulu.
3: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, adesso siamo pronti, se vuoi bere un po' di hai del vino, una grappa, qualcosa per un whisky baricato?
4: No, aspetta che la prendo.
3: Bravo, prendi il whisky.
4: Ok.
3: Benissimo. Allora.
4: Memory foam con le molle, con l'acqua dentro, oppure topper. Allego castello come boy scout, a cucinare per bello vicino al murgello. Magro grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo. Magro grasso, tutto bello. Riccardo.
3: Di più, devi metterci proprio la voce di Dio dentro.
4: Aspetta che chiudo il balcone, che se no mi
3: il balcone è proprio forte, deve essere un urlo forte.
4: Magro grasso, tutto bello. Riccardo, Riccardo.
3: Bravissima, bravissima.
4: Riccardo!
3: In nome del Padre, del Figlio,
4: dello Spirito Santo.
3: Amen.
4: Amen.
3: E insieme a questo Riccardo c'è anche questo ragazzo che si chiama Bruno.
4: Ah.
3: E quest'altra preghiera fa così, fa.
4: Alzarsi la mattina.
3: Quest'altra preghiera fa così, fa.
4: Alzarsi la mattina, 6:00. Il gatto.

0: il tuo odore. Quando togli il calzino con bar il sbarazzino, sei proprio un formaggino mio. Ma il spessore che ti sprigionerà mi soffocherà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
0: Santo. Figlio dello
1: Santo.
0: Spirito Santo, amen.
1: Aspetta un secondo che ho qui in viva voce al telefono, un attimo, mi sta chiamando il Papa, scusa un secondo.
0: Sì.
1: Pronto, mi senti, Francesco? Ho il telefono Domenica, la mia amica. Me la puoi salutare?
2: Che bello sentire la tua voce.
0: Grazie, Papa Francesco.
1: Hai sentito? Allora,
0: sì.
1: Allora, mandagli il messaggio tu che lo registro col telefono, vai.
0: Allora, io ti faccio tanti e tanti auguri che oggi fai 10 anni di pontificato. Vieni in Calabria e ti aspetto, a te e a Padre Pollo.
1: Vediamo, aspettiamo un attimo. Okay.
2: Non vedo l'ora di venire a casa tua, bella calabrotta mia.
1: Hai sentito?
0: Sì.
1: Ha fatto anche la battuta, bella calabrotta mia, simpatico. Aspetta che mi è arrivato un altro messaggio.
2: Vado a fare la cacca.
1: Vabbè, questo è il messaggio suo, che era privato, sì. Mi sa che ha sbagliato.
0: Ha sbagliato.
1: Beh, anche noi facciamo queste cose.
0: Sì, certo.
1: Va bene, ti saluto, ne?
0: Ci sentiamo, un abbraccio forte.
1: Ciao Domenica.
0: E saluti, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passo alla volta, è così che i dèi e gente normale fa le cose. Gli dèi si sono litigati, i giangantni hanno i soldi, i barboni sono solo e lui è più fico coi muscoli e si scoppa la giagantanana. E poi c'è una creatura giante che sembra mega cazzo bianco e che prima era un mini pollo senza piedi. Ora mo sono cazzi. Fracanoc 3 e qualcosa.
2: La mega manga, la mamma texana, coi capelli Boston e le gambe tondarelle di Liebez e il cacchione, si sposa e va a fare Messico, lasciando il lasciando il frociacchione e mezzo mangalone soli soli nella catapecchiona, che hanno fatto pacia, e i gigantonani invece sono tranquillici e hanno cacca del martello. Hanno cacca del martellone e Liebez tutto pazzo minaccioso.
3: Liebez, ho trovato il tuo martellone dentro la mia cassettina delle tannarelle.
4: Ah, come? Ma tu tieni le tannarelle nella cassettona della soffitta?
3: Sì, ne? Beh...
4: Ma perché non tieni le tandarelle nella cassetta delle tande in cameretta, scusa?
3: Perché lì c'ho le cazzarelle di gomma.
4: Come le cazzarelle di gomma? Che schifo!
3: Uè, non cominciare a fare l'uomo checcofobico.
4: No, è che è un bello stranello. Ma dammi lo martellone che me lo nasconderello da un'altra parte, vaffanculo.
3: Io posso organizzare una festarella.
4: Festarella? Si balla, c'è ficarella.
3: Sì, ne tanta musichetta e ficarella di uomo.
4: In che senso, scusa?
3: Dai, che devo prendere le patane e i bibiti.
4: Vabbè, almeno ci divertiamo un po'.

0: quella la casetta, mo! Dove lo metto sto martelletto? Cazzo puttana. Ah, ecco, lo nascondo qui nel bagnarello dentro lo mobilo. Ecco qua.
1: Oh, suonino!
2: Sono arrivate le amiche!
0: Bene, si fica, sì, vado ad aprire io!
2: Sì, sì, io metto la musica e preparo i tarinelli!
0: Sì, sì, sì, che io voglio mangiare e poi futtere!
3: Ciao!
0: Burducan! Con lo stivaletto da texano!
4: Tu sei Liepez, il fratello Mangarone! E siamo le amiche di tua fratella!
0: Oh, ma siete omnichecchi! Oh, frate, ma vedete che c'erano le ragazze e le fiche di uomini!
5: Piano con le parole!
2: Sì, ne loro sono le mie amiche e hanno le fiche di uomini! Scemo, scemo, che fai l'omofobico? Venite, ragazze, sì!
0: No, pure la musica che mi fa schifo! Ah, si baciano e si toccano i cazzarelli! Ma vangu!

0: qualcuno ha lasciato una vibrarella dentro lo mobile del bagno!
1: Sì, la vibrarella!
2: Chi è male?
0: Io!
3: Come la vibrarella? Quella vibrarello!
1: Oh! Com'è grosso! Sembra un martello!
2: Sì, ma ti ho scassato tutto in una!
1: Fai piano!
2: Uè, ma quello è il mio martellone! Se lo schiaffano nella culo, basta, ridatemelo! Ridammi il martello!
1: E lo vai nella culerella pure tu? Allora sei amica!
0: Che muscoli che hai, frate tuo!
3: Ehi, metti giù in mano, Ridammi il martello! Chi è che rompe la cazzarella a quest'ora, mannaggia!
0: Oi, mettete giù quel martello! Basta, che schifo!
2: Apri gli epez, che io mi sto sentendomi sulla birra!
3: No, che schifo, ma si beve la birra! Chi è?
4: Gli epez, perché non mi hai chiamata?
3: La gigante nana, scusa, che sto a casa, la mamma è partita per lo Messico e mio fratello...
1: Uè, gli epez, allora rivoi lo martellone, vieni a prenderlo!
3: So che potresti pensare male di sta cosa, ma...
4: Meliebez!
3: Ti posso spiegare tutto! E che stiomano che chi so a fare la festa che si sono fregati lo martello! E pensavo che erano cazzarelle, se lo scaffano in culo! Ti spiego!
4: Ma fregato in culo, ricchio!
3: Come ricchio?
0: Ricchio!
3: Ma vaffanculo, te che cozzalone!
5: Sempre meno senso, sempre meno soldi e idee, sempre più pochezza attorale, assoluta ed insensata dissociazione dalla realtà narrativa originale. Tutto questo è Ragnarok 3 e qualcosa.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, come si dice, come dice Matteo nel paragrafo 4 della Bibbia, mi faccia parlare. Vorrei che lei in questo momento perdonasse e facesse la pace, recuperasse il rapporto con una persona.
2: E con chi?
1: Con lui, signora, è qua con noi. Prego, prego.
3: Santina!
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
3: Santina!
2: Oh, ciao! Come stai?
3: Hai capito chi sono?
2: Sì, sì, lo so. Il coso, cosa si dice, non mi ricordo più. Ah, Franco Santoro.
3: Esatto. Sono diventato anche Papa.
2: Eh? Sì, ho visto Obama, poi ho visto Matteo Renzi, mi hanno portato un bel ristorante, sai, e mi hanno fatto mangiare il pesce di piselli. Loro invece hanno mangiato il prosciutto crudo.
3: Non mi interessa.
2: Di quel vino buono, mamma. Lo beverei anche adesso, ma non ce l'ho.
3: Non mi interessa.
2: Era molto buono, sai.
3: Senti. Secondo me loro si devono vergognare che hanno fatto questa cosa qui.
2: Perché?
3: Perché io dovevo dare dei soldi a mia cugina e invece sono venuti da te.
2: Dimmi.
3: Hai capito?
2: Dovevi dare i soldi, sì, dovevi dare i soldi a tua cugina.
3: Invece sono venuti da te a darli.
2: E potevi venire
3: che
2: tu?
3: No, io non ci vengo lì. Io se vengo ti tocco.
2: No, guarda, non mi piace perché...
3: Sì.
2: No, non sono una donna da 20 anni, capisci?
3: Santina, a me mi è venuta un'idea. Ma siccome a te ti servono i soldi...
2: Mi hanno portato via i soldi, sai, a calibretto di...
3: No, non mi interessa.
2: Porco.
3: Sì. Sì, non mi interessa.
2: Perché a me stai a sentire, c'era anche le fotografie di mio padre.
3: Se a me mi fai vedere il figone, ti do 300 euro.
2: Oddio, Aldo, cosa mi dirà, porco? No, non posso, guarda, e dopo anche non sto bene.
3: Scusa,
2: sai dove sono adesso, per dirti la verità? Sono qua a letto perché ho mal di gambe.
3: No, veramente. Ah, il mal di gambe, il classico mal di gambe. Senti,
2: sì,
3: Santina, ma io non glielo dico Aldo. Allora, se mi fai vedere il figone, sono 300 euro. Se mi fai toccare le mammelle, 200 euro. Se facciamo l'amore, 1000 euro.
2: No, guarda, non posso.
3: Ma come non
2: voglio
3: puoi?
2: Bene solo Alfio, non posso fare niente.
3: Ma no, Alfio è base terra.
2: Io intanto il dottore mi ha detto di non fare più niente, hai capito?
3: Non puoi fare l'amore?
2: No, non posso.
3: Neanche col culo?
4: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Only for you. This is zoo.
7: Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta, odalisca, al grido di Abbombazza! Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
2: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
3: Allora, signor Brunotti...
2: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
3: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere, ecco, non si può andare avanti,
2: no,
3: così.
2: No, è bravo. Non
3: io
2: si...
3: vorrei comprare la cocaina, no, ma no, la cocaina la vendono in quell'altro parco là. No, qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
4: Diglielo, Gino, diglielo!
3: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi, vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì, no, venisse anche qua.
4: Vogliamo la cocaina!
5: Perché vogliamo la cocaina!
3: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
2: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare, le cose.
3: Ah, ti ho rubato la polemica!
2: Ho capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibo falso.
0: Ecco, appunto, è un problema che questo signore quando assume la droga pensa di essere il gabibo falso.
1: Mea, sono il gabibo, mi dipingo la faccia di rosso, sono il gabibo.
0: Ma non è gabibo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche il costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti?
1: Mi sono sfrettato.
0: Male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo sangue.
0: Ma ci tamponi, si vada a disinfettarsi, che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibo, pure non è.
1: Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non vai, dici, ci guardano i bambini.
2: Ma lui è mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato.
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto fatto.
0: Non faccio il gabibo, che non ci assomiglia mai al gabibo. Il gabibo è una persona per bene. Ecco.
3: Guardate, è un uomo tutto insanguinato! L'ha picchiato quel signore in bici!
0: No, no, l'ho picchiato!
1: Mea!
0: Amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio!
0: Sono scivolato, che male! Ah, la caviglia! Ha una storta! C'è un dottore da qualche parte!
5: Fermi, sono un dottore!
0: Ah, perde! Lei è un dottore!
5: No, però ho una voce da dottore!
0: Ma lei ha appena... ho chiesto se c'era un dottore, lei ha detto, fermi, sono un dottore!
5: Allora le chiamo mio cugino!
0: È dottore?
6: No, sono un dottore!
0: No, l'altro...
6: Però, diciamo, non...
0: Non ha la voce da dottore!
6: Non ho molta fiducia!
0: Però ha studiato!
6: No?
0: Il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco, dottore!
0: Ah, no, io chiedevo se c'è un...
4: Ah, t'ho rubato l'ipotalamo!
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
7: dopo quattro le R mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Me sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sto fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca cazzo di R.
8: La doga.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ogni anno, luoghi umidi e chiusi imprigionano una parte del nostro corpo senza un vero senso. Si parla tanto di body positivity, di accettare la nostra estetica, di sentirci a nostro agio con il nostro corpo, e non ci rendiamo conto che così facendo accresciamo le nostre attenzioni solo sul volto, sui fianchi, sulla pancia, sulle mani, sui piedi, e ci dimentichiamo dei cazzi pallidi.
2: I cazzi pallidi.
1: Milioni di pisellini non possono godere dell'abbronzatura di cui godono i gomiti, le spalle, le caviglie.
3: Ehi, sono qui giù! Sono il tuo pisellino, fammi uscire! Voglio vedere anche io il mare!
1: Nel libro scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi pallidi, cazzi miei, viene sottolineato che impedire la luce al tuo amichetto a due palle è come andare al mare bendati. Ti piacerebbe non vedere le spiagge? Il blu del mare? La natura?
3: Liberami! Portami via da questa prigione umida! Voglio uscire!
1: La body positivity si è dimenticata di una parte del tuo body. Non commettere lo stesso errore. L'abbronzatura cazzale è un diritto inalienabile.
4: È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto? Sì, chi è?
3: Sì, signor Domenico?
4: Sì, mi dica.
3: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
4: Sì, mi dica.
3: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando, non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale e dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo, quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi, come giustamente fanno tutti gli altri, no?
4: Vabbè, mi dica.
3: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
4: No, io sono un elettrico, io progetto, interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
3: Vabbè, allora, okay, senta no. Qua, dai, andiamo subito al sodo che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
4: E in che cosa sarebbe?
3: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
4: Sì, assolutamente. Dico.
3: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi poi c'è divieto di esporre santini o la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
4: Ma cosa dovrei fare praticamente?
3: Allora, fai i formaggi. Lei di dov'è, scusi?
4: Io di Bari sono. Di Bari sono.
3: Di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare i complimenti intanto?
4: Ma per così, che tu non okay. Ho afferrato
3: ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
4: Ma fratello mio,
3: vabbè, se parleva bene facciamo il test di lavoro.
4: Va bene, facciamo andare.
3: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero 1. Radice di 724,38 alla seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
4: aspetta, che chiedo un attimo una cosa a mia figlia.
3: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Aspetta, ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test per quello di Bari? Eccolo qua. Allora, ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
4: 5.
3: Bravo. Complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
4: Ma non è pugliese, perché c'è alto e biondo, forse è tedesco.
3: Bravo,
4: che devo dire?
3: Bravo, una cazzata. Bravo. Allora, domanda numero 3.
4: Sì.
3: Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A. Vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B. Chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C. Reagisci e gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
4: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti, volevo dire chi è, scusa.
3: Perfetto. Io allora, se Domenico, le dico subito che l'hai assunto.
4: Buono, ma allora quando inizia?
3: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
4: Grazie.
3: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, Lei è veramente bravo. Bravo. Veramente bravo. Bravo. Veramente bravo, veramente bravo, bravo.
4: Ma comunque dove
3: bravo,
4: dov'è
3: bravo,
4: che
3: bravo, bravo, veramente proprio bravo, guardi. Proprio bravo. Veramente bravo, guardi, io sono sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo.
4: Mamma.
3: Veramente bravo.
4: Allora, bravo, mo bravo a parte.
3: Bravo, veramente, veramente bravo, guarda.
4: Ma scusa, me lo dice
3: una volta sola ad alta voce. Io sono bravo.
4: La puttana da mamma, te cicca, ci mangi a per culo che stiamo.
3: Bravo.
4: È bravo, non di da affetto, come chiama che sei.
3: Bravo.
4: Ma c'è la mamma puttana?
3: Qua sei un po' meno bravo però, Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo qua. Questo è veramente bravo.
4: Bravo, ma si cacatucca, vuoi usare, va a fa mocca che te stramo, vuoi chi da merda.
3: Sai che sei veramente bravo?
4: Fa mocca proprio.
3: Ma guarda, sto bravo di merda, va.

0: Nigiri di cazzi. Sogna di essere una grande chef di cucina orientale, ma scopre che è più brava ad arrotolare i cazzi che il riso. Con Karina Chen, John Wayne Chang, Baltimora Fist. Nigiri di cazzi. Azione si chiama.
1: Pronto, salve, sono Remo Ginamella della Cappella, sono un regista, mi perdoni se la disturbo. Sono interessato a offrire ovviamente sotto l'autopagamento uno spazio presso la vostra struttura per girare alcune riprese di un film che stiamo realizzando, ovviamente lontano dagli orari di apertura della vostra attività. Cioè, è la possibilità di parlare con qualcuno per questo business?
2: Al momento non c'è titolare, se vuole può passare di qua e cercare il titolare.
1: Allora le spiego brevemente di cosa si tratta, magari gli lascio un appunto in modo che poi magari quando passo sa già di cosa sto parlando. Va bene? Sì, un secondo solo, okay. Che sono sul set e faccio. Ragazzi stop, mi fai fuori, gli fai un bel buco del c***o, ma largo così, deve essere una roba imbarazzante. Va
3: vabbè,
1: bene?
3: Girati dai.
1: Dai spaccala dai. Allora no, perché le spiego, noi ci occupiamo di produzioni hard, come potrà aver sentito sono sul set che sto girando. Allora noi andremo a girare Nigiri di cazzo, si chiama il titolo della pellicola, insomma è una ragazza che sogna di essere una grande chef di cucina orientale ma scopre che è più brava ad arrotolare i cazzi nel riso, no? E ci saranno delle attrici internazionali molto importanti tra cui Karina Chen, John Wayne Chang e Baltimora Fist, se lei lo vuole riferire nel titolare. Abbiamo bisogno di un paio d'ore in cui, scusi un secondo, stop, troppo, perché poi mi arrivi subito la sbatta. Fatelo succhiare bene, te lo tiene bello in canna, poi continuiamo con l'anno, va bene?
3: Va bene.
1: Azione!
3: Vai.
1: Mi perdoni, perché sono sul set, se no mi perdo la giornata di riposo. Quindi il concetto è che noi giriamo in questo angolo del ristorante, che deve avere questa connotazione orientale, questa ragazza che si mangia i cazzi arrotolati nel riso, insomma, sostanzialmente per un paio d'ore. Abbiamo un budget importante, almeno io penso per un paio d'ore 3.000 euro possiamo anche tirarle fuori.
3: Sfondo la gola!
1: Va bene?
2: Sì, passi di qua a parlare col titolare, io non riesco a dargli una risposta.
1: Certo, immagino. Perfetto, lei magari gli riporti un attimino queste informazioni che le ho dato. Va bene?
2: Ok.
1: Allora, il titolo della pellicola è Nigiri di cazzi e l'ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome. Va bene?
2: Ok, va bene.
1: Scusi, la lascio perché ho una sbagliata.
2: Va bene,
1: passo, salve. Vai così, stringi sui coglioni, stringi. Bravo, in faccia. Bravi ragazzi, mi è piaciuta tantissimo la scena, anche perché c'ho anche un mezzo appuntamento, mi vado a fare una chiacchierata col signore.
3: Okay.
1: Però tu sei pronta con l'ano?
4: Pronto?
1: Pronto, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. La disturbo? Lei, signor Ignazio, lo chef del tubo?
5: Mi piace.
4: Con chi parlo, scusi?
1: Salve, sono Remo Giramella, sono un regista di film hard. La contatto, mi perdoni se l'ho chiamata direttamente sul cellulare, non ho chiamato il suo agente.
3: Vai piano.
1: La chiamavo per un ingaggio.
4: Ma la sento io pianissimo, sento bene.
1: No, allora perché sono sul set, mi perdoni, la stavo chiamando perché mi è venuto in mente, perché mi è passato davanti un suo videoclip di YouTube. Allora ho fatto due rapide chiamate, mi sono fatto dare il suo numero di telefono, perché le spiego, io mi occupo di produzione cinematografica hard, sono Remo Giramella, magari ha sentito parlare di me. Siccome sto girando questa pellicola per il mercato internazionale, diciamo un film che si ambienta in un ristorante orientale, no?
4: Sì.
1: All'interno di questo ristorante ci sono questi chef che preparano queste pietanze, il film si intitola Nigiri di cazzi.
4: Mi scusi se la interrompo, ma è a Palermo?
1: Sì, alcune scene verranno girate anche a Palermo. Allora, praticamente l'idea che era venuta a noi era quella di coinvolgerla in quanto chef e ritagliarle una figura, diciamo, più divertente all'interno di questo contesto in cui la gente chiava, in cui lei mi confeziona questi, diciamo, questo sushi, però osservando queste scene di sesso lei mi fa questo sushi a forma di cazzi, fa tutte queste cose divertenti, cioè è una cosa che diventa l'inserto comico all'interno della pellicola hard. Io, come avrà ben capito, anzi sono sul set in questo momento, sono un regista di film hard. Mi perdono un secondo, anzi sono sul set, devo dare uno stop perché se no non capisco la telefonata. Ragazzi stop, per piacere, stop.
4: Ma io in questo momento non sono
1: scusi un secondo che devo dare un attimo l'azione, un secondo, perché sennò mi viene moscio l'uccello. Dagli una succhiata al cazzo dopo averlo
4: sono impegnato io
1: un attimo solo, mi perdoni perché mi sta sbagliando. l'attore.
4: Ah, senta, io così a due piedi per telefono, che ci devo dire? Senti, io
1: perfetto.
4: Io non posso parlare.
1: Mi perdono, sì, sì, sì, no, io ho finito.
4: Non sento niente.
1: Signor ragazzo, un secondo, non mi parli mentre stanno un secondo, mi dia il tempo.
4: Che schifo, senta.
1: Ma che schifo, cosa? Lavora, mi perdoni.
4: Scusi,
1: ma perché lei
4: so.
1: Mi perdoni?
4: La porta. Se no io.
1: Sì, sì,
4: poi,
1: sì,
4: io
1: sì. Hanno finito. Stia calmo, hanno finito, signor Ignazio. Ho avuto la scena di squirting. È il classico.
4: Ma tutta questa pallantina così. Io non capisco un cazzo. Ma palla tulipano. Che ne saccio?
1: Tulipano.
4: Diciamo come si dice a tuo petto, parla più
1: sì,
4: chiaro,
1: sì.
4: Parla tutta questa parola per fare un proprio. Io non capisco un cazzo. Senti,
1: scusi,
4: signor
1: Ignazio.
4: Chiama Donato e basta.
1: Ma lei è pronto? Scusate, ma che numero mi avete dato?
3: È mio cugino. Prego.
1: Ma tuo cugino non è normale.
3: Medio.
1: C'è una sfumatura di capazione. Fantastico.
5: Primo Girinamella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Peterlizia.
6: Vai dai.
8: Java Beach Party.

questo tempo non vi fa più come vestirvi. Non vi finisce mai di imparare. Ci vorrebbe una bella bomba. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo, anche quando, anche quando, anche quando mangio i semi della papaya e metto il video su Instagram. Questa è storia vera, ragazzi. Ed ora una canzone con un artista giovane della scena rappers. Viene da Rozzano e infatti mi ha portato la bamba, ma in camerino mi ha fottuto l'orologio. Signore e signori, pa!

0: for fucking
1: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
2: Geova Beach Party.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Mi piace un cazzo. Sì. L'ha messa, andiamo. Perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È furbo.
3: Ma lui lì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, la scorsa lunedì un po' oggi.
5: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
3: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
5: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il principe con gli alluci sugli indici.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba del principe con gli alluci sugli indici. C'era una volta, tanto tempo fa, un principe che aveva gli alluci sugli indici. E per questo motivo, era molto infelice. Era infelice perché le mani gli puzzavano sempre di taleggio radioattivo, e, ogni volta che lo incontravano, anche le più povere e brutte delle ragazze, ridevano di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Ti sputo con disprezzo sui coglioni, gridavano le ragazze al povero principe con gli alluci sugli indici. Umiliato e offeso, il principe decise quindi di farsi monaco. Purtroppo, una volta arrivato al monastero, anche gli uomini di fede, vedendolo, risero di lui, sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. In nome di Dio, ti sputiamo con disprezzo sui coglioni, urlarono i monaci cacciandolo via a calci in culo. Solo e disperato, e con i coglioni grondanti di saliva, il povero principe con gli alluci sugli indici, iniziò a vagare per la foresta. Cammina che ti cammina, cammina che ti cammina, il principe giunse sulle sponde di un piccolo stagno. Lì, tutta sola sulla riva, c'era la più bella ragazza che avesse mai visto. La ragazza piangeva disperata, e aveva un enorme calzascarpe che le spuntava dalla fica. Perché piangi, bellissima ragazza con un calzascarpe nella fica? Chiese il principe. Piango perché mi sono infilata una scarpa nella fica, e nessuno è stato in grado di togliermela. Oh, povera me, sarò costretta a vivere il resto dei miei giorni con una scarpa nella fica. Io ho gli alluci sugli indici, disse il principe. Scommetto che grazie a questo sarò in grado di toglierti quella scarpa dalla fica. Detto questo, il principe calzò la fica della ragazza con la mano destra, e senza fatica, riuscì a tirarle fuori la scarpa dalla fica. Grazie, grazie, grazie, disse la ragazza. Mi hai salvato la fica, dimmi, come potrò mai ripagarti? Beh, fece il principe, che ne diresti se ci sposassimo? Ah ah ah ah ah ah, ma ti sei fottuto il cervello. Secondo te io sposerei uno che ha gli alluci sugli indici? Disse la ragazza sputandogli con enorme disprezzo sui coglioni. Sput, sput, sput, sput. Da quel giorno, del principe con gli alluci sugli indici, non si seppe più nulla. La morale di questa fiaba è che avere gli alluci sugli indici è un gran bel ditone dei piedi in culo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Ormai l'età avanza? Ti svegli la mattina e guardandoti allo specchio ti fai schifo? Pelle cadente, rughe, ormai le borse che hai sotto gli occhi sono diventate due bellissime Louis Vuitton, per non parlare delle tette che assomigliano alle orecchie di un tenerissimo Cocker Spaniel. Hai già un piede nella fossa e non te ne sei nemmeno reso conto. Non ti abbattere, vieni da noi, vieni a... l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. L'unica clinica multimedica rinomata e talmente chiacchierata che ci puoi trovare anche nel libro dei truffatori più astuti della storia, addirittura una spanna sopra al mitico Lupin. Da noi troverai un trattamento per ogni tua esigenza, come l'innovativissimo trattamento Bella Bello. Un super trattamento avanzato per la cura e la ricostituzione del tuo corpo. Verrai adagiato in un'innovativa vasca per il trattamento con veleno di serpente, che riattiva la circolazione e distende i nervi.
2: Eccoci qui, si accomodi, si sdrai bene, tra poco apro gli appositi cunicoli che rilasceranno il veleno in modo controllato. Come va? È rilassato? Mi sente? No? Bene!
1: Una volta che ti avremo riattivato la circolazione e sarai completamente disteso, passerai alla vasca dei nuovissimi piranha giapponesi, che ti ripuliranno i piedi da tutte le pellicine orribili che hai.
3: Ecco qua! Come va? Come senti i piedi? Belli morbidi, eh? È comodo? Mi sente? No? Bene!
1: Ripuliremo la tua pelle grassa piena di acne e punti neri grazie alla vasca palude. Verrai immerso in una vasca piena di sanguisughe che svuoteranno la tua pelle dall'unto che ti porti dietro, per donarti una pelle bella e liscia come il culo di un bambino.
4: Ecco qui! Bello, sereno e rilassato! Ti lasci pure andare, il resto fanno le sanguisughe. È comodo? Ha bisogno di qualcosa? Mi sente? No? Bene!
1: E per finire, daremo al tuo corpo una beata morbidezza e lucentezza bella come non hai mai avuto, grazie ad un innovativo trattamento svedese. Verrete adagiati nella pancia di una carcassa di cammello, appositamente studiato, con una zip sul ventre, per donarvi due ore di tepore, praticamente come tornare nella pancia della mamma.
4: Eccoci qua, si mette comodo.
5: Come va? A caldo? Respira bene? Ha un mesette? No? Bene!
1: Non continuare ad invecchiare. Corri all'Istituto Sacro Cuore di Geremia. Cosa vuoi che siano 3 euro per la cura di te stesso? E se non ti puoi permettere la spesa, non disperare. Noi dell'Istituto Sacro Cuore di Geremia ti offriamo anche la formula lascito. Ti basterà firmare un paio di carte e il gioco è fatto. Scegli il benessere. Scegli Sacro Cuore di Geremia.
6: Io ho scelto la formula lascito e adesso vivo felice in tenda con la mia famiglia. Stare all'aria aperta rigenera la mente.
7: Deve levare la tenda, non può stare qui in Piazza di Spagna. Via, su, su, su, su.
6: Ok, mi scusi.
4: Io ho scelto Sacro Cuore di Geremia e adesso sto bene.
8: Venga, fratello, che è ora di cena, la imbocco io.
4: Grazie, sorella!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è, e così sia, eh.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Siccome ormai non è più nulla chiaro, cioè se tu vieni aggredito devi farti colpire e non reagire, se tu dici che ti piacciono le donne sembra che tu faccia una dichiarazione. Voglio fare il quesito, la domanda, a quanti mi ascolti e capire quanti sono d'accordo per rendermi conto dello stato della questione. È meglio scopare una figa che prenderlo nel culo. Io vorrei capire com'è la reazione a questa frase. Io lo penso veramente, poi se lo va a prendere nel culo non lo discuto, magari gli piace e va benissimo. Però, in senso assoluto, quanta umanità risponde a questa domanda come io credo? È meglio scopare una figa che prenderlo nel culo.
13: Allora questo che avete sentito, si riconosce dalla voce Vittorio Sgarbi, che pone un quesito direi epocale a tutti gli italiani sulla sua pagina Facebook, e noi abbiamo deciso di aiutare il nostro Vittorione nazionale a trovare una risposta a questa domanda che vi ripropongo. È meglio scopare una figa o prenderlo nel culo? Voglio sentirlo da voi, voglio sentire che cosa ne pensate. Aiutiamo Vittorio Sgarbi a dare una risposta definitiva a questa domanda, via.
14: Buongiorno.
13: Ecco, atteniamoci al quesito.
14: Chi mi ha chiamato col privato?
13: Si faccia i cazzi suoi. Cos'è, lei un investigatore, l'ispettore Derrick? Cos'ha, un trench, i capelli bianchi e tedesco?
14: Sì, probabile, ho anche la pipa, se è per questo.
13: La pipa allora se la ficchi nel culo, eh? Lei e Berzot.
14: Ma vada a fanculo lei, scusi, eh?
13: Ma come si permette, scusi, di usare il turpiloquio? Io le ho fatto una domanda. Lei concorda con Vittorio Sgarbi oppure no?
14: Sì, concordo.
13: Concorda, per quale motivo?
14: Perché mi piace la figa.
13: A lei piace la figa? Ha mai provato a prenderlo nel culo?
14: No, provi lei.
13: No, ma non era un insulto, non era un insulto. Prenderlo nel culo può anche essere piacevole, c'è a chi piace. Ha dei termini di paragone?
14: Sto a lavorare, ciao.
13: Vabbè, questo parla per sentito dire, dai, voci di corridoio. Sentiamo un altro.
15: Prenderla nel culo.
13: A lei piace di più prenderla nel culo?
15: No.
13: Come no? Non si deve vergognare.
15: Lei è omosessuale? Non ho capito, scusa, ma che domande sono?
13: Ma lei è omosessuale?
15: No.
13: No, è eterosessuale?
15: Sì.
13: Ciononostante lo piglia del culo?
15: No.
13: Ma guardi che non c'è niente di male, non c'è niente di cui vergognarsi. A tanta gente piace.
15: Ma che cazzo stai dicendo?
13: Cosa fa? Inserisce ortaggi, dildi di plastica? Inserisce ortaggi, dildi di plastica, oggetti cilindrici, lubrificati o non?
15: Ma no, se mai se l'hai infilato lei.
13: Perché adesso deve insultare, scusi? Non ho capito.
15: Ma lei cosa sta facendo?
13: Non si è mai seduto su una bottiglia di champagne, di Bardolino, non lo so.
15: No.
13: Però ciò nonostante ritiene che il sesso anale sia preferibile a... la vagina.
15: No, ma sì, ma che ne so io, sinceramente.
13: Lei non conosce la vagina, l'ha mai vista? Dico,
15: sì, a parte. Che è bellissimo, sì.
13: Sì, lei lo sa.
15: Che,
13: no, a prescindere dal giorno
15: lei,
13: in cui
15: scusa,
13: è nato.
15: Mi chiama e mi dice queste cose, scusa.
13: Vabbè, ma adesso che atteggiamento è? Inquisitorio, scusi, chi è lei? Torquemada? Cosa deve fare?
15: No, ma chi è lei?
13: No, vabbè, ma allora mi metta dentro una vergine in Norimberga, mi bruci le palle degli occhi con dei ferri arroventati. È come un inquisitore del 600.
15: Meglio scopare.
13: Lei conosce il sesso, sì, l'ha mai fatto, sì.
15: Sì.
13: Sì. Quante volte?
15: Quante volte? Un paio di volte.
13: Un paio, giusto.
15: Ma di cazzo sei, scusa.
13: No, quello senza produrre piacere da solo, autonomamente con le mani.
15: No, io non.
13: Senza segarsi. Lei è andata a prenderlo nel culo?
15: No, io vado a mettere nel culo.
13: A chi?
15: A che ne so, a chi? Ma chi è?
13: Quindi lei, scusi, fa dei tour di transessuali travestiti?
15: Sì.
13: La sera va, prende con la station wagon, va a transessuali, a travestiti.
15: No, ma che cosa stai dicendo? Non capisco più niente, ma chi è?
13: No, ma lei ha una fortissima confusione mentale, lei...
15: Non so, lavoro che faccio le pizze, mi chiama uno così, ma...
13: Lei è al lavoro che si fa le pippe?
15: Sì, faccio le pizze col mattarello.
13: Lei fa le pippe col mattarello?
15: Sì, il mattarello io vado a infilare nel culo alle persone, io infilo nel culo il mattarello.
13: Quindi lei si eccita infilando il mattarello nel culo delle persone?
15: Sì,
13: mentre
15: sì,
13: si masturba?
15: Sì.
13: Che lavoro fa lei, scusi?
15: No, io sono un pizzaiolo.
13: Lei è un pizzaiolo?
15: Sì.
13: E nel suo lavoro lei si masturba mentre infila il mattarello delle pizze nell'ano delle persone?
15: Sì, nell'ano, no, lo so, sì.
13: Credo che sia una cosa perseguibile per legge questa.
15: Guarda, fare il pizzaiolo non è una cosa facile.
13: Ci credo, infilando mattarelli in culo, voglio dire.
15: Pervertito, pazzo. Lei mi ha mangiato la pizza da me.
13: Sì. Quella...
15: se soddisfatto.
13: Quella con la burrata però non la prendo, giusto per assonanza.
15: Con la burrata guarda che non prendo, però prendi una pizza con salsiccia e aviali.
13: Sì, spero che la salsiccia non sia la sua, va bene? Vado a fare un calzone ripieno di questi vaffanculo, ce li metta tutti, senza formaggio, per favore, che sono allergico ai latticini. Sentiamo un altro. Lei che cosa ne pensa?
16: Io penso meglio prenderlo nel culo.
13: A lei piace di più prenderlo nel culo?
16: Esatto.
13: Come mai? Lei è omosessuale?
16: No, così.
13: Però le piace di più?
16: Per cambiare.
13: Per cambiare, dice lui. Per non annoiarsi.
16: Queste cose, ma mi sono ben rotto coglioni, capito?
13: Quindi diciamo...
16: Mi calma cambiare.
13: Certo, quindi diciamo...
16: Se sei disponibile, ci si trova, si fa.
13: Quindi lei mi sta proponendo in diretta nazionale di troncarglielo al culo a lei.
16: Va bene, io glielo metto nel culo a lei, capito?
13: No. Abbia pazienza, è lei che ha risposto che preferisce prenderlo.
16: Ma lei, ascolti me, ma non ha altro da fare?
13: Beh, sicuramente.
16: Me lo mandi a fanculo direttamente.
13: Sicuramente o... sulla lista delle mie priorità, inculare lei è veramente in basso, in fondo. Diciamo posto 100, posto 102, più o meno.
16: Vai, a posto. Da coglioni, vai.
13: Dai, butta giù che questo ci sta a provare. Dai, pensa che io sono un gigolò. Dammi un altro.
17: Cosa vuole?
13: Vittorio Sgarbi ha chiesto agli italiani se è meglio scopare la figa o prenderlo nel culo. Lei che cosa.
17: Ma vai a fare in culo!
13: Ma perché adesso reagisce così, scusi?
17: Vai a fare.
13: Lei è un cafone, come si permette?
17: Merda!
13: È una domanda lecita.
18: Ha rotto un cazzo, hai capito? Mo mi hai rotto coglione.
13: Perché adesso devo usare il turpiloquio?
18: Ma non me ne frega un cazzo, dai, vai a fare in culo.
13: Ma vado a fare in culo. Lei che cazzo vuole? Lei non sa scegliere tra il culo e la figa, si renda conto? Quanti anni ha?
18: Ma se secondo te non sa scegliere tra il culo e la figa?
13: E allora scelga, operi una...
18: Te e tua madre che appartiene a te, pezzo di merda, infame.
13: Alla fine di questo colorito sondaggio direi che possiamo affermare che non c'è nessuna differenza tra la vagina e l'ano, perché entrambi partoriscono un sacco di stronzi. E parlo delle persone che abbiamo avuto al telefono. Alla prossima, ciao, datemela fare.
19: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, primo prezzo, poi vediamo.
3: Calzini da balbuziente, 2,99€, 3 paia. Spaghetti alla chitarra più fusilli al clarinetto, 3,50€. Black Panther, fascia elastica per afroamericani. Fascia elastica per afroamericani, 11,99€. Aceto sottaceto, 4,99€ al litro. Succident, pasta adesiva. Succident, pasta adesiva per vecchie pompinare, 7,99€.
2: Freddi, tiepidi e appena sformati.
3: Pane in cassetta, di sicurezza, con apertura ritardata, 28€ al chilo. Chicchi di kiwi, prodotto transgenico, metà gallo, metà frutto, 6,33€. Fagioli sborlotti. Fagioli sborlotti, conservati a bagno nella caratteristica schiuma bianca, 4,59€. Maxi Don, biscotto gelato al gusto prete, 2,50€. Seven Down, gazzosa, non proprio frizzante, 1,99€ la lattina.
2: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
3: Porn Flakes, croccanti cazzetti di avena, 3,30€ la scatola. Mozzarella di tacchino, 1,19€. Cordon Bleu, dabudì dabudà. Cordon Bleu, dabudì dabudà, che si illuminano in padella, 8,99€. Circonval, deodorante per ambienti al profumo di traffico, 4,65€. Yomosex. Yomosex, lo yogurt che fa bene ai sodomiti, 3,59€.
2: Cose a caso per la casa.
3: Panno tortura polvere e vedrai che non torna più, 4,56€. Rimba. Io non so dove cazzo va. Rimba, robot aspirapolvere che si perde nelle stanze, 199€. Sicilli, sapone intimo per uno sticchio che sa di ricotta, 7,99€. Pippo Troppo, la scopa nervosa, 14€. Heineken, la birra che rende blasfemi, 2,99€ la bottiglia.
2: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Lo Zoo di 105.
5: Questo è Cobra Khan.
6: Il giorno della resa dei conti è vicino. Manca infatti soltanto una settimana al torneo di karate che deciderà le sorti del dojo Johnny Lawrence. Ma nonostante i suoi allievi siano tutti delle scorregge con gli occhiali, incapaci di aprire un pacchetto di cracker senza l'aiuto dei pompieri, ultimamente il maestro dei porconi volanti sembra stranamente fiducioso. Cosa avrà in serbo il sensei più blasfemo del mondo?
7: Oh, yes, that

0: Ecco!
1: Che stai facendo, cretino?
0: Colpo di karate!
1: E ti tiro uno schiaffo che ti sfiguro deficiente su quello che ha fatto il Beccacini. Bastardo, sono ricco come non si può capire. Comunque, senti, non hai riflettuto sul fatto che ti spaccano il culo a quel torneo e perdi subito, male? Non hai vinto un cazzo di niente nella vita, sei un pezzente di merda?
2: Ma... beh, Matteo, ti sei un caso, amico, arma segreta, mi son sicuro al 100% che i miei buttei vincono il torneo anche a occhi bendati.
3: Consegna per il sensei Johnny Lawrence.
1: Ma perché consegna la roba a te a casa mia? È entrato anche senza neanche bussare il fattorino. Ma cazzo, ma c'ho 4 porte, 3 dober, ma...
2: Dai, non mi rompe il caso, che sono felice che sia arrivato il pacco che stavo aspettando. Boia. Vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, la magia, vara dentro, vai.
1: Cosa sono quei flaconi?
2: È straboia, ma come cosa sono? Che è scritto sombra, no? Leggi, questi sono 10 litri di porcone.
1: Cos'è il porcone?
2: Non è il porcone, mi desporto, non ti sei il cazzo. Allora, il porcone è lo steroide massa potente al mondo, credo io. È vietato in tutti i pianeti dell'universo, non possono usare neanche i titan, può usare il porcone. E trasformerà questo branco de merda smidolate, de luamari de merda schifosi che mi odio tutti quanti loro e tutti, anche gli alberi che gambi vicino a casa, li trasformerà in campioni di karate, credo io. Prendete e bevetene tutti. Questo è il porcolone, offerto un sacrificio per trasformare voi merda inutili, luomari, schifosi, boari, in feroci combattenti. Forza, dai, cin cin!
0: Subito, sensei!
2: Allora, come va?
4: Allora, come va? Allora, come va?

0: vedi, vedi, funziona. Non sei contento per me? Dammi un abbraccione, dai.
1: Ma porco! Ma mi state disfando la casa! Quello era un televisore 77 pollici, figlio di puttana, ciccione bambino di merda! Ma avete spaccato tutti i vasi! Ma hai rotto anche lo stereo vintage anni 80! È casa mia, andate via! Povero bastardo!
0: Sì, sì, tanto ho preso il porco c***o, vieni a spaccarmeli, vieni, beccacin da merda!
2: Che storia è?

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Dispetti di pollo, 3,65 euro la vaschetta. Uova in camicia, coi polsini, 1,30 euro appese, 2,50 euro piegate. Granito al limone, 2,40 euro. Alligatorade, bevanda energizzante al gusto fogni di New York, 4,99 euro. HIV, il latte per chi non digerisce l'ero, 1,26 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Pesce spada più pesce fodero per frigo molto ordinato, 3,60 euro a letto. Parallucci, frollini. Minchia, nel fisema mi è venuto. Parallucci, frollini non proprio perfettamente rotondi e coi pezzi mancanti, 2,49 euro il pacco. In omaggio, il calendario di In omaggio, il calendario di Frate Cananzi 2027-2028. Fernet Franca. Amaro casalingo di una signora poco nota, 8,99 euro. Mele cutugne da consumare con la chitarra in mano, 4 euro al chilo. Lasciate

0: Pedo Filadelfia. Non ci vedo più. Pedo Filadelfia, formaggio spalmabile non indicato per i bambini, 2,39 euro.
1: Cose a caso per la casa.
0: Shampoo Il Viv più balsamo Kit & Wort, 9,27 euro. Neutro Robe, cose profumate a casaccio, 5,89 euro. Affilatissimo set di coltelli da yoga, 89 euro. Detersivo detersivo detersivo detersivo Bio Boia, ancora più efficace del Bio Presto, 4,50 euro. Dirty Sanchez, anelli di totano molto molto scuri, 6,99 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
0: Coca-Cosa, bibita gassata per sordi, 1,26 euro la lattina. 187 salti in padella, cibo pronto ma non prontissimo, 11 euro. Kinder Happy Ending, croccanti croccanti cazzetti ripieni di crema al latte, 1,49 euro. Prosciutto di spalla più bresaola di gomito, 5,59 euro letto. Sburro talco, il deodorante che appiccica, 8,99 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Valerio Airò, il cialtrone, signorina Rottenmeier Junior Kandinsky, ha un nome di merda. Infatti, per quanto tenga alla sua identità confusa, tutti preferiscono chiamarlo Mauro Mauro, cosa che lo irrita alquanto. Da quando ha fatto la comparsa in un film è diventato noto al grande pubblico per il suo aspetto grottesco e la sua voce suadente. Il suo grande sogno è quello di diventare un potente moschettiere della radio e combattere per sua maestà. Ma i suoi colleghi infami non gli daranno vita facile, perché deve mangiarne ancora di merda per diventare un grande bastardo. Ma è sulla strada giusta.

0: Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
1: Full Metal Jacket.
0: Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Sei pronto?
4: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Animale, vagabondo, senza mischiere in divane.
4: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra indignamente, una favola di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché a te bello che sei ben caloscio?
2: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: T'ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni in mano che ti viene duro.
7: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: sei arrivato, ti fai prendere per il culo.
8: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Ah, Gianni, è da 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
0: Tamarri.
9: Minchia che pezzo. Sono strafatto a merda. Oggi i tamarri sono alla ricerca di un negozio da distruggere.
0: Tamarri.
10: Buongiorno.
11: Pronto, buongiorno. Che è il negozio di cosa?
10: Articoli regalo, articoli.
11: Sì, buongiorno. Salve, senta, io sono Giovannino, sono youtuber. Che con mio cugino abbiamo un canale YouTube che facciamo 54 milioni al mese di visualizzazione. E stiamo facendo una challenge che si chiama
12: Scasciato Challenge,
11: che sarebbe una gara, no? Che scommettiamo, noi entriamo nel negozio e spacchiamo tutto, no? Però visto che lei ha l'attività, non è che noi veniamo e spacchiamo. Prima chiediamo se lei va bene, ci mettiamo d'accordo, noi facciamo il bonifico. Quando lei ha il bonifico di, non so, che sono 100.000 euro di prodotto, noi poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo, ma proprio tutti, poi strappiamo le pareti, ti spacchiamo.
12: Con 20.000 euro pestiamo anche lui.
11: Tutto filmato, figo, poi c'hai le visualizzazioni su YouTube che
10: no,
11: la tua pubblicità fa.
10: Però, giustamente, noi siamo già in chiusura, quindi in realtà più che sfasciare qua c'è tutto svuotato.
11: Perché noi volevamo fare anche una cosa, tipo, fa un po' ridere, però c'è anche la cane challenge, dove praticamente tu stai nel negozio e noi ti buttiamo dentro, tipo 100 Rottweiler ingazzati, chiudiamo la porta e poi dal vetro vediamo i cani ti scalzano tutto.
10: Un'ottima idea, ma purtroppo non riesco a esservi utile. Mi dispiace.
11: Va bene, va bene.
10: Grazie,
11: ti ringrazio, sei stato gentile.
12: Sto salutando io.
0: Tamarri.
11: Ti scassiamo il negozio.
13: Troppo.
12: Com'è che oggi è così?
13: Mi dica.
12: Senta, noi siamo due youtuber famosissimi, no? Stracarichi di soldi come i pazzi. Stiamo facendo questa challenge che si chiama Scascio Challenge. Praticamente andiamo nelle attività commerciali, paghiamo tutta la merce che c'è dentro. Una volta è arrivato il bonifico che è tutto pagato, quindi lei non è più proprietaria di quello che c'è dentro al negozio, noi arriviamo, proprio lo scaravoltiamo, proprio facciamo ferro e fuoco, pistole, proprio distruggiamo tutto. Proprio avanza a cenere del negozio. Solo le pareti avanzano. Però lei c'ha tutto pagato. Si può parlare di questa cosa? Tutto ripreso, ovviamente. La stampa, le robe.
13: Ma io non ho mai sentito una cosa del genere.
12: Eh sì, perché la facciamo io e lui, è una roba nuova, no?
11: Siamo famosi.
12: Adesso noi siamo molto famosi su YouTube.
13: Capito,
12: adesso
13: vabbè.
12: Abbiamo
13: ma
12: già due contratti.
13: Con...
12: Oh, che sto parlando? Scema di merda.
11: Basta, talpa.
12: Madonna mia, che voglia di Ascan.
0: Tamarri.
14: Buonasera.
11: Buonasera, signora.
14: Buonasera.
11: Buonasera, come sta?
14: Bene, lei?
11: Abbastanza. Senta, piacere, mi chiamo Giovannino.
14: Sì, sì, buona...
11: Senta, signora, io sono uno youtuber. Ha presente, no? Quelli che fanno i video su YouTube.
14: Non tanto perché non mi interessa.
11: Vabbè, glielo spiego io velocemente.
14: No, ma continui pure.
11: Cazzo. Scema, ma che cazzo fai? Vogliona? Che cazzo ti credi di essere? Bastarda di merda. Cazzo fai? Adesso non rispondi, cogliona. Ma pensate. Posso no continuare?
14: No, perché sto lavorando, gente che mi aspetta.
11: No, ma io le volevo dire che noi facciamo dei video, veniamo nel suo negozio, non voglio soldi.
12: Anzi,
11: gliele diamo a lei per fare il video nel negozio. Lei cos'è che vende? Che prodotti vende?
14: Articolo regalo.
11: Perfetto, perché noi facciamo tipo 54 milioni al mese di visualizzazioni. Cioè siamo i più forti su YouTube adesso. E quindi noi oltre a venire lì facciamo anche comunque pubblicità. Poi veniamo nel negozio e proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio te lo distruggiamo. Però lei ha preso già i soldi e noi facciamo il video. Ma questo la gente non lo sa, capito? È forte sta cosa. Poi se mi sei simpatica ti do uno schiaffo proprio che ti giro la testa proprio. Ma se sei simpatica sei. Se sei simpatica no. Proprio ti do uno schiaffo. Ma proprio ti do uno schiaffo che i capelli zio cane volano ad asti, cogliona.
12: Dai dai.
0: Tamarri.
14: Pronto?
12: Minchia come sei allegro. Avrai guadagnato 30 euro oggi. Ti sto chiamando perché stiamo organizzando la Scascio Challenge, no? Praticamente contattiamo questa attività commerciale tra pidocchiose come te, che sei una merda. E noi arriviamo, noi ti paghiamo tutto il materiale che c'è in negozio, no? Una volta che sono arrivati i soldi, te lo demoliamo proprio, proprio lo spacchiamo proprio a mitragliatore, lo distruggiamo. Poi con un piccolo sovrapprezzo, tipo a sconteggio, tipo 500 euro ti do uno schiaffo, 1000 euro ti catapulto contro un muro anni 80, proprio dalla schiena alla testa. Con 30.000 euro.
15: Vi do anch'io una mano.
12: Con 30.000 euro ti leggo a un crocifisso, proprio così, proprio ti inchiodo, ti massacro. Allora, cosa ne pensi di questa proposta, cretino?
15: Pienamente d'accordo. Spacchiamo tutto.
12: Ah, ho capito. Ma tu sei dipendente o è tu il negozio?
15: Tutto mio.
11: Minchia, lo spacchiamo.
12: Ma minchia, allora è fatta. Allora non ti do un cazzo, vengo nel negozio e te lo sfrangello proprio.
15: Basta che poi venga a lavorare con voi e va benissimo.
12: Tu devi andare a fare in culo.
15: Tutte le mattine alle 8.
12: Lo so che tu vivi in questa indigenza. Proprio che proprio la sera scaldi proprio la stessa acqua del giorno prima per la pasta. Sei proprio una merda. Sei rotta. Va bene. Ragazzi, vai a fare il culo! Vai via! Ti odio!
15: Ti smonto la spalla!
12: E te la incollo dall'altra parte, così hai tutte le braccia da un lato, come gli egizi. Faccia di merda!
15: Ragazzi, è stato bello, adesso bisogna andare al lavoro.
11: Grande, ciao grande!
12: Bastardo!

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori pelati, ma in attesa di trapianto in Turchia. Ah, questa qua è quella per Paolino. 2,30€. Jack St. Daniels, whisky al gusto di prosciutto crudo, 19,99€. Penne, mezze penne, quarti di penne, ottavi di penne, sedicesimi di penne e così via fino all'atomo, a partire da 3,60€ al pacco. Segolino, morbida merendina in pan di Spagna con foro scopabile, 5,99€. Andicassata, dolce siciliano di forma irregolare, 7,88€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: E Chief, sgrassatore con erogatore che starnutisce, 6,59€. Sniffer, panno cattura polvere a forma di naso, 8,99€. Colluttorio al curry, 4,19€. E da Mammut, fagioli di soia raccolti da zoccole giapponesi, 3,68€ il chilo. Smadonna moderna. Settimanale per casalinghe nervose, 3,50€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Salame cacciatorino con mini fucilino in regalo perché i nostri creativi abusano di acidi, 9,99€. Scamorza candela, formaggio affumicato a forma di chiappe, 5,50€. Acquapanno, l'acqua che asciuga l'acqua, 1,99€ il litro. Mongo vileda, straccio sporcante, 9,10€. Nuovissimo, mattarello antipulci, 11€. Biopane, impastato con farine naturali, 2,50€ il chilo.
1: Cose a caso per la casa.
2: Bagascioni di Suor Renata. Bagascioni di Suor Renata, non ci vedo già più. Bagascioni di Suor Renata, prodotto ancora da definire, ma il nome è decisamente accattivante. Prezzo dipende. Tartufo robot, che si trasforma in un razzo missile sul risotto, 89€. Nesquirt, bevanda al cacao in brick. Nesquirt, bevanda al cacao in brick, che cola da tutte le parti, 3,89€. Mascarpone da montagna, 6,58€. Strabic, penna sfera che scrive doppio, 1,10€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Tax Day. Oggi in Italia 30 milioni di contribuenti. Arriva il 7.30, il modello unico precompilato per pagare le tasse. Giorno triste che segue due giorni di festa per Pasquetta. Adesso voglio sapere da voi se vi piace pagare le tasse, se le pagate volentieri, se invece anche quest'anno sarà una sonora inculata, ma soprattutto se sapete il tipo di tasse che pagate, perché questo è essenziale. Via, apriamo le telefonate. Tasse sì, tasse no, la terra dei cazzi. Apriamo le telefonate.
8: Sì, le pago, ma come ha detto lei, secondo me è un'inculata.
7: Perché? Perché è un'inculata? Dica.
8: Sono troppe.
7: Lei ha visto che è possibile usufruire di un sacco di detrazione all'interno di questo modulo?
8: La sento male che sono in palestra.
7: È in palestra lei?
8: Sono fortunato.
7: Vada a grattare un gratta e vinci, non me ne frega un cazzo di della sua fortuna. Che lavoro fa lei?
8: Tengo incendi.
7: Però trova che il modulo 730 sia pieno di tasse inique.
8: Non ritengo che il modulo 730 sia pieno di tasse inique. Ritengo che in Italia ci siano una serie sterminata di tasse inique.
7: Sì, tipo, faccio un esempio, una tassa che non serve al cazzo, dica.
8: tipo il bollo auto.
7: Quindi questa è una tassa iniqua, poi?
8: Vabbè, ce ne sono molte altre.
7: Dica, dica, faccio un esempio.
8: Se vuole che le dico, l'IVA.
7: Certo, ma secondo lei perché ci stanno tutte queste tasse? Dica.
8: Ah, non lo so, perché bisogna mantenere la casta dei privilegiati.
7: Ah, ecco, lei è un'anticasta. Ah, lei è di quelli che sono i politici. La colpa è dei politici, certo.
8: Certo,
7: però abbiamo 144 miliardi di euro di evasione fiscale, ma la colpa è dei politici, giusto? Giusto.
8: Potrebbero trovare la soluzione, sì. L'evasione fiscale, molto semplice. Guardiamo agli americani per tante minchiate.
7: Come fanno gli americani?
8: Beh, è possibile rendere deducibile in dichiarazione dei redditi ogni minima spesa, sì. Anche la più stupida, la spesa del supermercato.
7: Però se uno evade il fisco va in galera,
8: dovrebbe,
7: certo.
8: Dovrebbe andarci anche in Italia.
7: E buttano via la?
8: Chiave,
7: esattamente. Quindi in Italia invece questo non succede.
8: Ragione.
7: Esatto,
8: ragione.
7: Quindi noi ce la piamo in der
8: culo,
7: bravissimo. Vede che tutto è conseguenziale. Allora
8: aiutiamo tanta gente che non merita un cazzo.
7: Dica, dica, chi è che aiutiamo che non merita un cazzo? Dica.
8: Beh, la gente che abbiamo mandato in pensione a 39-40 anni, i privilegiati.
7: Esatto. Sono perfettamente d'accordo con lei. Un branco di
8: stronzi,
7: benissimo. Bisognerebbe pigliarli a carciar
8: nel culo,
7: benissimo. La ringrazio moltissimo, lei è stata estremamente chiara. La persona più pilotabile del pianeta, caro Cicrobo d'acciaio. Arrivederci.
8: Certo.
7: Arrivederci al cazzo. Sì. Hai visto com'è facile influenzare le menti delle persone? Via, un altro. Lei sa che cos'è il modulo unico?
3: Aspetti che le passo chi se ne occupa.
7: Chi si occupa di cosa? Lei è una persona che pensa per suo conto.
3: Sì.
7: Lei è una persona, lei ha noleggiato una persona che pensa al posto suo. Me lo passi, mi passi questo genio,
3: pronto.
7: Via. Archimede Pitagorico, pronto?
3: Pronto.
7: Pico de Paveris, mi sente?
9: Saluta Antonio, saluta.
7: Chi cazzo è Antonio?
9: Saluta.
7: Chi cazzo è Antonio?
9: Chi lo chiamo?
7: Chi?
9: Antonio.
7: Chi è Antonio? Chi è Antonio Randazzo, salutami sto cazzo, non ho capito.
9: Saluta Antonio.
7: Lo saluto Antonio, ciao Antonio, adesso possiamo proseguire?
9: Pronto Antonio.
7: Antonio il cazzo, io sono Giuseppe Bruciani.
9: Saluta Antonio.
7: Ciao Antonio, l'ho salutato, e adesso modulo 7:30, che ne pensa?
9: Bello,
7: le piace?
9: Bello.
7: Come è fatto? Dica, me lo descriva.
9: Ai.
7: Cosa le è successo?
9: Sì, noi paghiamo le tasse.
7: Lei lo sa che parte delle sue tasse dovrebbero finanziare degli studi specifici sul fatto che lei è un coglione? Se ne rende conto? Cazzo ride, cosa ride? Via, un altro. Pagliaccio di merda, lui è Antonio. Chi cazzo lo conosce Antonio? Via, un altro.
10: Buongiorno, salve.
7: Buongiorno. Oggi arriva il modulo unico a 30 milioni di italiani. Che ne pensa? Lei le paga volentieri le tasse?
10: Sì, certo, naturalmente.
7: Sì.
10: Le pagano tutti, no?
7: No, tutti no, un cazzo. Meno della metà della popolazione paga le tasse che dovrebbe pagare.
10: Questo è un problema grosso, un problema dell'Italia.
7: È un cazzo di problema grosso, infatti. Lei le paga?
10: Io le pago,
7: è
10: certo.
7: È sicuro?
10: Certo. L'attacchi pure.
7: Sì, cosa? Mi attacca al cazzo, che cosa?
10: Sì, si attacchi al cazzo.
7: Perché mi devo attaccare al cazzo io, scusa?
10: No, perché, boh, lo dice la macchina della verità, è attaccata, no?
7: Sì.
10: Sta dicendo delle cazzate.
7: Non ho capito, scusi, lei ha dei metodi di ragionamento piuttosto strani, sembra l'Edipo enciclopedico. La settimana linguistica
10: è dalle Treccani. Sì, ho studiato bene dalle Treccani.
7: No, lei non è dalle Treccani, lei è dei quattro porci.
10: Va a cagare, ciao, grazie.
7: Ma vada a cagare lei e tutti gli ignoranti bestia come lei. Treccani, quattro porci e cinque vacche, compresa sua madre, dammene un altro.
10: Non ho nessuna evasione fiscale.
7: Lei paga le tasse?
10: Com'è? Certo che vengono pagate.
7: Che tasse paga? Dica, che tasse paga? Sa come si chiamano?
10: Come?
7: Lei sa il nome delle tasse che paga?
10: Sì, le tasse in generale vengono pagate.
7: In generale, sì. Come si chiamano?
10: Io l'attività non ho dalle spiegazioni comunque.
7: Sì, ma lei non sa il nome delle tasse che paga? Lo sa il nome? Che tasse paga?
10: No, vabbè, non le devo dare spiegazioni.
7: Lei dice di pagare le tasse ma non sa il nome delle tasse che paga? Non sa che cazzo paga?
10: Sta perdendo solo del tempo.
7: Lei è un evasore fiscale, lo sa?
10: Vabbè.
7: Vedi come li staniamo in un attimo? Un secondo. Ci vuole un attimo a stanare la talpa bastarda che non paga le tasse. E ce lo mette al culo tutti quanti, eh? Via, un altro.
11: Buongiorno, mi dica.
7: Buongiorno. Oggi è il tax day in Italia, lo sa? Arriva il modulo unico della dichiarazione dei redditi. È contenta?
11: No.
7: Perché?
11: Sinceramente no. Voleva il giusto.
7: Vabbè. Perché? Dice che sono troppo alte?
11: Sì, dico di sì.
7: Perché?
11: Senta, non è che dobbiamo fare un dibattito. Mi ha chiamato per fare un dibattito telefonico. Non c'ho pazienza né voglia, gentilmente.
7: Se vuole vengo lì e facciamo un giro di tuca. Però siccome sto al telefono, alternative non ce ne stanno.
11: Quindi
7: il cazzo. Perché sono troppo alte? Esprima, motivi la sua opinione.
11: No, non motivo niente. Perché non mi vado a motivare.
7: No, perché non lo sa. Perché non lo sa. Perché è una bestia ignorante. Esatto. Che cos'è l'IRPEF?
11: Che cosa? Scusi, è un interrogatorio?
7: Sì, è un interrogatorio. Io sono l'ispettore Derrick.
11: Vabbè,
7: pazienza.
11: La pecora e il lupo se la magna.
7: Sì.
11: Senta, ok.
7: Lei sa che cos'è l'IRPEF?
11: Arrivederci
7: al cazzo. Non sa un cazzo. Se lamenta. Se lamentano tutti. Ma nessuno sa un cazzo. È questa la realtà. È questa. L'italiano si lamenta per partito preso. Poi gli dici: sai le tasse che paghi? Lui ti dice: sì, so, è un'indecenza. E poi non lo sa. Non sa che cazzo paga. Questi gli portano via il 50% del suo stipendio. E lui non sa perché, per come, come si chiama, che cazzo serve. Lo paga e se lamenta. Questo è l'italiano, ok? Io invece adesso mi io la cittadinanza maltese, vado a far crociato e mi levo dai coglioni. Ciao, affanculo di qua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, abominio, finita la pacchia. Finalmente si torna a sgobbare per non riuscire ad arrivare alla fine del mese.
2: No!
1: Che sballo! Ma non preoccuparti, ad aiutarti ad affrontare il rientro c'è Sculacchia Academy, che ha pensato a tantissimi nuovi corsi per te e i tuoi amici problematici.
2: No!
1: Ad esempio, per tutto il mese di settembre, se ti tesseri alla cifra promozionale di 9.999 euro, pagabili in una comodissima rata, avrai in regalo il corso per non asciugare i tuoi amici con le storie delle tue vacanze. Wow! La professoressa Maremma Bucaiola, nota stronza di prima categoria, ti insegnerà tutte le tecniche più efficaci.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno, come va?
4: Konnichiwa.
3: Allora, benvenuti al corso per non asciugare i tuoi amici con le storie.
5: Prof, non l'ho detto niente io.
3: Vabbè, se sei maleducato.
5: Sono
3: non
5: stato
3: è
5: in Grecia.
3: Non te l'ho ancora chiesto.
5: Malaka.
3: Questo è il corso per non asciugare i tuoi amici con le storie delle tue vacanze.
5: Sì.
4: Sa che lei è mai stata in Giappone?
3: No.
4: Sono stato io quest'estate, ho fatto 3 settimane bellissime. Adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio. Lei mai mangiato la balena, carne di balena?
3: No,
4: mangiato
3: no.
4: La carne di balena.
3: Mangiato la carne
4: molto
3: di balena.
4: Buona.
3: Ti è piaciuta?
4: Buona. Sì, sa leggermente.
3: Non ti è dispiaciuto
4: di...
3: mangiare la carne?
4: Frega
3: di...
4: sei cazzi, mica l'ho ammazzata io la balena. Sa leggermente di carne di cavallo. Dovrei provarla. Ho mangiato una tartare.
3: Vabbè, però adesso io andrei avanti perché il corso deve proseguire.
4: Non vuole sapere nient'altro.
3: A proposito del Giappone?
4: Gli incensi, loro hanno degli incensi estremamente profumati. Non le, cioè, le, diciamo i tipi di incensi che noi normalmente usiamo.
3: Però io non ti ho chiesto che incensi hai usato,
4: esatto.
3: Quindi andiamo avanti.
4: Andiamo avanti. Solo un ultimo dettaglio, quelli che guidano
3: non mi interessa, non mi interessa. Non ci interessa.
4: Sapete chi fa la
1: Prof Bucaiola vuole aiutarti davvero a non stordire di parole i tuoi amici e per questo si avvale del supporto di altri esperti nel campo, come nel caso dell'esclusiva masterclass del dottor Kaiser Burdigen.
6: Si chiama Ragen Ragenbullen, telefunga in culedritten. Buongiorno a tutti i ragazzi.
5: Scusi prof, io culedritten non ho capito cos'è.
6: È una località vicino a Paten.
5: Ah, bello.
6: Una volta ci è andato Beethoven a fare la sua cacca.
5: Eh sì, Beethoven per forza.
6: Beethoven è andato Lutofico fan Beethoven.
5: Va bene, grazie.
6: Positore, grande. Bene, allora voi oggi smetterete per sempre di asciugare i vostri amici con foto e racconti soprattutto molto noiosi di vostri vacanze, eh? Grazie a questo mio nuovo tecnico invallibile che io ho imparato sempre a Paten.
5: Eh sì, prof, perché a tante persone dà fastidio quando uno incomincia a raccontare che non so, è uscito con la ragazza, per esempio, è uscito con la ragazza l'altro ieri. Ci siamo incontrati, sono andato a casa sua, che abita al quarto piano, no? C'è l'ascensore, però non modello nuovo, quello vecchio.
6: Esatto.
5: Quello che c'è scritto capienza 4 persone.
6: Basta adesso.
5: E lì poi dopo ho fatto le scale perché preferivo fare le scale. Avevo anche le scarpe nuove, quindi
6: nuove,
5: le provo perché è il primo appuntamento con la fidanzata.
6: Tu adesso infila questo ciupotto di mia invenzione, questo ciupotto molto particolare.
5: Wow, mi sta bene.
6: Anche comodo. Ecco, adesso tu tira questo corticello.
5: Quale questo?
6: Ora che vostro amico è folato fuori di coglioni, grazie al mio ciupotto tecnico, di mia invenzione pieno di elio, possiamo finalmente mostrarvi le diapositive del mio trekking in deserto roccioso di 23 giorni. Ecco, primo diapositivo.
1: Non credi che Sculacchia Academy funzioni davvero? Senti il racconto di un ex allievo del corso, Giampiero.
7: Ciao, sono Enrico. Grazie al corso della professoressa Bucaiola, non asciugo più i miei amici con le storie delle mie vacanze. Oi, indosso infatti un collarino con un timer. Se parlo per più di 45 secondi, inizia a stringersi. Ad esempio, è successo l'altro giorno che stava raccontando...
1: Ma sei ancora seduto lì? Corri a indebitarti per iscriverti! Sculacchia Academy, impara!

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno deciso di farsi la barba dal barbiere per ficcarci dentro la svanzica.
1: Tamarri.
3: Buonasera. No, no, non è successo niente. Allora, tu sei la sorella di Enzuccio?
4: Mi dica.
3: Minchia, che mi hanno passato la maestratore del circo. Mi ha dato il numero Enzuccio Pera.
4: Chi?
3: Enzuccio Pera.
4: Ma lei chi cerca prima di tutto?
3: Voi siete
4: l'amministratore del circo, lo sta fuori, non qua.
3: Circo.
4: Chi cerca lei?
3: No, lei è un ammaestratore del circo, non è l'amministratore del circo. Senti, madonna, cosa c'è la seconda media? Non è anche elementare. Senti, ascolta.
4: Ma no, prima di tutto dia del lei.
3: Cazzo, sei carabinieri del lei. Senti, sotto ufficiale. Allora, praticamente lei, tu fai le barbe, sei barbista?
4: No, guarda, ciao, arrivederci.
3: No, guarda, ciao, arrivederci, non sta nella stessa frase, ignorante.
5: È bellissima questa.
1: Tamarri.
6: Ah. Pronto? Pronto, sciabola?
7: Ah.
6: Pronto? Sei Mimmo Sciabola?
7: No, non sono Mimmo Sciabola.
6: Ma sei quello che fa le barbe?
7: Sì.
6: Barbie, ciao, ciao. Senti, io ti volevo chiedere un'informazione perché volevo venirmi a far curare la barba. Perché ho la barba molto lunga. Oh, ma c'è quello che grida, non riesco a parlare. Digli di stare zitto con la testa di minchia.
7: Non c'è nessuno che grida, però c'è soltanto la moglie.
6: Ai gagabite, ma chi è che parla che non si capisce niente? Sciabola. Pronto?
7: Pronto?
6: Ma che minchia, ma non mi dici niente!
7: E cosa cazzo ti devo dire?
6: Ma che ne so, ti sto chiedendo, vengo lì, mi fai la cura alla barba, che la faccio crescere con la crema, tutto, me la coltivi bene.
7: Sì.
6: Ma solo sì, sai dire te.
7: Domani però.
6: Domani a che ora? Si può fare la barba con sto parlando? Che cazzo fai, coglione? Dicevi?
7: Alle 15.30.
6: 15.30 verso le 4.26?
7: È 27, 4.27.
6: 4.27.
7: Sì.
6: Segna.
7: Sì.
6: Giovannino.
7: Giovannino.
6: Ti do uno schiaffo forte appena entro in negozio.
7: Sul pene?
6: Ma proprio forte.
7: Sul pene.
6: Allora arrivo, okay. Tira fuori il pene, che ti do uno schiaffo sul pene e poi mi fai la barba.
7: Ok, va benissimo.
6: Ciao, grande.
7: Ciao.
6: Sei il numero uno, ciao sciabola.
7: Ciao.
6: Ciao coglione, ciao.
7: Ciao coglionazzo.
6: Ma coglionazzo
7: ciao.
6: Sei tu, coglione di merda.
3: Che telefonata è sta?
1: Tamarri.
8: Pronto?
3: Bifocco. Sono un amico di Vincenzo Pera.
8: Chi?
3: Io sono un amico di Vincenzo Pera, tu sei Gino Bifocco? Parrucchiere,
8: no,
3: parrucchiere barbiere, sei il barbiere, no?
8: Chi cercate, scusa?
3: Il barbiere.
8: Ah, sì.
3: Sei tu il Bifolco, ma mi ha dato il nome Vincenzo Opera. Tu sei Bifolcone, no? Quello che c'ha sempre le ciabatte anche d'inverno. Ah, allora si vede che non lavora più lì Bifolco. Tu c'hai avuto un garzone che stava sempre in ciabatte anche d'inverno?
8: Che stava?
3: In ciabatte anche d'inverno, faceva le barbe in ciabatte d'inverno, con la pioggia.
8: No, hai sbagliato.
3: Ah, si vede che ha cambiato gestione, tu fai le barbe, fai.
9: Vai, come si... Pronto?
6: Pronto, lasseme?
9: Pronto?
6: Pronto, parrucchiere?
9: Sì, chi è lei?
6: Sono... Anzitutto stai calmo che mi devi chiedere chi è lei. Un attimo che mi sto presentando. Sono Giovannino io.
3: Scemo anche di...
6: Coglione.
3: Richiamalo.
6: Richiamalo.
3: Richiamalo e spaccagli il culo.
6: Proprio...
3: Masticalo.
6: Mamma mia.
9: Pronto?
6: Sì, è caduta la linea telefonica. Volevo fissare un appuntamento per la barba, che ho la barba lunga e la sto coltivando molto bene e la voglio curare. Quando posso venire? Sto posto di merda.
9: Ma
6: Me lo dica lei quando posso venire.
9: Non credo che può venire.
6: Ma come mai non posso venire? Non ho capito, è un'attività, no? Pubblica, io vengo e mi fa la barba, pago e me ne vado. Cazzo fai? Proprio. Prima di andare via ti spacco le mani, proprio, te le trito. Così non fai la barba a nessuno, scemo coglione. Cazzo fai? Coglione barbaio. Pronto?
9: Non è che quello succo tua Lara.
6: Pronto? Ma riusciamo ad avere una conversazione parlando tra gente civile? Oh! Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Ho capito, un'ora e mezza. Quando è che posso venire a fare la parla?
3: La parla? Quando è che posso venire?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici.
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeu. Terapeutici.
7: Terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
9: È l'Aiazzone! Ayace quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Oh, no! No! No! No!
9: No! No!
7: No!
9: No!
7: No!
9: No!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno.
0: Dica, cosa
1: Mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Siamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, per questo quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccia dare una mano deve staccare le
0: Non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: E rientra non prima dell'una.
1: Ah, va bene, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: Va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Sì, no, va bene, questo mo me lo ricordo, detto, così sono tranquilla.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi, signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi quando non sono in grado di staccare che faccio?
1: Guardi signora, non lo so.
0: E voi così procedete così di punto in bianco un'ora prima avvertite?
1: Il Natale quando arriva signora, Però signora c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non esco, non ne so dire, vabbè, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi signora, la cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia, glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire,
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz guarda Düsseldorf, gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì signora. Vai Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Ha sentito il segnale signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada signora, per strada, non l'ha sentito per strada?
0: No, io sto al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, sì. Non sto per strada.
1: Sì, ho capito signora che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Ma io sono sentito, però sto al telefono.
1: Ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai, Kunz.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Questa è da Düsseldorf,
0: Sì, non capisco che ho capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce si piega l'appunto. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, Düsseldorf vuol dire Gutulup. Capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto.
0: Buttanazza.
1: Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza. Sì, va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica... Come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio. Quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, mi raccomando, quando sua figlia Antonio sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò si brucia il frigo,
0: fuori. Gli elettrodomestici, c'è l'autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: È giusto, va bene, ma forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Antonio, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cose, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo, sicuro.
0: Però mi raccomando per l'orario, tardate il più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una. D'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene.
0: Grazie.
1: Arrivederci signore, auguri, buon Natale.
2: Buttanave.
0: Anche a lei, grazie.
1: Saluto anche Kunz.
2: Buttanave.
1: Buttanave e buttanazza, arrivederci.

0: giorno, plen plen audici frasca, golgo tabaracca puttiferio gargagna, ci sbau? Foggia? Benvenuti alla puntata di Squarto Grado Mare Foggia, da disperato ben ti voglio Golgota Cascareggio. Salutiamo subito il nostro opinionista Carmelo Abbate. Carmelo!
1: No!
0: Bella la canzone, vaffanculo! Ma salutiamo anche la nostra bellissima svampi occhi pazzo Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi, i nostri social oggi sono belli potenti.
0: Come cazzo parli, Sebastiana? Cazzo c'hai 12 anni? Andiamo subito al nostro delitto! La ricastrazione Bernareggio Boston Bifolco, padrone di Bava Canaglia Righeira, servizio!
3: È una tranquilla mattinata nelle campagne modenesi. Il signor Bifronte Bava di Culo sta impersonando il suo personaggio dei cartoni animati anni 80 preferito, ovvero l'Ape Maia. Infatti, il Bifronte Bava di Culo è campione nazionale di cosplaying di Ape Maia, vincitore di molteplici premi, quali l'Ape Maia d'oro, l'Ape Maia cuore di miele, l'Ape Maia eterna nei cuori di tutti e il prestigiosissimo Oscar delle persone disturbate che impersonano l'Ape Maia.
1: Volo, volo, volo, sono l'Ape Maia! La, la, la, la, volo, volo, volo, volo, sono l'Ape Maia! Ape Maia, sono l'Ape Maia, quando mi piace...
0: Ehi, basta, figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni!
1: Basta, non sei un ape, sei un coglione!
0: Finiscila di urlare alle 7 di mattina, figlio di puttana!
3: Purtroppo, l'abitudine mattutina del Bifronte Bava di Culo di fingere di svolazzare fra i fiori vestito da ape gigante sovrappeso non è vista di buon occhio dai contadini vicini, proprietari dei campi, che mal sopportando un vecchio pazzo che si incula i petali alle 8 di mattina fuori dalla finestra, si oppongono rumorosamente.
1: Sono l'ape meglio, adesso devo impollinare lo fiore! Aspetta, tiro fuori il pungiglione! Ah... Ecco qua, adesso devo mettere il seme del frutto del fiore. Sono ingrassato, mi vanno strette le ali.
0: Ehi, maiale di merda! Smettile di incularti i miei campi, schifoso bastardo!
1: Sogno l'ape maia, non mi vedi? Devo fare quello che devono fare le api!
0: Non sei un'ape, sei un coglione!
3: Quella maledetta mattina... Il Bifronte Bava di Culo stava appunto mettendo il pene eretto dentro un fiore di campo nell'assurdo tentativo di impollinarlo con la propria capa del pene, quando ad un tratto, distratto da un grillo immaginario parlante, non si rende conto che alle sue spalle si è propinquata una propria capa del pene. Quando ad un tratto, distratto da un grillo immaginario parlante, non si rende conto che alle sue spalle si è propinquata

0: Sono qua in un campo da solo alle 8 di mattina, mangiamo in culo i fiori. Nessuno dovrebbe essere alle mie spalle, magari anche con falle minaccioso. Però non mi giro perché ho paura. Le api non girano la testa, dovrei volare intorno.
1: Avviene tutto in un attimo. E il signor Bifronte Bava di culo di Ape Maia travestito viene aggredito da un energumeno che lo percuote violentemente a colpi di clava carnevalesca e lo finisce soffocandolo con una lingua di menelicche avvelenata.
0: Che sei? Che è mica carnevale? Io sono cosplayer, lo so che è maggio, però aia! Cioè non mi fai un cazzo, però visto mi stai pigliando a clavate, aia! Che fai? Che sapore strano che ha questa lingua di menelicche!
1: È finita per il bifronte bava di culo. La leccazione della lingua di menelicche avvelenata fa morendo il bifronte bava di culo sfrantumato da potente manganellate carnevalesche. Gli inquirenti troveranno il suo corpo malamente vestito da Ape Maia coi problemi, spiaccicato a terra e ricoperto di feci bovine. Si indaga su tutto il Medio Oriente moderato.
2: Bene, la mortazione che si infuga, caccio cavalla per la Reggio Folgore, che godo che siamo zingare. Sentiamo i nostri social netti con la Sebastiana!
3: Allora, ci scrive un signore di Avellino e chiede se può venire in studio a vedere il programma con la famiglia.
4: Cazzo siamo, Gardaland.
3: E poi c'è Erika, una nostra telespettatrice che conosceva la vittima e ci manda una foto mentre sono insieme ad una festa estiva. Infatti, credo siano in spiaggia perché sono svestiti e mangiano il calippo.
4: No, Sebastiana, sono in un'orgia e quello si sta succhiando un cazzo.
2: Bene, bene, sempre bifocchi, scandalo, ben ti voglio Margherita Schiff e solitudine barbagia cosmopolita, camminiamo senza gazon, che siamo satira, salutiamoci, sono pazzo, Bologna strafatta.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Quando vede passare un aereo e sa che sono io, apra la finestra e gridi forte, forte. E io,
3: sì, ma
2: e io la sento.
3: Sempre qua il chiocciolo.
2: Faccio una prova, faccio una prova. Apra la finestra, provi un attimo, così vedo se riesco a percepire il suono. Aspetti.
3: Sì, per io.
2: No, più forte, più forte. Porca. Brava. Sì, la sento, la sento, la sento, la sento.
3: Mi senti?
2: Mm-hmm. Signora, la devo salutare che mi ha rotto tre quarti di minchia, eh?
3: Con l'altro non si fa più sentire allora.
2: Provo a vedere se riesco a metterla in contatto, ma è col carcere, non abbiamo un buon rapporto noi.
3: Ma sembra con la mia Lara.
2: Lei provi a fare questo numero, provi a chiamare il carcere e se lo faccia passare. Lui, allora, lui è nel reparto.
3: Ma che mi prendo carta e penna allora.
2: Ecco, brava, brava, brava, brava signora. Allora.
3: Un attimo.
2: Allora, intanto Aldo è rinchiuso nel reparto.
3: Rinchiuso nel reparto.
2: Inculati infelici.
3: Come?
2: Inculati infelici.
3: Inculati felici.
2: Infelici. Sì. Infelici. Inculati sì. Infelici. Sì. Lei quando sì. Chiama questo numero chiede del reparto inculati infelici. Ok?
3: Inculati felici, sì.
2: Esatto. Sì. Allora, il numero è. Sì. Il numero è. Zero.
3: Zero.
2: Zero.
3: Zero.
2: Zero.
3: Zero.
2: Tantar.
3: Come?
2: Tantar, deve prendere premere il tasto Tantar.
3: Dove sarebbe?
2: È quel bottone. È quel bottone, se guarda il telefono sulla tastiera, c'è proprio il tasto Tantar. Vede il tasto Tantar?
3: Io ho fatto 0, 0, 0 e poi dovrebbe essere 7.
2: Tantar, 8, poi, no, poi schiaccia

0: 46 99 bu. Che è quello che, è, che sembra un cancello, ha presente? Ecco, preme quello. Preme quello, poi schiaccia. Ron 642999 Ninni. Ninni. Ninni deve premere il 4 e il 7 insieme. Ninni.
1: 00446992.
0: Ninni, preme il 4 e il 7 insieme, fa Ninni. E per far accettare la chiamata, preme il tasto Zagabria, che lo trova sulla pulsantiera davanti.
1: Dove? Calabria?
0: No, Zagabria. Zagabria.
1: Calabria.
0: Poi chiede il reparto inculatori infelici e le passano a Aldo. Va bene? È lungo, è lungo.
1: Oh, non lo so. Io ho fatto 000, dico.
0: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
1: È bombardato!
0: Sta bombardando l'ufficio,
1: addirittura!
0: Aia, aia!
1: Oh, madonna!
0: Coreano di merda!
1: E sono negri?
0: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
1: Sta bombardando tutto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua?
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtgata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
4: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che Ravensburger
7: per la vita? Stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
6: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
6: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pimpripetepampi.
6: Ma chi
10: no,
6: è?
10: Allora,
8: oh.
10: No.
8: Animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
6: Pimpripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
6: Pimpripetepam.
8: Pimpripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg te la vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpripet... Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
6: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta,
10: è meglio fare una repubblica.
16: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
17: Amore, io esco.
18: Vai via.
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
18: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto.
17: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
17: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
18: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
19: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
19: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Anche a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
19: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
18: Sì.
5: Sì.
18: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
18: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
18: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
19: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
18: Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
18: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
19: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. Scusa, vista.
5: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
18: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
18: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
20: andate a male?
21: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
20: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la fame.
20: Mi viene da...
19: Oddio, anche a me, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
23: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
24: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
25: Per scoprire che cosa avevo ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santone tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
24: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
26: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
24: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
25: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
21: Abbassa la suoneria, stronzo!
25: Non è colpa mia! colpa mia. Mostro!
24: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
26: Signor Minnebrutte?
25: Sì, chi è?
26: Buh!
25: Ah, che spavento, cazzo! Oh, m'è passato! Evviva! E no!
26: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
24: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
25: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle.
0: Basta con questa grattata! Te lo infilo in culo col burrito, vostro!
25: Vostro!
2: Ma ancora!
0: Burrito!
2: Vostro!
25: Non ci va la S in fondo!
23: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Lo Zoo di 105.
24: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
4: Tempura di Cazzotti.
7: Tempura di Cazzotti.
24: Il raggio ultraviolento della legge.
9: Maledetto Power! Perché hai fatto saltare due fottuti denti al nostro unico informatore con un fottuto portaombrelli?
11: Non trovavo il mio piede di porco da interrogatorio.
9: E perché diavolo poi gli hai riattaccati?
11: Non avevo $10 da lasciargli sotto il cuscino.
9: Certo che no! Non sei la fottuta fattina dei denti! Sei un fottuto poliziotto! Anzi, un fottuto ex poliziotto! Metti sul tavolo la pistola e il distintivo!
11: Non ce li ho. Te li ho dati 8 puntate fa.
9: E allora dammi le foto del fottuto Spider-Man!
11: Figlio di puttana. Ecco qua.
9: E ora levati dalle palle!
11: Va bene, me ne andrò sbattendo la porta e la segretaria si spaventerà mentre è al telefono.
9: Fattuto Power, non puoi! Ho fatto togliere la porta e ho fatto mettere una tenda! Quindi questa volta... Ma come cazzo ho fatto? Stefani! Portami due aspirine e non passarmi telefonate! Ho bisogno di giocare a minigolf facendo buca in una tazza con scritto «Sei il migliore papà del mondo!»
27: Ehi, Winnie Pooh! Cos'ha quella faccia? È finito il miele!
11: Ah, Jerry. Continuo a sognare la solita bambina imprigionata in una macchina sott'acqua. Ed io non riesco a salvarla.
27: Beh, forse io posso tirarti sul morale. Ho qui delle informazioni piccanti per te su quel caso a cui stavi lavorando.
11: Intendi l'attentato al convegno internazionale degli apicultori?
27: Esatto, guarda queste foto.
11: Jerry, figlio di puttana. Come le hai avute?
27: Un amico di quando macellavo tacchini nel Kentucky, mi deve un favore!
11: Solo che queste foto sono terribilmente sgranate. Figlio di puttana!
27: Portiamole dal Doc, lo scienziato pazzo che vive nello scantilato! Lui è anche un super esperto degli ingrandimenti a rotazione delle foto ed è anche una discreta drag queen!
9: Qualcuno ha detto scantinato!
11: Doc!
9: Scusate la lentezza, con questi tacchi faccio veramente fatica! Cosa vi serve, ragazzi? Stavo lavorando ad una pomata per allungare il pene. Cliccate qui.
27: Vicino a scritta casalinghe vogliose nella tua zona.
11: Non abbiamo tempo per queste stronzate, ragazzi. Ho delle immagini sgranatissime da analizzare, Doc.
9: Dammi qua. Ecco fatto. Guardate lo schermo.
11: Eccolo. Il nostro uomo e quella bambina vestita di rosso in mezzo a tutta quella gente in bianco e nero.
9: No, l'altro schermo. Su questo stavo guardando Schindler's List.
27: Non ci capisco niente! ci sono soltanto tanti tizi comunissimi vestiti da apicoltori.
11: Aspetta, guarda là. Doc, zoomma lì e ruota di 34 gradi.
2: Ok.
11: Eccolo. È quel samurai di 2,5 metri vestito di nero con una maschera antigas e due spade incrociate dietro la schiena in mezzo a tutti quei tizi vestiti uguali.
10: Si vedeva. Si vedeva benissimo.
27: Non lo so, non sembra così sospetto.
11: Fidatevi di me. Ho un istinto per i figli di puttana.
27: Bene, allora prendiamo un velivolo governativo invisibile dal quale ci lanceremo con una tuta alare nel centro di Roma.
11: Alfa Bravo. Quindi... Transizione con schitarrate ed esplosioni e poi riprese di cose tipiche italiane tipo la pizza, uno in Vespa senza casco, delle bambine che pestano l'uva in Toscana e poi la scritta Roma.
27: Ma perché sono tutti vestiti con le toghe?
11: Perché questa è una versione stereotipata dell'Italia, dove ci sono i gladiatori, si mangia solo la pasta col sugo e le polpette e tutti parlano con l'accento napoletano.
27: Oh no! Il padrino e la mafia ci hanno trovato! Deve esserci una talpa nella nostra organizzazione! Corri, Power!
11: Montiamo su questa biga trainata da un cavallo e facciamo un inseguimento per le vie romane in mezzo ad una pioggia di pallottole dove incredibilmente non muore mai nessun innocente, ma si rovesciano molti tavoli con la tovaglia a scacchi sui marciapiedi.
27: Guarda, c'è un posto che sembra Las Vegas!
11: È il figlio di puttana Colosseo. Il figlio di puttana sarà sicuramente lì dentro. È un posto ottimo per uno scontro finale. Forza, entriamo scalandolo con delle corde nonostante ci siano oltre 20 porte.
10: Perché?
2: Power! Finalmente ci ritroviamo!
27: Power! È lo stesso samurai con la maschera antigas che stavamo cercando! Ma chi si nasconderà sotto quella maschera?
11: La sua voce non mi è nuova. Dannazione. È come se...
27: Power!
11: Non è partito il flashback?
27: No, siamo già troppo lunghi con il minutaggio della puntata.
2: Esatto. Quindi ti rinfrescherò io la memoria, togliendomi questa maschera. Ecco, mi riconosci ora?
11: No.
2: Dai, capelli un po' più lunghi, sulle spalle.
11: Ancora nulla.
2: Senza barba?
11: Nada.
2: La cicatrice a forma di fulmine sulla mia fronte! Questa te la ricordi, dai!
27: È un reporter!
11: No! È 00 Strong! Io e lui siamo stati cresciuti ed addestrati dallo stesso maestro di Jiu-Jitsu Kung Fu. Siamo forti uguali, conosciamo le stesse tecniche ed abbiamo la stessa abilità. Ma io sono più alto.
27: Di quanto?
11: Un centimetro.
2: No! 7 fottuti millimetri! 7 fottuti millimetri! Minchia, che odio! Sono così incazzato che ammazzerò il tuo amico con un calcio girato che gli staccherà la testa di netto dal collo! Wata!
11: Jerry, no! Figlio di puttana!

0: Ed ora affrontiamoci qui, al Colosseo, con le nostre arti marziali.
1: Strong!
0: Giuo! Vedi! Figlio di puttana! Mi sono incontrato tuo padre!
1: Figlio di puttana!
0: Non puoi sconfiggermi, Power!
2: Ne sei sicuro? Userò il colpo segreto che mi ha insegnato il maestro in segreto!
0: Non può avertelo insegnato davvero!
2: Ah, invece sì! Colpirò il tuo punto di pressione e il tuo cuore esploderà!
0: No! Beh, non fa così male! Oddio, il mio cuore! È esploso! Nulla di che, sono morto!
2: Eri forte, ragazzo, molto forte! Ma finché ci sarò io, tu sarai sempre il numero due.
3: Grande Power!
2: Jerry, sei vivo! Figlio di puttana, com'è possibile? Avevi la testa staccata dal corpo!
3: Sì, ma fortunatamente passava di qua un mio amico di quando facevo il gelataio in Nicaragua. Lui è un ex chirurgo della CIA. Me l'ha riattaccata in tempo. Comunque sia, morte del cattivo non è stata così carica di pathos come sempre.
2: Cosa suggerisci?
3: Un cattivo che si rispetti deve morire dilaniato dai vetri che si infrangono.
2: E dove cazzo li troviamo, dei vetri al Colosseo?
3: Guarda giù, a Milano.
4: Vicinissima, le americane tutto vicino. Tutto.
3: Guarda giù, a Milano, c'è un guardacielo pieno di finestre. Portiamolo lì e ammazziamolo di nuovo.
2: Ci sto. E allora andiamo.

0: tattica yo-yo power!
1: È stato il mio maestro a insegnarmela. E come direbbero qua in Italia? Hasta la vista, baby!
0: Forza, mangiamo questi spaghetti dallo stesso piatto, poi prendiamo lo stesso spaghetto finché non ci baciamo!
1: Ma... figlio di puttana, io non sono gay.
0: Vabbè, nessuno è perfetto.
2: Buona questa.

0: Ed ora scena dopo i titoli di coda che preannuncia un seguito inatteso.
1: Power, non è finita qui. Sono Papa Francesco.
2: Radio 105.
3: Only for you. No, no, this is Zoo.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Allora.
3: Signora?
2: Pronto?
3: Mi sente?
2: Sì, ti sento.
3: Lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla lalla
2: lalla lalla lalla.
3: Signora,
2: cosa
3: io...
2: Cosa è successo fino adesso che non avete più chiamato? Sarà un mese, 10 anni che avevo fatto.
3: 10 anni, la madonna! Dai, signora,
2: non sì, fammi sentire, mi hanno detto degli discorsi oggi che non mi va tanto bene.
3: Chi? Chi gliel'ha fatto? Chi gliel'ha
2: fatto? Di te.
3: Di me?
2: Sì, di te, sì.
3: Cioè, chi? Cosa le hanno detto?
2: Di altro, mi hanno detto... Non so chi è stato, no, Alessandro no, ma c'era un'altra persona e non mi ricordo, no, a Obama no, un'altra persona ancora, non so chi è stato, Palmieri, il tenente Palmieri.
3: Tenente
2: so,
3: Palmieri,
2: cioè, insomma,
3: sì.
2: Mi hanno detto che ti prendi in giro.
3: Io?
2: Anch'io. Non vedi? Sì, ti torpare il culo, non badarlo.
3: Ma lei mi ha difeso, signora, mi ha difeso almeno?
2: Ma certo che ho difeso, ma perché fanno così?
3: La prossima volta che qualcuno le parla male di me, lei le deve rispondere. Lalla lalla lalla, specchio riflesso po. Ok?
2: Va bene, provi. Va bene, le dico così.
3: Provi.
2: Lalla lalla lalla.
3: Sì.
2: E poi po.
3: No.
2: E finiscila. Amarci di guanga quattro occhi, io non Bravo. Scatto mica, vero?
3: Stilu amarassi. Stilu amari, guarda.
2: Ma che lu amari schifosi, no. E quando che. Sono stanca morta perché sono andata nel campo.
3: Ah, fa cosa?
2: È a raccattare sui pisciacani. Mamma mia, che mal di gambe che ho.
3: È andata a raccattare i pisciacani?
2: Sì, i pisciacani, sì, sai le erbe. E anche il rodicchio da campo.
3: Ma scusi, lei c'ha un campo con i pisciacani?
2: Sì, c'era anche un cane, ci stava a venirmi dietro. Porco c***o, te do una pisciata adesso, ti dare che te vai fuori dalle balle.
3: Comunque. Brava. Ma Aldo l'ha più sentito?
2: No. Mi hanno detto che era in galera, dopo si è fatto male. Si è fatto male anche cosa? Cellula.
3: Poldino.
2: La gamba, Poldino.
3: Gli hanno tolto le gambe, gli hanno tagliato le gambe e il busto, è rimasta solo la testa con delle mani attaccate alle orecchie praticamente.
2: Oh porco. Non parla. Come mai? Cosa è successo? Si è spaccata la testa andando via in macchina?
3: No, le spiego. Stavamo facendo un test. Sa che c'è quel cretino del presidente nordcoreano lì, il dittatore?
2: Sì, sì.
3: Come cazzo si chiama? Kim Jong-bung lì, quel testa di cazzo, no? Allora, stavamo provando dei missili in ufficio. Perché noi spariamo, noi proviamo i missili sulle scrivanie, no? Ci spariamo dei missili uno contro l'altro. Mi è partito a me un missile, ma a testata nucleare, una roba piccola, e gli è esploso addosso al tenente Poldino, gli ho staccato gambe, busto, braccia, è rimasta solo la testa, però è ancora vivo e vabbè.
2: Ma riesce santissimo. E comunque, mio nipote ha trovato ragazze.
3: Oh, bene.
2: Non è che si sposa.
3: Aspetti,
2: ha trovato una bella ragazza.
3: Lo sente, signora, lo sente il rumore? Lo sente il rumore? Lo sente il rumore? Lo sente?
2: Sì, io sento un po' di rumore.
3: Questo è il rumore del non me ne frega un cazzo. Lo sente? Lo sente? Sente che è forte,
2: Sì, sì, lo sento bene anche. C'è un bambino che sarebbe... il bambino si chiama Alessio, che è il bambino di Marianna, insomma.
3: Lo sente?
2: Sì, sì, lo sento. Ma pazzo. Che cos'è questo rumore?
3: È proprio il rumore del non me ne frega un cazzo 2, però. È la versione evoluta. Signora, senta, adesso la devo salutare. Volevo intanto augurarle buon Natale, visto che è appena passato.
2: Sì, esatto. E ho detto, porco cane, qui l'altro di smentagare, non mi fa neanche gli auguri qua.
3: Lo so, ha ragione, signora. Il problema è che il tenente Palmieri, le spiego.
2: Sì, il tenente Palmieri. Sì. E c'era anche Alessandro prima.
3: Sì, c'è.
2: Mamma, sto facendo il paroncino e tuo papà, dove? Sta lavorando, è sempre lavorare il mezzo.
3: In galera, prendono il culo.
2: È
3: in galera che lavora.
2: Galera.
3: E lavora, lo prende nel culo adesso. L'hanno praticamente trasferito in un altro settore del carcere dove gli sparano il buco del culo della mattina. Lo usano come tempera punte del c***o. Una roba, poveraccio.
2: Sì. L'ho sentito una volta, ma dopo non si è fatto.
3: Comunque, signora, adesso le troveremo un marito un po' più adatto, perché quello lì è un coglione. certo.
2: Io quando vedo il passare ieri qua, e gli saluto tutti, ma
3: siamo
2: c'era
3: noi.
2: Uno un tempo fa che girava attorno qua vicino alla mia casa.
3: Allora ero io signora, ero io.
2: Ah, eri tu?
3: Eh sì.
2: Oh,
3: allora, lei quando vede un aereo vola bianco, se è bianco, con qualsiasi roba sulla coda, qualsiasi disegno sia, se c'è scritto Alitalia, c'è la bandiera italiana, Svizzera, della Swiss Air o Air France, sono sempre io. È il mio aereo, io gli cambio la coda dietro e sono sempre io che passo sopra casa sua per salutarla. Quando vede passare un aereo e sa che sono io, apra la finestra e gridi forte e io la sento. Faccio una prova, apra la finestra, provi un attimo così vedo se riesco a percepire il suono. Aspetti. No, più forte. Brava. Sì, la sento.
2: Mi senti?
3: Mm-hmm.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Inizio della seconda parte.
3: Guarda Power, vendono davvero le mutandine usate!
4: Non abbiamo tempo per queste stronzate, Jerry. Potrebbero trovarci da un momento all'altro.
3: Oh no, i ninja! Scappo, Power! Io li tengo impegnati, tu trova Jäger Bomb!
4: No, non me ne vado senza di te. Scapperemo su questa Audi R8 Spider parcheggiata qui aperta e con le chiavi sulla letta parasole e mostreremo il logo in ogni ripresa per il product placement.

0: Questa città è un labirinto! Non lo troveremo mai!
1: Dobbiamo pensare come lui. Se fossi un cattivo, dove ti nasconderesti?
2: In quella pagoda laggiù!
1: Muoviamoci, non c'è più tempo! Dannazione, la porta blindata si apre con la scansione della retina.
0: Prova con questi.
1: Cosa sono?
0: Occhi svizzeri, ce ne sarà sicuramente uno che funziona. Bingo!
1: Ok, cerchiamo di non farci notare.
3: Power, ti stavo aspettando!
1: Jäger Bomb, sapevo che c'eri tu dietro a tutto questo.
3: Beh, sì, ho lasciato la firma all'inizio dell'episodio.
0: Cazzo, Power, siamo finiti nella sua trappola.
3: Per prima cosa, ucciderò il tuo amico facendolo saltare in aria disintegrandolo.
1: Jerry, no! Figlio di puttana!
4: Power, anche se sono solo una sagoma blu trasparente che vola verso il cielo, so che puoi sentirmi. Vendicami. Solo tu puoi, perché tu sei il prescelto.
5: Di cosa?
6: Prometti la musica di Ghost. Sì.
4: Un giorno faremo un vaso insieme.
3: Ed ora attiverò questa bomba che distruggerà il mondo. Guarda, la lascio qui con lo sportellino aperto che mostra i fili, che se si taglia quello giusto si disinnesca incredibilmente facilmente.
1: Qual è quello giusto?
3: Certo, credi di fregarmi con questi giochi psicologici? Non te lo dirò mai!
1: Ah sì, vedremo. Nanobot, addosso!
3: Aspetta! No! Cosa succede al mio cervello? Oh, mi stanno costringendo a dirti cose che non vorrei, tipo che il filo da tagliare è quello blu! Oddio, no! Mi salta in aria il cervello, no!
1: Sayonara, figlio di puttana.
0: Power, la bomba!
1: Jerry, figlio di puttana, ma sei ancora vivo? Com'è possibile? Ti aveva disintegrato!
0: Ora non c'è tempo!
1: Ok, giusto. Allora, filo rosso, filo blu. Ehi, ma qui sono tutti blu, figlio di puttana!
0: No, Power, guarda bene! C'è Indaco, carta da zucchero, Blucina, Blu Estory!
1: Ma che cazzo sei, Gianbruno?
0: Ti dico che è quello! Taglia!
1: Ok!
0: Cazzo, Power! Ci è mancato un pelo!
1: Già, non ce l'avrei mai fatta senza di te.
0: Forza, allora! Aspettiamo che arrivino i soccorsi e l'ambulanza ci metta una coperta sulle spalle e ci diano una tazza di caffè fumante mentre qualcuno spegne un incendio che però non è successo!
1: Giusto! Ma... senti, Jerry, ma... com'è che sai tutte queste cose sul blu? Non sarai per caso una checca?
0: No, le ho imparate quando lavoravo nelle cave di lapislazzuli per il faraone Amenofis III.
1: Ma, figlio di puttana, ma tu quanti cazzo di anni hai?
0: Oh, Power, non si chiede mai l'età di una donna.
1: Figlio di puttana.
5: Ma lui non è una donna.
0: Grande Jerry Springer.
5: No, ma
1: buona questa.
5: Non è una donna veramente.
0: Siamo sempre al tuo show, Jerry.
5: Ma non so neanche Jerry Springer.
7: Ed ora scena dopo i titoli di coda che preannuncia un seguito inatteso.
3: Non è finita qui, 00 Power. Alla prossima puntata. Sono Papa Francesco.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Geova Beach Party.
2: Fuffa! Ok, ragazzi, rieccovi al momento clou del Geova

diverticoli. E allora, siete pronti? Uno che dice tutto fommato non è per forza laureato in matematica. Piano, piano, piano, ne ho altre. Se metti il pivello in una trappola per topi, ti fa male. L'aria condizionata a manetta ti fa venire la cervicale. Freddie Mercury era piano. Nei bagni dell'autogrill piscio per terra. Appena scatta il semaforo verde comincio a suonare. Adesso tocca a voi, come sempre. Allora,

ed ora una canzone su un grande problema che attanaglia al mondo da sempre. L'impero romano cercava di farlo scoprire, ma gli unni gliel'hanno impedito perché erano maffoni. Il problema: cosa piace di più veramente agli uomini? Ve lo dico io. Hai provato col ditino in culo e a farti feghe in velocità. Hai fucchiato tanti cazzi a luglio e a ubriacarti in centro città. Hai b***ato per imbiancare i muri

0: riempite le bocche di palla! Fifu funk però fifi! Bottina del tè!
1: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Geova Beach Party! Radio 105!

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, voglio di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: Io i primi puntai!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, nice, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Le cose verissime. Le cose verissime.
17: Ciao, amici verissimers. Non so come si fa in questi casi, ma vorrei trasmettervi la mia gioia nella maniera più sincera possibile. Sì, avete capito bene. Gioia. So che molte delle mie fans amano immaginarmi come un ombroso Dylan Dog moderno, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane, ma in realtà anche io esprimo sentimenti. E non sono solo uno splendido giovane youtuber con lo sguardo di ghiaccio e un fisico.

che mi aveva scritto in privato. Ho la pelle d'oca. So che non dovrei mettere in mostra i miei fatti personali, ma per chi mi conosce, io sono un libro aperto, proprio come le cosce molto voluminose di Silvia Gaburri, la ragazza che mi ha dato la sua dote più grande, la sua vagina. E in cambio ha solo voluto un selfie, e anche mosso, perché eravamo completamente ebri di birra del Lidl. Ho la pelle d'oca. Molti scienziati hanno cercato di dare una spiegazione al fatto che le persone con le tette da uomo e le pance grosse provassero molto più piacere nell'avere rapporti sessuali, ed ora anche io ne sono testimone. Farlo con un cesso è, come dire, un'esperienza eclatante, e per molti è dovuto al fatto che potrebbe essere ogni volta l'ultima, prima di un lungo periodo di nuova astinenza. Ma ora che anche io sono svezzato e sono entrato nel club dei Mustang di veri stalloni, mille dubbi e domande mi stanno attanagliando. Ho avuto mille volte la curiosità di sapere di più sull'oscuro mondo del piacere libidinoso, ma mai mi sarei aspettato di avere le doti e le qualità del vero Stallone. Dopo due minuti incredibili, nei quali ho visto negli occhi di quel budino coi capelli il frutto della mia prestanza, ho capito di avere le carte in regola per essere un toro da monta. Ma cosa si nasconde dietro tali doti? Perché io ho questo dono? Forse, come penso da tanto tempo, sono uno molto speciale. Proprio come conferma anche il medico che mi ha in cura sin da quando sono piccolo. Forse è per questo che sono costretto a lunghi periodi in quelle case speciali per essere analizzato da vere equipe di specialisti. Sì, avete capito bene. Oggi il mistero sono io. E ho la pelle d'oca. Proprio come un Clark Kent, un po' più basso e con le gambe fuori misura e i piedi piccoli, sono un essere speciale che deve ancora scoprire le proprie capacità. Ho deciso di fare molti esperimenti sul mio corpo e testare le mie capacità, e voglio, attraverso questo piccolo vlog sul tubo, fare una sorta di diario dei miei progressi conoscitivi riguardanti il mio corpo e le sue capacità estreme. Oggi comincerò con la super vista e la resistenza alle alte temperature. Ecco, guardate questo accendino. Ora porrò la mia mano sopra di esso, e siccome penso io sono dotato di una pelle ignifuga, non proverò alcuna sensazione. Procediamo. Come pensavo, non provo alcun dolore, e le bolle cutanee che stanno spuntando dimostrano la capacità estrema di rigenerazione del mio corpo. Ora proviamo la mia probabile capacità di vedere oltre gli oggetti. Ora metterò una mano dall'altra parte di questo libro e con questo affilatissimo coltello farò il famoso gioco del coltello tra le dita. Sarò veloce e incredibilmente preciso. E grazie al fatto di vedere attraverso le cose, non prenderò mai le mie dita. Procediamo! Ho già la pelle d'oca!

0: Ecco fatto! Guardate! Niente paura! Si possono riattaccare! Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi alla pagina e non perdete il prossimo video, che poi capisco come montarlo con una mano.
1: Le cose verissime.
2: Lo Zoo di 105.
3: Una marmellata di mazzate ed esplosioni, pettorali e

0: pallettoni. Jean-Claude Schwarz McGregor è l'agente 00 Power. Questa è Tempura di Cazzotti.
1: Tempura di Cazzotti.
2: Tempura di Cazzotti.
0: Il raggio ultraviolento della legge.
3: Fottutissimo Power, hai passato il segno. Perché hai soffocato il nostro interrogato col filo della cornetta di un telefono?
4: Le fanno troppo lunghi quei maledetti fili. Mi dava sui nervi. Probabilmente servono a quello.
3: No, no, no! Servono ad arrotolarli sul dito quando parli con una bella fica. Ora, per colpa del fatto che da piccolo hanno fatto esperimenti su di te in un laboratorio in Afghanistan, dovrò firmare una tonnellata di scartoffie. Levati dalle palle o ti rispedisco a dirigere il traffico.
4: Ok, ma ve ne pentirete.
3: Ah, fottuto Power. Ora me ne starò qua a riflettere guardando questa foto di noi due in barca che reggiamo un grosso pesce, dicendo fra me e me: ma dove ho sbagliato con te? Ah, ragazzo, ma dove ho sbagliato con te?
5: Ehi, pesciolino Marvin, non è ancora finita la tua ricerca di Nemo?
4: Ah, Jerry, a volte mi servirebbe solo una bella corsa all'alba, con il ponte di Brooklyn sullo sfondo, con una tuta rigorosamente grigia per evidenziare le chiazze di sudore, mentre un ragazzino sulla bici consegna i giornali tirandoli nei vialetti dei quartieri residenziali.
5: Oppure potremmo risolvere un caso aperto da 20 anni in poche ore con molte esplosioni.
4: Sai qualcosa che non so, figlio di puttana?
5: Proprio così. Dai un'occhiata a questo.
4: È un pezzo di muro incredibilmente sospetto. Come lo hai avuto?
6: Perché?
5: Un amico di quando costruivo Elby con la punta aguzza per l'esercito prussiano mi doveva un favore.
4: Dobbiamo farlo analizzarlo prima che sia troppo tardi. Un'altra bomba sta per scoppiare.
5: Come lo sai?
4: Guarda questo cambio di inquadratura che mostra il conto alla rovescia su un timer che sembra una vecchia radiosveglia.
5: Cristo santo! Dobbiamo portarlo subito da Doc, lo scienziato pazzo che vive nello scantinato. È un grande esperto di muri. Suo padre lavorava nell'edilizia e sua madre era Berlino Ovest.
7: Qualcuno ha detto Berlino Ovest?
8: Doc!
7: Cosa mi serve, ragazzi? Uno spremiagrumi a pellet? Un plastico di Hill Valley non in scala? Ho appena finito di costruire una pistola sparapistole che...
4: Nulla di tutto questo, Doc. Dobbiamo saperne di più su questo pezzo di muro.
7: Lo analizzerò al microscopio incredibile che ad ogni zoomata rileva un particolare in più.
4: Sì, ma fai in fretta. Abbiamo poco tempo.
7: Come lo sai?
4: Inquadratura con il timer.
7: Grande Giove. Ok, guardate qua. Qualcuno ha lasciato una firma sulla calce. Un nome.
4: Jäger Bob, figlio di puttana.
5: Il barman acrobatico terrorista?
4: Proprio lui. Sono anni che gli sto alle calcagna.
5: Ma dove si troverà?
4: Non lo so, ma ho intenzione di scoprirlo.
7: Dovunque andiate, portatevi con voi questi 7 nanobot. Mammolobot, brontolobot, spisolobot, eccetera, eccetera. Possono intrufolarsi nel cranio di un criminale, estrapolargli informazioni vitali e fargli esplodere il cervello.
5: Ah, proprio come mia suocera.
4: Forza allora, andiamo in Giappone.
5: Perché?
4: Non c'è tempo per spiegarvelo. Transazione con schite errate ed esplosioni e poi riprese di cose giapponesi tipo la super tecnologia, i templi degli spiriti, ragazzine che fanno la egao, un lottatore di sumo e poi la scritta gigante Tokyo.

0: Fine della prima parte.
1: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: console. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparola, paparola, paparola, pasta e fasole e cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
1: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che, se curata male, porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
0: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
1: This is a zoo only for you. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili. inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao amici di Garage Brothers! Francesco, puoi scendere dalle montagne russe, per favore? Oggi siamo in un posto assurdo. Siamo a...
3: Neverland!
2: Esatto, la vecchia casa di Michael Jackson, che oggi è chiusa al pubblico.
4: Ma noi possiamo entrare?
2: Sì, è dentro, è praticamente un museo della vita passata di Michael.
4: Sì, chissà cosa troveremo.
2: Francesco, tutto bene? Ti vedo pallido. Non reggi le montagne russe?
4: No, no,
5: tranquillo, andiamo. Deve essere un riflesso che c'è in giro.
2: Guarda che non hai digerito l'hot dog.
6: Wow, Francesco, guarda che posto!
7: È incredibile, guarda, c'è il guanto con i brillantini!
2: Sì, guarda, c'è anche una chitarra firmata da Jimi Hendrix! Francesco, che stai facendo con il guanto di Michael?
7: Lo sto provando! Quando mi ricapita una cosa del genere!
2: Sì, ma sei in TV!
7: Sei in TV! Ciao, mamma!
2: Ok, allora tu continua, io vado a chiamare Rick.
8: Ciao ragazzi, ciao, sono Rick Saliere. Posso dire una cosa? Tutte le puntate che abbiamo fatto vi ho coperto dei soldi. Minchia, sempre con le low cost mi fate viaggiare, cazzo. Una volta fatemi venire a prendere da un Uber, una cosa, un NCC, niente. Vabbè, cazzo, ma che? Dove cazzo mi avete portato?
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
2: Ciao Rick, guarda, siamo a Neverland, l'ex supervilla di Michael Jackson. Ci sono anche le montagne russe private, guarda!
9: Ciao Rick!
8: Ah, quello è il cucchione da fermo in piede, figuriamoci sopra l'otto volante, va bene, Che devo guardare oggi qua, in questo posto,
9: Guarda Rick, messi solo il cappello, il guanto di Michael Jackson!
8: Ah, non puoi scendere da sto cazzo di trenino, bastardo Thomas, che non sei alto! A te che sei quasi umano! Non ho capito, ha detto che sono guanti e cappello Michael Jackson.
2: Sì.
8: Extra ultra minchia, è roba che vale... vale anche $10, 15, 25.
2: Wow, è tantissimo, grazie Rick. E di questa cosa mi dici? È una chitarra firmata da Jimi Hendrix.
8: Ah, quale cazzo di Jimi Hendrix? Questa è al massimo una cosa di Jim Keone. Dai, sapete che è proprio... Dai, è una roba da legnaccio. Queste si facevano alle scuole elementari per imparare la chitarra, le cose.
2: Ma qui c'è scritto Jimi Hendrix dalla firma.
8: Sì, ma tutti sono capaci. Jimi Hendrix, guarda come è scritto, da sinistra verso destra. Jimi Hendrix era...
2: Mancino.
8: Mancino, dovrebbe essere scritto in un altro modo come Leonardo da Vinci, no? Vedi che...
2: Ah!
8: È finta.
2: Vabbè, quanto ci puoi dare?
8: Che mi avete preso? Sono robe vecchie a me. Non lo so, vedo... $200.
9: Benissimo, grazie!
8: Facciamo 210, che a lui ci prendi qualche psicofarmaco, non so, un Valium, qualcosa che lo fai scendere da quel cazzo da fare.
2: Vieni Francesco che dobbiamo andare!
8: Vai, vai!
2: Ciao Rick! Grazie,
9: ciao.
2: Grazie come sempre, grazie!
8: Ma non volete andare via con le montagne rosse, girano in tondo quelle! Non è un trenino, torna indietro! Facendo, Meno male che anche questa volta ho trovato il modo di ingularla, Che sta roba di Michael Jackson vale una fortuna. Allora, fammi vedere. Questa per chitarra Jimi Hendrix, minimo $200,000, e ci ho dato 75. Il cappello, minchia, almeno altri $75,000, e ci ho dato $20. E qua ho fatto l'affare della vita, qua finalmente mi si concretizza il mio desiderio di aprire un bordello di puttana, uno lui. Minchia serena.
10: Fermo, non ti muovere! Alza le mani!
8: E che è una coreografia, scusi. Guardate che c'è un errore. Io ho comprato legalmente questa roba.
10: Nessun errore, questa è proprietà privata. Ti abbiamo preso con le mani nel sacco.
8: Ma quale minchia di sacco? Non c'erano sacchi io qua. E sono entrato, stavano Franco e Francesco.
10: Dai, non dire cazzate. Metti la rifurtiva per terra, dai. Dammi qua le braccia.
8: Allora, Franco e Francesco mi hanno dato questa... No, ti fermo con il taser, Se fermo con il taser, non uso... Ragazzi!
10: Dai, qui 10 anni non te li leva nessuno.
8: Come 10 anni c'ho da fare io? Ragazzi!
11: Eccoci lì, che ci stiamo avvicinando! Oh, no, ci stiamo allontanando!
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Matteo Renzi vince le primarie del PD con quasi il 70% di voti. Sarà lui il nuovo segretario del Partito Democratico e probabilmente il candidato di punta della sinistra italiana alle prossime elezioni, se e quando le faremo, perché qua stanno veramente mungendo il latte dai coglioni dei montoni, così per usare una metafora credo afghana. E voglio sapere che cosa ne pensate, se siete andati a votare alle primarie, e soprattutto che cosa ne pensate di questo risultato, perché pagliaccio, ma alla fine vince sempre lui. Apriamo le linee e sentiamo che cosa ne pensate, via. Sentiamo Raffaele, Verona, Raffaele.
13: Che quando pesti la merda fai fatica poi a levarla da sotto le scarpe.
12: Beh, adesso non eccediamo, voglio dire, non è che si può dare la merda all'ex presidente del Consiglio.
13: No, io la merda in generale. No,
12: lei l'ha detto.
13: Alla politica italiana in generale.
12: Sì, su questo poi possiamo essere anche d'accordo, ma lei che cosa ne pensa? Perché ha vinto Renzi di nuovo?
13: E perché chi era l'altro? Non lo conosceva nessuno.
12: Come no? Orlando, ministro della giustizia.
13: Ma chi cazzo lo conosce? Meno follower del pazzo.
12: Sì, ma adesso la vita non si misura in follower.
13: Cioè, ferma 10 persone, chiedigli chi è Orlando. Lo conosce.
12: C'era anche Emiliano, no.
13: Emiliano, figlio, il grandissimo Emiliano. Chi non lo conosce? Non l'hanno votato neanche i suoi partiti, Emiliano.
12: Questo non è vero, ha preso diverse migliaia di voti, insomma.
13: Ma vogliamo dire che sì, 2 euro, dove cazzo vanno finiti i 2 euro per votare? La prima volta che uno spende 2 euro per votare.
12: Servono come sottoscrizione al partito per organizzare le primarie. Le primarie hanno un costo, le sezioni.
13: Ma già il costo, vengono già pagati profumatamente, cazzo, 20.000 euro al mese, mettete 1.000 euro a testa, pagatevelo.
12: Scusi, ma lei è andata a votare alle primarie?
13: Ma neanche mo.
12: E allora che cazzo gliene frega di chi ha speso 2 euro? Che cazzo gliene frega a lei?
13: Per gli altri io 2 euro. Ma la mattina mi alzo, butto io 2.000 euro.
12: Sì, ma questi sono cazzi suoi, se scioglie l'acqua al suo patrimonio. Ma se lei non è andata a
13: votare. Lei le pagherebbe 2 euro per votare, me lo dica lei.
12: Ma va, io nemmeno se me li dessero 2 euro ci andrei.
13: E allora?
12: Ma che cazzo me ne frega a me, però? Non è il mio partito, non le organizzate io.
13: Ha ragione.
12: Mi stanno sul cazzo indifferentemente tutti, lei compreso, tra l'altro. Lei compreso.
13: Che lei è l'unico che riesce a farmi girare i coglioni peggio di mia moglie.
12: Se le sono rimasti i coglioni, perché secondo me le si stanno atrofizzando, come succede a me in questo momento. Una battuta finale.
13: L'unica cosa che funziona ancora sono i miei coglioni, grazie a questa politica italiana, sono l'unica cosa che funziona
12: sì,
13: ancora.
12: Funzionano ancora perché lei li usa per ragionare, come del resto il cazzo. Secondo lei le vince le elezioni, Renzi?
13: Ma basta, sei antipatico anche a Dio. Ieri l'ho incontrato, io mi ha detto che gli stessi coglioni Renzi.
12: Sì, ma lei come mai si incontra lei si incontra col buon signore?
13: Eh sì, quando bevo troppo li incontro.
12: Ah, ho capito. Allora incontra anche Draghi, Folletti.
13: Sì, facciamo un raduno, Draghi, Folletti, Dio.
12: Sì.
13: Poi viene anche l'altro che non mi viene il nome, che ha visto la Madonna. Come si chiama quell'altro?
12: Ah, Brosio, Paolo Brosio.
13: Brosio.
12: Lei si incontra con Dio, Brosio,
13: due draghetti.
12: Io, allora, nel caso dovessi perdere il suo numero, chiamerò il CERT, che secondo me ce l'hanno sicuro.
13: Buongiorno, signore.
12: Va bene, dai, butta giù questo tossicodipendente del cazzo, dai. Dai, dammene un altro. Matteo Renzi, vincitore alle primarie del PD, dica.
14: Non mi interessa.
12: Perché non le interessa? Lei è di qualche partito avverso? Di un'altra fazione?
14: Che coppone lui.
12: Cosa?
14: Non è una persona di degna.
12: Non è una persona di degna?
14: Non è una persona di parola.
12: Non è una persona di parola, perché?
14: No.
12: Che cosa ha fatto, dica?
14: Non ha fatto, non ha dato mai un lavoro a nessuno.
12: Come faceva, dica?
14: Lui era il governo, il presidente del consiglio, lui deve dare lavoro ai giovani.
12: E come fa, dica, spiega. Se lei fosse
14: presidente... Non ha dato mai un sussidio. Non ha dato.
12: Come no, un sussidio? 80 euro al mese ha dato. Cosa dice?
14: A me non me ne dà, io non lavoro io.
12: E allora che cazzo vuole? Che cazzo vuole? Se lei non lavora, quel sussidio lì non le spetta. Lei ha già quello di disoccupazione, che cazzo vuole?
14: Mi scusi, io non ho mai lavorato in vita mia.
12: E allora che cazzo vuole?
14: Perché non ne trovo lavoro io.
12: Che lavoro vorrebbe fare lei, dica? Magari la aiutiamo, dica.
14: Io so fare il pescatore, però giustamente non mi posso aprire la pescheria perché mi mancano i soldi.
12: Sì.
14: Oppure mi piacerebbe lavorare in Trenitalia.
12: Sì.
14: Oppure fare altri lavori, tranne il ristorante.
12: Tranne il ristorante, quindi.
14: Ristorante e muratore, cose che non mi piacciono.
12: Allora aspetti un attimo che segno, Allora, lei vorrebbe fare o il pescatore.
14: O il pescatore che già so fare.
12: Sì, o Trenitalia.
14: O altri lavori, quello che mi ci sono.
12: Invece ha detto no, muratore.
14: Muratore?
12: No.
14: E ristorante.
12: Ristorante no. Per quale motivo?
14: No, io sono allergico alla polvere e poi non mi piace completamente il ristorante.
12: Ma non potrebbe andare a pescare per qualche altro pescatore, no?
14: No, non lo posso fare perché ci vuole. Non lo possono fare.
12: Perché non lo possono fare? Dica, spieghi.
14: Perché ci vogliono contributi, cose del genere. Però mi piacerebbe vendere pesce ambulante.
12: Lei le piacerebbe vendere i pesci ambulante?
13: Sì.
12: Ma perché non si pia una canna e va a pescare sul molo e poi vende i pesci? Perché?
13: Non lo posso fare perché c'è la guardia costiera che c'ha le castagne.
12: Ah, ci sono le castagne nella guardia costiera?
13: No, mi stanno dietro.
12: Sì, perché la guardia costiera la tallona? Dica.
13: Perché ho venduto qualche volta qualche chilo di pesce e mi ha fatto questione.
12: Sì, quindi diciamo lei è un pescatore di frodo.
13: Perché dice che è truffa allo Stato.
12: Beh, certamente, se ci vuole una licenza il pesce deve essere verificato, garantito, ci deve essere l'origine.
13: E i politici gli fanno mangiare le dalle, non ci dicono niente. E le clandestine che ci diamo a mangiare non gli dicono niente.
12: Sì, ma scusi, se lei non può pescare, non può pescare. In culo ai clandestini e ai politici. Se lei non può pescare, non può pescare. Non è che siccome ci sono i clandestini e i politici, lei improvvisamente può pescare per i cazzi suoi.
13: I politici sono tutti buffoni, tranne il presidente Mattarella.
12: Tranne il presidente Mattarella, che lei stima.
13: Sì, perché lui è qua della mia città.
12: Quindi aspetti un attimo, perché se io dovessi incontrare Matteo Renzi, gli dico, lei come si chiama? Ha detto si chiama?
13: No, non glielo dico.
12: Inventiamo un nome di fantasia.
13: Un nome a fantasia.
12: Mettiamo un nome a fantasia. Metto coglione. Le va bene?
13: No, gli metti Luca, gli metti.
12: Va bene, Luca il coglione metto. Se incontro Matteo Renzi gli dico che lei vuol fare o il pescatore o Trenitalia, non ristorante e non muratore.
13: Ok.
12: Benissimo, allora nel frattempo lei prenda una bella lenza, metta un'esca, la butti giù dal pontile e cerchi di tirare su più vaffanculo possibile. Va bene? Il primo glielo regalo io, vaffanculo. Poi vedrà quanti ne tira su, Vado a pescare sto cazzo, dai, butta giù a questo. Butta giù. Ma tu te rendi conto? Questo fanno le primarie, questo di primarie non ha fatto manco le scuole. E noi siamo qua a parlare di programmi, alleanze di governo. E questo, pescatore sì, ristorante no, perché è allergico alla polvere. Nel cervello ce l'ha la polvere, per quello che è allergico. Porca puttana, ma mi fate incazzare, me ne vado, vai, vaffanculo a tutti, vai.
15: Lo Zoo di 105.
16: Wonderland Production in collaborazione con Air General presenta

0: Ti piace?
1: Sì?
2: Chi è? Chi è?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Sì?
0: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cavalla.
1: Ma vaffanculo, vai, stupido! Ah!

0: Chi è?
1: Chi adesso è? La denuncio,
0: Chi è?
1: E mi dice chi è o la denuncio.
0: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
1: Adesso vai a fare il culo
0: veramente. Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Ma si può, chi è? Deve avere un bel culo.
0: Guardalo bene piccola.
1: Non mi dice chi è la denuncia. È lì che vengo. Quello lì non è normale.
0: Ecco.
1: Se continua tutto pomeriggio così, prendo, vado dal carabiniere e lo denuncio.
0: Bene.
1: Ma frega un cazzo.
0: Bene.
1: Anche se non mi dice chi è, lo denuncio per ignoto.
0: Bene.
1: Perché a me le coglionate non mi vanno.
0: Lo sento. Ecco.
1: Vai a fare in culo qua.
2: Becce Jürgen, Becce Jürgen.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Pronto?
0: Ah, Fanuber, bene.
3: Eh?
0: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
3: Non t'ho capito.
0: E ha voglia di incontrare la signorina Elgan, Fanuber?
3: No, caro.
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen.
1: Pronto?
0: No.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è lei, scusi?
4: Gattosa, mangia un po' lì.
0: Ah, Fanuber, bene. Venga, entri, maggiore.
1: Prego?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Il tenente?
0: Fanuber.
1: Io non la sento, scusi.
0: Bene. Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Se sono in forma...
0: Maggiore?
1: Maggiore chi?
0: Fanuber.
1: Chi è in forma maggiore?
5: Ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
1: Ascolti, lei crede in Dio?
0: Si vergogni.
1: No. Non si vergogna. A pensare che deve essere anche una degna persona. Glielo dica quel signore. Che non ce l'ho con nessuno.
0: Bene.
1: Vada in pace, vada con Dio e tutta la sua famiglia.
0: Vai.
2: C'è Jürgen, c'è Jürgen, dopo Jürgen.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Chi è lei?
0: Ah, Fanuber, bene. Venga, entri, maggiore.
3: Pronto, ma chi è lei?
0: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
3: Pronto?
0: Ancora.
3: Senti, io non sono un maggiore, quindi non so come aiutarlo.
0: E ha voglia di farlo così la signorina Elgan, Fanuber?
3: Ma di quale emittente fa parte? Pronto?
0: Guardalo bene, piccola. Guarda il mio cazzo, perché...
3: Ti pite stramorte, una da volte chiamate.
0: Ti piace, eh?
3: Pareva strana chi ti è morto e stramorte, che...
0: Guarda il mio cazzo, perché tu,
3: ti giuro.
0: Lo prenderai nella tua bella...
3: Prima di Natale, ti inculo a sangue.
0: Bene.
3: Ti faccio... Ti scorti il culo a sangue, bastardo.
0: Vai.
3: Mannaggia, chi ti è morto.
0: Bene.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è che parla?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Ma e lei chi è che vuole? Ha un corno.
0: È in forma, maggiore?
1: Lei chi cerca?
0: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Ma vaffanculo!
6: Only for you, the zoo. This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo.
7: Nina.
6: This is a zoo.
7: Peterlizia.
6: Vai, dai!
8: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo.
9: Oh.
8: Ma c'è una cosa che va sempre più scemando.
10: Ma c'è una cosa che va sempre più scemando.
8: Le meravigliose trame.
9: Baciamelo piano.
11: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
9: Brava piccola. Léccami adesso.
12: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
8: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo.
10: A noi mancano.
8: Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista.
13: Lo Zodi 105 presenta
8: Pornbub. Pornbub.
14: Va, dopo una giornata dura del reddito di cittadinanza, annaia. Adesso metto a casa e faccio una bella sega, però stavolta non mi fregano più con quei siti dove ci sono gli uomini che si baciano. Meno male che c'è questo nuovo servizio on demand.
15: Bentornato, segaiolo. Questo è Pornbub. Premi il tasto a forma di chiappe per accedere al menu.
14: Oh, che va, vedi, proprio semplice. Premo il tasto, ecco.
15: Ci sono casalinghe arrapate nella tua zona.
14: Minchia, bella notizia.
15: Inserisciti un dito in culo e buona visione.
14: Vabbè, queste poi sono scelte personali, non è che devo farlo per forza.
15: Ma dai, fallo.
14: Si vede che l'algoritmo riconosce la risposta.
15: Certa gente ci riesce perfino a fischiare.
14: Minchia, questa la vorrei vedere su YouTube. Minchia.
15: Dito in culo, dai!
14: Che cazzo sei, un tifoso dell'Inter? Ma che cazzo stiamo andando?
15: Allora non ci sono più casalinghe arrapate nella tua zona.
14: E se mi mettevo il dito in culo?
15: Era pieno così.
14: va bene, dai, guardiamo la cameriera che il dito in culo non me lo infilo, dai!
15: Buona visione de la cameriera. Peggio per te per il dito in culo non inserito.
14: Minchia, allora insisti proprio, inzipi, eh!
15: C'era il finale bonus.
16: Benvenuto al ristorante Il Bradipo Scoglionato. Io sono puttana. Io sono Loredana. E sarò la tua cameriera per la serata. E spero anche per la nottata. Ma per la cronaca sono anche puttana. Ci tengo a chiarirlo onde evitare spiacevoli equivoci.
17: Bene, grazie. Non c'è un menù?
16: A cosa serve un menù quando si può avere una cameriera in calore che ti bisbiglia i piatti nell'orecchio, con le sue labbra carnose e una lingua incredibilmente più lunga di quella di qualsiasi altro mammifero di questo pianeta?
18: Dai, schiaffaglio in culo! Dai!
17: Ok, mi dica cosa avete. Ho mangiato stamattina e sto morendo di fame.
16: Come antipasti abbiamo una tartare di zoccoli di toro con patè di olive ed erbette pisciate dallo chef in persona. Se no, dei mini cazzoni mozzarella capperi e coglioni di Bradipo. Oppure la specialità della casa chiusa, delle tartine di caviale guarnite con minchiette di cavalluccio marino in salamoia, da farsi leccare le labbra, cioè, volevo dire, da leccarsi i baffi della bagiana. Insomma, sono buoni.
18: Fagli un bombino.
17: Ma guardi, tanto io non sono molto un tipo d'antipasto. Di primi cosa avete?
16: Come primi posso proporti delle tagliatelle a ragù di cappella di tartaruga, un risotto con funghi porconi e buchetti di culo d'anatra, oppure una pasta in bianco senza sale.
17: Vada per la pasta in bianco. E come secondi?
16: Di secondi abbiamo stufato di coglioni di Bradipo alla mugnaia, polpettine di coglioni di Bradipo al sugo, una tagliata di coglioni di Bradipo con cicorietta piccante, coglioni di Bradipo alla julienne con peperoni e crema di coglioni di Bradipo al forno con contorno di coglioni di Bradipo, e infine un misero petto di pollo in bianco senza olio e senza sale.
17: Petto di pollo in bianco.
18: Allora sei proprio coglione. Ma che cazzo me ne frega di mangiare? Mettiglielo in mano, no?
17: Che pasto di merda.
16: Allora, è stato tutto di tuo gradimento?
17: Una favola.
16: Ah, sono molto contenta. I clienti soddisfatti scopano molto meglio. Per chiudere in bellezza, come dolci abbiamo una mousse di coglione di bradipo e fragole, zuppa inglese di coglione di bradipo, sorbetto di sperma di coglione sinistro di bradipo, una tenerina con mascarpone di coglione di bradipo, coglione di bradipo alla vodka, oppure un bocchino al caffè.
17: E cosa sarebbe un bocchino al caffè?
16: Semplice. Io mi prendo un caffè e poi ti faccio un bocchino. Lo vuoi?
18: Sì, lo vuole! Lo vuole!
17: No!
16: Lo prendo per un sì?
17: Ho detto di no, mi lasci il cazzo!
16: Non sai che ti perdi? Sono diventata espertissima nel fare i pompini. Secondo te chi li svuota ogni giorno i coglioni di bradipo?
17: Conto! Il conto! Portatemi il conto!
19: C'ho una voglia di coglioni di bradipo che è una cosa impressionante. Ciao, sono il bradipo. Ormai sono andati per il dolce, sarà per la prossima.
20: Ah, che porno di merda.
15: Bravo, segaiolo. Ho visto che hai optato per il dito nel culo.
19: No, ho detto di no, non me lo metto il dito in culo. E poi che sapore hanno i coglioni di bradipo?
18: Il dito in culo, te lo dico io, che sono bradipo.
21: Pornbub. Pornbub.
15: Radio 105.
22: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!
23: Ah!

0: This is the zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
2: è
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No. Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche?
2: Che bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole,
4: no.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori ancora,
2: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
6: Tra... Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
6: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
7: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
8: Lo Zodi 105.
9: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
10: Che stai facendo?
11: Sono cazzi miei.
10: Che cosa cerchi?
11: Ah, non lo so.
10: Hai uno scopo?
11: No.
10: Dove ti trovi?
11: Ah, non lo so.
10: E come vivi?
11: Hai rotto il cazzo.
9: Roberto da Genova.
12: Pronto?
13: Mi scusi, che cazzo vuoi?
12: Ma che cazzo vuoi tu?
13: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
12: Ma vaffanculo, scendo, mi stai di l'angulo a tutto parte.
13: Ah, sono scusate.
12: Sono merda, cioè.
13: No.
14: Pronto?
13: Mi scusi, che cazzo vuoi?
14: Chi è?
13: Roberto, e allora?
14: Batti chi?
13: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
14: Ma chi Roberto sei?
13: No, telecamera.
14: Hai sbagliato il numero.
13: Hai rotto il cazzo.
14: Pronto?
13: Che cazzo vuoi?
14: Come?
13: Che cazzo vuoi?
14: Se tu non mandi una parola.
13: Hai rotto il cazzo.
14: Non ti ho sentito Giuseppe.
13: Roberto, e allora?
14: Roberto.
13: Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
14: Chi?
13: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
14: Che te voglio fare? Te lo voglio caricare al culo?
13: No.
14: Lo voglio caricare dal culo?
13: No.
14: E dove?
13: Assolutamente no.
14: Me lo faresti un bombino con l'ingoglio?
13: No.
14: E come mai?
13: No.
14: Eh sì.
13: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
14: Arca la miseria. Ma tu hai detto no?
13: Non lo so.
14: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora
13: non
14: volete mettere nel culo?
13: No.
14: Sì?
13: No, no, no, no.
14: Sì, sì, sì.
13: No.
14: Sì?
13: Hai rotto il cazzo.
14: Ci mettiamo la vasellina?
13: No.
14: Ci mettiamo la vasellina?
13: Non lo so. Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
14: Te lo voglio caricare al culo, no?
13: No, no, no, no.
14: Sì, sì, sì, sì.
13: No.
14: Quando ti chiedi che te lo fai caricare nel culo, mi chiami, va bene?
13: E sono cazzi miei.
14: Sono cazzi tuoi, poi. Ciao.
15: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie. Lancia Caldaie.
16: Pronto?
13: Mi scusi, che cazzo vuoi?
16: No, tu che cazzo vuoi?
13: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
16: Pronto?
13: Persone.
2: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire.
16: Che cazzo vuoi?
13: Non lo so.
16: Allora non rompere più le palle.
13: No, no, no, no.
16: Da molto le rompe i coglioni?
13: Hai rotto il cazzo.
16: Ah, le ore che te chiamo io perché mi mando il tuo numero e ti mando i carabinieri.
13: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
16: No, tu che cazzo
13: fermato?
16: Vuoi che continui a rompere? Deficiente.
13: Hai rotto il cazzo.
16: Sei una persona ignorante, incivile.
13: No. No. Hai rotto il cazzo.
16: Basta!
13: Hai rotto il cazzo.
9: Come andrà a finire?
13: Ah, non lo so.
9: Dai, diccelo tu.
13: No.
9: Dai, diccelo tu.
13: Hai rotto il cazzo.
9: Roberto da Genova.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ah, torna Wender e tornano le voci, quelle fortissime, quelle bestiali, quelle devastanti di Jürgen, l'attore porno. Ma oggi ho scarellato bene nel film e dopo mi sono scarellato anch'io perché mi è salita la carogna e ho trovato delle nuove voci come queste. E poi?
2: Brava Elka, mi fai impazzire.
1: Ma anche?
2: Oh, come ti entra bene. Oh, cazzo. Che culo aperto che hai.
1: Benissimo, allora siamo pronti e andiamo a farci due risate. Ma sì, dai, che cazzo ce ne frega. Ah!
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve. Ah,
4: pronto?
2: Che culo aperto che hai.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Ma chi vuole?
5: Elga!
4: Ah?
5: Elga!
4: No, è sbagliato!
2: Oh, cazzo!
3: E c'è Jürgen! E c'è Jürgen! Colpo Juve! Ah,
4: pronto?
5: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce! Elga!
4: Pronto?
2: Che culo aperto che hai!
4: Chi è? Pronto?
2: Ti piace, eh?
4: Pronto?
5: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Chi sei?
5: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
4: Chiedo scusa, chi è lei, scusi?
5: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
4: Ehi, Maria, vieni qua.
2: Ti piace, eh?
4: Vedi chi è. Pronto?
5: Chi è?
4: Con chi parlo?
2: Che culo aperto che hai. Oh,
4: sua madre, sì, ce l'ha aperto.
5: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
4: Pronto?
5: Chi è?
4: Oh, ma scusa, ma che cazzo vuoi? Chi sei?
2: Oh, come ti entra bene.
4: Sì. È Rico Muca.
2: Che culo aperto che hai. Ah, ah, ah.
4: Ma tu Ramona proprio, va a fare quella che ti è morto.
2: Oh. Oh.
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, colpo Juve.
4: Oh. Sì?
5: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
4: Che vuole?
5: Chi è?
4: Eh?
2: Che culo aperto che hai.
4: Sono stronzo, te l'ha detto mai nessuno? Pronto.
2: Che culo aperto che hai.
4: Che cazzo da parola.
2: Ti piace, eh?
4: Ma che cazzo sei, non conosci?
5: No.
4: Chi è?
5: Con io per...
4: Ma vaffanculo proprio, che cazzo lo chiamo, c'è da pensare che sta mai.
5: Oh.
4: Pronto.
5: Ma sto per arrivare.
4: Ma vaffanculo, no, te cazzo, mo.
5: Lo sento, lo sento, lo sento.
4: Ma vaffanculo, da chi ti cazzo conosci?
5: Oh. Oh.
4: La mortaccia che ti viene. Ma è quel paese, beh. La mortaccia che ti viene. Ma è quel paese, beh.
3: E c'è

0: parlare.
1: Helga!
0: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
1: In questo mondo così duro tu sei l'unica cosa dolce.
0: Sei una persona incivile.
2: Brava piccola, preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo.
0: Ma va a farti o metto in culo.

0: Lo strillone del Vesuvio.
1: Ah, chi ti è morto? Io te ne chiamo un bastardo.
2: Elga!
1: Chi ti è morto? Mamma, chi ti è morto? Sono morto.
2: Che culo aperto.
1: E te ne dai chiama? Così che faccio mamma da quando voglio un culo e chi ti è stramorto.
2: Ti piace, eh?
3: Cosa ha fatto?
2: Oh, si spompina.
3: Bravo. E allora
1: da qua? Stai buono, ma tu stai bene. O c'è qualche malattia che lo vuoi prendere in culo? In mezzo, sai come me lo devi dire?
2: Ciuccia.
1: Un pisce in culo, di qualità è enormi.
2: Godi.
4: Radio 105.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora! Sta bombardando l'ufficio,
2: addirittura.
1: Aia, aia!
2: Oh, madonna!
1: Coreano di merda!
2: E sono negri?
1: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
2: Arrivederci! Sta bombardando tutto.
1: Signora?
2: Dica.
1: Un attimo che arrivo. Qui base terra.
2: Al sei tu, Alfio.
1: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
2: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato. Cosa ce l'ho? Matteo Renzi. Quando sento o che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona cosa si dice, una campana, ecco, faccio per dire. Invece questo fa tu. E sono qua sola.
1: Brava.
2: E senti, non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avessi un cane qua.
1: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
2: Che manco venisse Aldo, porco cane.
1: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto. Aldo è un pezzo di merda.
2: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
1: Però c'è me.
2: Neanche quel porco.
1: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
2: Sì, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche a Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto. Siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama.

0: E insomma sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
1: Porca.
0: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
1: Lo so.
0: È il 10 di giugno.
1: Lo so.
0: E vediamo cosa si fa.
1: Signora, signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
0: Speriamo.
1: Lei si deve fidare di me. Sa cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
0: Ma cosa è successo ieri sera?
1: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi,
0: sì,
1: e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E...
0: Madonna.
1: Sì. Stavo facendo l'hot dog, ha presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia, presente?
0: Sì. Sì,
1: ero fuori con gli amici, no? Con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo mentre parlavo. Ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo sono mangiato. Mi sono mangiato il cazzo.
0: Addirittura.
1: Ma guarda.
0: Hai mangiato qualcuno, adesso così cosa fai? Non puoi neanche pisciare.
1: Ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie. Comunque, cioè, piscio
0: sì,
1: lo stesso.
0: Allora,
1: ma signora, allora senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
0: Ho capito.
1: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, dà una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
0: Esatto, appunto.
1: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico, però lei...
0: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima?
1: Mi ascolti un attimo. Lei deve capire una cosa, che Aldo ama scopare, gli piace la fica, di brutto.
0: Esatto, lo sapevo questo.
1: Ma lei ultimamente era un po' meno porca e lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua...
0: Guarda che sono andata... E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'alter ego.
1: Ma un pompino. Quanti pompini?
0: Lo sai che ti ha sfoccata la giacca e anche tutto quanto.
1: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme da 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
0: Quando che aveva voglia mi chiamava. Allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so. Hai capito? E allora
1: bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scattare?
0: No, non c'è nessuno. Intanto Marcellise non ci sono più, ormai vado via da qua.
1: Ho capito. Lei ogni tanto non si fa scannare il buco del c***o qualcuno lì a Marcellise?
0: No. No. Nessuno.
1: Ma lei a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato uno? Sembra strano.
0: No, mai. Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
1: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
0: Ma me ne frego che anche di Pietro, meglio così che lo vada a fare il pegoraro.
1: Signora,
0: me ne fischio.
1: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
0: No.
1: Dai. Non si è mai fatta sgrillettare il figlio da Pietro, dai, non ci credo.
0: Mai, che morisse qua sei caotti. Adesso, in questo momento anche che morisse. E poi se non ci vuoi, credo.
1: No, io, signora, siamo amici, io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza, ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella, non gli ha mai smanubriato?
0: No, perché andavo sempre in bagno lui, quando aveva voglia andava in bagno.
1: E cosa faceva?
0: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io, a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
1: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene?
2: Perché basta.
0: Lei sì, non,
1: lei
0: va
1: non,
0: bene,
1: non può stare da sola, va bene?
0: Sì, va bene, Alcio.
1: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa, lei...
0: Perché piango, vero?
1: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
0: Porco...
1: Bravissima.
0: Porco...
1: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
0: Buona serata,
1: arrivederci.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, basta questa guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti! No?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Che è il suo parò?

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però...
2: This is the Zeus.
3: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
4: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà
5: Pire a Nastro!
3: Il Grinta.
5: Tequila a manetta!
3: Il Grinta.
5: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
3: Il Grinta.
5: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi.
6: Pronto.
5: Raga, stasera novità, paella e sangria a Nastro.
6: Ciao.
5: Mirko e Grinta.
6: Piacere.
5: Ragazzi, stasera sarà una notte
6: stellata
5: da leoni!
6: Porco.
5: Non ci ferma nessuno!
6: Porco.
5: Che chiamo la gritta giusta!
6: Oh, ma basta pippare, Bravo, bravo.
5: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta a Nastro!
6: Minchia, mi è esplodato il timpano.
5: Con la grinta incredibile!
6: No.
3: Il Grinta.
5: Buongiorno!
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sto cazzo!
5: Buona giornata! Ragazzi,
7: cazzo.
5: Da paura, raga!
7: Ma chi è?
5: Non ci ferma
7: Ma
5: nessuno! Prepariamoci
7: per... cazzo da fa?
5: Paella e sangria?
7: Ma c'è un cazzo da fa?
5: A Nastro!
7: Ma che cazzo vuoi?
5: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
7: Ma voglio affanculo! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo.
5: Hai
7: capito? Vaffanculo.
5: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
7: Tu tutta la settimana da vaffanculo.
5: Da paura.
7: Ciao, sto cazzo.
5: Non ci ferma.
7: Chi strilla, strilla.
5: Nessuno.
7: Da vaffanculo. Pronto!
8: Chiudiamo, chiamando la vecchia veneta impestata di topi nella soffitta.
9: Pronto?
5: Buongiorno! Mirko e Grinta!
9: Buongiorno!
5: Raga, stasera, novità, paella e sangria a Nastro!
9: La faccia umita in culo!
3: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!

0: Lo Zodi 105.
1: Ah, sto entrando nello studio, tutto buio, non ho neanche acceso la luce. Tanto per farvi capire. Ehi Siri, che ore sono?
2: Sono le 9:09 di mattina.
1: Ah, le 9:09 di mattina, sono qui in radio a registrare solo per voi. Ah, dovete apprezzarla sta cosa. Un nuovo Wonderland, finalmente, incredibile. Ho trovato queste voci veramente dilanianti. L'altro giorno, mentre scarellavo su Instagram, mi è uscita questa voce. Ah!
3: Il pronto bombola? Hai bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri? Non la può portare una bombola? Mi sembrava che la poteva portare ora. Allora si prende l'appunto tattamella. Minchia chi qua sette. Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
1: Ed eccola qua, finalmente arriva un nuovo supereroe nei Wender. Lei si chiamerà la signora bombola. Ah, siamo pronti, preparatevi perché con queste voci la gente ha delle reazioni devastanti.
4: Pronto?
3: Sì, pronto bombola?
4: Non ho capito niente.
3: Ce l'ha da 20 litri?
4: Aspetta che mi sposto, che? Ma sono sul fisso, dimmi.
3: Non la può portare una bombola.
4: Ma sei Rossella?
3: Ce l'ha da 20 litri?
4: Non capisco, sei Rossella?
3: Allora si prende l'appunto.
4: Una bombola.
3: Ce l'ha da 20 litri?
5: Pronto? Pronto?
3: Non la può portare una bombola.
5: Senta, noi non abbiamo bombole. Lei a chi vuole, come si chiama la persona che vuole contattare?
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
5: Ascolti, noi non abbiamo ordinato niente. Lei chi è?
3: Tattamella.
5: Guardi che noi non abbiamo, non usiamo le bombole.
3: Minchia chi
5: guarda. Abbiamo il metano.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Se la metto lei in culo, porco!
6: Remix istantaneo.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Se la metto lei in culo, porco! Porco! Porco!
3: Minchia chi qua sette.
5: Porco!
3: Minchia chi qua sette.
5: Che animale!
3: Porco! Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
5: Porco!
3: Ve la tiro tutto in culo!
5: Porco! Ma guarda un po' quest'animale!
7: Pronto?
3: Sì, pronto bombola?
7: Chi è?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20 litri?
7: Ce l'ha in mezzo alle gambe una bombolona che se te lo metto nel culo ti squarto come mi testa morte. Chi è?
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
7: Mannaggia che demoni. Ma allora tu mi devi spiegare, no? Ma che problema ha una persona che ti chiama sconosciuto e ti dice che bombole che te morte, stramorte, morte vivo, tutta la persona si vengono giù, giù ti scuorto, a morte ti strappo la giugulare e ti morde il buco del culo, te lo strappo e ti metto un pugno dentro.
3: Ce l'ha da 20 litri.
7: Stramorte.
8: Benvenuto nel ristorante pizzeria Le per ordini da asport o delivery digita il tasto 1.
9: Pronto, buonasera, mi dica.
3: Sì, pronto bombola?
9: La bombola?
3: Avevi bisogno di una bombola? Ce l'ha da 20
9: litri? No, guardi che ha sbagliato.
3: Non la può portare una bombola.
9: Senta, qua è un ristorante, ha sbagliato.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
9: Ma lei chi è, scusi?
3: Tattamella.
9: Ma che vuole?
3: Non la può portare una bombola.
9: Senta, ma lei chi è?
3: Tattamella.
9: Chi è lei?
3: Tattamella.
9: Un attimo.
7: Dove vuoi? Le fiamme?
3: Hai bisogno di una bombola. Ce l'ha da 20 litri?
7: Non abbiamo bombole qua, qua è un ristorante.
3: Non la può portare una bombola.
7: No, è un ristorante.
3: Mi sembrava che la poteva portare ora.
7: Non allora, ho bombole.
3: Allora si prende l'appunto.
7: Ma non ho bombole.
3: Infilatele tutto in culo ste bombole che hai.
7: Ma tu hai scappato la festa di tua mamma che ti strani la morte. Quando la morte ti la festa di chi ti strani la morte. Poi
4: Così non permetto mai più.
6: Remix istantaneo.
4: Quando vai a prendere la tua mamma che ti strani la morte, quando la morte ti la pensa di chi ti strani la morte, la morte. Quando ti dice che ti attacca un bacio al pilastro, coglione.
3: Tatamella.
0: Radio 105.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Ficocero. Il suinide con 12 mesi di calore all'anno, recentemente a rischio di estinzione a causa di sifilide, herpes e candida. Armadildo. Il suo corpo tozzo e corazzato, in caso di pericolo, può appallottolarsi fino ad assumere la forma di un cazzo di circa 30 centimetri. La sua sopravvivenza è minacciata dalla difficile convivenza con il ficocero. Bue mischiato. Il bovide artico con i pezzi del corpo messi a cazzo. Corna al posto delle zampe, bocca sulla schiena e un occhio nel buco del c***o per ammiccare simpaticamente dopo ogni scoreggia. Praticamente è un Picasso. Scrotalo. Il serpente coi coglioni. A causa degli enormi testicoli posti sotto il ventre sul quale striscia, conduce un'esistenza immensamente dolorosa. Facile da individuare grazie al verso caratteristico che possiamo ascoltare.
2: Aia le palle. Ah, quanto è lontano. Aia. Oh no, la pietra no. Oh, le spine. Aia.
1: Maiale bibbia. Oh, purtroppo si è estinto a causa di evidenti problemi di natura religiosa. Farfalla. Come sopra. Dodopo. L'uccello senza ali che non ha voglia di estinguersi. Ti estingue adesso? No, dodopo. Fica monaca. Dannazione, le pagine sono incollate. Vabbè, andiamo oltre. Gorizla. Un grosso primate che ha evoluto il pollice opponibile per chiudere le canne a bandiera. Sgorbione. Aracnide dal caratteristico pungiglione velenoso. Ma minchia sei brutto al culo, mamma mia che eccesso di merda. Pinoceronte. Niente, è un rinoceronte che si chiama Giuseppe. E concludiamo il nostro appuntamento con la Madonnola. Mustelide dal caratteristico corpo allungato. Non ha bisogno del maschio per rimanere incinta, almeno così dice lei. E il suo habitat naturale è la casa di Paolo Brosio. Per oggi è tutto. Goodbye.
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana bianca, la canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
9: Dai. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
9: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo!
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon!
7: Valuta il film!
5: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: I dati d'ascolto confermano...

0: vita.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo solo un minuto, lei ascolta la radio?
0: No, non ce l'ho.
1: Ho capito, conosce Radio 105?
0: Non c'ho niente.
1: Italia 1?
0: Non c'ho niente, mi dispiace, arrivederci, e grazie.
1: Vive in una grotta, signora?
0: Eh?
1: Vive in una grotta?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Arrivederci.
1: E Radio Maria la conosce? Stronza.
2: Zondaggi!
0: Pronto,
1: buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, le rubo 2 minuti per un sondaggio brevissimo. Senta, lei ascolta la radio?
0: No.
1: Ho capito, le nomino alcune radio e lei mi dice se le conosce o meno.
0: Va bene.
1: Radio Di Giorgio?
0: No.
1: Radio Cielo Manca?
0: No.
1: Radio 105?
0: Sì.
1: Quarto Giaro Network, tutta musica O?
0: Sì.
1: Fumagazzi Network?
0: Sì.
1: Radio Capital?
0: No.
1: Bamba Network?
0: No.
1: Radio Rovazzi?
0: No.
1: Adesso le nomino alcuni speaker e lei mi dice se li conosce, d'accordo? Tenente Wi-Fi?
0: No.
1: Linus DJ?
0: No.
1: Marco Mazzoli?
0: Sì.
1: Capitan Fumagazzi?
0: No.
1: Pippo Tutto?
0: No.
1: DJ Katzenburger?
0: No.
1: Tenente Drive?
0: No.
1: Beatrice Montefregna?
0: Sì.
1: Fabio Alesi?
0: No.
1: E Riccardo Saluto?
0: No.
1: Amendola Disco?
0: No.
1: Gli ultimi due, Nocito Sempre in Stereo?
0: No.
1: E Formicone DJ?
0: No.
1: Benissimo, la ringrazio, signora.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Zondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo soltanto 2 minuti, lei ascolta la radio?
0: Tutti i canali vedo, dato che mi piace vedo.
1: Ah, okay. Ottimo, allora le nomino alcune radio, lei mi dice se le conosce oppure no, d'accordo? Radio 105?
0: No.
1: Radio
0: siamo vecchia, siamo vecchia, dove che stanno i programmi più, no? Spegni per mettere a dormire, ho 85 anni.
1: Certo, Radio Maria?
0: Radio
1: Maria?
0: No.
1: Ho capito. E Fumagazzi Network?
0: Canale 5, Rai 1, Canale 1. Quelle.
1: Ho capito. Radio Fumo Passivo la conosce?
0: No.
1: Radio Pensione?
0: No.
1: Radio Cielo Manca?
0: No.
1: Radio Fernando Proce solo lanci dal palco?
0: No, quelle, non li vedo tutte, io solo quelle vedo, Rai 1 e Canale 5.
1: E Rai 1?
0: Va bene.
1: Rai 1?
0: Non li vedo. Ciao, scusa che c'è la fica nella gola, ciao.
1: C'è la fica nella gola, signora?
2: Zondaggi!
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Menato Malafaccia, è questo il nome del pugile scomparso nel nulla la sera dello scorso 7 giugno. Una vita quasi perfetta, quella del 45enne che i pochissimi amici chiamavano affettuosamente «Stai zitto, brutta testa di cazzo». Figlio di Gianlunedì Malafaccia, scultore di letame e autore di più di 500 statue esposte nei più piccoli musei del mondo, tra le quali ricordiamo il vecchio che cagava detersivi bio, una cicciona cerca di fare un bocchino a un cammello ma cade e si spezza il collo e tutti ridono, e la famosissima tre coyote pisciano su una PlayStation nel soggiorno di Mara Maionchi. E di Succhianna Malafaccia, campionessa italiana di salto nel mestro e prima donna al mondo ad aver partorito canticchiando la sigla de Il pranzo è servito. C'è una telefonata dalla redazione, pronto?
7: Pronto, sono Buscemi, l'amministratore.
6: Di cosa?
7: Amministratore del condominio, senta, vi ricordo che 10 minuti chiudiamo l'acqua, eh?
6: Sì, ma non deve chiamarmi eventualmente il proprietario del palazzo, perché io non c'entro niente.
7: Non vi fate la doccia, adesso è un'ora, un'ora e mezza che dobbiamo lavorare sui tubi, ci sono i manovali che stanno facendo... Non vi fate la doccia, non aprite che viene fuori tutto il nero dei tubi, va bene?
6: Staccare!
7: Non vi fate la doccia, eh?
6: Quando Menato ha 11 anni, i genitori decidono di divorziare. Nessuno dei due vuole tenersi il bambino, così il tribunale dei minori decide di affidarlo alle cure della mafia albanese. Ed è così che, quasi per gioco, inizia la carriera di pugile per incontri truccati di Menato. Una carriera sfolgorante che lo vedrà ricevere più cazzotti in testa di tutte le comparse dei film di Bud Spencer e Terence Hill messe insieme. L'esordio avviene a 14 anni, in una discarica alla periferia di Milano, dove Menato combatte contro un bestione polacco di 120 kg che gliele dà di santa ragione per 11 round, prima di finirlo con un gancio destro che gli manda in frantumi tutte le ossa che iniziano per consonante. Da quel momento in poi Menato non si guarderà più indietro, anche perché la parziale frattura di tutte le vertebre del collo gli impedirà per sempre di girare la testa. Pronto?
8: Pronto!
6: Con chi parliamo?
8: Sono la signora Gidia!
6: Sì, buongiorno, lei ha notizie su Menato Malafaccia?
8: Gli hanno chiuso l'acqua anche a lei? Io sono quella del quarto piano, ma non mi ha chiamato l'amministratore!
6: Sì, signora, eventualmente vi metto in collegamento, noi stiamo facendo un programma televisivo.
8: Lei sa il numero?
6: Grazie!
8: Signora!
6: Arrivederci!
8: Porca troia!
6: La mafia albanese lo costringe a combattere fino a 5 volte alla settimana. Pronto!
8: È lei la signora stronza che mi ha risposto prima?
6: No, non sono stronza, però sì, sono io.
8: No, no, lei è una bella stronza!
6: E lei è una vecchia merdosa. Ormai incapace di alimentarsi senza l'aiuto di una cannuccia colorata. Pronto.
8: Quindi non si permetta più, gliele faccio dare da mio figlio.
6: Va bene.
8: Sì, ma non finisce qui, ci vediamo alla cosa del condominio.
6: Sì, va bene, arrivederci. Dicevamo, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, Menato si stava allenando per il suo ultimo incontro della carriera, che secondo gli accordi avrebbe dovuto vederlo morto alla fine del settimo round.
7: E sono Buscemi di nuovo.
6: Immaginavo.
7: Senta, mi ha chiamato quel terzo piano, la signora Egidia.
6: Egidia.
7: E dice che lei ha detto che è una vecchia di merda, merdosa, una cosa così.
6: Sì.
7: Ma si può fare questa cosa a una persona anziana? Scusi, abbia pazienza, lei già mi mette parcheggio davanti. Quando baglia le piante si lamentano tutti che ci va l'acqua sopra la roba stesa. Ma non lo so, ma è questo il modo di comportarsi.
6: Ma scusi, ma lei non doveva andare a chiudere l'acqua e lavorare e fare cose?
7: Ma lei perché non si fa i cazzi suoi? Scusi, che è l'amministratore del condominio, io o lei?
6: Potete mettere giù questo cazzo di telefono? Il suo avversario Hulk Hitler era infatti famoso per boxare con delle schegge di vetro avvelenate e conficcate nei guantoni. Quella dannata sera dello scorso 7 giugno, Malafaccia si era appunto recato in tabaccheria per acquistare la carta da lettere su cui fare testamento. Ma dopo quell'episodio di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stato l'ultima persona a parlare con Menato.
9: Accoci, ciao! Sempre di qui viene buono caffè? Buono cappuccino soia?
6: Sì, ma volevamo avere informazioni su Menato Malafaccia.
9: Menato Malafaccia!
6: Sì, è venuto da lei?
9: Venuto, venuto!
6: E cosa ha preso?
9: Colera con cappuccino.
6: Colera?
9: Con cappuccino, sì. Purtroppo ho lavato la macchina molto poco.
6: Sì. L'ha zuccherato?
9: Non so, io non fa affari altri.
6: Ok.
9: E lui poi, ricordo Menato.
6: Ok.
9: Faccia tutta...
6: Menata.
9: Come?
6: Menata.
9: Non so cosa vuol dire.
6: Va bene.
9: E lui viene e compra Grata Vinci?
1: Sì.
9: Ma poi salta fa sì, sì, sì, sì, sì, sì, che io penso che vuol dire sì, no?
1: Lei ha un ottimo senso dell'umorismo.
9: Ah sì, perché io mezzo italiano. Cinesi non ha senso dell'umorismo.
1: No, no.
9: Conosci tu barzelletta cinese?
1: No.
9: Faccio, ti racconto barzelletta cinese? Un uomo va sotto macchina, muore. Visto non è tanto umorismo.
1: No, non tanto, no.
9: Comunque lui prende a gratta e vince in salta e dice ho vinto, poi scappa via, noi non vede più.
1: Grazie per la preziosa testimonianza.
9: Però lui con colera ha lasciato grande cacca in bagno. Ora guasto. Non andare. Ah! Hanno chiuso l'acqua in condominio.
1: Sì, lo so.
6: Dopo questo episodio di Menato Malafaccia non si è saputo più nulla. Dati i successi sportivi e la vita felice e spensierata dello scomparso, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Menato Malafaccia? Noi di Chi l'ha svisto lo chiediamo a voi. Chiunque abbia notizie utili alle indagini è pregato di comunicarcela al più presto, chiamando il numero in radioimpressione o scrivendo al nostro indirizzo email che è... Ogni tanto mi cospargo la bagiana di mangime e mi sdraio a gambe aperte in un pollaio, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
7: Sono Buscemi! Guarda che dopodomani c'è l'ispezione della canna fumaria, Non fumate!
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Lo so. Aspetta. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
3: Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wenderberg Tinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hey, eccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmante di sempre. Sì, Up & Up vi strabilierà ancora per una nuova stagione di applicazioni mai viste prima. Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire alla moltitudine delle società satellite e il giro delle scatole cinesi che riversano i soldi a palate sui nostri conti alle Cayman. Siamo troppo forti! Cosa aspetti? Registrati subito su
2: Up & Up.
3: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Oggi nella categoria fai da te
2: Chime App.
1: È finalmente arrivata l'applicazione che tutti aspettavano. Sì, potrai realizzare i tuoi sogni diventando commerciante, perché Chime App è un'applicazione favolosa che ti permette di entrare nel mondo del commercio all'ingrosso. Ti basterà registrarti, scegliere la categoria di prodotto ed effettuare il tuo ordine.
4: Gianni!
5: Oh, Giacomo! Ma dove l'hai rubata sta bestia di Ferrari?
4: Ma che rubata! Mi sono registrata a Chime App e ho iniziato il mio business!
5: E che roba è il business?
4: Ma dai, mi sono messo in commercio! Vendo orologi di alto livello, guarda qui!
5: Cavolo, che bello! Ma, scusa, ma c'è scritto Rolex!
4: Eh sì, sono le repliche fedelissime fatte dalla stessa Rolex per il mercato parallelo! Compri e vendi tutto in cash, Black! Te capirla?
5: Wow, tu sì che sei avanti! Uè, Giacomo, ma dove stai andando?
4: Scusa, adesso devo scappare che c'è la polizia che mi cerca!
1: Pazzesco, vero? Sì, perché Chime App, con un ulteriore abbonamento irrisorio da 100 euro a settimana, ti fornirà anche una rete di vendita capillare per startare il tuo business e iniziare subito a guadagnare. Amore, ma cosa sono tutti questi scatoloni?
6: Tesoro, ho aperto un business grazie all'applicazione Chime App.
1: Amore, ma non sarà mica un'altra cagata delle tue dove ti fai fregare i soldi, ne?
6: Ma no, cucciola, tranquilla, ne? È semplice, io faccio l'ordine, poi abilito la funzione distribuzione e il servizio Chime App fa il resto.
1: Ma chi è sto balengo che ci toffano a quest'ora?
7: Buongiorno signor, sono da Mercato Capisci.
1: Ma no, ma chi siete? Che volete? Non c'abbiamo mica i soldi noi.
7: No signora, siamo distribuzione Chime App. Prendiamo e consegniamo vari venditori per strada, capisci?
1: Amore, ma che cosa stai combinando?
6: Tranquilla amore, sono quelli della distribuzione.
1: Ma distribuzione di cosa?
6: Amore, è per il mio business. Senti, tieni questo, è un pensiero per te.
1: Ma che roba è?
6: Sono un paio di cuffie all'ultimo grido wireless e il microfono per il telefono. Uè, guarda che son di marca, ne?
1: Amore, ma se sulla scatola c'è scritto Sonia.
6: Ma non ti ricordi quando scopavamo in macchina che mettevamo le cassette della Sonia?
1: Ah sì, ne che ricordo. E non perderti la nostra community di Snookers, dove potrai scambiare, comprare e rivendere le scarpe più gettonate della storia.
5: Uè Franco, ma che cazzo c'hai ai piedi?
4: Belle, vero?
5: Eh sì.
4: Sono le ultime Mike Airo Giordano. Non so se mi spiego.
5: Mike Airo?
4: Ma va che non sei proprio un cazzo. Le famosissime Mike Airo Giordano. Le ho pagate 3.000 euro.
5: Scusa Franco, non è che io me ne intenda, ma secondo me ti hanno rifilato un taroccone.
4: Ma che taroccone? C'è anche il baffo?
5: Sì, ma il baffo Moretti.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Chime App.
1: Per i primi 100 abbonati, il regalo direttamente dal dark web.
2: Acchiappalo!
1: Una masterclass completa che vi insegna a rapire e torturare le persone. Wow!
3: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta
9: L'asciugone palanca.
10: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dire, ma perché mi butta giù?
11: Sì.
12: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
11: Mi dica pure.
12: Ma c'è qualcosa che non va, la sento con questo tono?
11: No, tutto a posto.
12: Che sentivo questa voce, che lei ha questa voce, diciamo, un po' rotta, pensavo stesse piangendo, capisce? Allora la volevo confortare perché sono una persona tendenzialmente empatica, capisce?
11: Sì, però diciamo non stavo piangendo, non stavo in nessuna situazione che lei ha detto, è semplicemente mal di gola.
12: Ah, deve essere tipo una faringite o una laringite, vero?
11: Ma non saprei ancora.
12: Sì, ma sono tipiche di questa stagione, lo sa? Perché il proverbio dice aprile non ti scoprire, proprio per quel motivo lì, perché uno si illude che è arrivato il bel tempo, magari un fronte di alta pressione, e invece attacca, arriva quel vento freddo che va a intaccare soprattutto le corde vocali, e succede quello che è successo a lei. Potrebbe essere una faringite o al limite leggermente più grave una laringite, lo stadio successivo la tracheite, poi c'è la bronchite, la polmonite, la broncopolmonite, poi la morte, lo sapeva?
11: Le conosce tutte?
12: Sì, beh, ma l'apparato respiratorio diciamo che funziona da
11: una persona medica veramente esaudiente.
12: La ringrazio moltissimo, sono una persona che ama documentarsi, ho acquistato anche un'enciclopedia medica, sai, in 33 comodi fascicoli, ci ho messo un po' a farla arrivare a casa, diciamo 33 mesi perché l'invio era mensile, però nel frattempo mi sono documentato, conosco anche molto bene l'apparato digerente, lei sta bene a livello digerente?
11: A livello digerente... Mi piace molto la cucina romana.
12: Piccante, le piace?
11: Anche piccante.
12: Anche piccante.
11: Un po' pesante.
12: Oh, è un po' pesante, è vero? Ma...
11: Ci sono molti grassi nella cucina romana.
12: E quelli sa cosa fanno?
11: Conosce la cucina romana?
12: Romana, sì, conosco la bacchia con le patate, la coda, la bacinara.
11: No, quello facile, no?
12: Ma mi dica qualche ricetta,
11: no,
12: perché...
11: No, ma ci sono altre cose.
12: Tipo,
11: no?
12: Mi dica, aspetti che...
11: Sì. Altri piatti che però bisognerebbe insomma vedere dove abita.
12: Io sono nativo di Genova, però adesso mi sono trasferito come prima abitazione diciamo in una piccola località del Basso Piemonte che sta a cavallo tra diciamo Monferrato e le alture Liguri. Non so se lei ha presente il posto. No, è molto famosa come zona per la Barbera, non so se conosce questo tipo di vino.
11: Il Barbera buonissimo.
12: È buonissimo, vero? È femmina però, sì. Si dice la Barbera, e questo è un errore nel quale...
11: Preferisco le vini della Sicilia.
12: Scano in molti.
11: Non mi piacciono.
12: Non le piacciono, non le piace. E senta, invece no, mi diceva...
11: Il vino bianco con... Bianco,
12: da queste parti
11: qua
12: certo da queste no, a me piacciono più i rossi fermi e anche poco strutturati. Guardi, mi è venuta la faringite anche a me, vedete come sono empatico, come le dicevo all'inizio.
11: Ma lei sta soffrendo un po' la gola,
12: sì, ma la mia però non è ancora una laringite,
11: no,
12: è solo un lieve accumulo di muco dovuto principalmente a questa piccola forma di allergia che ho, i pollini, che ovviamente si manifesta nei primi mesi primaverili, esatto, ai pollini dei
11: periodo della primavera quando si esplosione dei pollini
12: dei platani in modo particolare perché rilasciano quelle spore lanuginose.
11: I platani. C'era un motivo che mi ha telefonato.
12: Sì, è che poi ci siamo un po' persi, via, ma cosa vuole, sa, ecco. Quando si parla di cucina, quando ci si diverte il tempo vola sempre. Pensi che una volta io sono stato in un lontano paese dell'Oriente, non so se lei conosce la Cambogia, e sono stato un mese e mezzo in Cambogia, mi sono divertito così tanto che alla fine quando sono tornato mi era sembrato di stare via 3 giorni, invece ne erano passati addirittura quasi 40. Penso un po' quanto mi è volato il tempo poiché mi stavo divertendo, è stata una bella esperienza. Sei mai stato in Cambogia, in qualche paese del lontano Oriente?
11: No.
12: Non ha viaggiato mai, lei non è mai uscito?
11: Solo un po', conosco solo un po' l'Italia.
12: Ma sa che anch'io una volta...
11: Tempo, manca il tempo.
12: Ma io una volta ero come lei, diciamo fino ai 30, 35, anche forse in parte fino ai 36 anni, ero come lei, mi sentivo stanziale, preferivo trascorrere le mie consuete ferie in qualche luogo di villaggiatura della Liguria, magari prossimo al mare per mangiare delle buone fritture di pesce, fare due bagni nel mar Ligure che fa sempre piacere. Poi sono stato perfino in Kirghizistan, lei lo sapeva che esiste il Kirghizistan, è un posto molto strano, è anche grande, ha una superficie che è superiore a quella dell'Italia, ma nessuno lo considera mai questo bene di Kirghizistan. E ci sono questi popoli che sono i kirghisi, che per un breve periodo nella storia dell'umanità hanno anche rappresentato un certo tipo di interesse culturale. Non so se lei è documentato sulle invasioni kirghise.
11: Ma diciamo che visto il periodo storico che stiamo vivendo,
12: sì.
11: Viaggiare in questo momento penso che sia una cosa poco salubre.
12: Sì, ma lei fa bene comunque, perché non si sa mai, dovesse essere improvvisamente stroncato da un brutto male, almeno già in patria non devono ripatriare la salma con un discreto risparmio di denaro. Mi scusi se glielo faccio.
11: Ma è morto, che gliene frega dove muore?
12: Muore all'estero, sempre morto. Il problema è perché
11: il rimpatrio non conta, che conta dove va lo spirito.
12: Lo so, ma
11: chi ha uno spirito ha una credenza in un certo modo, conta il corpo, perché il corpo è
12: Certo.
11: Lo spirito che si innalza.
12: Sì, però mio zio...
11: Cambia, quindi non... di avere questi pensieri la morte, certi pensieri dove uno potrebbe tranquillamente morire sia in patria che in fuori, fuori sì.
12: Ma mio zio Gualdi, porca puttana, però quanto parla
11: le cene
12: sì.
11: Come si chiamano quei contenitori delle dove mettono
12: le urne, pensi che mio zio Gualtiero
11: si è
12: esploso sull'Himalaya, no, però beh, io la gente che parla così tanto non la sopporto. Lei ma quanto cazzo parla, lei è logorroico, ma se ne rende conto che dopo un po' che parla la gente si rompe i coglioni, ma vada a fanculo.
11: È simpatico però.
12: Ma mai rotto i coglioni, porca troia!
13: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
14: La principessa labbra di fesse e soreta. Questa è la fiaba della principessa, labbra di fesse e soreta. C'era una volta, tanto tempo fa, un re che aveva due figlie molto giovani e molto belle. Un giorno, però, mentre era a caccia nel bosco, il re ammaccò per sbaglio il fuoristrada di una strega cattiva, la quale, furibonda, per vendicarsi lanciò una maledizione sulle sue figlie, scambiando la vagina di una, con la bocca dell'altra. Slabracalabra! Urlò la strega cattiva, e la vagina della prima figlia, apparve al posto della bocca dell'altra, e viceversa. A conti fatti, alla prima figlia non andò poi tanto male. Con la bocca della sorella fra le gambe, si mise a fare veri e propri numeri da circo sotto le lenzuola, e tutti i cavalieri del regno fecero la fila per trascorrere una notte con lei. Alla seconda figlia, invece, andò leggerissimamente peggio. Non c'era davvero modo di nascondere il fatto che avesse la fica di sua sorella al posto della bocca, e per questo, tutti iniziarono a chiamarla la principessa labbra di fesse e soreta. Manco a dirlo, la principessa labbra di fesse e soreta, era molto infelice. Era infelice perché, ad ogni ora del giorno e della notte, veniva tormentata dal puzzo di branzino alle bacche di ginepro della bagiana che aveva sotto il naso, senza contare le 7 camicie sudate per imparare a modulare le scorregge vaginali in modo da emettere parole di senso compiuto. Al colmo dell'esasperazione, e stanca di mangiare col clistere e vedere una specie di mostro alieno ogni volta che passava davanti allo specchio, la principessa labbra di fesse e soreta decise di andare nel bosco a trovare la strega cattiva. Ah, ah, ah, ah, un vampiro, oddio, un vampiro, urlò la ah, ah, ah, ah, un vampiro, oddio, un vampiro.

0: disse Soreta, bagnando con calde lacrime la bagiana che aveva fra le guance. Ti prego strega cattiva, aiutami, non ne posso più di vivere con una bagiana sotto il naso. Fai qualcosa, ti scongiuro, fai qualcosa. D'accordo, rispose la strega, se è questo che vuoi, non avrai più una bagiana sotto il naso. Slabracalabra, urlò quindi la strega cattiva, e la seconda bagiana della principessa sparì da sotto il suo naso, per riapparirle sulla fronte. Oddio, oddio, cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ora ho una vagina sulla fronte. Urlò sconvolta la principessa con la vagina sulla fronte. Ma fece appena in tempo a terminare questa frase, che a causa del ciclo venne colpita da emorragia cerebrale e schiattò sul colpo. Muahahahahaha. Muahahahahaha. Rise di gusto la strega cattiva mentre le tenebre calavano inesorabilmente sulla foresta. La morale di questa storia è che c'è un valido motivo se le streghe cattive vengono chiamate streghe cattive. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Avanti, biaci!
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto!
3: Pronto? Signor Ennio?
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
2: Gianandrea Nandrei.
3: Sì.
2: Che cosa vuoi?
3: Sono della casa di produzione la Martel Cinema Corporation.
2: Che cosa hai bisogno?
3: Allora, signor Ennio, noi siamo andati al comune di Reggio Emilia, abbiamo chiesto una location per girare una scena del nuovo film Il ragazzo di campagna 2.
2: Il ragazzo di campagna?
3: 2.
2: Due.
3: Se lo ricorda quel film con Renato Pozzetto?
2: Ma io non lo guardo mica la televisione, non lo guardo neanche
3: era
2: più.
3: Un film classico della comicità italiana.
2: Vado a dormire, la mattina vado a lavorare della sera.
3: Allora, dobbiamo fare una scena vicino al suo campo, girare una scena del film.
2: Una scena nel mio campo?
3: No, vicino al campo, non è che vogliamo entrare.
2: Allora perché cosa c'entro io?
3: Perché volevamo sapere. Noi riprenderemo il campo da lontano, dove passerà questo attore che farà il ragazzo di campagna 2. Si dovrà vedere un signore, un contadino con il trattore che saluta con la mano.
2: Dove passa col trattore quel fuoco?
3: Lei ce l'ha il trattore?
2: Ce l'ho più di uno.
3: Che colori ha il trattore?
2: Ce l'ho blu, azzurro.
3: Bellissimo. Allora la scena si vede questo ragazzo che passa vicino al campo e si vedrà dietro lei che saluta con la mano.
2: Ma io non so se poi mica dove devo fare queste cose.
3: Paghiamo. Signor Ennio, guardi, noi nel budget abbiamo 2000 euro.
2: Ma che te ne va a pagare?

0: nelle scampole per fuori dalla vasca.
1: Ma no, una scena, diciamo che...
0: Brutto bastardo!
1: Signor Regno, la scena...
0: Ma mi dovevano già fare passare un treno nel campo! Non c'è tempo di curare le vacche!
1: No, ma signor Regno...
0: Devo andare in campagna,
1: certo, calcoli...
0: curare il furbetto!
1: Calcoli che dentro nel film ci sarà anche... L'attore famosissimo, quello americano!
0: Gaetano!
1: Sì,
0: Gaetano. Sì, non ti conosco.
1: Gaetano Taylor.
0: Gaetano, brutto bastardo.
1: Lei non conosce Gaetano Taylor, famosissimo attore americano.
0: Gaetano Taylor.
1: Allora, signor Regno, adesso le passo un attimo il...
0: Solo nel furmento.
1: Sì, lo so. Cos'è il furmento, signor Regno? Cos'è il furmento?
0: È il furmento, quello che si raccoglie, il furmento.
1: Cos'è, erba?
0: È il furmento!
1: È il grano?
0: È il furmento!
1: Bene, allora se c'è il grano, bellissima, si può fare una scena incredibile, si può fare una scena col grano, che lei saltella in mezzo al grano, falce lei!
0: Signore... Non mi fai arrabbiare, lavorando.
1: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Regno. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
0: Pasqualino,
1: no, allora non faccia brutte figure, perché il
0: regista... Come si chiama? Pasqualino Barbarella?
1: No, Pasqualino Quacquarelli.
0: Quacquarella.
1: No, Quacquarelli.
0: Quacquarella.
1: No, Quacquarelli.
0: Quacquarella.
1: Non è Quacquarella, no, è Quacquarelli. No, Quacquarelli.
0: Porca da puttana, non lo so dire. Quacquarella.
1: Allora, signor Regno, senta bene, facciamo un pezzo per volta. Allora, qua. No, qua, come la.
0: Qua.
1: Relli.
0: Quarelli.
1: No, Relli. No.
0: Quacquarelli.
1: Quacquarelli.
0: Quacquarelli. No. Porca.
2: Rimanga in attesa.
0: Porca. Pensata quando sei stato a lavorare, porca.
3: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo potrai parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
0: 4.
3: 3, 2.
0: 2.
3: 4. 3, 2.
0: 1.
3: 2 più 2, 4.
0: È 2.
3: Ancora qualche secondo.
0: Chiudimi, paghi, mi devo già usare un solo di saluto.
3: 1. 1.
0: Quarella.
4: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto.
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammo lo soldo!